0: Ma qual è il problema?
1: È il cavo lento.
0: Che vuol dire il cavo?
1: Il cavo, sì.
0: Dentro nello spinottino?
1: Sì.
0: O il, lo spinotto dentro nel connettore?
1: Prova?
0: Sì, adesso va. È lento il cavo. E prendi lo spinotto un attimo, che lo guardiamo. Take the spinot.
1: Take the spinot. No, no, no, aspetta, vediamo se si sente. Si sente?
0: Allora. Vorremmo sapere se si sente, perché tra pochi istanti incomincerà una meravigliosa trasmissione dal vivo di Radio Cybernet con le rivelazioni
1: dello zio
0: Echelon e delle drag queen, delle dragster queen.
1: Veramente uno scoop sensazionale.
0: Noi pretendiamo di sapere se si sente e come si sente. Dopodiché pretendiamo che la gente si colleghi e ci ascolti fino alla fine. È una pretesa.
1: Perché abbiamo delle rivelazioni. Abbiamo delle
0: rivelazioni fondamentali. Però così mi scarichi la pila.
2: Ok.
0: Adesso Jeremy vi intratterrà un po', mentre io vado a orinare.

0: qui, sono qui, sono qui, fatemi sapere se mi sentite, giusto un feedback, uno comincia lo streaming, vuole sapere se funziona, perché il programma di stasera, grazie Bozza, funziona Asbesto, in questo momento Asbesto sta a cacare, il programma di stasera tratterà delle rivelazioni molto grosse, cioè non possiamo farle tutte. Però noi abbiamo conosciuto qui in Austria, a Linz, al Free Speak Camp, siamo ancora a Linz in Austria, abbiamo conosciuto lo zio Echelon, che ci ha fatto delle rivelazioni allucinanti, e noi questa sera abbiamo intenzione di sputtanarlo. Oltre allo zio Echelon, come programma di stasera, c'è la partita a scacchi. Io e Asbesto ci conosciamo da molto molto tempo, eppure non abbiamo mai realizzato di essere due malati degli scacchi. Questa volta mi è venuto a trovare in Austria Asbesto e abbiamo scoperto questa cosa. E questa sera voi sarete obbligati a sentire una partita di scacchi tra me e Asbesto. Tra l'altro nella casa dove siamo vaga un altro italiano di nome Alex.
1: Porco Dio.
0: Come vedete Alex ha mangiato pesante. Come sentite?
2: Vivala. Attenzione, Asbesto si mette il pigiama.
0: Potrei anche farvi una telecronaca di questa cosa, che è veramente un rituale che eseguiamo un po' tutti la sera, ma che Asbesto esegue con una praticità estrema. Per prima cosa prende la palla di gomma
3: gialla
0: e la butta via. Dopo aver preso la palla di gomma, si adagia sul letto. Io nel frattempo annuncio sul kernel P. Bestemmia.

0: Bene, Asbesto si toglie la t-shirt e sotto di essa ha una canottierona con le maniche corte ancora più grossa e paccuta. Al di sopra di essa, dopo aver arrivoticato lana fuori e cotone sulle palle, e il pigiama che è inserito sopra di essa ha una piacevole fantasia a triangoli. Asbesto, dovete sapere che è un drogato, prende le pasticche. Che novità. Allora, questa sera mi sento particolarmente stonato. Che novità. Dunque, probabilmente dovremmo mettere un sottofondo musicale. Cosa ne pensi, Asbesto?
1: Adesso prendo il portatile.
0: Prendi il portatile
1: e faremo ascoltare.
0: E troncatelo in culo. Mi sposti di peso.
1: Io agisco con il portatile.
0: Allora mi prendi per il culo.
1: Come sono gli ascoltatori?
0: Gli ascoltatori.
1: Stai
0: pubblicizzando? Sì, sì, sì, sono tutti lì dall'altra parte. Sì, ma gliel'ho detto, lo zio Echelon, non è uno scherzo. Abbiamo delle rivelazioni importantissime. Ma non le facciamo tutte stasera?
1: No, no, quella là no.
0: Quella là no?
1: Ci sono cose che non potete sapere.
0: Sono cose che nessuno può sapere. Sono cose che qualcuno saprà fra poco. Sono cose che qualcuno fraparà dopo. Sono cose che ci sono cose che porco Dio.
1: E intanto stai anche registrando?
0: Nel frattempo è tutto registrato. Quindi questo andrà sull'archivio della Cyberpunk.
1: Ma sono tre.
0: Sono tre.
1: Ehi ragazzi, qua bisogna ascoltare però, eh.
0: Vabbè, ma voglio dire, uno si è sconnesso perché ha scoperto di sapere di essere in tre. Allora, dai, dillo a tutti. Da Linz, Austria. Parleremo del Free Speech Camp. È stato un camping organizzato da Radio Fro, la radio dei Froci. No, Radio Fro è una radio indipendente a Linz, nel circuito delle radio indipendenti qui in Austria, che ha organizzato questo Free Speech Camp con varie radio indipendenti che sono state presenti in Europa in questo periodo e che stanno discutendo perché non c'hanno più soldi. Perché l'Europa va a destra. Ma ci sono state anche delle discussioni interessanti. Mettilo doppio clic qua. Sul canale, porco Dio. Bene. No. Te lo spari a mano proprio. Bene. Ora, il punto principale è: da dove cominciamo? Cazzo c'hai? J-Track? C'hai la rotta del Mir sul mondo segnata sul portatile?
1: Sono un grandone.
0: Ma mettici Radio Cybernet.

0: Perché ci siamo anche troncati in culo una bella votamazza di inglese in questo periodo. Oh, fai un acquario a Boff. Io con Boff ci voglio parlare. Boff, dimmi che ci ascolti. Qua sta, guardalo. Boff, fagli un bordello di beep. To us, us. Eccolo, oh, adesso che c'è Boff, io posso cominciare.
1: Perfetto.
0: Posso dire che posso cominciare. Adesso che c'è Boff.
1: Le ultime informazioni sulla posizione della stazione spaziale Mir, la stazione spaziale russa, si trova in questo momento all'incirca sulle isole Aleutine, se non ricordo male. Quindi sta attraversando l'Oceano Pacifico e tra qualche minuto passerà, attraverserà l'America, diciamo dalla parte del Canada.
0: Bene, queste sono le cose che bisogna sapere assolutamente prima di cominciare una trasmissione del genere. Siamo estremamente seri questa sera, professionisti, esattamente, perché abbiamo avuto delle...
1: Come direbbe Boff, siamo dei professionisti del peccato, non so perché lo direbbe, però lo direbbe.
0: Sì, io lo penso.
1: Ma perché ci sono solo queste due persone che ci ascoltano. A figli di buttana, a figli di buttana.
2: Non lo stai scrivendo da nessuna parte.
1: Porco Dio.
0: Però dovresti alzare il microfono dal mixer.
1: Oh, ascoltate.
0: Il microfono è già alzato. Eh no, porco Dio.
1: No, mic, 20 decibel, mettilo. Gran peto, porca puttana.
0: Uh-huh.
1: Si sente nel naso.
0: Si sente, oh, oh, non si sente più. Hai abbassato il volume, Dio? Ah, ah, u, i, i. Bene. Sì, parlo.
2: Benissimo.
1: Io fumo per coprire l'odore di peto.
2: No, dai, porco di un'altra sigaretta. Allora, io mi prendo il vino. Allora, ci date una No, adesso io metto il microfono in una posizione.
1: Va bene, dai, cominciamo a fare i professionisti. Allora, Radio Cybernet in diretta da Linz, Austria, e vi diamo gli aggiornamenti sul Free Speech Camp. In dove si è tenuto, in quel posto che si chiama
0: Stadtwerkstatt.
1: Va bene, che è un posto che si trova a Linz in Austria. Sono successe delle cose molto belle, perché in pratica pensavamo di trovare, che cazzo ne so, un meeting di persone che parlavano di radio, no? Io mi aspettavo di trovare un meeting sulle radio private.
2: Le pippe mentali, quindi.
1: Prendi un portacenere.
2: Dai.
1: Subito. E invece abbiamo trovato delle persone, in particolar modo zio Echelon, di cui forse vi diremo qualcosa, delle persone che ne cacavano moltissimo di roba tipo
0: che alla fine facevano cacare tutti quanti.
1: No, non è vero, ci sono stati interventi incredibilmente interessanti.
2: Ti rendi conto?
1: Sulla censura in internet, sul DECSS, questo software che serve a decrittare il digital video.
2: Li abbiamo fatti tutti noi.
1: No, beh, non tutti noi, ma diciamo la maggior parte noi ci siamo sparati delle gran pose a causa della nostra reputazione a vota mazza di hackers
2: e soprattutto di hackers italiani, quindi che hanno una
1: che hanno nei pantaloni un notevole pacco duro.
2: Esatto, in dotazione, così ogni italiano ha un pacco bello duro.
1: E quindi noi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma penso nei prossimi anni, vi aggiorneremo su queste novità. Abbiamo delle novità veramente grosse e possiamo dire la prima?
0: Possiamo dirla?
1: Ma sì, diciamolo. Allora prendete carta e penna, perché dovrete andare a comprarvi le azioni
2: di Tiscalinet.
1: Di Tiscalinet, poiché stanotte Tiscali stringerà un accordo con
2: World Online.
1: Con World Online, e World Online verrà acquistata da Tiscalinet, la quale diventerà
2: praticamente la maggiore impresa di media, di fornitura, di bandwidth, di accesso ai nuovi media e il networking, la prima azienda in Europa.
1: La seconda? Sì, il tizio ha detto la seconda azienda in Europa. Questa notizia l'abbiamo avuta in anteprima da un tipo che
0: è zio Echelon.
1: Zio Echelon.
0: Imparerete a conoscerlo.
1: Lo conoscerete presto. Lui sentirà parlare di voi. Non sarà, non sarete voi a sentire parlare di lui, ma lui sentirà parlare di voi. Ci si sente a scatti. Io abbasserei a 16 kilobit per secondo.
0: Questa è una grossa decisione. Mm-hmm.
1: Sì, guarda, lo farei veramente.
0: Andiamo.
1: Io vado a scorreggiare fuori.
0: Allora, Sbest è andato a scorreggiare fuori e io cambio a 16 kilobit. Kilobit. Il certamente di Asbest è stato magnifico. Andiamo a 16 kilobit. O a 18. Alex dice a 16. Sì. Ah, Asbest ha trovato i vicini che russano. Ehi, mi dice che non sono raccomandate. Non è raccomandato. Minchia. Che una traccia è un kilohertz troppo basso.
1: Ma che cazzo è? Bene, ora c'è. E qua?
2: Deve darti l'urlo lui.
1: Allora, qual è il mount point su Corova? Vediamo un po'. Boff non c'è. Allora, non arriva più un cazzo. C'è tastiera del cazzo però, eh. Bene, a livello di mosse siamo ancora fermi. Per
0: no,
1: cui
0: no, no.
1: Ah. Uno. Bene, Jaromil esce con l'altro cavallo. No, non è C1 F3.
0: È G8 F6.
1: È G8 F6. Jaromil muove G8 F6 ed esce anche con l'altro cavallo. Per cui passiamo a rompere, come si suol dire, i coglioni con F1 B5, se non erro, sì, minacciando il cavallo in C6.

0: Bene, Ciara mi sta muovendo ancora. Sta per muovere, ecco, sta per muovere. L'Amir ha lasciato il Canada ed è sull'Atlantico in questo momento. E taglierà tutto l'Atlantico praticamente, tra l'Africa e l'America del Sud, verso il Sudafrica si dirige.
1: E 7 e 5,
0: attenzione, avanza col pedone, fa pure rima. Bene, e 7 e 5, qui si impone di uscire con il cavallo F1, cos'è? G1 F3, G1 come gran cazzo, F3 come fottuto nel culo. Bene, salve, di chi è la radio? Stai ascoltando? Se stai ascoltando, stai ascoltando Radio Cybernet. Radio Cybernet è stata la prima radio italiana a trasmettere in stream su internet. Abbiamo iniziato nel 97 e hai il piacere di ascoltare una delle trasmissioni live di Radio Cybernet. In questo momento ci troviamo a Linz, in Austria, e stiamo giocando a scacchi. In studio abbiamo Jaromil, che ha i neri, e Asbesto, che sono io, che ha i bianchi.
2: Siamo estremamente professionali, questo c'è da notarlo. Perché non è detto che tu hai gli ariani e io ho i negri. È detto che io ho i neri e tu hai i bianchi. E finora non abbiamo neanche bestemmiato.
0: Hai ragione, porco Cristo. Comunque, la professionalità contraddistingue le nostre trasmissioni, mentre il buon odore di peto di Jaromil ci corrobora. Cosa stai facendo? Sentiamo odore di cibo qui, negli studi di Linz. Siamo stati ospiti del Free Speech Camp e di Ars Electronica Next Sex. C'è un sito? Questa cosa? www.aec.at/nextsex.
1: E comunque io ho mosso.
0: E comunque lui ha mosso.
1: D7D6.
0: È avanzato proteggendo il pedone che era minacciato dal cavallo. Quindi D7D6.
1: Come?
0: Ok. Che cosa? Ma sì, ma è bello tenerlo in mano, così uno si atteggia, si fa le pose.
1: Si fa le pose.
0: No, abbiamo già la nostra musica. Non vogliamo musica.
1: Vai, vai, muovi.
0: Ok. Ora devo muovere io. Ed è un vero casino. E io arrocco. Arrocco corto o arrocco di re. Ho arroccato. Oh, sta arrivando l'asta per il microfono.
1: Ma quello è un po' cammino. Mi porterà a Vienna, bellissimo, parte dell'arredamento. C'è Asbesto che è un flash.
3: Quando tu farai cadere il microfono staccherai e noi non sentiremo più nulla e ci rovinerai la trasmissione. Non è quello che dici.
1: Bello.
3: Basta.
1: Così
3: ci sentite.
1: Perfetto.
3: Così ci
0: benissimo.
3: Sento.
0: Secondo
3: me ci sento. Abbiamo posizionato il microfono in un Cristo strategico.
0: Cristo!
3: Prova,
0: Cristo!
3: Fatto.
0: Cristo!
3: Ah, Cristo! Allora non ci sentivano.
0: No!
3: Ora ci sentono.
0: Ma perché sti cazzo di cose si...
3: Ma si riazzerano.
0: Allora, ma...
3: Bande, sciarpe o polsini.
0: Ma ci stavate ascoltando, Dio di un porco,
3: sì,
0: Dio?
3: Sì, ci ascoltavano, Dio di un
0: ma
3: porco.
0: Ma allora com'è che il volume era tutto basso? Quando l'hai lanciato?
3: Ma non so, quello quando si resetta. Ehi, tocca a te muovere.
0: Sì, no, io vorrei sapere dagli ascoltatori se vi sono arrivate le mosse. Perché sennò dobbiamo ripetere le mosse, cioè dirle. potremmo scrivercele.
4: La famosa carta e penna è finita, eh?
5: No, te parlo.
2: Buai! Ecco Asbesto che dispara le poste col portatile configurato a votamazza, su cui lancia un iterm con il background casuale random e lancia una sessione di buai per scrivere le mosse.
0: Dimmi le mosse, dai.
2: Sti cazzi.
1: Benissimo, sono sui passi, questo uomo.
2: Fuori?
1: Sono fuori, mi chiedi?
2: No, vai fuori?
1: Sì. Faccio due passi, non vado a ballare, nessuna cosa.
0: Allora, sto segnando le mosse, tu intrattieni.
2: Dai, cerca di segnare le mosse. Sì, io intrattengo, ma sono abbastanza sfatto.
0: Dici che si sente basso.
2: Basso.
4: Guarda un po'. Che dici? Dove sta? Dove sta?
2: No, no, siamo, non siamo bassi, dai.
0: No, non siamo bassi, stronzo di merda. Bastardo. Sei bastardo.
4: Si sente benissimo, merrimo. Non mi si sente.
2: Non parliamo. Adesso c'è la musica in sottofondo.
4: Come non sta ascoltando la radio? Come sta ascoltando la radio? Non mi si sente. Vaffanculo allora.
2: Voyager, di che ci senti? Di che ci senti, Voyager? Questo lo senti?
4: Sì, Radio Cib, bozza. You say you say. E Giudesca.
2: Io ho gli occhi che mi sono partiti in palla proprio.
0: Ah sì?
2: Madonna.
4: Vai fuori la finestra, prendi una refresca. Il Mount Point è / Radio Cib. Che mandano? Parlano. Oppure musica? Ma se volevi, che cazzo vuoi, chiedici qualcosa, giocano a scacchi.
0: Allora. Ma chi è?
4: http://corova.dine.com.
0: Stiamo cercando di collegarci anche con Voyager da Rimini per fare una trasmissione
4: super fecal.
2: Super fecal.
0: Sta bufferizzando. Ma io dovrei alzare il volume adesso.
4: Sta bufferizzando.
0: Come facciamo?
4: Bufferizza memoria.
0: Alza tutto il wave.
4: Alza il wave a palla, che ci sentano di più.
0: Allora, live from Rimini si sta arrivando.
4: Adios.
2: Non far entrare il microfono.
0: Lo so. E questo è il problema. Vediamo se ci arriva anche il Voyager. Questa è una bella storia, se ci arriva il Voyager.
2: Sì.
0: Ma perché è equalizzato in questo modo di cazzo di Dio?
4: Perché prima cercavamo di equalizzare e poi non abbiamo continuato.
0: Spara gli alti.
4: E uccidi i bassi.
0: No, i bassi toglili.
4: Spara gli alti e uccidi i bassi.
0: Guarda che il Voyager sta arrivando, solo che non sentiamo un cazzo.
2: Anche il Voyager non sentiamo un cazzo.
0: Certo, non posso alzare il volume. Ci vorrebbero le cuffie.
4: Ci vorrebbero le cuffie.
0: Oh, invece di minchionare con quello. Mi spiace Voyager, ma qua Jeremy non alza i volumi, non ci posso fare niente.
2: Ma i volumi sono quelli, eh.
0: E abbassa un momento il mic. Allora, vediamo un po'.
1: Serio. Asbesto è un pirla, sentitemi.
2: Ti sentiamo!
1: Equalizzate. Il microfono. Ora.
2: Ti sentiamo.
1: One, two, three, four,
2: ti sentiamo forte e chiaro. Ti sentiamo forte e chiaro. Voia, esulta. Esulta. Esulta. Voia, esulta.
4: No, no, no, ma io credo che il microfono tu non senti. Non serve che lo alzi.
1: Ma vedi che devi scendere un po'.
2: la misceliamo la roba buona.
1: È un cretino.
2: Sì, questo si sa. Non è una novità.
1: Non è così difficile.
2: Ma che bello, posso sentire il boia. Che bello. Che bello. Posso sentire il boia che arriva.
1: Ok, ora mi sento anche io.
2: Senti che gli arriva la roba.
3: Eh già, che come casino. Gli arriva questa roba.
2: Che bene. Casino.
1: Questo è Voyager dalla sede di Rimini. Un grande saluto a Spesto e Jaromir.

0: Provatelo, troncatelo in culo.
1: Benissimo.
2: Ok, adesso si sente.
1: Salutiamo
2: noi
1: le Chuck
2: che ci sta ascoltando. E vorremmo una conferma dalle Chuck se ascolta anche Voyager di rientro.
3: Non si sente più una minchia.
1: Abbiamo un feedback con delay allucinante a questo punto.
4: Perché?
1: Se prendiamo Voyager da Rimini.
4: Benissimo. Cosa sono questi altri pulsanti qua?
1: Surround.
4: È nulla, meglio.
1: Dai, surround.
4: Premi. Premi il secondo pulsante sotto. No, che surround. Così andiamo in un loop bestiale. Prova.
1: Andiamo in loop.
3: Però io volevo giocare a scacchi.
2: Il problema è che noi dovremmo anche giocare a scacchi, Dio cane, bastardo di un dio. Per cui adesso noi continuiamo la nostra partitella a scacchi. Ma tu hai mosso?
3: Sì.
2: E così mosso?
3: Tocca a te.
2: No, io ho arroccato. Tocca a te.
3: Sì?
2: Sì. No, è vero, tocca a me.
1: No, tocca a me, è vero.
5: Sì, circa 2 minuti.
2: No, tocca a me, ce l'ho scritto lì.
1: No.
2: Sì. No, io ho arroccato, tu hai fatto di 7 di 6.
1: No.
2: Per cui devo muovere.
1: L'ho fatto prima che tu arroccassi. Allora ci manca una mossa nello scopo. Allora, io avanti, tu hai fatto questo. Poi, io cosa ho fatto? Sono andato qua. Tu hai aperto l'altro.
4: Sì.
1: Poi ti ho retto i coglioni.
4: Mm-hmm.
1: Poi tu ne sei fottuto, hai mosso il pedone.
4: Tu hai mosso questo fuori. Mm-hmm.
1: Adesso sono io che non ho fatto una mossa.
5: Ah.
2: Ora è Voyager ad avere problemi di microfono, eh?
1: No, scusa. Tu hai mosso questo.
4: Ciao.
1: Ciao Alex.
4: Ciao.
1: Mosso questo. Mosso questo. No, è pazzo. Grandissimo.
2: Ma vai a fanculo, Voyager, porco dio, qua stanno dormendo tutti, dio bastardo d'un porco di cristo di grazia portare.
1: No, aiutami, aspetto, porco dio.
4: Non vedo più
1: questo.
4: Cazzo.
1: Questo, poi questo.
2: Ora te la servus nel culo.
1: Scusa, questo.
2: Sì.
1: La bolla, madonna. Questo. Questo. E adesso tocca a me.
2: Allora tocca a te.
1: L'ho detto io.
2: Cosa ci manca infatti qua? Allora, ripeti un attimo le mosse.
1: Dai,
2: pedone, no, ne devo segnarle.
1: Ma adesso
2: fermo un attimo.
1: Porco dio.
2: Pedone, tu hai mosso questo cavallo qua, ok? Poi, sì. Io ho mosso questo cavallo qua.
1: Sì.
2: Tu hai tirato fuori altro cavallo?
1: No, ho tirato avanti questo.
2: Ah, quindi è 7 e 6 da prima. Ok, poi. Io ho tirato fuori il cavallo a sto punto.
1: No, hai tirato fuori questo.
2: Ho tirato fuori il pedone dal fiele, ok. Dopodiché, tu?
1: Io ho tirato fuori questo.
2: Il cavallo.
1: Il cavallo.
2: Quindi D7, cos'è il cavallo? C? Qual è la mossa?
1: C6.
2: Che C6? Non è C6. C6
1: no,
2: da qua.
1: Come?
2: Questo dico.
1: Quello è...
2: G8 F6.
1: Ecco. Ho fatto un coglionino.
2: Poi io ho tirato fuori l'alfiere. No.
1: No, hai tirato fuori l'altro cavallo.
2: Che è?
1: Che è G1
2: F1.
1: F2.
2: No. G1 F3.
6: F3.
1: Sì.
6: Poi ho fatto
1: l'altro pedone,
6: quello vicino, 7 di 6. Tu hai arroccato.
1: Ok, ora sì che ci siamo. E quindi tocca a te. Perfetto.
2: La nostra partita a scacchi sta finalmente continuando.
1: E abbiamo alfiere e 8. G4.
2: Come il Mac.
1: Ma qua Voyager non arriva più. Ma qual è il problema? Ma com'è che usciamo così forte? Cioè, è vero, siamo in stereo per giunta. Ma metti in mono. Metti 16k mono.
6: No, 16k è veramente troppo poco.
1: Togli lo stereo.
6: Siamo 24 mono.
1: Ok.
2: Allora, la trasmissione di Radio Cyber per questa settimana qui. Salutiamo, vi saluta Quest. Stiamo trasmettendo in rete oggi. Rete oggi. Ok, per i prossimi aggiornamenti sulle trasmissioni, controllate il sito di Radio Cybernet. Per cui asbesto vi saluta. Qui dal Freaknet Media Lab di Catania. E quindi ciao.
6: Prova.
1: Mettilo in lock.
6: Prova.
1: Funziona.
2: Allalala. Ulli.
6: Tenerlo lì.
1: Che vuol dire? Mi trovo qua?
6: Prova.
1: Sì, va bene. Ah.

0: Nous a sécurité.
1: Che cosa?
0: Qui?
1: IC URL. Cos'è la IC URL?
0: ICA.

0: Ah, c'è la prima connessione.
1: Oh yeah.
0: Dici che ci senti.
1: Diccelo che
0: ci senti. Diccelo.
1: Vai qua. Vai lì.
0: Diccelo, sì.
1: Andiamo Nick.
0: Radio Cib.
1: Radio Cibe. Bene, siamo in diretta finalmente.
0: Dopo due caffè.
1: Dopo 40.000 problemi.
0: Siamo anche abbastanza stanchi, vero?
1: Siamo devastati.
0: Io direi di sì.
1: Ma stiamo registrando? Sta facendo... Puoi fare la copia su Corva? Dello stream, dico. Se no bisogna configurarlo nel server. Però puoi fare la Corva.
0: Come la Corva?
1: La Corva. MG23-Brightpipe... No, pipe niente. Ah, perché lo registra come WAV l'MP3.
0: Sì, però poi lo pipo dentro l'MP3 anche.
1: Eh sì, però tu stai già ascoltando un encodato e poi lo rincodi di nuovo.
0: Eh sì.
1: E allora facciamolo a livello di server, dai. Edita. Edit config.
0: Dove sta?
1: Backup file? No.
0: No.
1: No, sta qua. Sta in uno di questi.
0: Sono andato a vedere, non c'è.
1: Ma non è qua. È nel...
0: Ah, nel configure del plugin, addirittura. Però dopo bisogna farlo ripartire. Ah, sì.
1: Allora, c'è. Stiamo già facendo.
0: Allora, fammi vedere un attimo, quindi. Vai.
1: Sì, facci tu, va.
0: Questo qui lo togliamo. Questo...
1: Sì, lo togliamo.
0: No, come? Eccoci.
1: Oh.
0: Vedi che sono degli MP3.
1: Oh, che bello. Ci sono degli MP3.
0: Questo va bene, 0. Questo è 7K.
1: Questo è 2 mega.
0: E questo è 0.
1: Vai, andiamo su 2 mega. Clicca.
0: 0, 9, 16... No, no, dopo ci parte quello e ci si impalla.
1: 2.17, vedi che sta... Si sta ingrandendo, quindi è lui. Benissimo.
0: Bene, siamo contenti.
1: Beh, già.
0: Quindi è lui.
1: Tentagole. Potremmo streamare a 16.
0: Potremmo streamare a 16, però sarebbe un po' troppo poco, dai.
1: Perché? Io credo che... Perché è troppo alto, l'arriva a scatti.
0: No, arriva bene.
1: Ditecelo se arriva bene. Anzi, diccelo, visto che sei unico.
0: Dici che arriva bene.

arriva quindi Mister Io. Ah, dillo a Boff, dillo a Boff.

0: Ecco gli ascoltatori.
1: Eccoli. Prendiamo. Sorpresa, sorpresa. Infatti sì.
0: Oggi stream a sorpresa.
1: Sono due client che se ne sono andati immediatamente a sentire le nostre cretinate.
0: Le nostre cretinate, veramente.
2: E io ti lascio da solo, mi chiamano.
0: Come mi lasci da solo? Dai. Perché?
2: Perché voglio stare con Caterina.
0: Ah, ho capito. Vediamo un po' se si sente. E soprattutto cosa si sente. Quanta gente c'è? Non si sa. Però nessuno parla.

0: What was it?
1: Mm-hmm.

0: Va. Vediamo un po' se si sente.
1: Posso andare?
2: Bof, mi senti o non mi senti? Vorrei capire se si sente. Vediamo un po'.

capire se si sente qualche cazzo di cosa. Ora qua dicono che si sente, lì dicono che non si sente. Lui sta al 27%.

0: Beh, ammazza, si sente benissimo, dice.
1: Chi l'ha detto?
0: L'ha detto Boff.
1: Noi gli vogliamo bene a Boff.
0: Mentre a Nile gli dà segmentation fault. Cavolo. Il player. Cavolo. E noi siamo felici. MPG 1, 2, 3, can't rewind stream, eccetera eccetera, segmentation fault. Ma dice che stiamo andando a 44 kHz. 44
1: non è il kilobit. Kilobit è una cosa, hertz è un'altra.
0: Ah, e non è un po' assai?
1: No, 44 kHz è standard e poi 24 kilobit.
0: Siamo a 3k al secondo in pratica. Ma e mo che streamiamo? Non lo so.
1: Asbesto di mattina.
0: Asbesto di mattina, un risveglio atroce, atrox. Qui dalle nostre parti sono le 11.33. Come sapete c'è un fuso orario a salire. Non è un fuso orario laterale, ma c'è un fuso che quando ti svegli qui sei completamente fuso. Ci sono le nuvole e ci sono gli alberi. Sembra di essere sul pianeta Terra. L'Austria è un bel posto. C'è fresco. A Catania c'erano 30 gradi. Qui invece si va in giro con la canottiera di lana. Sono qui davanti al portatile e al computer. E sto cercando di svegliarmi. Bevendo caffè. Mettiamo un sottofondo musicale, va?

0: oggi pomeriggio dai locali di Servus molto probabilmente noi registreremo per voi e streameremo in diretta per voi una partita a scacchi.
1: Ah, ma l'hai annunciata?
0: Ebbene, ormai sì, non possiamo più tirarci indietro.
1: Va bene, dai.
0: Una partita a scacchi in cui vi spiegheremo come si gioca a scacchi a modo nostro.
1: C'è un pazzo che ha fatto resource request sul mount point.
0: E che vuol dire? Ah sì, la resource request point, molto molto carina, devo dire. Sì. E quindi chi vuole imparare a scacchi, spargete la voce, che ci ascolti questo pomeriggio dai locali di Servus, vero?
1: Sì.
0: Mi sembra una buona idea farlo lì.
1: Sì.
0: Questi ostriuci che ci vedranno giocare a scacchi davanti al microfono, penso diventeranno dei matti.
1: Li hai visti in Hauptplatz qui a Linz, gli austriaci che giocano a scacchi sulla piazza con gli scacconi grossi come bambini?
0: Ma dai.
1: Sì, c'hanno degli scacconi e sulla piazza ci sono delle piastrelle quadrate che formano una scacchiera e giocano a scacchi con questi scacconi giganti alti mezzo metro. E li spostano e c'è tanta gente intorno
0: che guarda le partite.
1: Sì, che praticamente sono pensionati o qualcosa del genere, cioè sono
0: incredibile.
1: Scacchisti. Veri scacchisti.
0: Notevole.
1: E infatti qui in Austria ci sono molti scacchisti bravi. C'è anche gente che non ci sa fare una mazza a scacchi, che non l'ha mai toccati, però ci sono anche scacchisti bravi.
0: E noi in loro onore oggi giocheremo a scacchi. E saremo io contro lui, oppure lui contro me, a seconda dei punti di vista.
1: Anche io sotto di te o tu sotto di me. Dipende sempre dal punto di vista.
0: Certo.
1: Ovviamente. E si parlava anche di pubblicare le mosse in rete.
0: Esattamente.
1: Io lo farei proprio interattivo.
0: Cioè pubblicare le mosse in rete durante...
1: Sì, durante la partita, in modo che la gente si possa seguire il broadcast
0: e aggiornare la...
1: Di dietro. Tenere il Netscape
0: di dietro.
1: Di dietro. E vedersi le mosse.
0: Ma come facciamo? Dobbiamo aggiornare la pagina ad ogni mossa?
1: Sì,
0: è un inferno.
1: Praticamente tu muovi. Cioè è un procedimento. Tu muovi, poi fai vuoi index html e poi fai ftp e put
0: se
1: in passive off,
0: se per te va bene noi lo possiamo fare.
1: Per me va bene, per te va bene?
0: Per me va bene. Allora,
1: perché fai questi suoni strani con la bocca che li faccio anch'io e mia mamma mi dice sempre che...
0: quali, questi o questi? Questi suoni strani, ma non lo so. Comunque si sente benissimo, oh che bello.
1: Kubernetes non venire, per favore.
0: Si sente un po' di rumore sui toni alti. Comunque noi, sì, in effetti potremmo usare ed al posto di vi per l'index.html. ed
1: sarebbe veramente
0: the real editor.
1: Sarebbe veramente da duri.
0: Da duri, veramente. E poi potremmo collegarci in telnet sulla porta FTP e tu mi detti gli esadecimali in qualche modo e io li... simulo un FTP scrivendo gli esadecimali sulla porta dell'FTP.
1: Possiamo anche farlo con un netcat.
0: Ah, esatto. Perché no?
1: Sarebbe molto bello un cat su un TCP socket.
0: Oppure
1: un
0: potremmo mettere
1: parte.
0: Su un bel collegamento in UCP.
1: O perché no in IPv6.
0: Ecco. Così la pagina vi arriverà automaticamente.
1: Senza neanche che bisogno che voi accendiate il computer.
0: Esatto.
1: Si accenderanno le casse a rompervi i coglioni.
0: E infatti Boff ha già intuito.
1: Eh già.
0: Se qualcuno può, metta il topic della trasmissione sul canale.
1: Che noi non riusciamo a mettere il topic, siamo lamers.
0: Sì, ci dice, ci dà un errore, ci dice non si può assolutamente cambiare il canale, pena la fustigazione.
1: E noi ovviamente ci faremo fustigare, ma ora come ora il pigiamino di asbesto si rovinerebbe.
0: È vero, io sono ancora in pigiama.
1: Eh sì, con la canottierina e il pigiama.
0: Cosa dobbiamo fare a Luna?
1: A Luna abbiamo un'intervista con FM Fear. FM4, una radio nazionale austriaca, commerciale, è tipo radio DJ.
0: Veramente,
1: è ascoltatissima. E c'è anche della musica, ma un po' meglio di radio DJ, diciamo. E questa tipa ci vuole intervistare. Io penso che noi dovremmo veramente essere molto blasfemi.
0: Beh, perché no?
1: Stiamo a vedere come va.
0: Vedremo come va. Si sente da Paiura.
1: Da Paiura.
0: Si sente veramente da Paiura.
1: Saluti,
0: eh?
1: Agli amici di Paiura. Quindi
0: in provincia di Pesaro, suppongo.
1: O Urbino. C'è Kubernetti che sta rota di caffeina.
0: E vatti a prendere sto caffè, no? Capisco che non si... Ah, possiamo dire a Madler qual è la URL.
1: Madler.
0: Vediamo un po' se c'è questa...
1: Sì, lo vogliamo Madler.
0: Lì è... Radio.
1: Radio. Dai, lo scrivo io, dai. Dai, lo scrivo io. No, dai. Lo scrivo io.
0: Scrive lui, lo scrive lui. Che è più bravo.
1: Va bene, dai. Insomma, stasera...
0: Meglio fare così. Non vorrei non che Madler ci mettesse. Perché non c'è...
1: La freccina.
0: Ecco, così forse un po' più assai meglio ancora di più. Bene, facciamo sentire a Kubernetes cosa vuol dire bere un buon caffè. Ah. Ti viene l'invidia, eh?
1: Era caffè con latte, perché questo brutto mostro peloso si beve il caffè con latte. Invece io mi aspettavo da un siciliano un caffè ristrettissimo e amaro, e lui se lo beve col latte, come se lo bevono qui in Austria.
0: Non hai soldi.
1: Ruba, ruba,
0: ruba, ruba.
1: Se non hai soldi, ruba. Mortacci vostri. Ma guarda te. E comunque, stasera io oggi pomeriggio non sapevo proprio a che ora farla. Non so.
0: Oggi,
1: possiamo decidere. Oggi. Quella grossa, quella un po' più... Magari andiamo su Radio Fro anche.
0: Andiamo su Radio Fro? Perché no?
1: Perché no? Non lo so se hanno lo spazio, non penso, alla fin fine. Poi
0: dovremmo parlarne
1: italiano.
0: Con Max. O con Max.
1: Dovremmo parlare
0: o Mix,
1: con Max.
0: O Mox.
1: Mox.
0: Come
1: Mox.
0: Cazzo si scrive.
1: Ah, grazie.
0: C'è un capello di...
1: grazie, grazie. Ce n'ho più di uno di capello.
0: Bene.
1: Beh... Io direi a questo punto che potremmo anche organizzarci per uscire, oppure preparare una bella uno Sputnik,
0: cioè,
1: e cominciare la giornata
0: e andare in orbita
1: in palla.
0: Cos'è uno Sputnik?
1: Dicesi Sputnik, un oggetto lungo, affilato, pronto a partire, anzi a farti partire a cavallo di esso, accendendolo.
0: Accendendo. Uno Sputnik.
1: Esattamente, se lo fai di mattina si chiama Sputnik.
0: No. No.
1: Deve essere particolarmente lungo e fino.
0: No.
1: Sì.
0: Lo Sputnik, no.
1: Dai, ci dobbiamo preparare per l'intervista.
0: Ah, non con lo Sputnik.
1: Dai, con lo Sputnik.
0: Non sarebbe meglio una capsula Gemini, un qualcosa di più, uno Skylab, no?
1: Un infuso di menta.
0: Ecco, un infuso di menta.
1: Un latte di mandorle.
0: Ecco, esatto, un bel latte di mandorle.
1: Viva Asbesto, viva le mandorle e la Sicilia.
0: E
1: grazie Gesù.
0: Grazie Gesù Cristo.
1: Che ha portato qui il latte di mandorle. Gesù bambino, come sono contento. Ah, Boff va di Super Skunk. Rivelazione.
0: Revelation.
1: Revelation, anche lui di mattina, anche lui... Un gran lavoratore. Vediamo. Una persona che deve stare lucida tutto il giorno. Che poi alla fine ci sta Bob, eh. Stava tiratissimo. Chi ha bannato Sorenino? Bastardissimi Inside. Noi.
0: Qualche testa di gran cazzo.
1: Esatto. Boff, ma adesso di mattina attacchi come noi? Ah, bene, Boff comincia al volo, subito, anche lui.
0: Bene.
1: Ma cominceremo noi? Cosa dici, cosa ne dici?
0: Che merda è Sorenino? Via.
1: Ban kick.
0: Bisognerebbe parlare con Soren.
1: Bisognerebbe parlare con Soren e spiegargli che c'è questo ban a Gerusalemme fatto in modo veramente stupido, per cui ci sono le lettere J e R dentro un nick ban. Blanca, di a Blanca, fai capire a Blanca che Boff non è pazzo ma sta parlando con noi.
0: Boff non è
1: Dai,
0: pazzo.
1: Tienimi il microfono un attimo.
0: Ti tengo il microfono un attimo, solo un attimo però.
1: E dai, sei un maiale. Non è pazzo Boff. Sta parlando. Parlando.
0: Un piccolo stacchetto musicale. E ora noi deponiamo il microfono in modo da poter avere le mani libere.
1: E insomma,
0: di dietro.
1: Insomma funziona. Siamo riusciti a fare questo streaming. Sono le 11:48.
0: E 50.
1: E cade.
0: Che cosa cade? No, cadi tu, non cade lui.
1: Noi siamo no, su. Magari cade anche lui.
0: No. Ci stanno censurando.
1: Attenzione. Noi siamo contenti, siamo importanti allora. Abbiamo una funzione. Io metterei sulla musica a questo punto, perché c'è la musica mattutina, quella...
0: Vi ricordate l'ACMeeting? Vi ricordate la musica che vi svegliava la mattina dopo che stavate fusi tutta la notte dopo aver fumato e hackerato ovunque? Ve la ricordate? Ebbene, adesso noi ve ne daremo un piccolo assaggio. E vi sveglieremo per bene con questa musichetta, per cui se avete un po' di sonno, beccatevi questo. Giusto un po' di musica con i Limp Bizkit.

0: fare una specie di infosfera piena di roba che sente radio, onde corte radio terra, madre della radio Maria.
1: Un polipone.
0: Sì, sì, un polipone di materiali, fonte propri, cartiere per chattare. Uno deve entrare dentro e controllare la situazione. La musica. Devi toccare un tasto sul portatile. Vai in slip se addormenti. Vabbè, tanto lì ci ascoltano lo stesso.
2: Ci ascoltano?
0: Sì, lì che ci ascoltano.
2: Sì, ma questo portatile fa cacare.

0: yourself a little love so you don't forget again. Then when it comes to cash, I've been getting smoked. Leaning out my money, now I'm broke. Somebody's getting choked, cause now it's time to play the piper. Bombs on a diaper, shit is in a diaper.
1: Nel frattempo io stavo parlando con Asbesto di una possibile installazione. Adesso gli mostro le cose, perché io vorrei fare un'installazione con Asbesto. Quando è il festival a Palermo? Eh? Quindi si può già cominciare a pensarci. www.leggera.it. Okay, il festival dell'immagine leggera di Palermo. Sì?

0: Guarda, è questo qui. Vieni a vedere. Buongiorno.
1: Grazie. Grazie. Ci serve una mano?
0: Allora, si è svegliato Alex.
1: Alex, detto Alex.
0: Detto anche Alex.
1: Oggi stiamo streamando. Alex.
0: Di qualcosa.
2: Dio bastardo, da tempo che vengo a rompere le palle mentre dormo.
0: Bene, io credo fermamente che gli ascoltatori abbiano apprezzato. Davvero. Comunque.
1: Questo è leggera.it.
0: Sì. Questo qui è il futuro.
1: Motion. Motion uses a video 4 Linux device for detecting movements. It makes snapshots of the movement, which later will be converted to MPEG movies, making it usable as an observation or security system. It can send out emails and SMS messages when detecting motion. Wow, it's a very beautiful thing. Very Nietzsche.
0: Very, very Nietzsche.
1: Jesus Christ bastard. Ho perso, scusatemi. Bastardi, ascoltateci. Cos'è? Sono una persona, ma che cazzo
0: no,
1: è?
0: No, neanche quella.
1: No, uno listeners. Cioè, stiamo parlando al vento.
0: Stiamo parlando al vento.
1: Sono dati digitali che si perdono nella rete. Però è giusto così. È rumore. È entropia. Stiamo creando entropia.
0: Stiamo creando entropia.
1: Eh?
3: Bellissimo.
0: Sì, effettivamente.
1: Vogliamo aumentare l'entropia della rete in questo momento.
0: Eh certo.
1: Ma qua dovremmo mettere su. Ascoltateci, Dio cane.
0: Ma gli casca la linea, dice.
1: Eh certo, stiamo encodando troppo alto come velocità.
0: No, 24 non è alto.
1: Ma com'è che non si riesce a mettere il topic?
0: Segmentation
1: crowd.
0: Qui la home page di Motion non funziona, però è molto carino, ci sono gli screenshot. Praticamente riesce a capire dove c'è movimento in un'immagine e ti fa o l'immagine, ti prende uno screenshot e ti addirittura è capace di tracciare un rettangolo attorno al punto in cui c'è stato il movimento, o quindi avere le coordinate XY nel codice, o renderizzarti l'immagine in negativo sul movimento, quindi buia e luce, solo lo spostamento dei pixel, quindi. E io vorrei far lavorare questa cosa in real time, quindi facendo sì, però fa il dump di JPEG. Invece metterlo sull'SDL proprio e far vedere il motion e quindi fare un detection del motion di dov'è, ottimizzare un po' l'engine e
1: violentare l'autore,
0: poi prendere un mio amico che è un attore di commedia dell'arte e farlo giocare con questa cosa, in modo che se lui si muove in una certa posizione dello schermo lui fa partire qualcosa.
1: Ovviamente nudo. Completamente nudo.
0: Perché abbiamo parlato ieri
1: del fatto che spesso le performance degli artisti acquistano un senso solo se l'artista è nudo.
0: Esattamente.
1: Per cui spesso vediamo gente, artisti che fanno le cose più disparate e vengono, appunto, assumono lo status di artista unicamente grazie alla loro nudità.
0: Esatto.
1: Per cui una persona che con ginocchiere e gomitiere, mi si diceva ieri, si scaraventa correndo dentro un cubo di plastica,
0: se lo
1: questo
0: fa
1: viene chiamato una performance proprio perché lo fa nudo, perché se lo facesse vestito in giacca e cravatta non sarebbe più una performance, sarebbe un coglione, un imbecille che si scaraventa dentro una scatola.
0: Esatto.
1: E quindi pensiamo che qualsiasi cosa che una persona faccia nudo sia una performance, come la body art o cose del genere, no?
0: Certo.
1: Ieri pensavamo a una persona che accatasta biciclette su un prato.
0: Sì,
1: completamente
0: questa è
1: nudo.
0: È stata una tua idea di performance.
1: Esatto.
0: Io mi aspetto che tu la faccia a Catania.
1: Io lo spero. Ma non c'è l'erba, è tutto bruciato. Catania brucia.
0: Il fatto fondamentale è di trovare un trigger, cioè che cosa fai, azioni, suoni, azioni. immagini, non lo so ancora.
1: Potresti fare un trigger con un braccio meccanico che spara con una pistola d'acqua sopra l'attore. Quindi lui si muove e la pistola lo segue e gli spara con la pistola d'acqua.
0: Che figata!
1: Che figata, eh!
0: Non sarebbe male.
1: Oppure un idrante, così tu ti puoi fare
0: la
1: doccia.
0: Sapresti fare una pistola d'acqua che spara, cioè uno spruzzetto automatico?
1: Che ci vuole? Basta un tubo dell'acqua e un'elettrovalvola.
0: Ah.
1: Non ci vuole niente.
0: E l'elettrovalvola poi la puoi mettere sulla seriale? In
1: sì,
0: qualche modo?
1: Non ci vuole niente.
0: Sì?
1: Cazzata.
0: Attivarla?
1: Sì, sì, sì.
0: Cazzata.
1: Sì, cazzata molto grossa.
0: Che io ti mando un IO sì. CTL sulla seriale e tu...
1: Sulla parallela, più semplice. La seriale non lo so. Sulla parallela è facile.
0: Arriva e per un motorino che si muova? Quello è più difficile.
1: Lì bisognerebbe usare altri segnali della porta parallela e comandare un motorino passo passo. Si può fare. C'è da studiarci un po'. Quindi rinunciamo. (Ride)

cosa gli dico? Dove siamo? Cos'è sta?

的一个

0: above. Brought his sword to the dance floor to cut a rug. Love is love all day till they don't slug. And take another life in cold blood. Can't feel me till it show blood. Murder is tremendous, crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us, they know not what they do. All praise is due. I'm big like Easy, you big bad fool.
1: What's that I didn't hear you?
0: Shut the fuck up.
2: Sì? No, assolutamente. No, no, no. Ah sì? Oh. Fammelo vicino al telefono.
3: Tupi? Tupi? Tupi? Ciao, Tupi! Tupi! Tupi! Ciao! Ciao, Tupi! Tupi! Tupi! Tupi! Tupi! Tupi! Tupi!
2: Ah
3: sì?
2: Poverino.
3: Va bene, dai.
2: No, no, no. Ciao, ciao, ciao.
4: Parto col cane.
5: È sentito.
4: Non pensavo fosse una persona che dice
2: Ciupi, Ciupi. A Picciu.
5: Per quello che ho fatto Ciupi.
4: Ciupi, così.
3: Che ne ha bisogno, no?
2: Stiamo giocando a fare i palleggi.
3: Pallone enorme.
2: Stiamo giocando a fare i palleggi con un pallone enorme, di quelli su cui ci si siede normalmente. Siamo io e Asbesto a palleggiare.
3: Giusto, il record.
2: No, il record l'ho fatto io su internet.
3: Come
2: no?
3: In questo momento di.
2: Di sopra, di dietro.

0: anch'io. Bene.
1: Bene, ho scritto al tipo Linzigo.
0: A questo punto sarebbe anche ora che ci prepariamo. Tu stai ancora in pigiama. Lascia stare la mia chitarra. Stai ancora in pigiama. Sì. No, stai ancora in pigiama.
1: Ce l'hai uno?
0: Dai, dobbiamo andare a Luna, c'è un appuntamento. Sono le 12:20. Sono le 12:20. Paranoia! Paranoia!
1: No, perché?
0: Perché a Luna stiamo là, dai! Ah, le ciacche, io con le ciacche ci ho giocato in rete a scacchi.

0: Una chitarra rastafari, eh?
1: Non è rastafari, è funky. Questa è la chitarra del chitarrista di Michael Jackson, lo stesso modello.
0: Il Gesù. Allora mi devo vestire.

0: E adesso suono la chitarra. Guarda, ci sono due ascoltatori e io clamore.
1: Da dove stai mandando il segnale?
0: Sì, vai, parla, fai lo speaker. Alex DJ.
2: Buongiorno al mondo, buongiorno, vi parliamo da LA, the mighty Linz, Austria. Here we are.
0: Ah, scusami, sono distorto, mi hanno distorto. Vado più lontano, ah, mi sentite ancora? Ah, mi sentite? Ah, sono su Radio Cybernet, siete su Radio Cybernet, in connessione da Linz, Austria.
3: Live on stage,
0: come mi propongono. Qualcuno parte, lo salutiamo. Ciao, ciao, ciao. Se ne sono andati. Cane, bimbi. It's coming. The dog is coming. Il cagnetto arriva, dicono. No, più che altro era il dog style. Comunque, per voi, per intrattenervi per questa mattinata in Linz, Austria, e lei. Un piccolo intermezzo musicale, un funky, un jazz, per voi, live on stage.
4: Ciao!
0: Allora, questa è la prima volta che io suono in pubblico. Io non suono mai la chitarra in pubblico.

0: allora speciale.
1: Come si attacca?
0: Lo special Asbesto prende il basso.
1: Signore e signori.
0: Signore e signori, la prima volta
1: for the
0: che
1: first time in my
0: io e Asbesto suoniamo.
1: Ehi, dove gli attacco? Fai tu perché io non sono capace.
0: Vado. Aspetta,
1: qua.
0: Vai. No.
1: No. Allora sei colpito.
2: Minchia, ma anche non mi serve togliere la merda.
3: Scusate, sto avendo una giornata del cazzo perché appena sveglio mi tocca togliere la merda.
0: Fallo passare di là, guarda.

0: dentro.
1: Fiz um altro cavo.

0: tutto con la linea di basso.
1: No, non so come cazzo partire.
0: Infatti,
1: non lo so. Vabbè, dovremmo fare questo.

0: Ciao,
1: facciamo un blues.
0: Ah, lo metti lì perché giustamente.
2: In là.
0: Aspetta, ma sono in basso per caso.

0: This session was sponsored by Latte di Mandorla.
1: Latte di Mandorla, l'amico che ti uccide. Perché ne bevi troppo voi. Non so se ci sono ascoltatori, perché che interfaccia di merda. No, c'è un ascoltatore.

0: l'una meno 20.
1: Sono l'una meno 20, tu ti sei preparato. Non abbiamo tanti ascoltatori, non penso, dopo tutta questa cosa.
0: Dopo questo bordello.
1: Dopo questo bordello.

0: due mesi.
1: So cos'è. Non so cosa sia proprio.
0: No, la chitarra. Non la so suonare.
1: Io non la suono da 5 anni.
0: Non la so suonare, mi sa che mi darò la musica del
1: mio. Non l'ho mai saputo suonare.

0: fine ci facciamo un panino.
1: No, io no.
0: No, ok, non ce lo
1: se
0: faccio.
1: No, troppo sonno. E poi non ragiono più.
2: Io voglio le sei luci.
3: Ma che dici? Al mattino prima
1: colazione. Poi sono già al di fuori della lucidità.
3: Cannone.
1: Sono distrutto.
3: E va a portarla in... Per il futuro che fa che storia, verità. Voglio sentirtelo dire, urlare. Ma mi morde quella che devi fare.
1: Pezzo di merda di un po'.
3: Pezzo di merda.
1: Andate di mangiare. Cerco
3: di mangiare.
1: Andiamo. È buono, veramente buono.
3: Andiamo.

0: andiamo, dai, non di mangiare la fetta di pane, pezzo di merda.
1: Deve andare. Guardate.
2: A fare intervista.
3: A fare il culo.
2: A fare il culo.
1: Ma che sei l'intervista?
2: Sì, la fine è la. Io volevo un pezzo di qualche macchina.
1: Ma quello per la...
0: Le 10.
2: 10 minuti.
1: Quella della radio?
2: È quella di io.
1: Popstar. Intervista su FMTIA.
2: Popstar in vendita.
0: Minchia popstar siamo.
1: Ma proprio poco.
0: Chiudiamo il broadcast?
1: Beh, se no lascia sempre una minchiata che si dica. I vari geni della gente.
0: Ok. Si è piantato tutto?
3: No.
0: Ah, è andato, ok. Adesso dobbiamo riaprire Voyager, che l'abbiamo perso. Devi tirare sul microfono però. Vedi che l'ha abbassato di nuovo? Ah no, Dio cane. No, no, di più? Vabbè, ok, sì. Penso che così va bene. Se no noi siamo delle teste di cazzo, scusami, eh. Dammi, dammi. Che cazzo ci serve tenere l'uscita degli altoparlanti alta? Possiamo sparare il microfono e sentire Voyager un po' più piano. Giusto? Tanto Voyager...
3: Un po', Voyager.
0: Voyager adesso spara i tuoi volumi al massimo, Voyager. Vai, ora. Allora, andate ora. Allora, stiamo adesso streamando a 16 kilobit al secondo.
3: Però, poveri ascoltatori, li stiamo sbattendo.
0: Stiamo sbattendo su e giù gli ascoltatori. Ma io ho detto all'inizio di usare 16k, Dio cane, che non ce la fanno, se no continuano a cadere le connessioni. Lo stream è ripreso e la partita a scacchi continua.
3: Io ho mosso.
0: Che cosa?
3: Vero.
0: No, tocca a te.

0: Ed ecco Jaromir che muove un A7 a 6.
1: Minaccio. Chiaramente una mossa di minaccia per il l'alfiere rompicazzo di asbesto, che sta lì da circa 4-5 mosse.
0: Che sta in B5. Allora, lui mi dice che non vede niente, noi abbiamo 5 listeners.
2: E io degusto il vino.
0: Degusto il vino. Allora, la mia stream che cosa? Ah, non vede il client sull'Icecast. Perfetto. Ora ci stiamo collegando con quel porno uomo di Voyager da Rimini, per cui ascolterete spero anche lui. Voyager, spara i tuoi volumi al massimo. Mentre io muovo. Nutrendomi del cavallo di Jaromir. E scambiando così. E quindi faccio alfiere B5 per C6. E vediamo come va a finire. Voyager, arrivi pianissimo, troppo piano, alzi i volumi.
1: E8, C6, scusa. Io a questo punto muovo, mangiando con la regina, E8, C6. C6? Voyager, C6?

0: Cristo, ma Voyager perché non parla, Dio cane?
1: Dicevo, dunque, un po'. Aumentiamo il livello di registrazione. Io ci sono, siete voi che non ci siete, vediamo un po', uno, due, tre.
2: Per Dio, ci sei ora.
1: Annunciamo pubblicamente che Asbesto e Daro Mil sono degradati a sturacessi di Radio Cyberman.
0: Ma noi siamo grati per la degradazione e ne siamo fieri.
1: Io continuo a parlare.
0: Ok, vai, parla,
1: io
0: parla.
1: Io continuo a parlare, sto streamando quasi in clipping, non so, ditemi voi. O anzi, riprova, aumento ancora il livello di registrazione. Ora sono al massimo, più di così clippo anche il porco Dio. E la vostra stream si è interrotta.
0: No, non si è interrotto un cazzo. Allora, ok, è tutto perfetto, Voyager lascia tutto così com'è, adesso arrivi perfettamente.
1: Ho idea che due stream a 16k non le supporto io.
0: Ma perché dice questa cazzata?
3: No.
0: Lui ci sente.
3: Sì, sì.
0: Noi sentiamo lui. Continua tranquillamente, perché noi ti sentiamo, tu ci senti, quindi vaffanculo, non rompere i coglioni e vai così. Il volume è perfetto, non è in clipping, è semplicemente meraviglioso. La tua voce calda e pastosa ci arriva direttamente all'interno delle mucose anali. Ho tutte le emorroidi in subbuglio.
3: Però rientra un po' troppo, Tocca a te. Abbassa il nostro microfono. Abbassa le casse di micro. Va bene,

0: Ok, allora io col pedone mangio.
1: Bene, e allora andate a fare tutti in culo e verrò quanto prima a rompervi i vostri spondoni.
0: Di 4 per e 5.
1: Però come dicevo...
0: Allora, io ho mosso di 4 per e 5.
1: Sì, voglio le mor di Jaromir.
0: Aspetta, tu avevi mosso, avevi mangiato con la regina?
1: Sì.
0: Quindi è...
1: Dio porco!
0: E 8...
1: che parlo salta la frenda a me.
2: Sei.
0: Per... E 8 per C, 6. E io ho mangiato con... di 4 per E, 5. Dobbiamo segnare le mosse, perché sennò qua ci perdiamo il conto. Tocca a te. Il mio pedone minaccia il cagavallo, che è un nuovo tipo di cavallo, molto funky, panca bestia. Beh, potremmo parlarvi un po' di zio Echelon, ma non è il caso adesso.
2: No, non direi.
0: Non direi proprio. Qui in Austria ci sono molti alberi, sono veramente molto alti. Ci sono i prati con le erbe verdi. Ah, dovete sapere che per il meeting di Ars Electronica Next Sext ci siamo fatti accreditare come giornalisti, per cui ci hanno fatto il pass con scritto Press di Radio Cybernet, the press of your anus. E adesso lasciamo la parola a Voyager, che rientrerà nel microfono, sperando che si senta. Ma sul canale Kernel Panic dovreste dirci se sentite sia noi sia Voyager, per favore. Comunque sentono, eh?
3: Sì.
0: Vai Voyager.
2: Io stacco i biscuit una volta con gli uomini. Anzi no, mi metto la tazza.

0: E a questo punto
1: io muovo, avanzando col cavallo e mangiando un pedone, da F6 G4.
0: No, non è G, E4.
1: Ah. Scusate, F6 e 4. Cavallo F6 e 4, anzi cagavallo. E ora mi trovo in una posizione anus.com.

Voyager, ma porco Dio, ma perché porco Dio non vai? Dio cane, ma che cazzo stai combinando? Ma è Dio bastardo, stacchi di continuo. Ma non staccare, porco Gesù, vai adesso comunque. Vediamo se riusciamo a sentirti, parla pure ora.

0: Ok, io mangio.
1: È troppo poco, 8 però. Si sente male.
2: Allora, andate a fare, andate a pagare, così, sto facendo le prove, e come faccio a cambiare? Uno, due, tre, io sto andando, vediamo,
3: vergogna.

0: Sì, la partita. Tornando alla nostra partita, a parte il fatto che Voyager arriva veramente male a 8 kilobit per secondo, non si capisce veramente un cazzo di quello che dici Voyager, per cui se riesci vai almeno a 11. Ah, 16, prova ad andare a 16 se puoi. No, 11 esiste lì. Però, boh, prova un po', insomma, perché a 8 non si capisce un cazzo. Mentre io muovo mangiando il cavallo. Ebbene sì. Avviene uno scambio di cavalli e la mia mossa è cavallo C3 per E4.
1: Di conseguenza la mia mossa è C6 E4, mangiando il cavallo con la regina.
0: Bene, il Voyager credo che abbia staccato per rilanciare un secondo stream. Adesso noi proviamo e aspettiamo per vedere se lo stream arriva oppure no. Penso che stia rilanciando con una qualità superiore e anale. Mentre io sto ponderando la mia mossa, la situazione si fa confusa. Potremmo rompere i coglioni. Beh, perché no? Ma sì. Torre F1 E1. Per la serie le rotture di cazzo non vengono mai da sole. Ed ecco il Voyager.
2: Sì, perché voi siete dei grandi bestioni. Sì, ci metto un secondo a lanciare un'altra striscia. Bene, allora, vediamo così come va, se riusciamo a tenere un flusso costante in entrata e in uscita.
0: Abbiamo sette ascoltatori che salutiamo caldamente. Salve ascoltatori, state ascoltando una partita di scacchi in diretta da Linz, Austria, from Radio Cybernet.
2: Come io mi attacco a 16, voi mi cascate. Porco Dio.
0: Voyager è incredibile, c'ha problemi perché quando si attacca con uno stream a 16 a quanto pare gli cade la connessione, però sta funzionando finora. Oh, penso che sia appena caduto. Infatti,

0: Niente. Caduto completamente. Ecco, Voyager sta riarrivando.
1: Allora sono problemi suoi il fatto che gli cade la connessione di merda, però, eh? Quindi io muovo.
0: Muovo la regina indietro. Con un E 4 C 6.
2: Io comunque stavo pensando di provare a collegarmi a 128 kilobits, in strada dovrebbe permettermelo.
0: Sei un pezzo di merda.
2: Ma come cazzo si fa a fare l'MLPPP sotto Linux?
0: Che cazzo è l'MLPPP? Boh. Spero che Voyager ce lo spieghi.
2: Il problema mio è che mi sento con circa un minuto di ritardo, meglio, mi sento come ritorno con un minuto di ritardo.

0: Beh. Ho mosso il pedone C2 C4.
1: Cos'era questo? Boh.
2: Collegamento in dual ISDN. Pirla.
0: Ma lui che ha fatto?
2: ML, PPP è il collegamento dual ISDN.
0: Ma il microfono perché non lo lasci sempre acceso invece che si sente un click quando inizi a parlare? Coglione! Ci vogliamo bene.

0: No, we have finish. Finish. Non hai più le Marlboro? Siamo fottuti.
1: La partita a scacchi sta continuando mentre Voyager...
2: Perché c'è il problema che rientrate anche voi nel microfono e quindi viene fuori un casino inenarrabile. Proviamo questo esperimento di loop. Parlate avanti.
1: Ma noi... infatti noi pensavamo proprio di fare questo, ma tanto non entra mica in loop subito. Non penso che ci entri, perché noi siamo capaci di regolare i volumi. Perché abbiamo un microfono come si deve.
2: Parlate.
1: E siamo dei professionisti.
2: Parlate. Parlate. Il microfono lo lascio aperto adesso. Perché io non
1: lascio aperto? Parlate. Senti questo, bastardo di merda. Vedi se riesci a sentire questa gran cippa di cazzo. Cristo porco.
2: Radio Cybernet for Rimini cerca il loop. Questo è un mega loop. Super loop.
1: Don't shit in the toilet.
0: Tanto non entro mica in loop subito. Non penso che ci entri. Perché noi siamo capaci.
1: Ecco, infatti stiamo ripetendo. Stiamo riascoltando la stessa cosa che avevo detto prima sulle casse.
3: Grazie Voyager, io ho sempre sognato di essere un professionista del tuo cazzo. Ciò significa conoscerlo bene, centimetro per centimetro. Ciò significa poter correre per campi vastissimi. Io sono molto fiero di essere un professionista del tuo cazzo.
1: Professionista del tuo cazzo.
3: E sei contento col voiazzo?
2: Sento un dolore assurdo, sono sotto antidolorifici e mi sta venendo un sonno della Madonna.
1: Qui invece a proposito di dolori, noi non proviamo alcun dolore poiché troviamo conforto nella preghiera. Grazie Gesù Cristo.
3: Grazie Gesù bambino.
1: Jeremy deve ancora muovere.
2: Sì, ma infatti il cazzo così morbido. Sì, esatto. Dunque, io direi di provare una cosa.
1: No, non provare un cazzo, funziona tutto. Che cazzo vuoi provare? Lascia, fermo lì.
2: Dunque, io adesso sto per creare un loop.
1: No,
2: mando il mio ingresso.
1: No, è pazzo, fermatelo.
2: E mi sta venendo il sonno della Madonna.
1: Bene, Giaro mi sta ancora ragionando sulla mossa da fare.
0: Ho dei dolori, noi non abbiamo alcun dolore, poi ci troviamo
4: a fondo
0: della
4: preghiera.
1: Se vuoi diventare omosessuale, bellissimo. Queste pubblicità che abbiamo trovato su internet sono veramente incredibilmente simpatiche. Jaromil sta ponderando la mossa. Attenzione, la mossa sta per arrivare.

0: Bene.
1: Mangio un pedone con un D7 D6 D6 e 5.
0: Tocchi, imputo il microfono.
1: Adesso è Asbesto che pondere la sua mossa. Boff che entra in kernel P e poi se ne esce e fa il quit. Vabbè, non la mettiamo più la musica, Voyager.
2: Questa è quella da far sentire. Dai, su. Togli quella cazzo di musica e fate un secondo di silenzio. Avanti. 5, 4.
1: Salutiamo Ciolaz che ci chiama in query dicendo salve giocatore di scacchi. Salve a te, Ciolaz.
3: Che rottura di coglioni!
1: Asbesto arriva avanti con la torre e facendo una mossa serpentina mi mangia un cazzo di pedone.
0: Torre e 1 e 5. Torre e 1 per e 5.
1: Tieni un po' il cazzo di microfono.
2: Ecco, ottimo. Attenzione a questa, eh.
0: Attenzione, pubblicità. 3,
2: 2, 1.
1: Salutiamo Ciolaz che ci chiama in query dicendo
4: che sul vostro viso crescano i frutti della vostra adolescenza, quelle pietre miliari che un tempo poi rimpiangerete.
5: Da oggi per voi la caramella.
6: Tenero confetto al metano ricoperto da rifiuti organici e detriti animali che farà diventare la tua infausta bocca una miniera di pattumi vivente. Insomma, una merda variegata che ti toglierà la vita in 15 secondi.
5: E da oggi, Goliaschi Spust la trovi anche nei nuovissimi gusti estivi.
6: Tumore, colica renale ed herpes.
7: Goliaschi Spust.
8: Ah, il figlio è sopravvio meglio.
6: Sale nel naso e scende nel culo.
2: E questa era la pubblicità della Goliaschi Spust.
1: Nel frattempo mosso F8C5. Ho mosso l'alfiere e andiamo a rompere il cazzo.

0: Cholas dice di rimettere la musica.
1: C'è Cholas che ci dice di rimettere la musica. Mentre, ecco, no, non abbiamo perso lo stream con Voyager, semplicemente lui non sta parlando. Comunque, la musica si tratta dei Limp Bizkit.

0: Chiaro, mi sta pensando alla mossa. Allora, Voyager sta andando a Ninna. Dice: io me ne vado a Nanna, che al contrario vostro io domani lavoro, anche se ho un piede fasciato come una mummia.
1: E io muovo.
0: E lui muove. Allora io chiudo il Winamp con Voyager ufficialmente. E continuiamo lo stream direttamente dagli studi di Linz in Austria. E Jaromil muove. Chista è una mossa d'antichia bastarda.
1: Ci sei di sei con la regina.
2: Ci sei di sei di regina e vado a rompere il cazzo.
0: Eh già, ci sono, io ci sono.

0: come cantirebbe un gruppo siracusano che si chiama San, si ficca. Well, Cholad ci saluta con questa musichetta dei Limp Bizkit, colonna sonora della nostra vita anale. E mi appresto a muovere con una violenza indicibile, con ehi, porco Dio, ora dove cazzo erano i pezzi? Togli la gamba. Allora, con Alfiere e 3x C5, Very Ultra Violence, e cedo il microfono a Jaromir. Ecatombe.txt sul Fidonet Crackdown, te la ricordi?
1: Oddio.
0: Non è una situazione molto carina, I suppose.
1: No,

Minchia, dai, veramente, devi mandarci il PC. Devi.

0: c'è Jaromil duramente provato, mentre è rientrato con noi Alex. Attenzione, attenzione, ma in questo momento gli ho fatto del male, un po' mi dispiace. Sì, perché c'è l'amicizia, c'è l'uso reciproco delle mucose anali.
1: Esatto.
0: E quindi lui disperatamente va al cambio della regina. Attenzione!
2: Attenzione!
0: E la mossa è D6 per D1.
3: Per Dio bastardo!
1: Torre a 1 per
3: D1. Abbiamo ancora un sacco di ascoltatori mentre noi sbadigliamo mangiando pedine. Io sono nella merda dopo l'ultima mossa di asbesto. Adesso ne ha fatto un altro, ovviamente mi ha annullato la regina completando lo scambio mangiandola con la torre
1: a
3: 1 per D1. A 1 per D1, appunto. Ora tocca a me, porco Dio.
0: E io spero che Alex mi venga a portare qualcosa di buono preparato con le sue mani. Che cazzo ne so? Non lo so, un... Boh. Cosa c'è di, da mangiare di così, di sgranocchiabile, di fecale? Eh? Vediamo un po'. Qua posso anche abbassare il volume delle casse a questo punto, visto che non c'è più il collegamento con voi, ce lo teniamo così in sottofondo, in modo che possiate sentire tutto adesso. Ora ho sparato il volume al massimo... E quindi adesso riuscite veramente ad ascoltare sicuramente meglio, più meglio ancora, assai di più, ancora poscia. Live now. Live now. We have to announce that we are live.
1: Minchia, che bella cosa.
0: E cosa ha portato? Minchia, patatine e le merendine Sturmtruppen, Panzerdivisionen, Kaiserslautern, Bayern Power. Te lo ricordi Banner Power? Eh? Su QSD? Oh, lasciami un po' di patatine, porco Dio.

0: cento giacere, Manner, Smith, Mitz, Hansen, Sus, Creme. Ora vi leggerò il retro di questa confezione di quelli che sembrano dei batter. Manner, Schmidt, Magman, Ebben, 600 Jaffer, 75G, original Manner, Schmidt, Mittalsen, Creme, DFS, Beckham, Oster, Roy, Cischke, Specialitat, Erstlene, Zutappen, Fine, Orco, Dune, Prima, Gitte, Verpacum, Hermotrodisten, Jedersen, Ein, Zutaten, suppongo siano gli ingredienti. Zucker, Weizenmelt, Gerard Tepes, Gansel, Arzenus.
1: C'è anche la Arzenus?

0: canción, porque es que tocó un troquen lager, que es un curato y troncato en el culo y en el lager.
1: Sí.
0: Original Artemis Templi de Romandes Vaterse Vater Origi... questo non lo capisco, però i Vater Originali Mater con crema di nocciola. Cosa vuol dire?
1: È austriaco.
0: Ah, è.
1: Potrebbe essere di qua.
0: Molto buono.
1: Sono
0: wafer nani.
1: Sono mini wafer. Meno wafer.
2: Ehi, porco di Dio, però. Sì.
1: Sei un porco di Dio.
0: Buoni. Ascolta questo.

0: It's a very anal situation.
1: Really anal.
0: Beh, c'è ancora Cholax. Cholax, beh, siamo in Austria poiché Jaromil vive qui, mentre io sono stato invitato a questo free speech camp organizzato da Ars Electronica, anzi organizzato da Radio Fro e da Ars Electronica. Per dettagli potete visitare la nostra pagina web di Radio Cybernet.
1: Il free speech camp è organizzato da Radio Fro all'interno dell'Ars Electronica Festival, cioè in occasione di...
0: Quindi vi diamo il link della nostra pagina web di Radio Cybernet, che è www.cutes.org/radiocybernet. Comunque basta cercare Radio Cybernet con un qualsiasi motore di ricerca e spuntiamo noi. Qui la partita si fa
1: cacosa.
0: Dove è andato? Qui si sta ragionando mentre io vado a prendere da bere. Abbiamo okay. 7 ascoltatori.
1: C8 e 8.
0: È prevista puttana di vero. Torre C8 e 8 e mo so cazzi tuoi, dice lui a me. It's like a fucking piece of shit.

0: E7G5, per forza.
1: E7G5, mi sembra ovvio. Esclusiva è questa grandissima Sega Gibrash. Esclusiva è questa grandissima fava di fuca. Ed ecco una mossa in perfetto stile rompicazzo. Ai ai ai. Mossa a tenaglia. Porco Dio. F7-F6 con inculatio officinalis.
2: Esattamente. È una mossa che mi spinge col pedone avanti minacciando entrambe, torre e alfiere. Qualcuno deve morire. Il pedone chiede sangue.

0: Porco Dio. Per forza. Cos'è questo? G5 per F6.
1: E di conseguenza G7 per F6.
2: E di conseguenza io dico: ma porco Dio!
0: Cazzo. Tutta la cazzata.

0: merda del Santo Padre.
1: Cosa cazzo mi sta arrivando qua sui file?
0: No. Xmas greetings, perfetto. Bella cazzata. Ficcatelo in culo, Xmas greetings, con dentro il troiano virus del cazzo. Cholads.
2: Ma...
0: Questi hackers sono pericolosi, eh?
2: Che paura.
0: Che paura, infatti.

0: 5 e 3.
1: La torre scappa via.
0: Dio bastardone. Qui arrivano i suggerimenti. Mangiagli il pedone. Potrei fare così effettivamente. Mangiare un pedone. Ma Alex è andato a dormire?

0: O sono le 2:30.
1: Allora, muovo subito col pedone e avanzo. F6, F5.

0: Ma se riprendessimo domani?
1: No, no, no, continuiamo neanche con dai, dai, su. Sono in fretta.
0: F3 e 5
2: col cavallo.
0: Ma io non connetto più.
3: Ora non cominciare a trovare le scuse, eh?
0: Porco Dio.
3: Continua legittimamente a rompere il cazzo col pedone con un F5 F4.
1: Puoi scrivere?
0: Ok, F5 F4.
3: Dicono F3, F5, tutto, ma non quella.
0: E3, F3. Torre E3, F3.
3: Quindi la torre si schiera davanti al mio pedone.
0: Emettendo un petone.

0: Madonna. Sono distrutto. Ciao, saluti a Bozza che se ne va. Ciao ragazzi, buonanotte. Io lo stesso sono distrutto. Metò. Si sconnette ogni tanto perché non stiamo su una linea molto veloce.
1: Io mi gioco un E8 E8 F8, una torre.

0: Stiamo cercando di giocare velocemente, che sono le 2:30.
1: Ok.
0: Sì, ma non lo dicevo a te.
1: Ma io parlo solo con un testa di cazzo. Torre di 1 di 7.
0: Mossa frivola.

0: torre. Che cos'è questo? FG H8 H7
1: H8 e 8
0: e 8
1: G8
0: G8

0: Torre di 7 effetti.
1: Torre di 7 e 7.

0: faccio un morso.
1: Buono.
0: Anal.
1: Anal.

0: mentre Asbesto scatta una foto fecale, io muovo F8 e 8. E quindi siamo incolonnati in un'orgia, uh-huh. Il cavallo davanti e tutti di dietro. Perché abbiamo un cavallo con dietro un alfiere, con dietro una torre, con dietro una torre. Che oscillano abbondantemente.
1: Ci ho aggiunto anche questa qui.
0: Tutti in colonna.

0: 等会儿我再赢
1: 就行。
2: Segundo, en la sigaretta sono finite, vero? Cosa che cavolo?
1: No,
2: no,
1: sette,
2: non sono finite.
1: Sorpresa.
0: E 7 per H7. Minchia, te l'ho detto io.
2: Ah. No, tutte e due te le vuoi fumare. No, fermo, due.
0: E 7 per H7.
2: Cos'è?
1: Ah. Che mossa fecale!
0: C'è il tappo. Anche se penso che... Come si fa a accendere più luci?
2: Bisogna girare quella. Ma se no giriamo questa.

0: Anche se non sono convinto che sia quella giusta. Perché volevo fare scaccorre qua o qua. Poi
1: Ma non è che
0: giocare anche con lo
1: beh.
0: scambio del fiere, cose così. Dovremmo discutercene le mosse. Quando gioco spesso preferisco giocare rifacendo le mosse quando ci sono errori troppo grossolani e discutere gli errori con l'avversario. Quindi torniamo indietro, proviamo se tu avessi fatto questa. Si impara un casino in quel modo, eh?
1: Sì, lo so.
0: Porco Dio! Abbiamo ancora due ascoltatori. Grandioso. Due di notte di merda. Qui in Kraftwerkstatt, che sarebbe via Kraftwerk. Stat cos'è?
1: Kraftwerkstatt
0: Cos'è? Stat vuol
1: significa
0: dire via.
1: laboratorio, no, stat significa città, laboratorio cittadino.
0: Allora, la città dei Kraftwerk. Devo portarmi una tastiera, una scacchiera a Catania. Anzi, mi piacerebbe costruirla. Con dei pezzi di sterco. Lo sai che lo usano in Africa? Gli scacchi fatti con lo sterco.
1: Muovo il re per pararmi. B8,
0: B7.
1: B7.
0: Prepararti da cosa? Scusami, mica sei in pericolo. Avrei potuto rifare lo scambio, dici. Allora non dovevo dirtelo.
1: No, non l'avevo visto, sai? Accidenti, meno male che me lo hai detto. Grazie Gesù, asbesto me lo ha detto.
0: Acci! Perdindirindina, accidempoli, porco Dio! Se questa parte nel CD originale era inascoltabile, dopo averlo copiato questo brano si sente. Che strani effetti fa la tecnologia. F3, F4. Mangio. Il pedone. Forse ho fatto la cazzata della mia vita. Ti avverto che ho scorreggiato.
1: Ah, bene. Forse l'hai fatta.
0: Eh sì.
1: Perché io muovo l'alfiere repentino e 6 H
0: E7.
1: e 7 H 3.
0: Sei sicuro? Mi sa di no. Mi sa che it's a
1: Mi
0: real
1: sa che it's
0: problem
1: a real problem.
0: for the Alfier.
1: Porco Dio.
0: Is the knight founded because I have to
1: Oh,
0: eat the
1: shit.
0: Alfier. Vuoi rifarla?
1: No.
0: Allora devo mangiare. H7 per H3. A meno che non sia una trappola. Ma me ne fotto. Non ci voglio pensare.
1: Alla fine uno scambio. Perché io faccio un E8 per E5 e gli mangio il cavallo.
0: Le nostre forze si assottigliano.

0: către E3. Ovviamente questa partita di scacchi verrà pubblicata sul sito di Radio Cybernet.
1: Con tanto di foto da ascoltare e con le mosse.

0: faccio la mossetta E5 in G, B, C, D, F, G, H, sì, G, 5, F5, G5, puoi scrivere?
1: Come?
0: F5, G5,
1: E5, G5,
0: E5.

0: e vediamo un po' come andrà a finire questa partita. Abbiamo un solo ascoltatore. Chi è questo ascoltatore che ci ascolta? Parli ora o mai più.
1: Chi è che ci ascolta? Veramente un eroe che vuole sapere come finisce la partita.

0: E la mia mossa è esattamente G8 D8 con la torre.
1: Non ne usciamo più.

0: G1, G2.
1: G1, G2 di re bianco asbesto.
2: L'ariano.
0: Non ce la faccio più, non c'ho sonno. Continuiamo domani. Intanto preparo i decimi.

0: non ci siamo più.
1: Non ci passa più.
0: Non ci passa più questa cosa.
1: Minchia. Non ci passa più. Profondo rosso, forse è Cucciolet, Cucci, che ci sta ascoltando. Cucci, se sei tu, dacci un colpo, Cristo di Dio. Non ci passa più. Io non ci sto dentro più, mai più, mai più.

0: F4 F7 con la torre.
1: Io con gli ariani. Ora tocca ai negri.

0: arrivano un sacco di chiamate qua su IRC. Vited, bastardoni, sono io l'unico ad ascoltare.
1: Vited, sarai citato a questo punto.
0: Mentre Cholaz ci dice continuate così perché siete dei grandi e siamo felici.
1: Felici che Cholaz sia felice di noi.
0: Basta, rinuncio.
1: Come? G7, no, G5, H5.

0: questo punto H5, H2,
1: scacco,
0: il primo scacco della partita, lo fanno i negri agli ariani.
1: E il re va da G2 in F3.

torre H8 C8. Mi devo difendere dal suo scacco adesso.

0: Porco Dio. Basta.
1: E io faccio H2, H8. Torno indietro con la torre.
0: Mm.

0: H8 G8
1: scacco? No. F3 G4. Corre e proteggo il pedone. Porco Dio che sono.
0: Faccio A6 A5 col pedone.
1: F2 F4.

0: e 8 di 8.
1: Chiaro come la figa.

0: di 5 di 4. Vediamo.
1: No, G6, scusami.

0: penso che mi trapanerò il cervello.
1: Di 8.
0: Di 6?
1: Di 8 no, di 8.
0: F8.

0: Gli sei G7.
1: E la mia è
0: F8,
2: F8, F7.
1: E ti mangio la torre.
0: E la mia è E7 per F7. E Gesù.

0: C8 per
1: no.
0: G8.
1: C8, G8. Diciamo che non c'è ancora il per. G4, G5.

0: Dio, sono morto.
1: A 5 a 4.

0: B2, no, B8, B7.
1: G5, G6. È giusto, G5, G6.

0: chaussette différente. Che violenza.
1: Minchia.
0: Non ne posso più, non ci passa più.
1: A8. F8 e mo passa.
0: E mo G7 per F8 Queen. G7 per F8 Q. Più bastardo. Che sarebbe? Dove cazzo metto?

0: 17 ci sei.
1: Regina.
0: No, no.
1: Come no?
0: Solo i pezzi mangiati.
1: No, no.
0: Poi è una resurrezione.
1: No, no.
0: Sì,
1: si
0: sì.
1: Possono fare quante regine vuoi.
0: No.
1: Fondamentale negli scacchi.
0: No, solo i pezzi che
1: assolutamente
0: sono stati mangiati. C'è una diatriba. No, no, no.
1: Puoi fare tutte le regine che vuoi negli scacchi.
0: Non è vero.
1: Puoi promuovere il pedone a quello che vuoi, veramente.
0: No, non è vero, solo i pezzi mangiati. Sono i pezzi che ti sono stati mangiati che tu puoi riprendere indietro. Altrimenti devi giocare un altro pezzo per una regina. Cerchiamo su GNU Chess.
2: Vediamo se ci sono le regole, però non credo.
0: Ecco, magari anche può intervenire anche chi ci sta ascoltando, Vited, a illuminarci.

0: ci sono come promuovere. Append the type of the new piece.
1: No, però non è vero quello che
0: dici. Sei sicuro?
1: Sì. Sono sicuro.
0: Come un dubbio, ma io ho sempre giocato in quel modo.
1: Ma sono sicuro.
0: Dovrebbero le regole, qua non ci sono.
1: Tu puoi riprendere solo i pezzi che ti sono stati mangiati. Puoi scegliere quale.
0: Beh, torre. Un po' di meno. Però ho sempre fatto così poi, per identificare le regine.
1: Vabbè, il trucco farlocco.
0: Non lo so.
1: Non è dama, dai. Non è la dama.

0: scacchi, ma io gioco da 20 anni a scacchi, ho sempre usato sta regola con chiunque.
1: Comunque.
0: Comunque.
1: Tu hai segnato? Torre?
0: No. Cos'era? Era G7, no.
1: G7, sì. G8. No, F7, F8, scusa. Il re ha mosso C6 indietro D7.
0: È quasi matto.
1: No. Dovrebbe essere.
0: No,
1: quasi.
0: Perché con D8 posso mettermi qua, sì. D8 a 8.
1: Ah, cazzo! Aia, fa male! Scacco matto. Sì, sì, sì. Abbiamo finito la partita, Sbesto ha vinto. Gli ariani hanno sterminato.
2: La razza ariana trionfa. E con questo noi interrompiamo la nostra trasmissione con uno shutdown totale.
1: Tardo. Chiudi tutto. Okay. Lascia via lo scacchiere, no? Perché ti metti a imporre gli scacchi adesso. Mi cadono dalle mani. Mited, che cosa ha detto?
0: È finita.
1: Solo i pezzi mangiati, credo. Confermato. Sì, solo i pezzi mangiati. Vedi, l'ha letto su un libro.
0: Ho capito.
1: Grazie, Mited. Grazie, Mited. E arrivederci alla prossima puntata. Prossimamente su questi schermi, anche perché in questi giorni ci saremo. Ciao. Asbesto ha vinto, Jaromil ha perso, porco Dio.
3: Play?
1: No, non c'è Play. A Play? A Play che cazzo è?

0: cazzo del porco di Dio, dai. Questo è tardi, eh.
1: Che ne so?
0: È tardi. Sono 6:30 passate, quasi le 7, dobbiamo lasciare in pasto 2 ore. Non te lo dobbiamo lasciare. Dai, porco.

0: serve solo il contenitore dove impastare il porco dio. Lo sai, porco dio?
1: No, non puoi usare il contenitore per quello.
0: Perché non posso?
1: Perché non abbiamo il contenitore.
2: Ma come no? Quelli di plastica che vieni.
1: Sono buoni?
2: Piccoli? Non abbiamo una pentolaccia? Quella... No, minchia, una paletta. Oh, porco dio. Non abbiamo una pentola.
1: Dai, questo non è piccolo.
2: Questo è buono. Ah, mi sembra posto la pasta. È lavato, sì?
1: Sì.
2: Ok, se vuoi sentire come si fa. Che ne dici? Potremmo anche registrare, quindi è meglio che ci mettiamo qua.
1: Visto che stiamo registrando. No, no, sulla bandina. Dai.
3: Qua, qua, io mi
2: qua, qua, qua.
3: Dai, ci arrivo.
2: Ci mettiamo qua.
3: Ok.
2: Metto qua.
3: Qua? Quindi si versa la farina.
2: Allora ne facciamo un chilo?
3: Sì, sì. Farina grossa.
2: E poi un po' di quella lo useremo per impastare un po' meglio. Sì, farina grossa.
1: Mezzo chilo.
3: Stiamo facendo con un chilo di farina.
2: No, quindi... stiamo facendo un chilo.
3: Sì,
2: un chilo.
3: Però tu ne hai versato mezzo chilo, sono mezzo chilo, vero?
2: Sì. L'ho versato tutta.
3: Quello era mezzo chilo.
2: No, era un chilo.
3: Ah, porco dio. Abbiamo preso due.
2: Dopodiché lo scordiamo.
1: Intanto metterci il sale.
2: Prima che ce lo scordiamo.
1: Dove sta il sale?
3: Eccolo.
2: Beh,
3: sale quanto? Se lo spingi, se lo fai respirare lui.
2: Un pizzico. Anzi, tre pizzichi.
3: Questi sono.
1: Insomma.
3: Due.
1: Abbastanza
3: un palmo. Un palmo. Un palmo di mano.
2: Sì. 4-5 pizzichi abbastanza abbondanti. Si può anche cominciare a mescolare. Mi sa l'importante perché sennò la pasta non sarebbe un cazzo.
1: Eh sì.
2: Poi,
1: come le donne,
2: bicchierone.
1: Bicchierone.
2: Per sciogliere il lievito. Ora il lievito qua abbiamo delle bustine.
1: Un bicchiere più grande?
2: No. Però se c'è, forse.
1: C'è.
3: Questo qui,
1: un attimo che lo sciacquo.
2: Perché questo lievito è in bustine ed è una bustina per ogni mezzo chilo. Mentre in Italia abbiamo il lievito in panetti, che è un panetto per un chilo, se non mi ricordo male. Comunque con il lievito è meglio abbondare un po'. Quindi noi per un chilo ne metteremo tre bustine, ne metteremo come se, per, se dovessimo farlo per
1: metteremo un po' più di meno di farina.
2: No. Ah, vero, perché dici che... Sì, senti, ma la farina la possiamo mettere, anche se ne facciamo di più e resta.
1: Sì. Ok.
2: Oggi. Poi questo lievito l'ho sciolto nell'acqua. Per cui lo mettiamo nel bicchiere. Che c'è?
3: Sì, gli ho detto di chiamare anche Tim.
2: Ma perché?
3: È un altro americano.
2: Qual era il problema prima?
3: Che c'era magari troppa poca pizza.
1: Invece adesso ne stiamo facendo molta.
3: Un chilo e mezzo.
2: Possiamo farne anche di più?
3: Sì, sì.
1: No, no, facciamo un chilo e mezzo scarso con la bustina di lievito.
2: Facciamo tutta questa merda, invece un po'
1: di... No, no, no, basta, basta, basta.
2: E ovviamente anche un altro po' di sale. E poi ci vuole l'acqua tiepida. Il lievito è un organismo. Se gli metti acqua troppo calda lo ammazzi. Ok? Per cui scioglilo in acqua tiepida. E soprattutto è importante dire che è un organismo geneticamente modificato.
3: Minchia. Non si muove.
2: No, no, non si muove.
3: Ma che cosa sono tutte quelle cose che ci muovono?
2: Sono scarafaggi.
3: Ah, allora è solo.
2: dei semi di finocchio dentro la pasta?
0: Direi proprio di no, porco Dio. Cioè, mi ha rotto i coglioni il pane di qui.

0: fatto il lievito, io lo cafudderei direttamente a fare in culo, come si suol dire.
1: Mi è cafuddato,
0: ne è rimasto un casino questo.
1: No, mi manca, quindi
0: scioglilo con l'acqua.
1: Mamma mia quanto.
0: Non troppa acqua, perché mi sa che qua. No, no, qua un cazzo. Qua ce ne vuole ancora, altro che. Vai, vai, veloce, cafudda.
1: Cafuddo.
0: Cafudda qua.
1: Aspetta, aspetta.
0: Dai, se no mi si riferma questo. Cafudda. E se lo fermi però col cazzo che ti si. Ti si scioglie, te ne è rimasto ancora il collo, mi sa.
1: Sì.
0: Non sei veloce.
1: Quindi bisogna essere necessariamente in due.
0: E bisogna essere necessariamente veloci come Hitler.
1: Cafuddo?
0: Sì. Basta, sono bene. Penso che come altro va bene.
1: Si è messo bene?
0: Pure
1: questo, una cosa più grande. Allora
0: incomincia l'impastazio. Ecco io.
1: Con le mani sporche di merda.
0: Puttane.

0: amassando la pasta della pizza.
1: Questo è il rumore.
0: Ottimo sistema questo.
1: Mi sta tirando dei cazzotti.

0: possiamo levarci il pensiero e preparare. Certo, ci vuole un cazzo, il pomodoro.
1: Ci vuole un cazzo. Potremmo anche fare una pausa e prenderci una birra.
0: No, no, prepariamo il pomodoro, così intanto la birra si raffredda ancora di più. Ne hai messo una in cella, vero?
1: Eh?
0: Ne hai messa una in cella? Senti, apri la cella di vita. Bello. Però così andare. Allora, il pomodoro io lo faccio qua dentro. Latte sono qua.
1: Abbiamo qui in scala. Sarà qua. Questo funziona.
0: È una prova?
2: Bravo, ci hai messo pochissimo. Trovatosi di fronte a un arnese da cucina sconosciuto dalla forma inaudita.
0: Dalla forma inaudita.
2: Sembrava un sembrava un coltello rituale per il caplà dei King Kong.
0: Minchia.
2: Era riuscito a utilizzarlo nel giro di 5 secondi, in modo appropriato.
0: Io non cambio, lo mischiando il mio sangue al pomodoro. Facciamo due di latte.
2: Sì, sì.
0: Questo cos'è? Metallo?
2: Sì, ma... sciacquolo.
1: Non voglio tutta la fanculo. Ancora non sto facendo.
0: Perché qui non abbiamo pulito?
1: Quindi butta la fanculo.
0: Pulita, dai. Mettiamo qua le bottiglie. Basta che non ci lo picco io.
1: Ma perché l'hai messo dentro la pentola?
0: Un recipiente.
1: Come devi usare quello di plastica, porco Dio?
0: Perché?
1: Che ne so, si dà.
0: Prendi quello di plastica, poi cerchiamo la penna, dai.
1: Eh sì, lo
0: so.
1: Quello di forno. Allora, ci mettiamo un po' di basilico.
0: Basilico se ce l'hai, sì.
1: Invece lo ridano.
0: No, la ridano anche.
1: Sì?
0: Il basilico è... Ah, minchia, è quello un po' del peccato, perché se era basilico fresco si poteva mettere sulla pizza appena cotta.
1: Lo so. Poi non odora neanche di basilico, senti?
0: Sì.
1: Sì?
0: Ma smetti di berti il sugo? È un assaggio rituale.
1: Ho cafuddato il basilico dentro.
0: Hai cafuddato?
1: Sì.
0: Qui sta sempre registrando. Sai che no? Non mi ha mai funzionato così bene l'Icecast. Mai! Le stenze a vecchio mini. Deve essere un coltello per spezzettare. Hai messo l'origano?
1: Sì, no, l'origano no.
0: Non l'ha messo.
1: Sì?
0: Sì, fondamentale.
1: Forse un po' troppo?
2: È un po' troppo anche il basilico, sai?
0: Vabbè.
1: Vabbè.
0: Peperoncino?
1: Sì.
0: Cosa mettiamo? Chili powder o i pezzettini?

0: informazione, informazione preziosa, non fatelo mai. Don't try this at home.
1: Don't try this at home.
0: Porco Dio.
2: E adesso ci vai sotto.
0: No, no, ora me ne sbatto.
2: No, col sapone ti devi sciacquare.
0: Tu adesso laverai da solo le teglie, da solo. Vuoi che te lo ripeta?
2: Da solo tutto.
0: Te lo ripeto, da solo.
2: Sto lavando tutto da solo. Ma me ne conto perché...
0: In questo modo io andrò in paradiso e tu andrai all'inferno.
2: Che mi hai abbandonato.
0: Minchia! Scorreggina in posizione 90 gradi.
2: Già.
0: Comunque non è niente rispetto alle mie.
2: È vero, è vero.
0: Poi fatta in un supermarket con una vecchietta dietro ottiene anche un certo effetto, no? Meglio che nella propria cucina.
3: Sì, sì. È veramente vero, vero.
2: Hai messo l'olio?
0: No.
2: E la salsa?
0: No. Ci va messo, Bene. Cappuccio ad asciugare.
2: Now we have only to wait. Siamo sicuri che il forno funziona, vero?
0: Dobbiamo lavare un bordello di cose. No, questa è la prima prova del forno. Siamo il padrone di casa, porco Dio. Stasera.
2: E gli dici, abbiamo una pizza qua che non possiamo farla. C'è pure la cappa.
0: Sì.
2: Ma voi non la usate mai.
0: No.
2: Perché?
0: Non so.
2: Forse perché siete froci.
0: Esatto. E adesso ti incuro.

0: comincia la pizza.
1: Come?

0: sigarette? Ma io non lo trovo un banco, ma ce l'hai gli spicci?
1: Qualcosa sì.
0: Dammi gli spicci, dai.

0: Asbesto mi ha insegnato un mestiere in questi giorni, soprattutto gli ultimi due giorni in cui ha cucinato una pizza, perché se tutto va male, sono italiano e quando so fare la pizza trovo lavoro al ristorante.
1: Che ricettano proprio?
0: Preferirei, nello stato mentale di lavoro in cui sto, a fare la pizza al ristorante come mestiere che a fare il sistema amministrativo.
1: Sai che anch'io ho sempre pensato a questa cosa. Cioè, l'informatica deve restare un hobby, esatto, e il lavoro deve essere una cosa completamente diversa.
0: Esatto. E io penso che ciò mi attrae
1: perché pensavo questo
0: periodo.
1: A Palazzolo mi apro una birreria,
0: mi sono rotto il cazzo, ecco.
1: Fai un lavoro che sia
0: birreria. No, qui ce ne sono troppe.
1: Commesso da qualche parte.
0: Pizzaiolo,
1: fai la pizza.
0: Sì.
1: Ma lì devi imparare la tecnica, eccetera. Non è che, perché devi anche essere capace di farla in continuazione.
0: Mi spieghi la tecnica, dai.
1: Che cazzo ne so io della tecnica, quello non lo so proprio. Solo che ci stanno le impastatrici, loro versano questi sacchi già di farina pronta, aggiungono acqua, l'impastatrice con una palla così,
0: no,
1: poi fanno già le formine già pronte che hanno nei cassetti, no? Poi la stendono e buono, però per stenderla non è delle palle, devi farla girare, perché loro fanno anche queste stronzate qua, no? Per cui
0: Quindi mi devo allenare,
1: certo,
0: devo allenare tanto.
1: Tantissimo,
0: porco Dio. Vabbè, quindi la pizza tu l'hai stesa, hai tagliuzzato la mozzarella, funziona. Perché questa luce qui?
1: C'è una ventola.

Danny always.

0: vediamo, sì. Adesso vediamo Jaromir che fa la pizza. Ma cosa stai facendo con la forchetta? No, no, troppo. Ma non ne metti troppo, ne metti.
1: Ma è buono.
0: No, no, no. Devi mettere una poco, perché sennò cuoce male. Ma poi non devi usare questa violenza. Deve essere un qualcosa di sciamanico.
1: Ma pure rizzicata. Sì, sciamanico. Io voglio essere sciamanico come te. Ma come faccio? Questo è abbastanza sciamanico.
0: Deve fare certe.
1: No, assolutamente. Questo è da idioti.
0: Sai che forse. Forse viene meglio con questo.
1: Allora, gli occhi vincono sempre.
0: Con lo sguardo perso nel vuoto.
1: No, questo è sciamanico, la scuola, la
0: che sì, è sciamanico, sì, sì. Basta, amici, dobbiamo fare altre 4 pizze, tu ne stai mettendo tutta, dai!
1: Altre 4?
0: Scusami, come facciamo se no? Questo non è importante. Per così,
1: occhio, che esce il caldo, per così. Ci sono i piatti di là? Mm-hmm.
0: Che ne so, te, sono 3 ore che ti dico mettiamo i piatti in te, tu non fai niente.
1: Adesso sono qui, adesso ti provo.
0: Sarebbe anche ora.

vivo.

mangiare. Qui. Questo che è il Go Pig?

0: cercare un automatico, magari. Io sotto a cercare un automatico,
1: io mi scalo in letto.
0: Sì?

0: solo te. Lo
1: devi montare.
2: Montare. Non lo monterò mai.
1: Montare.
2: Lo devi nella maniera più assoluta.
1: Montare. Montare lo devi. Montare.
2: Stacco?
1: Montare. Un attimo.
2: Dio.
0: Allora, porco Dio, qua quanto pure sta funzionando. Solo che si sente piano il microfono. Io penso che sia un problema di pile e adesso le cambio.

0: No, è che proprio l'ingresso microfono di qua entra piano. Bene, sta pure registrando, eh? Cioè in questo momento sto proprio registrando. Proviamo il microfono di Vampire.
1: Troncatelo.

0: Provalo, provalo, provalo. Porco Dio.
1: Porco Dio. Porco Dio.
0: Porco Dio.
1: Porco Dio. Porco Dio.

0: cazzo, le cabine del telefono, si sa. Porco Dio.
1: Ma che gli hai fatto qui praticamente?
2: Niente, una palla di cavi.
0: Per l'alimentazione. E l'alimentazione del microfono è fatta così. Vabbè, proviamo un po'. Ah, oh.

stiamo castando. Coglioni.

0: la
1: oh, cerco di che non mi viene
0: quello che fa
2: attenzione
0: play.
2: E voilà
1: le animazioni col vettoriale
3: che in realtà comincia a farle live. Però insomma le animazioni col vettoriale,
1: il primo a ricacciarle è stato proprio il Deluxe Pan.
2: Ah sì?
1: Sì. Non te ne metto più tanto, sai?
2: No, no, non mi metto più per ora.
1: Deve andarti bene.
2: Potevamo metterci, sai cosa, un po' di condimento. Eh? Troppo tardi?
1: No, che ci vuoi mettere? No, la vuoi mettere dentro la pasta?
2: Potevamo mettere tutto.
1: Ma dai, ma sei scemo.
2: Ma un pochino è carino, eh?
1: Sprechi belli, Dio.
2: Non è uno spreco. Altro che.
1: No, no, no. Troppo non c'è il formaggio, va bene col pesce.
2: Com'è che hai iniziato tu con l'informatica?
1: Buon appetito.
2: Buon appetito. Come hai iniziato tu? Allora, ti raccontiamoci le reciproche storie. Come ti è venuta la passione e come che hai detto io devo fare, voglio il computer, perché?
1: Primo computer? Ma mio padre ha lasciato il lavoro che aveva prima e ha aperto un negozio di computer. Nel 82.
2: Minchia.
1: Quindi il mio primo computer fu uno Spectrum ZX. persona in mano alla quale ho visto un Linux fu Merck. Te lo ricordi Merck?
3: Chi?
1: Merck.
3: Merck.
1: Tony Mobidi.
0: No.
1: Sta in Australia adesso. Quello che ha fondato Deb, uno dei fondatori di Deb. Di Pescara.
2: Come mai sta in Australia?
1: Immigrato anche lui.
2: Che in Australia.
1: Fatto questo a Pescara.
2: Ma già.
1: Pescaresi o muoiono a Pescara oppure se ne vanno completamente in posti inaspettati, no? Alla fine si è avuto più posti di lavoro. Vive tranquillo. Quindi è partito Linux. Non sai di Infomagic. Ligdrasil. E la Slackware non c'è ancora. Oh sì, non mi ricordo. C'ho tre CD, cioè tre confezioni con 4 CD l'una.
2: Io ho una confezione con 6 CD.
1: 6 CD della Ligdrasil.
2: Allora è quella. La verde, Slackware 3.0?
1: Sì. Quelli i primi Linux che ho cominciato a installare. Non ci ho capito un cazzo lì per lì. C'era il Windows che non mi riconosceva la cazzo di Trident. Scheda video. Quindi tutta la console. Il porco di Dio. Non lo so, è stato sciamanico il modo in cui ho conosciuto Windows. E Linux poi. Perché piano piano, non so da dove ho cominciato a imparare. Però sicuramente era la console, non era il Windows.
2: Pure io.
1: Al tempo ero pieno di nozioni sul DOS, sul Windows 3.11, cioè ci programmavo. Quando uscì Windows 98 decisi o Windows o Linux.
2: Addirittura 98 fu la tua decisione?
1: Sì. Cioè da che parte vado a studiare?
2: infatti il Rana, quelli sono di merda proprio.
1: Sì, sì.
2: Per un anno sono andato avanti con sto cazzo di computer con solo un K di RAM perché non si trovavano le espansioni. Poi mio fratello lavorava in questa ditta Telematic System. Un giorno ho deciso di portarmi con lui. Alissa non voleva, poi dice ma sì, vediamo se ci puoi venire, vediamo se non puoi venire, boh, 12 anni forse. E mi disse che mi avrebbe dato un compito e se non l'avessi risolto non ci sarei più potuto entrare in questo posto. Bello che entrai in questa sottoscala enorme, un seminterrato. E c'erano quelle che adesso so essere un sacco di macchine in CPM. E per trasferire i programmi da una macchina all'altra usavano appunto un cavo seriale con un programma scritto da loro in BASIC che mandava caratteri dentro un file e ricopiava esattamente il programma in BASIC. Allora io entrai là dentro e vidi nella mia fantasia che i computer si stavano programmando da soli. Giusto, perché vedevo il programma scorrere su uno e formarsi sull'altro. E poi c'erano queste stampanti enormi a 132 colonne che stampavano tra guardi. Mi ha detto minchia, questo posto è bellissimo. E poi mi mise davanti a un computer, mio fratello mi disse di fare un programma di istogrammi e fu quello che dovevo realizzare in una settimana e lo feci.
1: Quello che mi ha fatto vedere quella carta di presentazione, mi ha fatto vedere, no?
2: Sì. Mi disse che voleva fare un programma di istogrammi. Beh sì, io lo feci, questo programma ce l'ho ancora da qualche parte. Devo uno spasso leggerlo.
1: Ti trovo un bambino di 12
2: perché
1: anni.
2: Minchia, con i GoSub che ritornano con i GoTo. Il programma che ogni tanto per resettarsi riparte con Run. Cioè, brutalissimo.
1: Minchia.
2: Però perfetto, tu puoi mettergli quante barre vuoi e a seconda della scala lui automaticamente la dimensione non esce mai fuori schermo. Tutto proporzionato. E poi rimasi lì. Lì mi passai per le mani un sacco di computer, M20, NCR con i primi sistemi in DOS, CPM. Poi venne fuori il PCBM.
1: Tutto stava ad averlo in quel periodo. Mm-hmm. Avere il canale attraverso cui.
2: Certo. Poi ebbe un 64 per un buon un anno e mezzo, due anni. Lì feci cose turche.
1: 64 sono le prime cose turche e il primo computer.
2: 64 era geniale. Era geniale il 64.
1: C'è gente,
2: fatto veramente
1: di tutto. Tutto. C'è gente che ci va ancora in rete.
2: Uh-huh. Ho sviluppato il C65 modificando pesantemente il 64, 4 mega di RAM, hard disk.
1: No.
2: Uh-huh.
1: Con che sistema operativo?
2: Non ho scritto. No.
1: E vuoi ancora ripasta? No? Ok, la prendo io.
2: Prendi. Poi via. Poi mi comprai il primo PC IBM.
1: 86.
2: Sì, un PCB. Che aveva l'apertura a coperchio. Tipo un cofano della macchina. Quando lo chiudevi faceva proprio e il Natale successivo mio fratello mi regalò il coprocessore matematico che ancora conservo.
1: Minchia, ma
2: costava all'epoca
1: allora
2: 400.000 lire.
1: Porco 87.
2: Dio. Mm-hmm.
1: Porco Dio. Cioè tuo fratello era ricco. Se permetto so di crescere un fratellino come te.
2: Oh Dio. Poi nell'80 nell'85 circa spuntò un modem in questo laboratorio del THM. Io andrei a comprare una rivista Modem, si chiamava, presi tu il modem e per un 2-3 anni non feci più niente. Poi presi un 2004, un Supra.
1: Un 286 che...
2: Poi presi un 386 che quello che mi passò mio fratello che usava lui. Personalizzato.
1: Minchia, non sapevo si potesse sviluppare il programma. Beh, al tempo gli shareware cominciavano ad uscire.
2: C'è questo program manager, cosa vuoi, che ha già gli schermi virtuali un po' come, come Linux. Benissimo. Una volta mi ricordo che montai sull'80-86 Scox Enix 40 dischetti da 360.
1: No,
2: sull'hard disk da 40 mega. Ho usato per un po',
1: Scox,
2: poi l'ho tolto perché non c'erano programmi di nessun tipo.
1: No, cazzo ci puoi fare? L'hai messo pure in rete, no?
2: Mm?
1: In rete 80-86.
2: No, mai avuto rete. Linux e mi scaricai una gran parte di Linux da una BBS pirata in Israele.
1: No, veramente?
2: I pacchetti, sì, sì.
1: Israele a quel tempo.
2: Come?
1: Dicevo, Israele a quel tempo si poteva telefonare.
2: Beh, quello già è un periodo tardo della Blue Box.
1: Sì, sì. È abbastanza tardo.
2: Si è incominciato con.
1: Direi se lo so io.
2: Con la AT&T, con la Francia, col Brasile,
1: sì.
2: Il Canada. Che il Canada come si boxava bene. 1721-0011
1: Perù?
2: Beh, Perù e Cile, poi sono venuti dopo l'Argentina, la Corea, e poi già si capiva che qualcosa stava cambiando quando è morta la Cina. Grazie, è morta la Cina. Oh, che puttana, ti ricordi che si rischiava tutte queste cose? È morto il Perù, è morta la Cina. Poi spunta uno, no guardate, se spostate la frequenza così funziona. Ah sì, questo poi funziona 2 settimane, poi tac, di nuovo giù. E poi misi su Linux e fu dramma. Perché avevo sempre visto Unix dal punto di vista dell'entrarci dentro,

0: bug un po' più esteso che ti fa vedere le riferimenti ai jump, eccetera. Potevi mettere un po' più di cosette. Ti descriveva certi tipi di cose. Era un po' più carino. Poi per proteggere usavo il code view. Bellissimo. Il CV. Poi c'è un sacco di periscope.
1: No, questo non è sentito.
0: Sempre un debug. C'era ICE, che serviva a proteggere le chiavi hardware. E poi c'era un disco bellissimo per copiare talk, non ha il ping, non ha porte aperte al di fuori del telnet, l'FTP. È un casino.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del
1: Era
0: centro Italia.
1: soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.

devi prendere il caffè.

Cioè, la batteria della videocamera lì in carica.

0: Che espressione devastata.
1: Porco Dio, mi sono svegliato mo'. E tu, piuttosto.

Dio.

0: gameplay e poi ne lancio un altro.
1: Ma ci puoi cambiare la speed sul play?

0: Sì, te stesso. Fallo anche tu, ecco. Oh, vabbè, che ore sono? Come?
1: Le 11.
0: Le 11?
1: Mm-hmm.
0: Veramente?
1: Mm-hmm.
0: Porco Dio. Così tanto abbiamo dormito. Ma dai. Minchia. Magari ci dovremmo già fare un cannone, è tardi. Andiamo a Bauhaus.
1: Cazzo è?
0: Gruppo punk tedesco. No, no, seriamente. Bauhaus è il negozio dove vendono i pezzi di legno, le attrezzature, i chiodi, le cose. Te ne fotti il cazzo altamente. Ecco, lo sapevo. Vabbè, io vado lì un attimo in bicicletta. Prendere un po' di roba che mi serve da lavorare.
1: Io voglio andare in un negozio di quelli là.
0: Quali?
1: Quelli dove si trovano le cose che non costano niente.
0: Ah. Eppure quello è sulla strada. Però ci vorrebbero due biciclette. Sempre il solito problema. Mm. Augusto, non è tornato. Oh. E anche lui ha il... Ah, porco Dio. Magari dovrei semplicemente comprare la scheda del cellulare.
1: Mm?
0: Non mi serve proprio. Dovrei chiedere a Augusto dove cazzo ha messo il contratto, perché c'è il conto corrente del padrone di casa a cui devo versare i soldi assolutamente, perché mi ha detto il 2 di ogni mese. Porco Dio.
1: Il 2?

0: trovi che costano poco, prendi.
1: Ma col, cioè risparmi tempo e lavoro, sì.
0: Porco Dio!
1: Pensi che riusciremo ad andare a casa di August quando lui torna e masterizzare quelle cose?
2: Casa di August non si può.
1: Se lui arrivasse e decidesse di portare qui il computer?
2: Sì, quello sì.

0: Dio.
1: Persone.
2: Io no, invece io mi sveglio, ti accompagno in stazione.

0: Bene, benissimo. Diteci, diteci, diteci se si sente o no. Eccolo, eccolo, tornato.
1: È rimasto un po' per August. Ho dato via un bel po' oggi. Parlavo della storia. Ma tu il Rastamanno per quando? Ce la facciamo assieme?
2: Cosa? Siamo a 16?
0: Siamo a 18. Siamo a 18.
2: Cazzo, 11 kilobit per secondo è una cagata.
0: Ma non c'è altrimenti. Come si sente?
2: Ma push to talk.
0: Come si
2: non
0: sente?
2: Non è premuto, non si sente un cazzo.
1: Non si preme perché c'è un errore ad aprire la sound card, però lo sentono lo stesso.
2: Clicca su lock.
1: Provate ora, arriva.
2: Bene.
1: Bene, diteci se arriva.
2: Io metto un po' di musichina da risveglio, giusto in sottofondo, molto piano.

0: No, adesso non si sente perché Asbesto sta cominciando a mettere una musichina da risveglio sottofondo piano piano che avvierà la cosa. Allora, facciamo una partita a scacchi. Dopo la rivelazione su T-Skynet, tu pensi che qualcuno veramente comprerà le azioni? Ad esempio Quest.
1: C'è Quest?
0: C'è Quest che dice, che dice adesso nel culo di Asbesto.
1: A tratti dice, certo, dal Media Lab.
0: È il Media Lab. Massimo rispetto. Di dietro Quest. Di dietro.

0: noi speriamo arrivi Boff, che ancora non ci raggiunge del tutto. Questo è il vero problema. Noi vogliamo Boff, che sta con un modem a 28.8, e che noi vogliamo...
1: Stai distorcendo tutto, però. Sì? Mi sa che qui sta arrivando tutto un po' in distorsione, però forse sarebbe bene sbattersi nelle pallacce schifose.
0: Chi se ne frega?
1: Ok. Finalmente abbiamo un po'... Cos'è l'URL sul topic? Boh, sì, sta funziona comunque. Questo, ci senti? Penso proprio di sì.

0: Beh, potremmo dare qualche URL di quelle che abbiamo visto oggi o ieri.
1: Snarg.org.
0: Andate a vedere snarg.com.org, insomma, punto il cazzo che vi pare.
1: Andatevi a vedere
0: 8081.com o .org.
1: .com.
0: Sono URL carine. E quanti stronzi, guarda, Voyager ci sta scrivendo, no, è rosso. Oh, ma guarda un po', ci sei, vediamo se Voyager riesce ad ascoltare. Ascoltaci, minchia, è passato il corriere, non ha trovato nessuno. Dio è un bastardo. Vai, Voyager è con noi e ci sta ascoltando.
1: Benissimo.
0: Siamo veramente eccitati.
1: E ti inchioda anche il porco Dio. Vai, daglielo in numerico. Aspetta.
0: 195.230.56.54.115. Ripeto, 195, 230, 54, 115. Giocatevi sulla ruota del porco Dio. Quaterna secca sulla ruota del Dio porco.
1: Ecco, adesso vedremo Voyager connettersi.
0: Vediamo un po'. Ma c'è poca gente che ci ascolta, come mai? Sono quest, boff e basta praticamente. Che cazzo è? Che minchia fanno tutti gli altri? Stanno dormendo?
1: Bene, Voyager, benvenuto.
0: E benvenuto a Voyager, benvenuto, Dio bastardo. Benvenuto, porco Gesù Cristo.
1: Quanto ci manchi?
0: Quanto? Quantifichiamolo.
1: Quantifichiamo.
0: Allora, quanto ci manca Voyager? Secondo te? In numero di oggetti a caso, non so, quanti CD-ROM?
1: In CD-ROM?
0: Quanti gigabyte?
1: In gigabyte, no, in CD-ROM ancora dovevamo dire. Quindi pensando anche, è difficile, io direi un 666 CD-ROM.
0: Eh già, io potrei dire che Voyager ci manca 4

0: Marta Gruelli.
1: Sì.
0: Di questo libro di chi cazzo
1: del
0: è?
1: Tipo francese.
0: Di... Sì, del monaco francese, citandolo, ci manca circa 56.000 nani contraffatti. Hai mai letto questo libro?
1: No.
0: C'è una, descrive una, è tutto pieno di scene incredibili di questi tizi che sono giganti, fanno le cose più assurde, scorreggiano, cadono, tutto pieno di merda, piscia, parolacce, è divertentissimo. E c'è una scena in cui praticamente mentre stanno banchettando con mucche, mangiano cosce di mucca fritte, cotte, eccetera, no? Perché fanno dei banchetti mostruosi perché sono giganti. A un certo punto lui dice una cosa, Gargantua infatti, Voyager, sta ridendo. A un certo punto mi sembra Gargantua si alza e fa, che bello, che buono questo vino, insomma dice una stronzata su quello che sta mangiando, fa, oh, spara un rutto e uno scareggia e fa una piroetta. E allora Pantagruel dice, bellissimo, voglio farlo anch'io, e fa la stessa cosa, fa la capriola, il rutto la scoreggia, ricade a terra, e nel ricadere a terra crea un terremoto che genera dal terreno 56.000 nani contraffatti. Questo libro è pieno di flash incredibili, secondo me questo frate fumava un casino.
1: Sicuramente l'erba pipa.
0: Nani contraffatti, cosa vuol dire nani contraffatti? Cosa vuoi, Voyager? Cos'è VBR?
1: Finta.
0: Ok, la Mir sta per entrare sulla, sta per passare sull'America, sugli Stati Uniti d'America, diciamo a livello del Canada più o meno.

0: siamo in variable bitrate.
1: Che vuol dire?
0: Che passa da 16 a 24 a seconda se parliamo o no.
1: Beh, questo è molto interessante. Bene.
0: Podcast con wind blows.
1: Siamo delle teste di cazzo, ma purtroppo abbiamo Corova completamente sconfigurato. Io non ci posso fare niente, ma le abbiamo provate tutte, sia con Muse sia con Icecast, ma non c'è niente da farlo. Siamo delle teste di cazzo. Attenzione, annuncio ufficiale. Siamo delle teste di cazzo. E lo dobbiamo dire.
0: E l'abbiamo detto anche.
1: Beh, direi che possiamo iniziare la nostra partita di scacchi come promesso.
0: Sì, direi di sì. Dando le mosse, abbiamo scoperto di essere due appassionati di scacchi. Probabilmente tu da più di me.
1: Non lo so.
0: Sei più vecchio.
1: Già.
0: E quindi
1: abbiamo deciso di giocare una partita a scacchi e di rendervi partecipi di questo, dando le mosse in modo che voi possiate seguire la partita.
0: Niente, volevamo anche pubblicarle su internet facendo VI, index HTML, un SCP, ma siamo troppo pigri.
1: Cosa vuol dire che è il sistema ready in 2 minuti? Il problema è che noi non possiamo uscire con un cazzo di Icecast verso di te. Il problema non è di server, il problema è che noi non usciamo. Questo è il problema, Dio bastardo. Abbiamo sempre 3 persone collegate. Salutiamo i nostri ascoltatori e uno stacchetto musicale. Bene, fino dello stacchetto musicale, riprendiamo la trasmissione.
0: Vino.
1: Jaramil beve del vino e adesso un altro stacchetto musicale. Sono i Limp Bizkit, colonna sonora della mia vita in questo momento. Serve un tavolino per gli scacchi. Yoro mi sta preparando la scacchiera. Gli scacchi sono un gioco molto bello.

0: Avevamo una mezza intenzione di spiegarvi come si gioca, però mi sa che ce ne sbatteremo, giocheremo e basta. Perché è palloso spiegare le mosse.
1: Per cui facciamo così.
0: Siamo distrutti. Te lo faccio uscire io. Allora, vediamo se Voyager ci può dare una mano. Vedi un po' di spiegare. 2 secondi e te lo configuro. Provaci. Entra su Corova. Che cazzo ti devo dire io?
2: Sì, ma il problema è non far partire l'Icecast, che ci siamo riusciti, ma prendere l'input dal Corova qui in locale. Cosa prettamente impossibile con l'iVice anche.
0: Già provato anche con l'iVice. Provato anche con Music, il problema è che non esce un cazzo, non si sente una figa.
2: E Corova fa cacare in questo momento, perché c'è una Mandrake sopra e sta impolverata lì da dopo l'hack meeting da 1 mese e mezzo e lampeggia la lucetta. Sì, mi giri questa scacchiera.
0: No. Eccolo lì.
2: Tu vuoi i negri o gli ariani?
0: Che cazzo ne so. bravo. Io volevo farlo con una mano, però così. Bianchi o neri? Allora, ci stiamo affidando al caso, mentre la Mir sta passando sul Canada in questo momento, è al centro del Canada. E io scelgo i bianchi.
2: Sei gli ariani.
0: Io sono gli ariani e Jaromil gioca con i negri. E quindi adesso posizioniamo e vi faremo ascoltare il posizionamento dei pezzi.
2: Porco Dio, ti stanno cadendo tutti.

0: to stato.
1: Maledetto stato.
0: Ah, Cristo, questo non dovevi fare. Oddio. Ah! Puttana di Gesù. Prendilo, va. Ma non c'è un tavolino umano?
1: No.
0: Mi chiedono che scheda sonora c'hai.
1: La Soundbuster AUE 64 Gold.
0: AUE 64 Gold. Allora, famo così, vediamo un po' Voyager cosa ci dice. Mentre noi iniziamo la nostra partita a scacchi, attiva l'Ice Cast su Corva e mi attacco lì. In che senso?
1: E poi?
0: E poi? Voi prendete la stream e la ristreamate.
1: Come?
0: Non ho capito che cazzo dobbiamo fare. Comunque, durante tutto questo, noi adesso...
1: Non possiamo mixare uno stream, perché siamo sotto Windows.
0: Siamo sotto Windows, non possiamo mixare uno stream. Il problema è proprio far funzionare l'Icecast su Corova. Capisci?
1: No. L'Icecast funziona.
0: Il Live Ice che non funziona? Ah, e l'Icecast funziona. Il problema è il Live Ice che non funziona. Cioè... Non esce niente dal microfono. E il microfono, come vedi, funziona perché lo stiamo usando, porco dio. Questo è il problema.
1: Vai a comprare di Skynet le azioni.
0: Vai a comprare le azioni. Ah, Voyager, comprati le azioni di Tiscali, poiché stanotte Tiscali acquista World Online e diventerà il secondo provider europeo in Europa. Europeo in Europa. Giustamente. Domani leggerai questa notizia sui giornali. Ma noi la sappiamo un giorno prima, perché abbiamo conosciuto zio Echelon, o Echelon, non so come cazzo si pronuncia, porco dio.
1: Zio Echelon ci ha dato delle rivelazioni importantissime, che daremo mano a mano nel corso della nostra vita, rischiandola.
0: Ah, ma lui vuole fare un collegamento in diretta con la sede di Gemini. Che Cristo di Dio è successo? Ah, si è spento il monitor. Il full duplex ce lo mettiamo nel culo, che ne pensi?
1: Sì.
0: Con Windows sì.
1: Sei sicuro? Come, che programma c'è per mixarlo?
0: Non c'è niente sotto Windows per mixare. Con Aumix sotto Windows, porco dio, siamo sotto Windows. Ah, ma arriviamo praticamente all'istante.
1: Sì. C'è poco di lei.
0: C'è poco di lei? Come ha già fatto? Ha già fatto cosa? Cioè lui si sta già sbattendo il tuo Corva. Ecco perché lo vedo muoversi avanti e indietro. Ah, lo sappiamo anche noi, l'hanno detto tutti i giornali. Allora lo scoop della Sega, certo, l'abbiamo annunciato noi sulla lista Hack Meeting.

Beh, stiamo annunciando un po' in giro sulle sui canali Cube e Kernel P. Allora, lui fa il full duplex con Linux e non lo fate voi, anche noi. Ma forse non hai capito che siamo sotto Windows. E sotto Windows, come porco dio del Madonna puttana del Cristo di Rimini, lo facciamo in full duplex. E attenzione, la prima mossa. E 2 e 4. Sono avanzato col pedone di re di ben due caselle. Ecco la mossa.

0: Allora, ed ecco Jaromir che risponde con una mossa stupefacente. B8C6, se non erro. B8C6 come Buttana 8 Cristo 6, quindi ha avanzato il cavallo. Io non mi ricordo come si chiama questa apertura, però ha un nome.
1: Sì. Aspetta, andiamo avanti. Comunque non mi ricordo i nomi delle aperture.
0: Io un po' me li ricordavo una volta. E io muovo il mio cavallo da B1 in C3. Per cui abbiamo questa simmetria di cavalli. Lanci un altro Winamp, mi dice. Sotto Windows sono già tutti in full duplex. Proviamo. Let's try this. Lanciamo Winamp sulla radio dei Frocio Ostriaci del cazzo. Ah, il problema è anche abbiamo un limite di bandwidth.
1: Boot Vecan 3.

0: Insomma, questa era gioia e rivoluzione, quello che ci voleva. No, lo sai Alex, Alex, vieni qui, che sei un ospite gradito. Cosa ne pensi del fatto che il sito è andato giù?
1: È andato giù il sito?
0: Io direi di sì.
1: Io sto vedendo che continua a scaricare, scaricare.
0: Qui continua a scaricare, scaricare, scaricare. È per quello che è andato giù. Cioè, indipendentemente dal fatto che lo vedi rallentare quando scarichi, sicuramente qualcuno che ci sta andando adesso per lavoro, sicuramente abbiamo rotto il cazzo a qualcuno che si stava cercando i titoli di borsa.
1: Cosa può fare a questo punto l'azione?
0: Rallentare le ricerche, dimostrare, sollecitare.
1: Dal nostro punto di vista sollecitare, da loro rallentare le ricerche.
0: Non si possono prendere internet per i cazzi loro, per muovere i soldi come vorrebbero fare. È contro il trading online questo NetStrike.
1: Su questo approvo profondamente.
0: Tu che cosa ne pensi di quegli stronzi che... Niente, si stanno comodamente seduti a casa a leggersi il Sole 24 Ore, poi si controllano i titoli e si muovono i soldi in rete, così comprano, vendono, tanto hanno un sacco di capitale, sono tutti capitalisti.
1: Beh,
0: io li vedo
1: noi,
0: borghesi in pantofole di merda.
1: Noi facciamo lo stesso, però non muoviamo soldi.
0: No. Per me, no, io muovo solo la roba free, cioè quello che metti in rete lo metti per scaricare.
1: E quello che lo metti in culo lo metti per
0: scaricare. Cioè, la rete è fatta, dai, non degenerare subito. Porco Dio. La rete è fatta per condividere Cristo.
1: Comunicare.
0: Da una parte all'altra del mondo tu riesci.
1: Se loro non fanno, non comunicano con noi, che cazzo stanno facendo?
0: No, non è. Non comunicano con noi.
1: Primo.
0: È che porco Dio ti stai appropriando di un mezzo per farci soldi e poi ti preoccupi anche di chiuderlo, cioè di limitarne la libertà che ha permesso l'espansione di questo mezzo fino ad ora, perché vuoi essere più sicuro su quello che fai, sul muovere i soldi. Cioè,
1: appunto, dico che contrastano la comunicazione, la libera comunicazione. È la libera conoscenza, è quello che sto dicendo. Cioè, dovrebbero rendere pubblico ciò che fanno e dovrebbe essere aperto.
0: No, non lo dovrebbero fare. Internet non è fatta per il denaro, cioè è partita da altre persone. Internet è partita da ricercatori che non avevano assolutamente in mente di inventare qualcosa per muovere denaro. Sì, ok, è partita da ARPANET, la rete militare. Va bene, ma è stata sviluppata da persone, programmatori, che si sono inventati questo mito del free software, cioè gente che ha sfondato la GNU Software Foundation negli anni 70, capito? E ti ha costruito tutto il software su cui gira adesso internet, perché il 70% dei server in internet sono Apache e sono software libero, e questa gente qua cerca di limitare anche questo, cioè tutto ciò va a scapito alla fine anche del movimento del software libero. Cioè vai a vedere i bollini SIAE che hanno messo. Io non so se devo mettere un bollino SIAE su un software libero.
1: No,
0: non lo so.
1: No, non lo devo mettere.
0: Mi sa di sì, perché in Italia hanno ritirato tutte le distribuzioni Linux dalle cose dove vengono i giornali.
1: Che sbagliato, contrastare gli altri.
0: Porco Dio, rompono i coglioni anche, eh? Tu c'hai un po' di musica qua.
1: Sì, però manda avanti.
0: Infatti sì. Ma io c'ho anche un regalo per voi, dopo questo sclero. Aspetta, fammi fare il regalino a voi. Aspetta. Fammi fare il regalino a voi.

Io saluto Lobo e con lui tutti quelli che stanno apprezzando, scusate l'entrata delle parole sulla musica così brusca. Devo mandare un bacino a Lobo, non lo mando, ciao Lobo, muah.

dovere di cronaca. Questa musica è Otecre e ci è stata portata dal nostro Acme, album del 99.

Peggia. Era quella la scorreggia. È peccato che c'era il microfono spento, perché la musica è finita in questo modo meraviglioso. Spero che abbiate gradito. E Acme qui vicino ha mollato una scorreggia aggraziata, mi verrebbe da dire. Mufdo!

0: What's the matter?
1: Ok, va tutto bene. Qualcuno ha perso l'uso delle orecchie?
2: Qualcuno, probabilmente, in questo momento, si sta sentendo molto confuso. Beh, provavo a farla più intima. C'è chi mi sta ascoltando attraverso la rete, non sa da dove vengo, dove vado, cosa voglio, dove andiamo, cosa facciamo. Io vorrei suggerirvi una cosa. Se volete un pezzo di verità, non ve la sto offrendo tutta, solo un pezzo. Provate a dare un'occhiata a analogic.mufdo.net. Se non sapete come scrivere mufdo, beh, allora è evidente che la verità bisogna conquistarsela.

0: un appunto, tutti coloro che ci stanno ascoltando devono sapere che noi non stiamo registrando assolutamente nulla. Tutto ciò che va in giro è così, disperso. Ah, però adesso ne stavamo parlando io e Lobo e mi è venuto in mente e Lobo gli è venuto in mente, ma facciamo le cassette di Radio, di Radio Cybernet? Le facciamo. Non gli MP3 da 100 megabyte. Mufdo! Io metterei su un attimino qualcosa giusto per lasciarvi masturbare mentalmente prima di finire la trasmissione. Facciamo un riassunto, siamo 92 sulla pagina, cioè, sono stanco, sul canale IRC. Good. Sto salutando Candida e siamo 94, ci sono tante persone, è una bella storia. Diciamo che sì, ci sono tante persone. Insomma, salutiamo gli sbirri che ci hanno ascoltato fino adesso. Speriamo vi sia piaciuta la musica. Salutiamo chi ci ha ascoltato e dice: ma cazzo, Radio Cybernet, ma che è? Salutiamo anche chi se n'è andato subito. E soprattutto Lobo, Void, sono sicuro che voi mi state ascoltando. Voi lo so. Vi saluto, facciamo una cosa, vi saluta per User Agent. Quello, l'XMMS 1.2.4, che tra parentesi, fammi controllare per bene. Ah, è proprio l'ultima versione, quella che c'ho pure io. Complimenti. XMMS 1.2.4, ciao. RMA 1.0 compatible Real Media. Monta Linux. Winamp MPEG 2.6, monta Linux pure tu. XMMS 1.2.4, pure tu ci stai sotto, eh? Pure tu ci stai sotto a leggerti Fresh Meat, come esce l'ultimo XMMS, te lo monti. Però tu non c'hai la patch per l'MMX che ha fatto il giapponese pazzo che mi sono montato io 2 settimane fa. Winamp MPEG 2.6, il miglior player MP3 per Windows, però cambia, meglio se cambi. Aggiorno. Null, user agent null, 212.15.164.21, ti invito ad aprirmi una query su un canale qualsiasi, perché io non ho idea di chi tu sia e quale sia il tuo user agent. Se sei uno sbirro, sei un grande, veramente stima. Se non lo sei, stima lo stesso, dimmi subito come hai fatto ad avere user agent null. Che cosa usi? Te lo sei programmato tu. MPG 123 stella. No, a parte tutto, cioè sei un fregno, sei l'unico che usi MPG 123. Quindi se mi stai ascoltando e stai usando MPG 123, sai che sto salutando te. Non come quello dopo di te che c'ha un Winamp MPEG 2.6 e che quindi si confonde con quell'altro e quindi non lo sa se sto salutando lui o quell'altro. Beh, nessuno mi ha detto chi è, quello del user agent null. Taniamo tutti contemporaneamente premuto enter per 5 min e poi ci aggiorniamo. Tatu Mugan che sta dicendo, taniamo tutti contemporaneamente, credo che volesse dire teniamo, premuto enter per 5 minuti e poi ci aggiorniamo. Sincronizziamo gli orologi. Tu, di là. Bravo, Charlie, mi senti? Ehi, amico, accendi la radio, c'è Radio Cybernet! Io, a questo punto, vi invito ad ascoltare qualcosa che potrebbe anche essere, anzi, avere un nome come Einsturzende Neubauten.
1: Bene, abbiamo un sacco di ascoltatori a questo punto.
2: Minchia, 7 ascoltatori, bene.
1: E devi muovere tu, Asbesto. Ma non dovrebbe sconnetterli, eh?
3: Ah no?
1: No.
2: Bene.
0: Ah? Ah?
2: Oh no, cazzo. Oh. Si è staccato il microfono. Aspetta, push to talk.
0: Dio.
1: No, perché non funziona la scheda sonora, non fa niente.
2: Ma perché è giù?
1: Perché va giù, non so perché. Quando riconnetto va giù. Abbassa le casse, dai.
2: No, vuole sentire il Voyager, è deve entrare lui. Voyager, vorremmo sapere, porco Dio, se ci senti, Dio cane, e tu perché no cazzo non parli, porco Cristo.
4: Il tuo stream si sente benissimo.
2: Allora Voyager, stai attento a non mandare spot musicali con un volume bestiale come hai fatto poco fa, perché qua sotto stanno dormendo tutti, per cui mi raccomando, abbiamo dovuto abbassare il volume delle casse perché tu ci hai praticamente fatto crollare i muri.
1: Adesso ci smezziamo questa sigaretta e tu muovi.
2: H2H3. Ho mosso il pedone in H2H3 con lo scopo dichiarato di rompere i coglioni all'alfiere in G4.

0: Bene, sì, sono a Sbesto in questo momento, qui da Linz, Austria. Radio Cybernet sta trasmettendo una partita a scacchi tra me e Jaromil. Abbiamo
1: Sì,
0: partecipato al Free Speech Camp.
1: G4 e
0: La mossa è G4
1: E6.
0: E6, la mossa di Jaromil, arretra con l'alfiere da G4 in E6.
2: Diceva, siamo stati al Free Speech Camp, ospiti, come press di Radio Cybernet e...
0: Come Freaknet Media Lab da Catania, uno degli hack lab italiani.
2: E come dine.org, mettiamoci pure questo nuovo URL, il dominio che ho registrato.
0: Dine.org, visitatelo perché è stato pubblicizzato un software meraviglioso che permette di miscelare 8 stream MP3 più una sorgente dal vivo, un software che attualmente non possiamo usare ma che funziona veramente bene con Linux. E adesso la mia mossa. E adesso la mia mossa che è B2, B3 con il pedone. E Voyager non si sente. Ma che cazzo fai, Voyager? Vuoi parlare o no? Porco di un dio. Ciao HK, spero che tu ci stia ascoltando qui dall'Austria. Mentre Voyager continua a dare i numeri, giocateveli. 4K, 24 kbps, 22 kHz, 24K, 30 secondi. Voyager continua a dare i numeri. Stai dando i
1: Io
0: numeri,
1: ho
0: Voyager.
1: abbroccato di recorso.
0: C'hai rotto i coglioni, Voyager, con questi tuoi numeri del cazzo. Bene, Voyager ha arroccato di
1: Non
0: recorto.
1: Voyager, Jaromir. Ho arroccato io, non Voyager.
0: Jaromil ha arroccato. E adesso passerò a muovere in qualche modo. Abbandono. Allora, vediamo un po' che mossa posso fare.

0: Senti, sto pensando che potremmo fare un ponte. Voyager potrebbe ascoltarci e ristreamarci su un'altra URL, tipo su Servus o su dove cazzo vogliamo.
1: Io penso che sia rischioso.
0: È rischioso, quindi niente. Perché dice che lo stream sta su 11 secondi e poi cade. Ma lui continua a dire, fai i conti di quanto occupa uno stream 24 kilobit. Ma lo so, ma io sono ore che glielo sto dicendo a Jaromil, il dio cane. Ma non l'avevo messo a 16. E
1: Adesso a 24.
0: perché? Mettilo a 16.
1: 16 è troppo.
0: Ma stronzate, si capisce, stiamo solo parlando.
1: 18.
0: Non c'è.
2: Sorpresa,
3: Che sorpresa! Bene!
2: Prendiamo l'appuntamento col tipo.
3: Puntatona. Oh, Cristo, le 6:30.
2: Ok, tra mezz'ora devo andare, eh? Cioè, tra 20 minuti.
3: Puntatona di Radio Cib. Ora solo il promo. 30 min. Stasera Asbesto fa la pizza.
2: Sapete una buona pagina di Radio Cyber? E metti tonight pizza e metti il link. Aggiornala su.
3: http://easy.org.8000/radio-cybernet-live-tonight-pizza.
2: Senti un attimo l'austriaco di Frickner. Beh, non sappiamo neanche chi può essere.
3: Vediamo che tipo è. Infatti non è.
2: Magari è un quarantenne, un
3: Magari è
2: cinquantenne.
3: un tipo freno.
2: Magari è un ragazzino di 16 anni.
3: Magari è un coglione.
2: Magari è un fricchettone, un nerd. Magari è un insegnante di biologia
3: Bene. Bene, don't shit in the toilet.
2: Mi raccomando, don't shit in the toilet. Never shit in the toilet.
3: Never shit.
2: Quanto stai streamando? 16,
3: a
2: vero?
3: 16.
2: Bravo, bravo. Che brav'uomo.
3: Stasera pizza.
0: State ascoltando la trasmissione promozionale della vera trasmissione che inizierà stasera, diciamo dopo le 20:30. E andrà avanti per tutta la notte, in quanto faccio la pizza e vorremmo rendervi partecipi di questa pizza. Pizza fatta da zero. Quindi a partire dalla farina.
3: Sì, farina, abbiamo comprato farina, birra, lievito di birra.
0: E birra strafottere.
3: E birra strafottere, una cassetta di birra. Smezziamoci questa
0: sì.
3: sigaretta, dai.
0: Beh, vai un
3: Faccio
0: po'.
3: Due, diciamo. Sì. E birra strafottere.
0: Eh sì.
3: E poi
0: abbiamo un solo ascoltatore, stiamo parlando soltanto con una persona. Comunque
3: questa persona è simpatica.
0: Ok, però dobbiamo spingere qua, spingere. Tonight pizza, il kernel panic dei miei coglioni. Cos'è Tony? Ah, Tony.
3: Pizza.
0: Con strugci. Con queste tastiere del cazzo. Asbesto cucina la pizza di una videosale del sito di Cube? Ma che cazzo c'entra il sito di Cube? Porco Dio con il sito di Cube!
2: Sì, però c'è Mister Io che rompe i coglioni!
0: Mister Io ha rotto i coglioni! Dio cane!
2: Non si fanno i siti dei canali IRC, sono la morte del canale! Si fa la
0: allora.
2: Radio!
0: Cazzo c'entra Cube, porco Dio!
2: Cube cambia, c'è già kernel panic. I canali cambiano.
0: la merda. Comunque ascolta, da questo momento in poi noi non diamo più il tag qui, lo diamo sulla pagina di Radio Cybernet, sì. Ok? Perché sennò intanto non ci si incrementa il counter.
3: Sì, però della pagina di Radio Cybernet
0: lo scriviamo, okay. Collegarsi scriviamo. A porco Dio, è cosa che dovremmo fare adesso.
3: Ora, subito, adesso.
0: Uh-huh. Però qua tu apri le finestre come un aspiratore di pompe.
3: Sono abituato con Linux che c'ha più desktop.
0: Oh, aspetta, eccomi qua, tieni qua. Bene, adesso Sberto si accinge a aggiornare la pagina di Radio Cybernet con il link alla serata di stasera. Pizza, tanta gente, tanta bella gente, guest star, Hanna, Katarina, Monique e Alex, che sono degli autoctoni, tranne Alex che è un torinese trasferitosi qui a Linz, e io, Jaromil, sottoscritto, sottoscrivo, e Asbesto, sottoscrivente. Abbiamo intenzione di cucinare una pizza fatta in casa. Asbesto ha appena finito l'impasto che sta riposando sotto un telo. A questo punto abbiamo anche una mezz'oretta di tempo per questo promo, dopodiché abbiamo un appuntamento.
3: Si fa così?
0: E torneremo dopo un'oretta. Tonight pizza, esatto. Pizza, live webcasting from Linz, Austria. No, no, come click here for the link?
3: Per sapere come collegarsi.
0: No, mettiamogli direttamente l'URL sotto. Fai un BR. Devi fargli il BR. HTTP due punti slash slash Sisyphos, la Y nella seconda. No, la seconda. Voi Paolo. Punto dine. Punto org. Due punti 8000 slash. Basta. No. No, Paolo. MP3 stream on. MP3 stream on. Live, poi scrivi sotto.
3: Qua.
0: BR. Pure qua un BR ci dovresti dire. Poi sotto al BR lì, live from Linz. Linz, Austria.
3: Ma già c'è scritto, hai presentato il Linz, Austria.
0: Ah, è vero. Live from, metti gli orari, dai. All night long. Night long.
3: Poetry, performances,
0: fist fucking.
3: First fucking.
0: First fucking. Read the fucking manual.
3: M-E-S-M.
0: Don't shit in the toilet. On, in the toilet, yeah, in the toilet.
3: Anal mutilate.
0: Anal mutilate.
3: IPv7.
0: IPv7. Uncle Echelon. Echelon. Featuring. And whatever else it comes to us. No, no, no. Hmm?
3: No, no.
0: No, no.
4: No, no.
0: With Asbest and Jaromil, metti. Jaromil.
2: e basta.
3: Sì, sì. Va bene, Radio Cybernet on air. Aspetta. Abbiamo già molti ascoltatori per questa promo.
2: Aspetta. Noi lo mettiamo, non si sa mai. Sì, sì, così.
3: Sì.
2: Post.dine.org
3: 2.8000/.
2: 8000? Anche se gli comparirà.
3: Sì, sì, va bene.
2: Abbiamo messo 8000 anche là, siamo sicuri?
3: Sì.
2: Bene, stiamo lavorando per voi.
3: Stiamo aggiornando le pagine. Ci sono due birre in freezer. Bene, aggiornata. A questo punto potete anche sapere.
2: Non funziona perché io lo mando con Bin.
3: No, io lo mandavo con ASCII.
2: Io mando sempre con Bin, tanto è uguale.
3: Dovrebbe essere uguale.
2: Aspetta un attimo, sì, ok. Andiamo a vedere se la pagina è ok. Let's go if the page is okay. Quindi a questo punto ci basterà semplicemente dare la urla di Radio Cybernet. www.q.org/radiocybernet. Io cambierei apposta la porta.
3: Perfetto, un link.
2: Tu clicchi e va qua. Qui dobbiamo mettere una piccola modifica. Tonight pizza.
3: No, come? Perché clicchi e va lì?
2: Perché sì. Perché questa entra nella pagina Linz. Capito?
3: Clicca.
2: Vai qua e qua gli mettiamo click here for listening. Clicca qua per ascoltare in diretta. E così parte, vedi?
3: Sì.
2: Va bene? Quindi modifichiamo un attimino al volo.
3: No, from Radio Pro.
2: Infatti. Allora, cd links. Joe in HTML. No, click here for live stream, che Radio Pro. Giusto?
3: Ma dopo sull'index c'è from Radio Pro.
2: Sei sicuro?
3: Mettigli la data a quello spesso Jeremy Chess Game, che era ieri.
2: Dove cazzo è l'index con Radio Pro? Non lo vedo.
3: No, l'index sta all'altra pagina, dai. Metti qua la data. Una data di ieri. Che giorno è?
2: 7?
3: Sì. E poi aspetta, fermo lì. Poi metti la data di oggi.
2: Sì.
3: Edit, copy, vai lì.
2: E come?
3: Poi vai su.
2: Ctrl D. Che cazzo è passato?
3: Questo. No. Cazzo è passato. No.
1: Ctrl C. Rifai tutto. Dai, cerca di farlo.
2: Dio cane, questa tastiera.
1: Cosa vuoi che c'è il...
2: Sì, vuoi, un casino.
1: Ma dai, c'è l'andù.
2: 7 settembre 2000.
1: Jaromir
2: Chess Game. No, aspetta trattino perché sono incolonnate le mosse.
1: Ah.
2: Qua vabbè, è stata fatta con Escape, quindi è un casino, poi la sistemeremo. Tanto che si vede. Quindi now. Qui gli mettiamo direttamente con size uguale più 2. Body text, no, niente, non mi piace questo colore per niente. E visited link nemmeno, e a link nemmeno, lasciamo i suoi e vediamo come si vedono. Che dici? Forse mi è stata una cazzata, comunque, allora, Thank you.
0: Puttana del Santo Padre! Ma perché si prende pure R?
1: Aspetta, però il cut and paste adesso non lo fa un attimo, perché forse ho capito perché è crashato. No? Non lo fa. Perché qui fa le casce, perché l'SSH client fa schifo. Io parlo così, basta e shift.
0: Vieni. Ok, dai, adesso lo sistema, non ti preoccupare. Dimmi un po' che ore sono. Sono fredde? No. Vabbè, glielo rimettiamo. Ah certo, stava sull'altro. Mettiamo due VR. Allora, 7 2000.
1: Che non c'è più?
0: Sesto. Mancano mosse. Vedi, c'è stato un casino.
1: Vedi un po' su
0: quali mosse mancano. Mancano 2-4
1: e 2-4 C
0: CB.
1: Perché CB? Che cos'è CB?
0: AF, CG. Cavallo, B8, C7.
1: Yeah, now we have to go out. We have a date.
4: Oh no!
2: Ciao ragazzi!
0: Affanculo! Affanculo! Affanculo!
2: Ciao!
0: Non toccare, allora non toccate quella porta là
2: che ce la dico ieri.
0: Sì.
2: No, è permesso.
5: Ho detto io vado perché sentivo che stava in contatto con la gente. Infatti.
0: Dai, porco Dio!

0: sulla Cybernet niente. Voglio dire, dai, per questioni storiche.
1: Prova a fare il join.
2: Come si fa a mettere qualcosa che mi rimette questo topic quando lo cambiano? Non si può. No, vabbè.
1: Prova a joinare la Cybernet.
2: Dobbiamo andare. Io tu.
0: Tornate
2: verso lei?
1: Ah,
2: in
1: meno di un'ora.
2: Tra un'oretta?
1: Allora sì!
3: Montatania!
1: Ciao Rusty!
2: Lui è affetto, Rusty!
3: Sì, sì, ci siamo già incontrati.
1: Ma sono nuovi gli adesivi.
2: Ehi, dobbiamo andare. Anzi, prima di andare, vediamo se per caso il tipo ha scritto che non può venire.

0: Ale.
1: Però c'è un mega banchetto.
2: Sì.
3: Niente. Ciao, sono Alex, non tocco nulla perché gli altri di Radio Cibernet se ne vanno a chiacchierare con un tipo che gli deve, non so, mostrare come si fanno le pere qua in Austria.
0: E se non tieni il microfono così non sentono un cazzo.
4: Ah, dove a questa distanza?
0: Scusa, se io ti parlo così cosa capisci?
4: Scusa.
0: No, perché è sensibilissimo.
4: Mi dimentico sempre che sia sensibilissimo questo.
0: Guarda, sentiti.
3: Stab di gusta. Ah, Dio fa. Per forza non capivate un cazzo. Vi ridico tutto.
0: Va bene, vi lasciamo nelle mani di Alex. Qualsiasi cosa faccia non è responsabilità di Radio Cybernet. Fottetevi tutti.
3: E invece no, sputtanerò tutto quanto il mondo. Qua ho appena visto un simbolo dell'Irlanda, mentre noi ci guarderemo i viaggi. Radio Cybernet, i ragazzi se ne vanno, ciao bastardi.
0: Ciao bastardi. Andate a fare in culo.
3: Bene. Vaffanculo.
5: Tu hai pizza?
3: Ma buono, andiamo a cercare sta roba, quindi scusate ragazzi, metto il microfono qua.
0: La camicia è una felpa.
3: E qui. Ok, il microfono qua dovrebbe funzionare.
5: Yeah, but we are back.
3: Soon. Ok, Rusty, you got the address?
5: Last minute of here.
3: Quello
5: DE, but
3: data I have it.
5: Ok, and then it's one LT2.
3: So LT?
5: LT2 industry? I think maybe it's so Chris told me. Okay. You know.
3: No. Who would ask you to crazy?
5: He's working. And Chrissy don't, he said, but I don't know how.
0: Aspetta, non rompi coglioni.
3: Yeah, another one, Rusty?
5: I don't have another one.
3: So only two you have.
5: I got them, I don't have.
3: So this is the last minute, Rusty. She likes cigarettes.
4: No, I think the guys have none. They get cigarettes. But maybe it's cigarettes. Is cigarettes in papers? Yes, papers are in
3: there. Boy, I farted.

Thank you.

quiere que nos bendiga.

Randa?

Yeah, I'm going to go to the hospital.

Thank you.

I'm gonna

Absolut.

Ich kann doch nicht einmal. Das ist so klein.

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

Ready quando mi usa. I'm ready, your face in the bathroom. Okay.

0: Questo lo
1: facciamo.
0: È un web server statistico. Chiudiamo.
1: No.
0: Mirk. Questo sai. Chiudiamo.
1: Cabocchetto al puerting. Samad.
0: Samad.
1: Pubblicizza.
2: Dillo.
1: Siamo già in streaming?
2: Penso di sì. Controlla.
1: Eppure nessuno ci sta ascoltando.
0: Perché non ci siamo. Ascolta, dillo, fallo capire. E adesso comincia. Poi forse cerca di portare il

0: Allora,
1: sale, sì, è un po' di peperoncino,
2: no.
1: Se va bene per tutti.
2: No, per anno va bene.
1: Beh, mettine pochino.
2: Ma ci metto l'olio?

0: Chi è? È sempre, non li ho mai sentiti prima. Bene? A, prova.
1: La mozzarella la vuoi a cubetti, a cassettini, a cippette di cazzo, a fette di culo,
2: a cubetti piccoli.
1: Come la vuoi?
0: A coglioncelli.
1: Ah, ok, va bene, a coglioncelli, no?
2: La mozzarella a coglioncelli.
1: La taglio con un cucchiaio. Si infetta con un grissino.
0: Allora, ok. Abbiamo già qualcuno che ci sta ascoltando. A noi adesso serve solo avvicinare il più possibile il microfono alla sorgente della pizza.
1: Ci ascolta Boia? C'è Boia?
0: No.
1: No, Silloc, fammelo salutare.
0: Aspetta, voglio vedere se...
1: Silloc. Sono Giaro. Silloc, ti voglio bene. Ascolta Radio Cybernet.
0: Bene, bene. Qui voglio una copia con dedica, ma noi tanto stiamo registrando tutto. Lo stream viene registrato sulla disc,
1: aspetta,
0: poi
1: però
0: tornerà.
1: Ah, ok, va bene.
0: No, stiamo
1: introducendo, facendo la pizza.
0: Facciamo una pizza in diretta e stiamo spostando i microfoni. Plurale maiestatis di microfoni. Che è un microfono solo.
1: E asbesto.
0: C'è pure Luminal.
1: Ascoltateci.
0: Wow.
1: Su Radio Sai.
0: Quale onore. Quale odore.
1: Il link è dalla webpage. Ma chi ci sta già ascoltando l'ha già trovato. Questa sera
0: featuring Max from Fundamental Radio Show. Then Hanna with the new t-shirt right down there on the table. È una ragazza bellissima, Hanna. Monique che la tiene in braccio. Giustamente laggiù.
3: Guarda che mail.
1: Guarda che email.
0: No, non la dire perché è personale.
1: No, le email non la diciamo. Va bene, gli facciamo i complimenti, c'è un intervento dall'IRC. Hanna, say hello.
4: Hello.
1: E mo arrivo a te. Alex, che si sta facendo tagliare i capelli. L'uccello, Bobbit, Alex Bobbit. E poi abbiamo Katarina che sta tagliando i capelli. Zac Zac, là, giusto lì, per chi ci sente, sempre. E il mitico asbesto che digita. Asbesto l'abbiamo sentito adesso in tutto il suo fulgore. Hanna, di qualcosa al mondo di nuovo. Sag me something.
4: Something.
1: È intelligente, fa anche dello spirito e ha 6 anni. Grandona. E adesso mi si è aggrappata come un ragno addosso. Peccato che non c'è la webcam, ma vi fottete tutti comunque. Ascoltate Radio Cybernet, stasera il programma è molto interessante, ci sarà poesia, io e Max leggeremo un poema sulla mitologia di Doom, preso da doom.enemy.org, ci saranno scorregge, August è a Vienna, spero che ci senta August, manda una mail a August, poi ci saranno, fammi vedere la pagina.
0: Stiamo andando su
1: doom.enemy.org.
0: Mamma mia, guarda che grafica. Andate tutti su doom.enemy.org.
1: È fantastico.
0: Cristografi.
1: Cristografi.
0: Dobbiamo inventare un nuovo sistema di crittografia che chiameremo
1: cristografia. Assolutamente impossibile. Questa era Hanna. Beware of the goat man, I will kill your dog. Questo questa è un'altra contribution to the doom.enemy.org. Das ist Radio Cybernet. Unser Radio mit Internet.
0: Fantastico. Esattamente questo si meritano.
1: Bellissimo. Siamo sei? Siamo sei matti, dice Saturno, ma siamo sei? Forse siamo di più. C'è una bambina di 6 anni che fa per 3. Boff deve arrivare immediatamente, ma Silo pure. Va bene, cominciamo. Aspetta. Io direi. Sì, vabbè, con l'ultima versione di Real è possibile ascoltare uno stream MP3, questa è l'ultima notizia. Se vi scaricate l'ultima versione del Real, il Real Player 8, è in grado di ascoltare uno stream Real e as well è in grado di connettersi e configurare automaticamente il Netscape per partire dopo che avete cliccato su un click su uno stream.m3.
5: Parla a distanza al microfono che distorci tutto.
1: È vero.
5: Sì, un professionista.
1: Perché noi siamo professionisti.
6: Professionisti del peccato.
1: Professionisti di sto cazzo. È vero, lei ha una cassetta degli Aristogatti.
5: Wow!
1: Bellissimo.
5: Dice che sembra una mitraglia quando parla.
4: Culi.
1: Io non sono una mitraglia, però quando parlo mi avvento parlo abbastanza veloce. Faremo anche il farting, sicuramente, ma quello dopo, quando non ci sono i bambini. Ecco, ecco, aspetta. Anna sta soffiando sul microfono.
6: Oh, yeah.
5: Che bello.
4: Hey.
1: No, Nizzo.
5: Ok, yeah.
4: Hey.
1: Asbesto, vieni.
5: Ok.
1: Vieni con noi. Vieni con noi, Asbesto.
5: Ma perché c'è?
1: Quanti byte abbiamo mandato?
5: 15
1: mega. Sarebbe da far ripartire lo stream e configurarlo su... Quanti ascoltatori? Abbiamo già tanti ascoltatori. Ma se facciamo ripartire lo stream e lo puntiamo a salvarlo in una directory, così separiamo i file e la facciamo stasera. Non bestemmiate che ci sono i miei qui. Se ci sono i tuoi, Gunzip, devi cambiare assolutamente canale.
5: Perché purtroppo questa è una radio libera.
1: E purtroppo questa è una radio blasfema. Max, tu? Ah, na, ich muss sitzen. Aber jetzt gemma, kuchen. Oh, aspetta, lasciala,
5: facciamo ripartire un attimo, allora attenzione. Per tutti gli ascoltatori, adesso noi fermeremo per un istante lo stream e lo riprenderemo per fare ripartire la registrazione sull'hard disk, quindi riconnettetevi immediatamente dopo questo messaggio, io lo ripeto, probabilmente vi riconnetterete automaticamente, però se così non è, voi riconnettetevi perché stiamo stoppando e rilanciando il nostro server.
1: The server!
5: Un attimo.
1: Cosa fai?
5: Crea una directory. Ma dai, ma lascia stare, buttali tutti lì, tanto cambia il nome. Proprio questo.
1: Ah, serve dell'aglio per la pizza però, venerdì. Hai dell'aglio?
5: Sì.
1: Ah.
5: R-Cib venerdì.
1: Adesso noi spiegheremo i trucchi per preparare un'ottima pizza in Austria.
5: Con delle cose italiane.
1: Con delle cose italiane, logicamente comprate in Austria. Yeah. Che stai facendo?
5: Sto configurando.
1: Ma non da qua.
5: La directory.
1: Oh, sì, da qua. Lui sa tutto. Ok, close, non devi stoppare da lì, ma devi stoppare, io penso, da qua, no. Devi stoppare il server che sta dietro qua.
5: No, questo è il client, è una configurazione.
1: Ah, vero, il client.
5: Vuoi vedere?
1: Guarda, abbiamo cominciato. Oh, bene.
5: Questa è la puntata ufficiale, la
1: puntata ufficiale incomincia adesso.
5: Stasera avremo molti ospiti, lo diciamo di nuovo, Max from Fundamental Radio Show, the second time, Wenke, and then we have the guest stars.
0: first. Who is the guest stars?
1: Yeah, the guest stars are Hannah, yeah. Di qualcosa.
0: Ah, Max has a question. Ok, hai una domanda?
5: Aspetta,
0: tieni qui. Tieni qui.
5: Aspetta un attimo.
0: Un attimo, Max sta combattendo con Anna. Max sta correndo attorno a tutta la casa. È arrivato.
7: I have a little question. Say it, man. I am so fucking angry, you know, and I was promised that this would be like the pizza radio, and I see just you guys in front of a computer, you talk about virtual pizza or what?
0: Sì, hai ragione, effettivamente noi stiamo solo parlando in IRC e siamo assolutamente fermi e bloccati perché siamo dei completi freak. Voglio dire, oggi forse riusciamo a registrare
7: il video angry, not just virtual.
0: Fatto, questo uomo è affamato.
5: Allora dovremo fare una pizza, subito.
7: Forse porca maronna, man.
0: Bellissimo! Bellissimo! L'Italia dappertutto. Di qualcosa, Hannah.
4: Ich bin weggerannt und bin auf Munich gerannt und hab sie ein wenig gekitzelt.
0: Wow, Hanna ha fatto il solletico a Monique, bravissima! L'ha appena detto, e infatti abbiamo qui Monique solleticata da Hanna, assolutamente, che sta fumando una sigaretta lì nell'angolo. Di qualcosa, Monique, ti prego! Era come un mostro. Sì, Hanna effettivamente quando si attacca è come un ragnetto. Poi abbiamo Alex che sta pulendo con l'aspirapolvere i suoi capelli che si è appena fatto tagliare da Katarina che sta anche lei fumando una sigaretta attorno al tavolo. Alex, di qualcosa di italiano, ti prego. No, più alta voce, scusa. Non abbiamo sentito, scusa.
8: Dio bastardo.
0: Non abbiamo sentito.
8: Dio bastardo.
0: Non sentiamo.
8: Dio bastardo.
0: Non sentiamo.
8: Basta.
0: Alex è di Torino ed è emigrato qui in Austria. Vive qui in Austria da circa un anno e l'abbiamo ritrovato qui, è ospite di Radio Cybernet questa sera.
5: Piano, piano, piano.
0: E oltre a loro, che sono le guest star, ci sono Asbesto! E Jaromil! Anna mi sta correndo dietro come una pazza, io nel frattempo ho già fatto i pomodori, Asbesto sta aspettando di cuocere la pasta. Va bene, ho già fatto abbastanza show.
8: Mi si sente?
0: Sì, è ancora attaccato. No, Anna. Yes, here.
5: Ok. Ci troviamo adesso in cucina.
0: Prendi l'aspirapolvere.
5: Serve
0: aglio.
5: Aglio.
0: Serve dell'aglio.
5: Serve dell'aglio.
0: Prendi l'aglio. Ya, Gali. Voi? Quanto?
5: Uno sticchio.
0: Uno sticchio.
5: Do you know?
0: Lo so.
5: What's the meaning of sticchio?
0: Now I find myself.
5: Ma questo aspirapolvere.
0: Lo so, c'è i capelli, non li posso rivolgere.
5: Intrattieni.
0: Dunque, c'è un aspirapolvere, porco Dio. Dai,
5: lascia
0: pulito, dai.
5: Lascia
0: un catero in culo. Dunque, abbiamo un aspirapolvere che continua a pulire i capelli qui. E Asbesto che pulisce uno sticchio d'aglio. Fallo vicino al microfono.
5: No.
0: Ale.
5: Ecco fatto.
0: Pulito l'aglio.
4: Bin auch in mein Zucker rein. Und wie wollte ich jetzt?
0: E mo prepariamo. Allora io taglio le mozzarella.
5: La Barbara non conosceva la pizza.
0: Barbara non conosceva la pizza.
5: Pizza what's pizza?
0: È vero. Abbiamo invitato Barbara di Radio Pro.
5: Cioè potremmo cominciare anche a dare qualche link.
0: Diamo il link?
5: No. Ci sono già sulla pagina web, quindi li vedete sulla nostra pagina e buonanotte.
0: Sì, andate sulla pagina di Radio Cyber, che abbiamo perso una giornata ad aggiornarla.
5: Non ci siamo neanche riusciti a fare una cosa degna.
0: No, dai, ieri abbiamo giocato a scacchi, ha vinto Asbesto. Abbiamo fatto un partitone, ma oggi ne abbiamo fatto un altro e ho vinto io.
5: Non ti mettere così? Non provare a curarmi, perché venire i brutti pensieri.
0: Io nel frattempo... Penso di venire i brutti pensieri di dietro con Alex.
5: Bene, qua il condimento è pronto, bisognerebbe stendere la pasta on the pizza,
1: on the teglia.
7: Stendere la pasta on the teglia, a questo punto
5: io mi sono piccoli,
7: A coglioncelli.
5: Coglioncelli, ma
7: queste sono fette di culo.
5: Non devi tagliare la mozzarella.
1: Sono fette di culo, ma poi dalle fette di culo ci tirico i coglioncelli.
5: Ok, fidiamoci.
1: Abbiamo già finito una birra che ci siamo smezzati. Pronta a in culo, dai.
5: Bene, adesso le istruzioni per preparare la pizza. Quindi vi serve della farina, dell'acqua, del lievito e un po' di sale.
1: Aspetta, mischiate la farina, tutto. La farina è particolare.
5: La farina è particolare perché deve essere quella non di tipo 00, quella per fare i dolci, ma deve essere quella per fare il pane. E il lievito dovete mettere una dose di lievito per ogni chilo. Però se ne mettete un po' di più ancora meglio, quindi abbondate un po' con il lievito. Sale, mischiate bene la farina con, aggiungendo acqua fino a quando non ottenete una bella palla morbida. Dovete mischiarla con potenza. Zitto!
1: Ma guarda, ma c'ho il casco in testa, Dio fanno.
5: Dovete...
1: Ma che casco? C'ho il casco!
5: Sì, c'è il casco.
1: Ma mi...
5: Dicevo, dovete mescolare la pasta per almeno un quarto d'ora, perché deve essere molto ben mescolata. Poi aggiungete un filo d'olio d'oliva e continuate a mescolare. Dopodiché la pasta, fate una palla, la mettete a riposare dentro un sopra un piatto anche. L'importante è che sia coperta con una tovaglietta, deve rimanere lì per circa un'ora e mezza. Vedrete che si gonfierà questa palla. Nel frattempo potete preparare il condimento. Noi qui abbiamo preparato pomodoro con olio, sale, un po' di aglio e un po' di origano. Abbiamo questa pappetta che vi farò adesso ascoltare. Ecco, il pomodoro. Spero che si senta. Bene, questo è il pomodoro per la pizza. Mentre Jeremy in questo momento sta tagliando la mozzarella in pezzettini molto piccoli, in coglioncelli. Infatti la domanda precedente era: ma come la vuoi tagliata? A fette di culo?
1: A cazzetti?
5: A cazzetti?
1: A cippette di cazzo?
5: A cippette di cazzo oppure come? Io gli ho detto no, deve essere tagliata a coglioncelli. Quindi la dimensione giusta è il coglioncello. A questo punto io passerò a prendere la teglia, che deve essere una teglia per il forno, e a spalmare la pasta per la pizza sulla teglia. Ed ecco qua
1: la teglia.
5: Teglia, detta anche teglia.
1: Bene, e ora devo prendere la pasta. La pasta la devi prendere fuori da lì. Questa è la cosa più dura da fare.
5: Cazzo sto microfono però. Ok, abbiamo sistemato anche il microfono. Bravo, ma sei intelligente a tagliare la mozzarella con gli uncelli.
1: Eh sì. C'è una certa destrezza a maneggiare i coglioni.
5: Chissà perché.
1: Ora qua.
5: Sai che ti dico, forse abbiamo fatto un po' troppa pasta.
1: Vate.
5: Vate in
1: Ikmos. Ikmos. Schneiden.
5: Cosa?
1: Aber ganz klein. Magst du das machen?
4: Ich mag was
1: anderes. Ach so. Gli facciamo fare una piccola pizza a Anna? Che tanto ce n'è tanta di pasta.
5: Mm-hmm.
1: Sì, però vediamo di importarne una.
5: Sì. Coltelli, dove sono?
1: Coltelli? Quale ti serve?
5: Un coltello.
1: Dagli un pezzetto di pizza che ne fa uno. Pure l'altra volta l'ha fatto il bravo. Nel frattempo abbiamo una musica messa su da Alex. Una specie di cosa New Age, Electro New Age, che in certi punti prende ritmo. Ed è Mouse on Mars. Conosciuto.
5: Che sarebbe topi su Marte?
1: Topo su Marte o topi. Mouse, qual è il plurale di mouse? Scusa. Tu che parli inglese,
5: che cazzo ne so.
4: stavi?
9: Yeah. E voilà. Ta-da. No, non qui, qui devo... come lo dici tu che io qua devo prendere la...
10: Anna, in Ender, Max to Dax. Names to this.
9: Wow, mi sa che è venuta bene.
10: Sì?
4: Il
10: cuore,
4: il
10: cuore,
4: Andella. Io
10: che no. Vate. Andella, Andella. Una Andella, adesso.
5: Bene, in questo momento sto stendendo la pasta con cui... che è la base della pizza, praticamente. Come alla base del culo ci sta l'ano,
10: e alla base dell'ano ci sta la merda, e da qui arriviamo a parlare di Don't Shit on the Toilet.
5: Oh, yeah!
10: Un progetto molto importante.
5: Un progetto culturale finanziato dal Ministero della Cultura del Congo belga,
10: che mira a educare
5: le persone a fare la cacca in un modo creativo, non più all'interno del water, ma bensì sull'asse, sull'assicella di legno,
10: sul bordo,
5: ma creando delle formettine artistiche, muovendo appositamente l'ano
10: e impratichendosi per questo.
5: Esatto, come se dovessero scrivere delle parole d'amore con un pennello infilato nel culo.
10: In un certo senso. E questa è poesia, signori.
5: Questa è poesia. E questo progetto si intitola Don't Shit in the Toilet. E questo vedrete in vendita dei gadget come magliette, cappellini, come delle cartoline, degli adesivi.
10: Io nel frattempo ho finito di tagliare a coglioncelli.
5: Bisogna accendere il forno perché deve scaldarsi.
10: Qua
5: 180. Forno a 180 gradi. Mentre io con le mani in pasta vado a vedere chi ci sta ascoltando.
10: Oh, questa cosa è
5: devi vedere se Voyager riesce a restreamare.
10: C'è merenda che dice.
5: Vediamo un po' adesso lo spazio query dagli ascoltatori direttamente dai canali. Leggeremo adesso la domanda di Merendaz.
10: La pizza, allora, Merendaz
5: dice:
10: la pizza pazza, viva la droga.
5: La pizza pazza, viva la droga.
10: Voci tendenziose dicono che il virus sia prossimo a Natale, non mi atterrisce. Vieni tanti, ma io se fossi in voi farei un enorme trombone davanti ai tuoi, tra l'altro. Io feci una pizza e la diedi a mia mamma e alla cesta, ma dentro la pizza in me avevo messo un elemento drogante chiamato afghano.
5: La pizza con l'afghana sua mamma?
10: E la mamma dopo la pizza, porca madonna, metteteci la droga, se drogate nanna, porco Dio. Adesso diventa anche pesante. Io bastardo, un o se che ci siamo, ti leggiamo adesso. Vuole drogare tutti.
5: Merendaz vuole giocare tutti con la pizza.
10: Tutti. No. Ebbene, Merendaz, noi faremo un gran cannone a questo punto, dammelo. Ma te la mangi? Ti mangi l'impasto?
5: È buono, cazzo.
10: Col lievito.
5: Sì, poi ti lievita nello stomaco e... però è buono. Vero? O a te non piace?
10: Buono,
5: cazzo. Tu te la mangi? Non c'è neanche quello io.
10: Vaffanculo, allora, lascia un pezzettino. Ma ce ne entrambi, ne facciamo due.
5: Eh sì, infatti faremo questa, ci vorremmo un'altra teglia.
2: sveglia. Nena
9: Ferra. Eh? No?
2: Insomma, come facciamo?
9: Che cosa? Dell'altra pista?
2: Cominciamo già a partire la quarta. Però.
9: Perché sennò non ci senso.
5: Va bene, noi adesso cominceremo a stendere la pizza.
9: Preparata nel vero senso della parola.
2: Hey Mac, do you want to do a joint?
11: Yeah, sure. I can also work something a little bit for a little bit, you know.
2: Yeah.
11: Right.
5: Benissimo, ora stiamo solo aspettando che il forno diventi caldo abbastanza.
9: E la temperatura.
5: Mentre io attingerei del materiale fumetto. Benissimo, adesso prendo il microfono mentre attendiamo che il forno si scaldi.
9: Trasmettiamo, vero?
5: No. Mi dai la mail di August?
9: Ah no, mo gli scrivo.
5: Mi scrivi tu o gli scrivo io?
9: No, ho dato a Roberto Max da fare una sigaretta che fa ridere poi.
5: Una sigaretta che fa ridere?
9: Sì.
5: Stavo dicendo, ma che cazzo è questa sigaretta che fa ridere? Non l'avevo capito.
9: Ma dai, le sigarette che fanno ridere, mi fai sedere, porco lì.
5: No, no, siediti qua. Adesso noi stiamo scrivendo a un nostro amico, un caro amico, che ci ascolterà, speriamo, se leggerà questa email. Guarda, c'è già August che si scrive. Ok. Now. Radio Cybernet now. BBK, spero che tu ci stia ascoltando. Vedo il tuo alias lì. Per cui collegati. Se ci stai ascoltando, oh, non il portacenere, cazzo, devo andare a prendere il portacenere. Un attimo, vado a prendere il portacenere. Peccato che non l'ho portato in rete perché sarebbe stato molto utile. Bene. Dai, va. Vediamo se BBK ci ascolta. Allora.
9: Ah, Xamad.
5: Metti qua un attimo, voglio vedere se BBK ascolta. Ma è qui BBK. Vedi se lui ci può restreamare su un altro server. Un attimo, vediamo chi c'è qua.
9: Padano,
5: c'è ancora Padano. Vabbè. Si possono anche chiudere perché poi tanto si riapre.
2: Okay. They may show
5: BBK, ci ascolti, noi siamo per fare la pizza. Stiamo spiegandovi come fare la pizza, quindi ascoltate.
12: Have you?

0: questa sera parleremo di diverse cose, tra cui dello zio Echelon o Echelon, Uncle Echelon, una persona che è il detentore di Echelon. Qui abbiamo una sigaretta che fa ridere, che è quasi pronta, nel frattempo il forno
1: sta scaldando?
0: Sta scaldando. BBK dà segni di vita?
1: No. Direi no. Lo Cazzo, cuero.
0: Noi lo vogliamo, cueralo. Noi vogliamo BBK. BBK vuole noi lo sappiamo. Cambiamo un po' tutti. Andiamo con lo spam. La pizza, facciamo la pizza. Cybernet, ma Cybernet quindi esiste di nuovo, cioè ci puoi parlare, ci puoi entrare, non c'è takeover, è incredibile questo. Guarda lì,
1: wow. Sì, è pieno di gente che non conosciamo, in effetti.
0: Sì, Cybernet in effetti è pieno sempre di gente che non conosciamo. Vabbè.
1: Andiamo con lo spam.
0: L'asbesto è una bestia dello spam. Quando comincia a spammare non si ferma mai.
1: Oh, è arrivato BBK.
0: È arrivato BBK. Dai BBK, vai BBK.
1: Eccolo lì.
0: Ci manchi tanto.
1: BB Caneda. Caneda, dai. Se puoi farci un favore, potresti anche ristreamare il nostro audio su un altro server ancora. Il problema è, vabbè, ne parliamo in query adesso, magari.
0: No, lo può prendere.
1: Lo prendi e lo ristreami da un'altra parte.
0: Lo ristreama da un'altra parte, se non ci basta.
1: E mettiamo un mirror.
0: Ma comunque va bene così, continuiamo a streamare qui da Linz, Austria, diciamo dove siamo.
1: Siamo
0: pizza
1: in Austria.
0: Siciliana in Austria.
1: Va bene. Stiamo aspettando che il forno sia abbastanza caldo per infornare la prima teglia di pizza che abbiamo appena preparato.
2: Dobbiamo metterci su questo.
1: Sì, lo so, ma prima deve essere pronto il forno.
2: È caldo?
1: Sì. Ma come risolvetemi, sai, sifosdine.org? Ma non lo risolve?
2: Yeah, I would say so. I didn't get to go for the college game.
1: Ok. Adesso a questo punto andiamo a preparare la pizza e a infornarla. Riposizioniamo il microfono. Bene, Giano. Oh, qua inforniamo la prima pizza.
3: Ci fumiamo una canna.
4: Nel contatto il microfono qua
1: sì. Sì, è lì. Bene, adesso con un cucchiaione prendo
4: il cucchiaione
1: questo. No, non va bene. Con un cucchiaione prendiamo il pomodoro e lo spargiamo sulla pizza. Con un movimento sapiente. Ciuccia questo pacchetto e buttala. Ecco qua. Ho preso il pomodoro e comincio a buttarlo sulla pizza. Con una discreta violenza. Minchia, ma come lo spalmi bene, asbesto? Grazie, Jaromil.
0: Ma asbesto, non sapevo che tu fossi così bravo a spalmare.
4: Ad asbestare. Oggi secondo me il terrore invece di scrivere a fresco ho scritto al testo.
1: Ho visto anche nel bigliettino. Ho visto abresco cancellato, asbesto.
4: E quello invece era giusto.
0: E c'erano tutti questi tipi di Radio Pro che erano contentissimi di vederti che ti chiami asbesto.
1: Di vederti, cioè di sapere che mi chiami
0: asbesto. Sapere che ti chiami asbesto e vedere che sei un asbesto.
1: E come mai?
0: Ma lo so. Non lo so,
1: è un nome che piace.
0: È un nome che piace, Max.
4: Chiediamo a Max che è austriaco.
1: Già, chiediamolo a Max perché questo asbesto fa così tanta impressione. E ora prendo la mozzarella tagliata a coglioncelli.
4: E si mette la mozzarella
1: e la spargiamo sulla pizza in ordine spargendo il giondo. Aspetta, Jaromil, se abbiamo un altro tipo di formaggio pure, potremmo anche mettercelo.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Ma io sto bello polleggiato, come dire. Non mi va di tagliare un altro formaggio.
1: Sei un bastardo.
0: Facciamo una pizza Daisy.
1: Penso che la mozzarella sia un po' pochina, sai? Chi ho le paranoie che ci sono le patrie? Invece vede i pizzaioli che tirano questa mozzarella e già subito si spargono di fuori. Invece noi ci mettiamo un casino.
0: La sistemi, capito? La spargi per non fare i buchi. Porco Dio.
1: Adesso si tratta solo di infornare la pizza. Mi stanno chiamando al telefono. Mettila tu nel forno.
0: Aspetta, prenditi la...
1: No!
0: Aspetta! Sto infornando la pizza a questo punto.
4: Dennis, inforna la pizza.
0: Un forno molto caldo, molto caldo.
1: Spero caldo abbastanza.
0: La pizza è nel forno. Dopo aver rinfornato la pizza penso che dovremmo aspettare qualche minuto perché si cuocia. E in questo minuto...

0: Ti prego, non mi lasciare, ninfa, non correre via, ninfa. Io ti amo, ninfa. Non scappare via. Ti prego, stai con me. Ma se non vuoi stare con me, ninfa nind.
1: Ninfa che?
0: Ninfa nind. È pescarese per dire non fa niente, è tutto giocato sulla parola. Vabbè, insomma, c'è un tavolo di persone che stanno parlando, arguendo in tedesco. Io porterò il microfono lì, ma non ci arriva. Spero che riusciate a sentire, c'è della musica e del tedesco. Vi deliziano per un minuto. C'è anche una musica di sottofondo. Nella puntata di ieri abbiamo annunciato questo nuovo contatto, questo collaboratore di Radio Cybernet, meglio conosciuto sotto il nome di Zio Echelon. Era Grizzly al telefono! Grizzly! Per chi non sa chi è Grizzly, deve sapere che si perde un bel po'. Un bel po', un bel Danubio, un bel pezzo. Io non l'ho mai conosciuto di persona, Grizzly. Com'è di persona Grizzly? In due parole.
2: He's very cool.
0: Cioè, spesso si è lanciato nell'inglese a vota mazza.
3: Yes, fucking shit.
0: E aveva anche il portatile configurato a vota mazza con Kumail e Matt, gemini.freaknet.org molto presto, perché dovete sapere che anche il dominio freaknet.org sta per diventare il Freaknet Media Lab. C'è Asbesto che continua a stare attorno all'IRC mentre Aretha Franklin suona e rivendica di pensare. La pizza è in forno. E c'è Alex che mi passa una sigaretta che fa ridere. In Austria trovare gli ingredienti è stato non troppo difficile. Questa è una serata calda, siamo usciti io e Asbesto attraversando il ponte Nibelungenbrück sul Danubio, qui a Linz, arrivati a Billa, abbiamo cercato il giusto lievito, anzi adesso che mi ricordo io c'ho una bustina in tasca. Che è proprio il lievito che mi sono portato dietro per vedere quello giusto, perché ne avevamo poco qui. Ho comprato la farina, un po' di pomodori, abbiamo imbastito questa pizza che Asbesto si è offerto di preparare. Lui è il maestro capo che ha diretto i movimenti di questa pizza. Andiamolo a trovare davanti al monitor mentre sta in IRC.
2: Un po' problematico muovere qui, eh?
0: Allora,
2: che Windows Media Player?
0: No, allora c'è R3DV3. Max, please.
4: Che cosa?
0: We need your opinion. Chiamiamolo zio Max.
4: Max, che cosa?
0: Somebody,
4: che cosa?
0: Somebody said that we should optimize the stream for Windows Media Player 7.
5: There was one thing I learned once a while again.

0: From a friend of mine from Italy. He told me this is like one thing you say when you one thing that you say when you feel very happy, you know, when you wake up in the morning and you are very happy. And it was a little something like this: "Ciucco mi cazzo!"
1: Questo intervento illuminante dello zio Max.
2: Just a moment.
1: Prozac, porco Dio, ma cosa cazzo ti devo dimostrare? Se ti dico che sono io, vuol dire che sono io, porco Dio.
2: Alberto è diventato talmente
1: ciao, Prozac,
2: che la gente non crede che sia lui.
1: Grazie per l'ascolto. E comunque continuiamo in query, dai, mentre qui passo il microfono.
3: C'è Anna che vuole dire qualcosa, è una guest.
4: Porco Dio!
2: No,
3: Anna. Anna ci ha deliziato anche lei con la sua partecipazione bellissima e ha dato il suo contributo magnifico.
1: Ma sei in radio, Anna?
3: In radio, Nix, aber in die Schule keine, ok? Keine Werbung. Ok, Anna? Das, du musst Nix sagen in die Schule, ok?
1: Incredibile. E c'è un fumetto. Mitten Monster Mutationen Harry und Platte.
3: Ich mag lesen das.
1: Allora, questo è un fumetto in tedesco che io vi leggerò. Puoi accendere quella luce, asbesto, per favore?
2: Yeah. Ecco fatto.
1: Fate.
2: No, adesso leggeremo un pezzettino di fumetto in tedesco.
4: Io questo.
1: Ihr Agendino am Rande des Afrikanischer Schungels. Wir sind jetzt schon über den Tage unterwegs und haben noch kein einziges Tier gefangen. Wenn das so weiter geht, habe ich nichts, was ich in Europa verkaufen kann. Was ist, warum guckst du so? Ich weiß nicht.
4: Questo
1: è un tipo che sta parlando un po' più piano. Ich weiß es nicht. Mehr budige Stimmung heute Abend. Ich hab das Gefühl, dass noch irgendwas passiert. Allerdings, ich wusste auch gern, was hier los ist. Nicht der kleinste Fang. Ich geh schlafen. Vielleicht haben wir ja morgen mehr Glück.
2: Sono d'accordo.
1: Spät in der Nacht.
2: Spät in der Nacht.
1: Braum boom. C'è anche un effetto speciale in tedesco.
2: Tienilo di distante perché dicono che il volume frustica.
1: Questo è il volume frustica. L'effetto speciale è di un tipo che dorme dentro al sacco a pelo e gli arriva un rumore tipo braum boom. Giro la pagina. Crack! Ah! Ein Erbägen! Scusa, aspetta, guarda questo. Succede un crack.
2: Ah! Ein Erbägen! Ein Erbägen!
1: C'è un tipo che sta dormendo in una tenda.
2: Ein Erbägen la pizza!
1: E appunto succede un crack. Ein Erbägen. Schnell alles aus den Zelten. Sieht aus, als es vorbei war, wohl nur ein Entstoß. Welche Urgewalt hier sehen Sie da drüben? E guardano una luce nel campo. Oh, was kann das nur sein? Ma non succede un cazzo in questo giornalino.
2: Dai, a metà cottura.
1: Dai. Ok. Chiudiamo. Mi sono rotto. Sono rotto i coglioni di leggere questo giornalino. Dai, ok. Non sputtaniamo nessuno, non abbiamo detto nessun nickname.
2: È uno scherzo, è tutto uno scherzo.
1: Siamo registrati al garante della privacy per tramite lo zio Echelon e quindi rispettiamo.
2: Yeah.
1: Comunque. Ma era uno scherzo anche il nostro.
2: Sì, in effetti è vero.
1: E lo zio Max, lui viene dall'Austria, parla inglese.
2: dice Grizzly che non sente un cazzo, però cominciamo ad avere 9 ascoltatori, eh?
1: Grizzly! Dai, come non ci senti? Grizzly.
2: Può darsi che abbia un po' di problemi a connettersi. Abbiamo tutti questi ascoltatori, per cui probabilmente la banda comincia a riempirsi.
1: La banda! Vogliamo la banda!
2: Quindi speriamo che Grizzly riesca a connettersi da Siracusa. È anche difficile collegarsi da posti come Catania, così, però... Ma, insomma...
4: No.
2: E vabbè.
1: Succede.
2: Mentre la pizza sto cuocendo.
4: Wow.
2: Si prende male, io non sono senza banda. Sarà che ci sono troppi connessi. Infatti è vero, c'è molta gente connessa ascoltando. Per cui non abbiamo qualche alternativa.
1: Noi abbiamo questa banda, stiamo attraverso Funk Modem. Io penso che fino a 12 li reggiamo.
2: Se abbassare questo no, poi non si capisce niente. Io non capisco perché tu fai queste equalizzazioni di merda. Perché equalizzi in quel modo di cazzo?
1: Te l'ha detto lei.
2: Ah, ho capito.
1: In tedesco Fron significa, non lo so, l'ho fatta così per provare quando stavamo sperimentando e cambiando anche le bitrate per stabilire uno stream che fosse abbastanza adeguato. Questo in tedesco si dice from.
2: Ah, ho capito. E come si dice ciao?
1: In del Umbebung del Glossenstadtbauen di Plaumbianer null noch mon und cannabis an. Diesen Lauschlogen haben sie alle Bambusfelder geopfelt, von denen wir noch in der alten Dokumentation gelesen hatten in der Kuhl.
2: Questo significa ciao?
1: Esattamente, così si dice ciao.
2: E come si dice fondamentali del 3D Studio Max?
1: Un attimo che...
4: Wuff!
1: Esattamente.
2: Si dice wuff.
1: Sì, io non lo sapevo, ho dovuto chiedere all'esperta tedesca.
2: E giusto per continuare questa piccola lezione di lingua tedesco-austriaca, di dialetto austriaco, come si dice arrivederci? Arrivederci si dice, no, dillo tu.
1: Te lo devo dire io, un attimo che glielo chiedo. Si dice vrom vrom pt uba hop e si risponde normalmente con kubi. Cioè se qualcuno ti dice vrom vrom pt uba hop, tu devi rispondere kubi. Ed è bellissimo perché passeggi per la strada e ti sembra di sentire un cinguettio di uccelli, invece la gente che esce dal tabaccaio.
2: Allora, abbiamo adesso un comunicato che lanceremo diverse volte, si tratta di un comunicato molto importante. E a questo punto vorrei cercare un come si dice qua... Porca madonna, qua non si capisce un cazzo. Zuberor. Ah, Zuberor, guarda, l'ho trovato, sono intelligente. Abbiamo un comunicato... di Prozac, che sta cercando delle persone...
1: Saluta Prozac, perché se lui è di Chieti, io sono di Pescara, anche se c'è odio tra Pescara e Chieti.
2: Un attimo, a moment, wait. Allora, Prozac dice un comunicato importante. Prozac sta cercando degli amici che erano con lui a Roma, all'Hacker Meeting del 2000. Loro ascoltano, praticamente ci stanno ascoltando, molto probabilmente, sono Nexus e Elvis, piano! Nexus, Bob ed Elvis. Praticamente Prozac li sta cercando, il Prozac di Astri, e loro erano in cella insieme. Li cerca molto disperatamente, grazie, poi ti offro un 100 erbe di Lanciano. Wow, ma abbiamo un amico di Astri!
5: Sono nato da Asti.
2: Eh?
5: Sono nato da Asti. Non alzare volume, brava, bassa volume.
2: Eh?
5: Anche io sono nato da Asti, ho vissuto però maggior parte del tempo in...
2: Grazie, arrivederci.
5: Ciao.
2: E adesso parleremo di... No, vabbè.
5: di patate. O di rosso. Sì,
2: saluta questo amico di Asti
5: che si chiama Prozac, da quel che vedo.
2: Amatevi.
5: Non mi piace il nome.
2: Come cazzo facciamo?
5: Non saprei.
2: Guarda la posizione laggiù di lettura. Ok, abbiamo anche Red Vex che ci sta ascoltando. Benvenuto Red Vex. Adesso devo andare immediatamente a vedere la pizza che sta cuocendo. Porca miseria. Sì, bravo, distante. Adesso potrete la pizza, vi lascio con Alex, che vi dirà, con Alex Bianchini.
3: Che cazzo dici? La situazione qua è allucinante. Di fronte al computer noi, che ci spostiamo tra pizza e tavoli e joint. Un cane che vaga per la casa. La bambina che sta per andare a nanna e inizia a essere irrequieta. E qua a fianco a noi due soggetti, uomo e donna, che leggono un giornale. Lui di motociclette, lei di un fumetto, penso Lucky Luke. La posizione a voi può essere non presente come la nostra. In questo momento è arrivato, tra l'altro, sbesso in piroetta, turna, cerca qualcosa, va nella borsa, tira fuori un enorme cazzone di gomma e ci fa la fotografia con quel cazzone. Dennis è passato da queste parti, i capelli rassi mi sono arrivati in faccia, io non ho più compreso nulla. Infatti sentite cosa viene fuori. Dai capelli resta in faccia. Un attimo, Asbesto sta scattando una foto.
5: Hai detto le cose scene?
2: Ho descritto la scena alla quale Asbesto, della quale Asbesto ora sta scattando la foto. Esattamente.
3: Echelon. Questo è lo zio Echelon. Ma parliamo dello zio Echelon.
2: No, ne parleremo dopo dello zio Echelon.
3: Non ne parliamo adesso.
6: Ma anche da questa posizione la voglio fare, perché è bellissima la testa. È pronta la macchina?
2: Ah, è andato via. Red Vex vuole sapere se può parlare. Purtroppo non possiamo collegarti perché tu non puoi streamare. Ma se vuoi dire qualcosa, possiamo leggerla noi dalla tua query. Se vuoi fare degli annunci, se ti serve qualcosa.
3: No, 10 minuten. Hannah gesagt. Ja, genau.
6: Ma posso parlare pure io?
3: Vero? Certamente, diccelo, leggi tutto. Leggiamo tutto, leggiamo.
2: Sei quasi pronta, eh?
3: No, 5 minuti ci vogliono. Davvero?
2: Ma boh. Sì, tanto ne possiamo scrivere un altro, un altro.
3: Quindi la pizza si è deciso che è pronta e quindi la togliamo.
2: Vieni qua. Forse puttana del dio cane.
3: Questo è il pesto che toglie la pizza dal forno.
2: Ciao puttana! Cristo! Bollente come la puttana della Madonna! Pizza bollente come la vagina del porco dio bisessuale! Bene! Abbiamo estratto questa pizza bisessuale come il dio.
3: Perché appunto l'Arte Elettronica Festival era a proposito di Next Sex, quindi bisessualità. E adesso sta controllando sotto la pizza che sia esattamente bisessuale, cioè che siano presenti cazzetti, altrettanti cazzetti quante fichette sotto. Secondo me non è ancora pronta.
2: Secondo me neanche. No.
6: Casa mi fai mio.
3: Ya.
6: Come. What do you say?
2: A me piace così, però.
3: No, però dai, così deve diventare.
2: I like it this way for me.
6: You like it?
2: No, for others.
6: Yeah, come and see.
2: Now it's out.
3: Io dico che c'ha bisogno di un po' di più.
2: Un po' di più. Adesso toglierla da qua.
3: Ma secondo me ha bisogno di un po' di più.
2: No, va bene. Va bene. Rimane un po' bianca sempre. Come facciamo adesso a testarla? Tiro qua il microfono, guarda.
3: Sì.
2: Bene, stiamo adesso per tagliare la pizza a pezzetti.
3: Aspetta.
2: Senti, posso usare questo per prendere la pizza?
7: Ma sei fatto?
5: Secondo me...
7: Ma è di coltello.
5: Andrebbe...
2: Quello qua dice un attimo.
5: Secondo me andrebbe un po' di più seriamente.
7: Vuoi dire una cosa? Usa questa allora.
2: C'è una di queste più rigida? Tipo di metallo?
7: Sì, c'è.
2: Prendila.
5: Questa è una forchettina.
7: Questa che scuola, te la dovrei lavare.
3: Ah, ah, mi ti, si sei saluto su
5: me. Si sta in piede.
2: Ok, non c'è bisogno, non lavare.
5: Questo è il rumore della pizza che si stacca dalla teglia. C'era una discussione se la pizza era pronta o meno.
2: È pronta, è pronta. Va bene, dai.

0: In questo momento ha spesso girato la teglia. Ci ha messo un po', l'ha guardata prima.
1: Sì, con l'odio, con l'odio.
0: L'odio completo nei suoi occhi.
1: Dalla Clint Eastwood, dalla Rocco Buttiglione, alla Fred Buscaglione.
0: Anche.
1: Ok.
0: La pizza è staccata, l'abbiamo vista muoversi.
1: People is dancing because the pizza is ready.
0: È vero, c'è gente che balla intorno al tavolo e la pizza è pronta. È un momento perfetto. Davvero, quando la pizza è pronta uno balla e arriva.
1: Quindi è perfetto.
0: Io la taglierei per tre, così. Che dici?
1: Esatto. Cominciate a portare i piatti. Quindi usiamo i piatti. Mettiamo tutti su un piatto.
0: Io sto ancora fumando la sigaretta, aspetta che finisco a fumare la sigaretta e ti porto i piatti.
1: Sai che è venuta veramente carina? Che ne pensi?
0: Io penso che sia... alla fine sia ben cotta.
1: Sì.
0: Cioè, al punto giusto, dai. È morbida.
1: È molto morbida.
0: Minchia, mi è venuta l'acquolina in bocca.
1: Abbiamo 12 tranci di pizzetta.
0: Okay. E la prossima pizzetta l'ha fatta Anna.
1: Mangiamo?
0: Ti porto i piatti.
1: Pizza! La pizza è pronta!
0: Dio Max, la pizza è pronta!
1: Dio merda, avevo capito.

0: Ehi, non avete fame?
1: La pizza!
0: Sorry, it's finished.
2: Ah, okay. So I take just a bit of food out. Oh, thank you very much.
0: Ma come cazzo la prendo? Sono un professionista, mica te la posso dire.
3: Sei un professionista?
0: Vieni qua.
3: Non ho capito.
4: Dobbiamo liberare la teglia
0: per fare le altre pizze.
4: No. Ok, questo è il nostro task. Mettila sopra, dai, non fa niente, mettila sopra.
3: Io mangio e arrivo. Mi aiuta a consumare.
4: E adesso ci va questa.
0: Solo quella?
4: Oh oh.
0: Non ti fanno vedere.
4: E un'altra. Facciamo altre
3: pizzette
4: tonde.
0: Buona. Ah, ci vorrebbe un po' di olio d'oliva sopra. Solo piccante. Qual è l'olio piccante?

0: ഞാനും ഞാനും
1: Bene, stiamo mangiando la pizza, direi che è venuta veramente carina.
2: Matti, nessuno parla.
3: È buona.
1: È buona veramente.
3: Vediamo.
1: Allora, R3, DV3, eccetera, vuole sapere come potrebbe mettersi in contatto con noi via voce. Dovrebbe fare esattamente la stessa cosa che stiamo facendo noi, cioè montarsi un server Icecast, quindi scaricarsi il software Icecast, poi scaricarsi il software Live Ice, installarli e configurarli sotto Linux.
3: No, aspetta, però dovremmo pubblicizzare Muse.
1: Oppure utilizzare Muse, i cui link si trovano sulla pagina web di Radio Cyber. Dopodiché noi dovresti collegarti poi a un server, oppure fai tu da server, quindi ti serve appunto il server Icecast. Noi dovremmo ricevere il tuo stream e rimandarlo su altre rete con una scheda full duplex che non so riusciamo a farlo. Comunque devi fare un bel po' di cose e non so se ci riesci. Se puoi farlo, noi comunque trasmetteremo tutta la notte, quindi scarica questo software e vedi se riesci a fare qualcosa.
3: E facci sapere i problemi, soprattutto quando si installa un software bisogna leggere il readme e l'install. Sono due file che stanno sempre nel pacchetto del sorgente e vanno letti. Inoltre sulla pagina del Muse puoi trovare istruzioni passo passo come installarlo.
1: E a parte gli scherzi, se usi Windows... lo shortcast lo puoi trovare anche per Windows, dovrebbe essere shortcast.org il sito.
3: Poi ti monti il Winamp,
1: è un plugin per il Winamp per la trasmissione dal vivo con una scheda sonora e un microfono.
2: La bimba è già la seconda fetta, non mangia mai tanto, vuol dire che gli piace poco.
3: Ah, sì?
2: Complimenti dillo.
3: Birra.
2: Vai.
1: Beh, è anche una questione di dimensione di famo.
2: Bene.
1: Io direi che ora con la sua noi ne facciamo una oblunga.
3: No, ne facciamo altre due.
1: No, scusami, riempiamo la teglia. Piano, non la devi schiacciare, animale.
3: Dai, così.
1: Di più. Animale sei.
3: Dai! La prendo e la sbatto! Aspettami, ho bisogno di altra farina.
1: Perché?
3: Sulle mani.
1: No, che devi fare?
3: Perché mi si attacca, mi sono
1: messo facendo io,
3: la umidice. Quindi per fare la pizza me ne devo sciacquare.
1: Con la farina.
3: La fai oblunga, veramente?
1: Sì, sì.
3: Ma spesso sta facendo una.
1: Su una pizza a forma di licantropo.
3: Fai anche le orecchie e tutto il resto, la bocca al posto giusto.
1: Maybe.
3: Nel frattempo c'è Max che si apre una bottiglia di birra con una tenaglia. Con, come si chiama? Una tenaglia. Ci sta provando, la sta attaccando, si è alzato il tappo, l'ha tirato via.
1: Oh, non
3: questo
1: mai
3: è il modo in cui...
1: Non mi è mai venuta una pasta
3: questa
1: per la,
3: era la tenaglia. Questo era il modo in cui in Austria ci si stappa la bottiglia quando si è motociclisti.
1: Come si dice motociclista in inglese?
3: Motor rider.
1: Oh, I am a motor rider too.
3: You are a motor rider.
1: With a Garelli.
3: What are Garelli?
1: 50.
4: Yeah, this is like
1: a minute. It was a motorcycle that about from 1978. Was made.
4: Around
1: but now some people stole me.
4: Really?
1: Yes, and I found my motorcycle without the motor.
2: so the engine. It's very difficult to find a new motor for.
4: Yeah, it's pretty old, and you have to find people who can't read it in the heart to give away the motor and stuff.
2: And in fact, now he has the motorbike into the Sport Auro without the engine. On a wall into the centro sociale.
4: On a wall.
2: And it's really, you know, a really typical picture. When
4: have
2: you
4: a look
2: enter.
4: How bad the world is, you know, have a look. So bad.
2: No, but not only. Yeah, not every only. Centro sociale you go, you find a motorbike without an engine on the wall.
4: Yeah, that's
2: so
4: a kind,
2: that's
4: a
2: kind of typical.
4: For every centro
2: exactly.
4: Sociale.
2: And I am always asking, who owns the motorbike on this centro sociale? No, in Auro Asbestos, you know who is owning the motorbike on the Centro Sociale. It's like a symbol. If you have a Centro Sociale, you have a motorbike. If you have some bicycles, you have metal. Yeah.
4: There was no motorbike on the world.
2: Yes.
4: Yeah, sorry
2: they
4: about
2: put
4: that.
2: Them all into a
1: preparando la seconda pizza.
2: Closet. They really take care that other Centro Sociales don't steal the bikes to be more important.
1: La faccio io questa. La metto io la cosa qua.
2: Hanna, magst du machen das mit deiner Pizza?
1: Hm? So?
2: No?
1: Io?
2: Du so machen?
3: Okay. Facciamo la pizza. Continua a farla. Asbesto ha fatto una cosa oblunga a forma
1: di pistola.
3: Di pistola. Cioè, veramente, questa pizza è un rettangolo.
1: Un revolver.
3: Per un quarto, cioè dividete un rettangolo in quattro parti, per un quarto è riempito da una pizza tonda, il resto è una pizza che gli si avvolge attorno, quindi è a forma di L.
2: Aspetta, ce la smettiamo una sigaretta?

0: tocca le birre.
1: Boom.
0: Stiamo ricordando. Tu te ricordi le birre, Giacomo?
2: Cioè le birre,
0: te ricordi?
2: Che mi ricordi?
0: Se lo ricordi cosa?
3: Ok, la pizza sta andando, adesso andiamo un attimo a vedere le query.
1: Ti passo il microfono?
3: Ti passo il microfono, prendilo, troncatelo nel culo. Ok, passiamo adesso allo spazio delle comunicazioni degli utenti e andiamo a vedere un po' chi ci chiama in query e perché.
4: In questo momento Anna è con noi.
3: Allora, Redvex continua a chiederci come fa a parlare con noi, noi gli abbiamo già risposto però. Allora, ehi, hey, collega di Asti, ti saluta il K di Asti.
4: Il K? Hai già qualche notizia fresca?
3: Hai qualche notizia fresca da Asti? Lo sto dicendo lui a me. Allora, noi abbiamo notizie fresche dell'EC Meeting. Certo che si è deciso dove si farà. Si è deciso già dallo scorso EC Meeting. Si farà a Catania, in Sicilia. Il prossimo Hacker Meeting italiano si farà in Sicilia.
4: Sentivo un sospirone, aspetto, prima di dirlo.
3: Già.
4: Una cosa, tu, posso dire una cosa a Prozac?
3: No, ho appena chiuso il chat lì.
4: Ah no. Diciamo che aspetto.
3: Digliela, scusami.
4: Non può fare il media lab, però dovrebbero venire un po' di persone
3: già.
4: Ad aiutare.
3: Prozac One Inch Man. Che cosa vuol dire?
4: Lui è ancora di Cute.
3: Perché? Tu conosci Cute?
4: Non Cute, ma ha messo il nome da qui di
3: lì. I Cute? Il pezzo musicale, i Cute.
4: Ricordo di detto One Inch Man.
3: Allora
4: ti dedico una canzone presto.
3: Ti verrà dedicata una canzone, Prozac. Eccolo qua, un disco dei Caius.
4: Ma che roba il disco internamente?
3: Che roba. Minchia, bellissimo.
4: Anna ha un intervento.
3: Abbiamo le chat che ci ascolta. Abbiamo un intervento di Anna.
5: Bing bong bong puff.
3: Un meraviglioso intervento. Dammi la sigaretta, bastardo.
4: Non è ancora metà.
3: Come no, guarda, sei più di metà. Da questo lato.
4: Non è vero. Non lo possono vedere.
3: Dammi il dito, dammi il dito.
4: No,
3: dammi il dito.
4: Hai mangiato un mozzicotto?
3: Sì, ma non c'è
4: di...
3: ma non c'è il portacenere, ma
4: esatto.
3: Che cazzo
4: adesso
3: è?
4: Ti fotti tu, perché io hanno seduto sulle
3: no, devo andare a prendere il portatore di cenere, vabbè.
5: Bella.
1: Ci ha smesso che scatta una foto. Cerca la giusta angolazione con la sua macchina schina uscita dal dash circa 12 anni fa. Aspetta, insomma, l'Hack Meeting a Catania.
3: Già, io vorrei chiedere ad HK che ci sta ascoltando se c'è gente al Media Lab, quanti sono che ci stanno ascoltando in questo momento, e fare un saluto al Centro Sociale Auro, che probabilmente ci stanno ascoltando.
1: Infatti sì, che prima stavo dicendo proprio in inglese che il Centro Sociale Auro finalmente ha il suo motorino senza motore, abbandonato lì su un muro. Quel motorino è di asbesto. Io penso che ogni centro sociale ha e debba avere un motorino abbandonato poggiato sul muro.
3: Ti saluto pure Chaos, che forse ci sta ascoltando. Se non è così è veramente un coglione.
4: Bene.
3: Forse non si è capito che noi siamo la voce, noi siamo la vostra voce. Noi leggiamo il canale Kernel Panic, Kernel P, il canale Cube e il canale Cybernet, e siamo la vostra voce, per cui se volete dire qualcosa, noi la diremo per voi. Siamo la vostra voce.
4: Ti
1: ricordi quell'esperimento dell'hack meeting che sarebbe da rifare? Adesso io progetterei di metterlo quasi stabile. Sì,
3: C'è il naso lungo. Si infarina. I Valpiccio si inculano, se li inculano.
1: Che massime di saggezza. Insomma, ti dicevo. Che cazzo ti stavo dicendo?
3: L'esperimento dell'hack meeting
1: da rifare. Quello della sintetizzazione dei canali in IRC.
3: Beh, certamente. Certamente.
1: Certamente.
3: Sono qua, sto guardando i canali. Oh, c'è caos. Ma che cos'è URL? Ma vaffanculo. Porco, io non si sente male. Sei un...
1: No, dai. Aspetta. È bello perché tra cari amici, cioè per noi cari amici, significa potersi insultare liberamente.
3: Al centro sociale Macchia Nera di Pisa per qualche anno c'è stata una macchina senza motore né sedili.
1: Vedi, loro erano più grossi dell'Auro.
3: Siete dei grandoni.
1: Dei grandoni.
3: Gran centro sociale, veramente.
1: Appunto.
3: Tutti i centri. Soltanto un misero motorino. In realtà c'è pure una moto messa dietro, ma c'è solo il telaio.
1: Ah. C'è anche un posto che era squattato fino a 3 anni fa, a Vienna, in cui ci sono 2 moto senza motore abbandonate. Cioè qui a Vienna. A Vienna a 200 km da qui. Siamo a Linz, in Austria. Poveri noi.
3: Che non riusciamo a streamare su un server più forte, però.
1: Però presto.
3: Presto cosa?
1: Se Ishtar arriva da Rimini,
3: noi presto potremo fare streaming su una macchina con i coglioni così.
1: Perché avremo una macchina dedicata per fare streaming su Radio Cybernet con un Icecast come si deve.
3: Su una linea da ben.
1: Non lo so quanti cazzo di gigabyte è.
3: 100 megabit può essere.
1: Quella universitaria da Linz dovrebbe essere attorno ai 12 megabit Lightse, 2 megabit Servus. Noi saremo su una cosa da, non lo so, 24 megabit, penso. Insomma, ce n'abbiamo.
3: Pare che da Laura abbiano problemi che sentono solo 3 secondi di audio e poi il silenzio della morte nera.
1: E perché, porco Dio, l'Italia dovrebbe avere un miglior gateway.
3: Lo so.
1: Come dicono tutti qui. In realtà è tutta una questione geografica, vabbè. Che rottura di coglioni, però.
3: È un problema geografico, come dall'Italia è difficilissimo per esempio raggiungere i siti in Germania e nel Regno Unito. Si fanno mediamente 3 o 4 byte al secondo. Parlando di byte al secondo, dio cane.
1: Fai un trace route su Chaos e vedi un po' se passa da New York, perché la maggior parte delle volte passa da New York. Fallo con l'SSH, quelli che c'hai già aperti. Però non è SSH sulla macchina. Vai. No, fagli il trace route.
3: Ah, vero.
1: User SBIN. Ah, ok.
3: Infatti è partito velocissimo in Austria, ora è uscito su ebon.net.
1: Infatti BBS...
3: Siamo su ebon.net, siamo a 42 millisecondi. E siamo velocissimi veramente da qua, siamo a 66 millisecondi, siamo già su Alternet, ROM 1, Alternet, siamo andati su Wind, 145 millisecondi con Wind, e ora si è completamente piantato su un nodo di Wind. Beh, no, la linea c'è, la linea sul Media Lab c'è, 314 millisecondi, è buono direi, molto buono.
1: Secondo me è un gateway su Wind che un po' rompe il cazzo.
3: Il problema è stato appunto un gateway su Wind che rompe i coglioni.
1: All'altezza di Siracusa proprio.
3: No, Catania. Beh, vediamo un attimo qua dove si ferma un attimo. Adesso sta andando molto più veloce il trace route. Ecco, si ferma a 212-245, quindi siamo proprio nella zona della Sicilia, c'è un problema lì, ma siamo sui 294 millisecondi, quindi è una connessione veramente veloce.
1: Sì, io direi di sì.
3: Quindi vaffanculo, Chaos.
1: magari la macchina è lenta.
3: Comunque salutiamo i ragazzi del Media Lab, salutiamo chi sta navigando dal Media Lab in questo momento, noi non lo sappiamo, qui è Radio Cybernet in diretta da Linz, Austria, abbiamo partecipato al Free Speech Camp ottenendo un buon successo, devo dire, di fama, perché ci guardavano tutti e tutti ci chiedevano da tutte le parti su quello che facevamo.
1: A Radio Fro e a FM Fear, che è una radio nazionale tipo Radio DJ o qualcosa del genere.
3: Per cui abbiamo fatto una buona impressione e poi abbiamo conosciuto lo zio Echelon, di cui forse vi parleremo.
1: È stato il vero gol totale.
3: E adesso chiudo un attimo, do l'ultima occhiata alle query e vado di nuovo a guardare la pizza. Passo il microfono a Jaromil.
1: Sì, io cerco di avvicinarlo all'area cucina.
6: Del dominio.
1: Ecco. Ecco, se i ragazzi ci stanno ascoltando proprio dal Media Lab, abbiamo parlato oggi con quello che ha il dominio freaknet.org, che dovrebbe essere ceduto al Freaknet Media Lab non appena il tipo trova un altro dominio, quindi ha detto proprio tranquillissimo un guro, cioè lo diamo, sarà questione di settimane. Io spero che stia sentendo Shining, che faccia i salti così.
3: E quindi così, mentre abbiamo
1: la pizza.
3: Sì, aspetta, c'è l'ultimo.
6: Stai attento, porco Dio.
3: Abbiamo l'ultimo messaggio di Prozac, al centro sociale di Asti, il Torre Rossa, che io conosco e ho visitato. Io sono stato al Torre Rossa per un meeting nel 94, il Cyber Asti. Sono stato al Torre Rossa nel 94 al Cyber Asti, di cui ho anche le riprese. C'era un furgoncino, soltanto il telaio, diciamo, con le ruote tutto bruciato come simbolo della nostra anarchia. Peccato che il figlio di un fascista di merda di sindaco ci ha fatto chiudere tutto. Quindi il Torre Rossa praticamente non esiste più, ma io sapevo che il Torre Rossa ha riaperto in un capannone. Praticamente so che vi è stato dato un altro spazio, anche se più difficile da gestire, più lontano. Adesso io devo andare a vedere la pizza, per cui avvicino il microfono. Ah, ci vuole ancora un po'. Ci vuole ancora un po' di tempo per questa pizza. Comunque, visto che si sente male, noi ripetiamo l'annuncio.
1: Ma riusciamo a portare il microfono attorno al tavolo?
3: Mm?
1: Al tavolo?
3: No, dove è attorno al tavolo? Là?
1: Sì.
3: No, è tutto tirato il filo.
1: Un chill out, mannaggia. Non ci arriva, c'ho le prolunghe a...
3: In effetti il Travis Root si ferma su ebon.net. Abbiamo un problema su alter.net. C'è un problema nel gateway tra ebon e alternet. È questo che ci blocca. È questo che ci blocca. Vabbè, ma non è un problema nostro, quindi non possiamo fare nulla.
1: È colpa loro.
3: E vabbè, comunque la pizza sta cuocendo e più tardi faremo il nostro show sulla poesia, su queste performance che faremo. Avremo Max di Radio Fro, questa radio libera austriaca molto molto potente, persone veramente in gamba che è con noi, per cui riusciremo a fare un bel po' di cosettine. In effetti, comunque, nonostante quel problema, il Trace Root ha dato una risposta di circa 220 millisecondi, che è, devo dire, ottima. Ok. Potremmo ripetere l'annuncio di Prozac, un comunicato. Prozac sta cercando degli amici che ha incontrato a Roma all'Acme Meeting 00, si chiamano Nexus, Bob ed Elvis ed erano insieme nella cella. Li sta cercando disperatamente. Così, adesso... C'è Introvert che sento pure troppo bene, grandissimo Introvert. Che cos'hai, una 750 gigabit? 1,1? 1,2 gigawatt? 1,2 gigawatt? Che cosa meno di un megabit?
7: La linea.
3: Quale linea?
7: Sto parlando con me.
3: Non ho capito un cazzo, comunque vabbè. Introvert sente veramente bene. Oh, grande. Noi lo salutiamo con prepotenza. Introvert, ti salutiamo. È molto bello sapere che ci ascolti. Noi qui in Austria siamo qui che stiamo stravolgendoci con la pizza. E fa freddo anche. C'è un bel freschetto, ogni tanto piove. Molto spesso piove, nuvoloso.
7: Bravo, bravo.
3: Sembra di stare in montagna. Le montagne ci sono piene di alberi, ci sono alberi alti 15 metri dappertutto, boschi incredibili, erba ovunque. E siamo a due passi dal fiume Danubio, a due passi dal Danubio, ragazzi. E dalla casa in cui ci troviamo il nostro collegamento in rete è realizzato con un radio modem a 2 megabit. Abbiamo un funk modem radio che ci collega al server. E il resto è un centinaio di megabit circa, ma who cares? E fanculo. 1,2 gigawatt, il flusso canalizzatore. Vited ha capito perfettamente la mia citazione. 1,2 gigawatt. Allora, adesso devo andare a vedere la pizza, quindi porto con me il microfono.
8: Ci vuole ancora un po'.
3: Della pizza.
8: Dai, aspetta, arriva.
1: Porco Dio, il filo. C'è Introvert Olanda. Allora, la notizia è: Olanda aveva 1 milione di pasticche di estasi. E poi si apre con Tel Aviv. Che cazzo c'entra? Tel Aviv, un uomo d'affari israeliano che nascondeva oltre 1 milione di pasticche di estasi, è stato arrestato ieri sera in Olanda. Ah, ecco cosa c'entra. L'uomo d'affari, di cui non mi piace dare il nome perché è un eroe, è stato arrestato assieme a complici irlandesi con una quantità rilevante di pasticche destinate in apparenza al mercato israeliano e statunitense. Su queste pasticche c'era impresso il simbolo della società di automobili Mitsubishi. Quindi caliamoci una Mitsubishi.
3: Minchia, che bello. È decappottabile, ce l'hai?
1: Mi calo una Mitsubishi.
3: Minchia, cabrio.
1: Abbiamo solo 4 ascoltatori per ora, è una merda.
8: Le pasticche comunque mi fanno un po' cacare.
1: Anche a me mi fanno cacare le pasticche.
8: Provate, perché proprio a livello politico mi
1: fanno
8: cacare.
1: Sì, la chimica e il mercato che ci sta dietro, è una stronzata calarsi le pasticche. Da...
3: Per di più a andare in discoteca, capito, con quelle 4 ragazzine.
1: E farsi i rave autogestiti.
3: Porco Dio.
1: E siamo sempre lì, però, vengono da lì le pasticche, però.
3: È vero. E io ho anche conosciuto gente che veramente viveva tutta la settimana per andare al rave, il fine settimana, il sabato e la domenica, calarsi la pasticca o il trip, stare completamente fuori per tutta la settimana, per poi arrivare al prossimo rave, il fine settimana dopo, e
1: ricalarsi.
3: E starci sotto per una settimana. E poi ho investigato meglio e ho scoperto quello che fanno durante la settimana tra un rave e l'altro.
1: Cosa fanno?
3: Guardano Beautiful. Che è peggio di una pasticca.
9: Molto peggio.
3: Ehi, ehi, ehi, qua stanno calando gli ascoltatori, tocca fare qualcosa. Allora, sta chiudendo Caos il Media Lab perché sta andando alla festa di liberazione.
4: Ah.
3: Ok, amen, fratello.
4: Amen.
3: Amen.
4: No, è già andato.
3: Già. Noi qui fra un po' magari ridaremo un annuncio. Aspetta, va.
9: Ecco, adesso è partito per lo spamming. Ma è bellissimo perché Asbesto scrive sul canale: "Ao, Dio cane, porco Dio, ascoltateci. Accendete quel cazzo di Winamp, porco Cristo, perché lui sa bene che siete tutti con Windows. Noi non apprezziamo, per quanto siamo veramente tristi perché non abbiamo una macchina Linux veramente fine-tuned." Le pizze sono pronte.
3: Le pizze direi che sono pronte. Io sono il figlio di una bottana, dici. Ehi, sono stato kickato fuori dal canale Cube.
10: Uh-huh.

Va bene. Tra poco noi sforneremo la seconda teglia di pizza. Ma secondo noi la Tecno è morta? Si apre un dibattito. Secondo voi la Tecno è morta? Introvert dice di no. Io non saprei cosa dire finché c'è qualcuno che la suona. Mentre stiamo ascoltando questa musica techno in sottofondo. Vi arriva la musichetta in sottofondo? Renino, è incredibile. Allora. Oh, LeChuck sta con Linux, grandone. Bene così, LeChuck. Grande, sì, e vai, LeChuck sei tutti noi, mitico. Sorenino Ricchione e Sorenino risponde, può essere.

Siamo tutti in attesa della pizza qui. Ci vuole ancora poco per... perché sia pronta. Per cui vado a fare un annuncio su un canale.

0: Siamo Draven, se ci sta ascoltando, noi non lo sappiamo, comunque può darsi che sia in ascolto. Pronta? Penso che sia pronta.
1: Che fai? Via, via, via, via, devo tirare fuori di corsa.
2: Ma ti metto anche al chiave tra poco.
1: Dove sono io? Ed ecco prende la pizza.
2: Oh!
1: Forse leggermente.
3: Ho preso la pizza.
2: Io vado di tonda.
1: Di tonda?
2: Sì, voglio la tonda.
1: Ma là sei un bastardo, me la mangio io che voi ne avete mangiato 30 pezzi.
2: Tu non hai mangiato, io non hai mangiato nessuno.
1: No, uno
2: ne hai mangiato.
1: No.
2: Tra l'altro la tonda ti si
1: voglio che la mangi tu.
3: Voglio
1: che la mangi tu la tonda.
2: No,
1: la tonda
2: grande,
1: vediamo.
3: Sì.
1: Ok, sì,
3: no,
2: grande one.
3: Ma no, io mangio tutti.
1: Ok.
2: Yes.
3: I don't think so, but she said it
2: for me.
1: Ok.
2: See what happens. Just we keep it. Let's start to cut the other one.
1: Ok. E adesso tagliamo la pizza per tutti tranne che per Max.
2: Come no? Max can pizza.
3: No.
2: Sì. Pornografia? E schifo, no, neanche le pizza.
1: Posso portarmi i coglioni mentre taglio le pizza? Sai, succede. Di sotto,
2: ecco, bravo.
1: Allora,
2: mi gusta.
1: Oh, ti è piaciuta, va?
2: No, quel pezzo non lo voglio.
1: Ma intanto li sto tagliando, dai, poi adesso sto. Mi scegli pezzi di Cristo che vuoi.
3: Pizza! Pronto!
2: La pizza!
3: Pronto no! Pronto no!
1: Io voglio questo pezzo qua.
3: I want please. I want one with a lot of cheese, please. Like him.
2: Quello è il fattore dell'essere rotonda che cuoce
1: ed eccoci qua con la pizza.

0: Birra!
1: Birra dov'è infatti? Stavo guardando.
0: Il frigo.
1: Ma noi il abbiamo finito?
0: E c'è la frigorifera. Fai il cambio, se prendi una metti l'altra. Prendi la cella frigorifera. No, metti la cella frigorifera e trai la cella frigorifera. Capito forse?
1: Dai, ne ho presa una e ne ho messa una nuova. Ma
0: c'è la che scoppia.
1: Ah, ma le
0: c'è la frigorifera. Si chiama freezer. C'è la frigorifera anche bene, cazzo. Cioè, non lo farà dire fatto frutta.
1: Certo. Adesso te ne prendi una tu.
0: Polisezione
1: e una io. E perché pinguini. Non voglio che mi contagi con le
0: non è nella
1: frutta.
0: Casa dei pinguini.
1: Tu con quella bocca chissà quali altri cazzi succi. Succi però. Oddio, mi è finito il tappo della birra dentro al sugo. Non fa niente, vero?
2: Cazzo è Draven?
3: Salute, aspetta. È lì la tua.
2: Salute!
0: Salute!
3: Salute!
2: Viva Gesù Cristo!
3: Devi venire qui e fare il suonino. Così si sente alla radio.
2: L'apice così. Finché non mi dite che non c'è sulla tastiera. Cazzo di tastiere austriache.
3: Qui.
1: Minchia, non sei op su Etna.
2: Cazzo.
1: Questo è grave.
2: L'urlo di tutti i catanesi.

Olé!

0: aspetta, non mangi.
1: Sì, arrivo. Io, vedi, mi fanno incazzare perché arriva uno e mi dice: mi dai l'indirizzo della radio? E c'è un topic grosso così, eh? Di dietro! E la corlo. No, sono già la gente, sono in casini, sei sul canaletto.
2: Ah, è vero.
0: Dedico la musica al Prozac.
2: Buona la pizza.
0: Prozac, se ci stai ascoltando, abbiamo una dedica per te.
2: È una canzone, un pezzo di Nino D'Angelo.
0: Si chiama Into the Void.
2: In realtà è un pezzo dei Q's.
0: Into the Void di Nino D'Angelo. Caius.
1: Armonia.
0: Caius, prego.
2: Draven che ti risponde in quelli.
0: Ecco, bravo, Draven.
2: Draven. Draven, ciao da Jaromi.
1: Draven prima mi aveva chiesto che cosa ci faccio qui in Austria. Bene. Praticamente come Freak Media Lab, ma anche come Radio Cyber, abbiamo partecipato a questo Free Speech Camp organizzato da Radio Fro, che è una radio libera austriaca, una radio privata. Qui non c'è molta distinzione fra radio private e radio libere, nel senso che le radio private hanno molta autonomia. Ci troviamo a Linz, in Austria.
2: Aspetta, Radio Fro non ha pubblicità.
1: È una radio senza pubblicità.
2: Libera, con i fondi dello Stato.
1: Uh-huh.
2: È la radio libera di Linz. Vienna ne ha un'altra, è Radio Orange.
1: Comunque, siamo sulle rive del Danubio. Oh, ci saluta il Draven, sono contento che ci stia ascoltando. E salutiamo anche gli amici del canale Etna. Un po' di fratelli catanesi. Quindi abbiamo partecipato a questo Free Speech Camp proponendo, appunto, parlando del laboratorio Freaknet Media Lab che si trova a Catania al centro sociale Auro, per chi ci sta ascoltando, che è un laboratorio dove si dà accesso libero, Buster Keaton, no? La serietà, dove si dà l'accesso libero alle persone che vogliono venire da noi a navigare, usare i computer, diamo l'email gratuita, diamo la shell a uso libero e siamo connessi a internet e tutte queste belle cose qua.
2: In lingua turca.
1: C'è anche la possibilità di lavorare in lingua araba per chi vuole, per chi può, per chi ha questa fortuna. E comunque abbiamo fatto degli ottimi interventi perché ci hanno visti tutti come gli hacker venuti dall'Italia. No, perché sto parlando con una persona che ci ha chiesto di spiegargli appunto che cazzo sto a fare qua.
2: Come hackers venuti in Italia, e soprattutto a Svezzo si è sparato le pose col portatile configurato a vota mazza.
1: Ah già, perché Draven non sa perché ho comprato un computer portatile, ho un Compaq Presario 1200 con Linux up and running.
2: Qmail configurato e Mat configurato.
0: Direi che veramente da hacker.
1: E ora i Caiuz, ascoltiamo i Caiuz.

0: Cazzo, abbiamo anche Jackie in linea, salutiamolo. Jackie, come va? Abbiamo anche Korlov che ci saluta. Saluti a tutti da Linz, Austria, fa un freddo boia. Ciao Tatolino, anche tu che ci ascolti, e c'è anche pure Iron Eagle. Bisogna salutare tutta questa gente, cavolo. Specialmente bene Jackie, sono contento di rivederti qui. Io mi trovo in Austria, Linz. Siamo stato invitato al Free Speech Camp organizzato da Radio Fro per parlare di tutte le cazzate che facciamo al Freaknet Media Lab. Insomma, l'ho detto tante di quelle volte, basta che guardi sulla pagina web di Radio Cybernet e capirai perché sono stato lì. Ah, sta piovendo pure a Catania, che notizia, a Catania piove,
1: minchia, a Catania piove.
0: Armonia, come va? Senti, tanti saluti pure ad Armonia che ci sta ascoltando.
1: Ciao Armonia, che bel nome, senti, Asbesto.
0: Una ragazza veramente simpatica.
1: Ah, senti, Asbesto, tu lo sai fare il pane?
0: Beh sì.
1: Perché con la pasta che è rimasta potremmo fare il pane.
0: Ma io infornerei un'altra pizza, c'è rimasta la mozzarella e il pomodoro. Facciamo l'ultima pizza e quella che resta è il pane, perché io ho ancora fame. Cazzo.
1: Ok.
0: Che dovete sapere che abbiamo fatto la pizza.

0: sai fare tu?
1: Sì, la so fare io.
2: Bravo.
0: Ma spargila bene, eh? Riempi tutta la teglia.
3: È morto il coniglio. Attenzione, è morto il coniglio di Draven.
0: No,
3: no, è una frase, è una frase mitica che ci diciamo sempre, perché io gli ho regalato un gatto e lui lo chiama il coniglio, dice, abbiamo, ogni volta che mi vede mi dice, sai, il coniglio ce lo siamo mangiato. E ogni volta che ci vediamo lui mi dice, è morto il coniglio. Grandissimo Draven. Ah, ok Draven, sto leggendo la tua query e per quello che mi hai scritto tutto ok, quando torno ci mettiamo d'accordo. Penso il 13 e il 14 dovrei essere già a Catania.

Oh.

0: Allora, stiamo ascoltando i Coyotes, questo gruppo musicale, mentre io ho 30.000 query e sono purtroppo costretto a staccarne. Jackie, lascia perdere, meglio di no. Sto cercando di chiudere un po' di query perché... Wow, fantastica la notizia da parte di Draven, molto carino, grazie. Bene, bene. Questo collegamento in diretta continua, abbiamo mediamente 5 collegamenti, 4-5, gente che va e gente che viene.
1: Vorrei dire che comunque la canzone di prima che nessuno avrà ascoltato era Into the Void, nonché quindi cover dei Black Sabbath, fatta dai Caius, con grande maestria, devo dire.
0: Ma di quando è questo disco?
1: Questo disco è già della Menstruin Record, quindi della casa editrice dei Caius, che si trova nel deserto, in California, da qualche parte, perché sono andati a Ranch.
0: Ah sì? Hanno smesso di suonare?
1: Sì, i Caius hanno smesso di suonare da tempo.
0: Si sono andati alla vita di campagna?
1: Potremmo dire così. Dopo Welcome to Sky Valley, Welcome to My Valley. Sì, hanno la casa produttrice che si chiama Men's Ruin Record. La rovina dell'uomo record. Tradotto pochino. E vai, sì. Non sento un cazzo.
2: Io
1: questo lo senti? E metti chi sa.
0: C'è Jack che dice bastardo a Draven. Comunque è ottima questa musica dei Caio.
1: Un pezzo.
0: Ti lascio il microfono, vado a fare il supervisor.
1: Telefono sta suonando.

0: Allora, no, aspetta, lo porto lì il microfono. Andiamo a vedere la pizza, vediamo un attimo. Asbesto del Medilab, yes. Yes. Tieni il microfono.
1: La birra ce l'hai? Guarda, ecco io, brave! Ma dai, ma lo sai che sono in auto, mi costa un casino questa telefonata, però vediamo se riesco a mandarla in diretta.
0: No.
1: Aspetta, prendi il microfono.
0: Dai, dai, dai, di qua, di qua.
1: Allora,
0: saluta un po'.
2: Ciao, ciao, sono Draven.
0: E allora, che mi racconti?
2: Ma niente, oggi è venerdì, qua sta diluviando.
0: Ho capito.
2: C'è un freddo cane, per adesso niente.
0: Fantastico, fantastico sentirti, incredibile. Sai che mi costa un casino questa telefonata perché io pago
2: infatti tu paghi la tratta Italia-Austria.
0: E va bene, abbiamo avuto anche un intervento in diretta, va.
1: Draven Gaggiano
0: mille pure, ciao Draven.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ehi, qua quasi sembra in viva voce qui, e sono sulle casse, ti sento e parlo col microfonino.
2: Grandioso, il microfono fregato dalle cabine Telecom.
0: Perfetto, perfetto, okay, tu sai tutto, sei della old school.
2: Oh, Gabri, dai, ti lascio che segno un sacco,
0: sì,
2: dai.
0: Va bene. Oh, ti grazie per la telefonata, mi ha fatto piacere.
2: Ciao, Gabri.
0: Ciao, ciao.
1: È uno del canale.
0: Incredibile. Oh, abbiamo Aikal che ci sta parlando. Tieni il microfono.
1: Dammelo, di qua, dove porco Dio deve passare. Dai, di qua, per Dio, per Dio. Porco lì! Microfono che mi cade. C'è un filo troppo corto, spesso. Guarda che fregna la pizza. Quindi molto probabilmente leggeremo dei problemi di un poema, uno solo, di Doom in inglese, preso da doom.enemy.org. Aspetto! Porco Dio! Che qui il forno è caldo! Allora, ho preso la pizza.
3: Adesso c'è un sacco di gente che ascolta, poi se ne va, poi ascolta, se ne va. Va bene comunque.
1: Sì, va bene, perché poi gli ascoltatori fissi magari.
3: Mettere massimo 5 alla volta, eh?
1: Ma sai che quello che stiamo registrando sarà sentito da tante, tante persone, perché lo metteremo da ascoltare, possibile da ascoltare scaricandolo dal sito, quindi. Sarà ascoltato da molte persone.
3: La mia è usata tutta.
1: Sì.
3: Dovrei abusare del tuo corpo per questo.
1: Io ti pregherei di farlo. Veramente la devo allargare di più? Ma la napoletana è alta.
3: No, ora che sono napoletana la devi allargare.
1: Vale.

0: So Max, do you think we will do the doom.enemy.org?
1: Sure. As soon as you say so, I make my voice ready. You know, and I fire the PFG 9K one time before we start to read, just to know the feeling.
0: Yeah, that's it. Yeah. You have really to feel the weight of a BFG 9000 in your heart and hate the filthy demons
1: with its rotten teeth.
2: What the fuck are you saying?
0: That we are going to read doom.enemy.org. Now Cyberpunk gets international with our guest star, I mean Max from Fundamental Radio. Voglio dire, è energia, porco Dio! Il Fundamental Radio Show non si tratta semplicemente di uno show radio, si tratta di qualcosa veramente molto pushy pushy. Non si tratta solo di una pippa mentale, non è solo poesia, è adrenalina. Noi vi portiamo l'adrenalina, il Fundamental Radio Show, che è stato il primo show con August e Max a dare una lettura di questi poemi Doom.
2: Poemi di Doom.
0: Che funzionano benissimo, in quanto c'è un ragazzo belga che ha il sito su doom.enemy.org, vi consiglio di andarvelo a vedere perché è uno spasso. Questo ragazzo ha scritto dei poemi sulla mitologia di Doom, praticamente parlando di demoni e di BFG 9000 e di quanto faccia male un fucile a doppia canna sparato da 2 mm di distanza nel petto di un demone, ha composto delle bellissime poesie che tra l'altro hanno dei numeri vicino per ogni linea, il che significa che tu lo devi leggere se c'è un 5 strillando a squarciagola, se c'è uno 0 sussurrando al microfono, il che ci dà la possibilità di fare una performance come un radiodramma, chiamiamolo così, dal vivo. Ecco, io ho perso l'uso di un occhio nel frattempo perché asbesto così inaspettatamente mi ha attaccato un pezzo di scotch all'occhio sinistro. Io nel frattempo sto cercando di
2: guarda su.
3: No, era più bella.
0: Sto cercando di adesso ho l'altro occhio accecato perché ho guardato la luce troppo. Sto cercando di spargere la mozzarella in modo che sia, che non sia una cosa che io voglio quello, no, io lo voglio pure.
1: There's already one poem waiting for us, just to tell you.
0: Yeah.
1: It's not on the screen. It's really saying like you have to recite me, because if you don't recite me, I will disappear from the screen and your computer will explode.
4: Hey,
1: so put the bit, so your computer will explode. So put the bit immediately to the open, turn the volume up to 10, and then come on with the recitation of the Doom poems.
0: Because you are
1: not, okay. If not, I mean, don't say that I didn't join you, you know?
2: Perché comunque dobbiamo spiegarlo anche in italiano,
0: L'ho già spiegato. Dov'eri? L'ho già spiegato.
1: So I feel free to take the microphone.
4: Max,
1: you
4: know. Max,
1: yeah, that's one of the big problems we have.
3: I don't think so. With listening to us.
1: And but asbesto understands English.
3: Yeah.
1: Jaromil, sir, Jaromil understands English.
3: In the Euro, we have somebody that's listening to us, and there is Martin from England.
1: Yeah, come on. So we just do a special part of the show for him because he's starting to get bored, not in understanding anything you're saying. Come on. It's not really. But maybe you should do like a simultaneous translation of the poem to Italian. Mm. You know?
2: Simultaneous?
1: Yeah, so you. Nah, we do it like this.
0: Uh-huh.
1: So.
0: Yeah, that can be interesting.
1: So, like. But, like, we read one line as usual.
0: Yeah.
1: But, I mean, maybe you can. Or. Asbesto read it in English. Or in Italian.
5: he introduces it in English.
1: You know, allora, you say it in Italian and I say it in German. What do you think about this? Like three languages in one poem.
5: Quindi
2: ma non so se riesco a leggere tutto perché non è che si capisce.
0: Lo so, ma tu
2: lo tradurrò a modo mio.
0: Sì, esatto.
2: Allora io vorrei fare un annuncio e vorrei che chi sta ascoltando in questo momento desse l'annuncio anche sui rispettivi canali, sui rispettivi canali in cui è collegato, perché faremo un esperimento molto interessante. Si tratta di una performance che già è stata fatta in varie convention d'arte qui in Austria.
0: No, è stata fatta da,
2: Max su Fundamental Radio.
0: No, you said.
2: E state strappando il microfono, però.
0: Ah, ok.
1: So,
2: quindi
0: vi
2: stavo spiegando questa cosa. Praticamente noi adesso leggeremo delle poesie che si trovano sul sito doom.enemy.org. Si tratta di poemi che ha scritto un ragazzo belga che passa gran parte della sua vita,
5: si chiama Etoek,
2: che passa parte della sua vita, la maggior parte della sua vita, a giocare a Doom e scrive dei poemi su Doom, sui personaggi di Doom e sulle situazioni di Doom,
0: la mitologia di Doom.
2: Noi adesso interpreteremo per voi questi poemi in lingua inglese, cioè nella lingua originale con cui sono stati scritti, in italiano e in tedesco,
0: perché gli zero significa sussurrare, ok, però l'uno è normale, un po' meno del normale, il due è normale,
2: un po' più
0: a pieno petto, insomma. Il 3 cominci un po' a strillare, il 4 strilli, il 5 deliri.
2: È difficile ragazzi, questo è spegnendo. Comunque vorrei che voi scriviate, che adesso noi faremo questi poemi in diretta.
0: Yeah, just sometimes.
1: It's okay.
2: No, potremmo...
0: Just sometimes, just for a few phrases.
1: And we really keep them very short, you know, so that there are no problems. We arise, and if they arise, we just...
0: Stiamo controllando che non dia problemi il fatto che
2: contemporaneamente.
0: Siamo molto, molto rumorosi quando lo facciamo. No, contemporaneamente.
1: Or no.
0: Italiano.
1: Let's just switch the mode. Let's do it like them, and therefore recitation, no simultaneous translation, I would say. And we just do it like you start.
0: Okay.
1: You
0: come
1: follow with
0: fatto
1: the next
0: già.
1: Line.
0: Okay.
1: Everybody
0: una
1: has
0: linea
1: a line. Like this, I think it's better, like for the quality of the
0: you
1: poem.
0: Start.
1: Okay.
2: Allora in inglese. In inglese.
1: In inglese. And who is the next after me? You. Okay, so let's do it like this.
2: Okay.
1: Okay. So next we are going to have a poem by Etoek on the famous page doom.enemy.org. doom.enemy.org. I just had to translate it, and here you find some special poems inspired by the mythology of the computer game Doom, and we will now read one of these poems for you. They are almost in John Cage style, with some things for the recitation so that the reader knows what to do. So the big master gave his signs in the poem, and we are going to start with one very important poem that's already like kind of a bestseller in the mythology department of all the bookstores.
0: Absolutely.
1: And it's Scouting the Baron's Bedroom. I was in the Baron's bedroom.
0: He wasn't home, and the smell of his nostrils appeared.
1: I heard a noise.
0: And him and my super shotgun!
2: And the bathroom door.
0: Silently enough, I opened the door with my left hand and let it open slowly on its move. Left clear, right clear, I'm going in. No signs of treat. There was another room down on this bathroom.
1: I got a bad feeling.
0: Let the door open. A secret bedroom with a switch.
1: I covered my back for a few seconds,
0: which lasted more than a reload time.
2: I decided to push the secure button.
0: Nothing happens.
2: Back to the bedroom.
0: I heard a parrot slamming the door! Damn it! I'm trapped with three SSJ shot and an empty pistol!
2: Would the Baron let me pass for a prostituting?
0: I didn't think so. Sir, slam his door. Oh, yes, I did. Frank! Take this.
5: that bus secret door behind the bed with a kick open. Rolled again, ran, found the BFG 9000s! Oh dear! I hear an arc fire rising, dead monsters.
6: Is this a this plasma is for escape.
5: Let's run! The escape is this way. Here come the ghost monsters! Slam! Slam! Slam! Slam! Oh damn it! The arc fire is still alive!
7: Let me punch it down!
5: Punch! Punch! Allah! Big sea rotten teeth, you demon!
7: Suddenly they jump and I'm finding a dude found!
5: I hug the arc vile with the grip of death! There goes the arc vile school exploded!
7: At last, the backup arrived!
5: Go! Go! Go!
0: Hey, go, go, go, and backup! Incredibile, ma ce ne sono tante.
1: Pazzesco.
0: È bellissimo.
1: But there's an Aragon. I think we have to continue with an Aragon.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: After the pizza or now?
1: After the pizza.
0: No, the pizza comes later. I think there is another one.
1: Yeah, there are many.
0: Yeah. There is the Unholy Trinity.
2: Let's take a look to the channel.
0: Abbiamo problemi di silenzio, abbiamo dovuto chiudere le finestre perché facciamo troppo casino. C'è il supervisore Catarina che ci ha riportati alla realtà. Comunque praticamente stiamo leggendo questi poemi da doom.enemy.org. Quindi andate a vedere questo sito doom.enemy.org. C'è una legge che ci costringe. We have to burp on the microphone when it comes to you to burp. When we are on the radio, we burp on the microphone.
1: Yeah, that's really important.
0: And if you are doing radio and it comes to burp, you have to do it on the microphone. You can't go. That's it.
2: Guarda che immagine.
0: Mi è tornata la voglia di giocare a Doom, ti giuro. Bellissimo, ha delle foto, andatelo a vedere. Grazie, Max.
2: Thank you, Max.
0: Ha delle foto bellissime.
2: Sì, ha scelto delle foto poetiche. Aborted.
0: Aborted.
2: Broken pipe.
0: Broken pipe. Let's choose the next one.
2: Tieni the microfono.
0: Ah, the microfono.
1: And that's one without
0: too much screaming.
1: Yeah, it's just like it's more. It's very poetic.
0: It's poetical.
1: It's really poetic.
0: No,
1: it's okay. So ora should we bring headphones for you?
0: Yeah. Just no, a little bit down the volume. You know.
1: Just for the poem.
0: Because there are silences. Yeah, but there are silences, and when there is.
2: Stiamo cercando di convincere le ragazze che ci hanno detto di mettere il volume giù a mettere un po' giù la televisione.
1: Ok.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Mettiti qua.
2: Facciamo lo stesso.
0: No, sei un porco.
1: So
0: devi stare in piedi.
1: So, the next poem they're going to hear from the mythology of Doom, psyche of doom.enemy.org is called The Altar. I came down the stairs,
8: deep within the reaches.
9: Down the cavern,
8: and the unholy altar
9: was full of blood.
10: A minotaur and then some
8: kept me busy for a while.
10: My breath was speeding
9: as I came to have a look at the altar. Blood was flowing without ends from dead body, a brother of Earth's body, sacrificed before the unholy cross. Red Skull. Unreachable.
10: Looking at the body and at my great sorrow,
8: I fell on my knees, dropped my weapon,
10: raised my hands up to heaven, and cried,
8: "Could God hear a prayer from the depths of hell?"
10: I wondered.
8: I prayed God with all my heart that the soul of this soldier
10: be freed forever and ever from the depths of hell.
9: Where really gave his life for mankind.
10: And then I saw the red skull
6: looking at me
10: and telling to my tears that he is keeping the soldiers alive,
6: prisoners,
10: and that he was in suffer. So I told the red skull,
6: curse thee, I shall come and catch thee,
10: and from the blacksmith thou shalt become tortured forever and ever.
6: Then an angel came within my heart
10: and brought peace within.
6: My heart felt in peace, and my sorrow gave me the courage.
10: My weapon, spoiled by the blood that never stopped shedding,
6: came to my hands,
10: and I felt guided by forces of light. I left and run
6: and slaughtered my monsters.
10: It was like they aimed for me.
2: Bene, bene.
1: Bravo.
2: Un grande poeta.
1: Bravo. I would say so. It's really the
2: best poet.
1: Yeah, that was
0: grazie.
1: So we just move on. Oh, here comes a good one.
2: Oh, ma la pizza, la pizza, oh, the pizza.
1: Take a look at the pizza. No, the Arkwright's Kitchen is really one that's going to my heart all the time.
0: Yeah. Arkwright's Kitchen.
1: Yeah, it's really that one. It's one of the poems. Hey, but this is not in the microphone.
0: Yeah, but it's not loud enough.
1: Yeah, okay.
2: Non fare usci, ma ci state mettendo un tuo culo a chisto, mi
1: state
0: dicendo. Siciliano.
2: Siciliano.
0: Non fare usci. Ma no, fammelo leggere.
2: Il filo padano nel duretano.
11: Adesso ci sono due tette allucinanti.
2: Hai detto watch?
11: Veloce, sono due tette.
2: Ma perché proprio io?
11: Vabbè, perché tu sei il pornaccione. Io?
0: Aspetta, un pornaccione.
1: Was this loss?
0: Che cosa c'è la televisione austriaca? Ci sono un paio di tette allucinanti. Minchia! C'è una tipa che gioca con l'acqua con un paio di tette allucinanti e un tatuaggio di filo spinato sul braccio. C'è un tipo vestito di plastica che la guarda con gli occhiali da sole. E lei continua a mostrare le tette. La musica è di Michael Colombier. Ci sta la gente che applaude. È un peep show. Questo è Next Sex. Ovviamente ORF. Dopo che c'è stato il festival della ETSE, sul Net Sex mette i film sul sesso. Questa è l'interpretazione. Vabbè, la tipa continua a spararsi le pose.
11: Non sono quelle.
1: So, when the pizza is not ready still, we have to move on with the next poem. I would suggest.
0: Because I would I'm suggest,
1: really,
0: yes.
1: They're really, I hear them screaming out of the computer.
0: Yeah,
1: you know,
0: right.
1: They say like, read me. But I also see asbestos to do his communication, you know, he's like chatting simultaneously with 10 people. It seems to me.
0: He's really fast.
1: Who is Sardan? Who is Sardan?
0: I don't know him.
1: But he's going to
0: know Sardan. Ciao Sardan!
2: Ciao Sardan!
1: Yeah, Sardan, you are our president. Warning, DCC.
2: Close.

0: I get aqua groaning.
1: So you are the aqua, huh? No? So I am aqua. Are you an aqua? Is he an aqua?
2: He's an aqua.
1: He's an aqua. So you are an aqua. Because I am aqua groaning.
2: You know? Yeah. You are
3: groaning.
2: Aqua.
4: Era più un corvo che una
2: cornacchia.
0: Ah, what a poem. What a poem. What a poem.
2: Some?
0: Ah, small money.
2: Porco di Dio.
0: Ah, non lo tengo.
3: Però ho un BFG 9000. Mi appoggio. Mi appoggio con la mano sul culo. Che sto cercando?
2: 4 40 e qualcosa?
3: 5.
2: Vai.
3: Affanculo.
2: 10.
0: Oh, che no, tanto lo sappiamo.
1: Settimo con l'exercitation.
2: There is somebody that wants to go buying cigarettes?
0: No.
3: Posso scendere io? Questo però dopo cena a cannone.
1: Come?
3: Ci va a sera qua. Wow, vieni da cena. Vieni. Io ci vado. Vieni. Vieni. Quanto costano le un 40.
5: Abbiamo 5 ascoltatori che salutiamo tutti quanti. Ciao.
6: Ciao.
5: 5.
6: Bravo.
5: Grazie. Ho studiato molto per prepararmi in questo momento. In effetti sono qui in Austria proprio per questo. E ringraziamo Asbesto.
6: Prego.
5: Quando volete.
6: Qual era la mia birra? Questa, sì. No, è di meno.
5: Guarda, zio Echelon.
6: Pezzi di merda! Pezzi di merda!
5: Ormai zio Echelon è quello che arriva con un elicottero quando stiamo in casa così tranquilli fuori dalla finestra
6: e ci grida che siamo dei pezzi di merda.
5: E poi se ne va con l'elicottero, via, buono in cielo.
1: Perché c'hai soldi.
5: Perché c'hai soldi. Minchia, i soldi del governo, i soldi governativi. Zio Echelon lo sa, questa è lo statuto, è l'asintoto ed è anche il binomio del secolo. Zio Echelon lo sa. Tu li vedi in Net Institute come paranoia?
3: Ma non vai a comprare sigarette?
5: C'è andato Alex, grandone.
3: Oh. Alex?
5: Ciao, prrr.
3: Ciao, prrr.
5: Ciao, scusa, mi tieni il microfono?
3: Sì, tieni.
5: Ciao!
3: Aspetta. Come mai questi nomi senza la coppola?
5: Senza la coppola? Senza l'op?
3: Sì.
5: Ah. Sul canale Etna la coppola si chiama Hop.
3: Beh, ma te sei sigaretta, ma che film è?
5: È un film un po' cyberpunk.
3: Violenta.
5: Ha smesso, la pizza l'hai controllata?
3: Sì, è ancora bianca.
5: Stiamo conducendo, Sardan, stiamo conducendo. Io, prima di tutto, non ho mai condotto niente in vita mia, quindi figurati se posso condurre qualcosa adesso, proprio, in questa fase della mia vita. ho avuto fasi migliori in cui sapevo condurre meglio alcune cose che poi credevo di condurre, che poi alla fine non stavo conducendo. E quindi non puoi parlare del termine, non puoi dire condurre. Cos'è condurre? Cioè, condurre non è. Diciamo che più che altro stiamo streamando, come facciamo molto spesso, non molto spesso purtroppo, quando ci incontriamo ogni tanto e ci troviamo, e come faremo più spesso, da Radio Cybernet, radio che esiste proprio sul canale in cui stai, il Cybernet, da quando esiste quel canale, un po' dopo, Radio Cybernet attorno al 90, qual era il 97 l'anno?
3: Quando è nata Radio Cybernet?
5: 97.
3: Estate del 90. Forse l'estate. No, estate del 97.
5: C'è della Samsung sul parquet. Yeah, that's it. Your beer is coming. Praticamente questa radio esiste dall'iniziativa di prima di tutto di Asbesto e Chiuz all'inizio, quando Chiuz andò a trovare Asbesto a Catania e loro partirono con una radio che si chiama Radio PRCD, subito cambiata in Radio Cybernet, e poi dalla collaborazione di tutte le persone che sono venute. Cib mi sa che è nato nel 95, no, Cib è nato, quando era? In tutta confidenza, quando era Video Online?
3: Video Online 94-95.
5: Allora è nato nel 94-95. Scusa, io sono entrato e ho fatto, la prima cosa che ho fatto era Cybernet.
3: Video Online 92-93.
5: No. E Cybernet da là esiste?
3: Il canale Cybernet o la rete Cybernet?
5: Il canale Cybernet.
3: Il canale Cybernet l'ho creato io, Chiuz, Virtual Chip.
5: Nel 97.
3: No, ma che 97? Il canale Cybernet l'ho creato all'inizio del 93.
5: Era il 93, quello che ti sto a dire pure io. No, io ti parlavo del canale. Radio Cybernet. Infatti rivendichiamo le cose da fondatori. Sì, certo. Venuti sul Cybernet da un messaggio che c'era sulla Cybernet in BBS, in Pironet, noi eravamo frequentatori della rete Cybernet e del gruppo di discussione Cyberpunk, e lì ci fu Ampex un giorno che venne, ma incontriamoci tutti su Cybernet, e insomma ci si è cominciati a incontrare. Adesso Cybernet non c'è più nessuno dei vecchi che si incontra veramente, però le cose cambiano. Un altro canale che ormai lo sputtano è Cube, dove la gente ci si ritrova. Vabbè, ho sputtanato. Tanti canali devono cambiare, non puoi stare sempre sullo stesso canale, devi cambiare se vuoi stare in IRC. Noi non ci siamo più, in realtà il tempo scarseggia. Io maddo un sacco, sto su MCL Mood. Piccante. Ciao. Benissimo, Asbesto a

0: been accidentally downloaded or purposefully hidden on your PC. Insomma, compratelo, questo vi può salvare. Se c'è un altro Italian Crackdown, questo vi salva il culo. E adesso una testimonianza da una persona che ha usato l'evidence eliminator e c'è riuscita, si è salvata.
1: Hi, I purchased evidence eliminator and so I'm free. I can make any child pornography as I want. And it's so beautiful, evidence eliminator for me.
0: So you was doing child pornography?
1: Yeah, for sure.
0: Yeah, and you was afraid that they was going to catch you, right?
1: No, because I use Evidence Eliminator.
0: And when you started using Evidence Eliminator?
1: In 1995.
0: Where you heard about it?
1: On the website www.evidenceeliminator.com.
0: Yeah, Evidence Eliminator is known all through the world, and we thank our guests that really showed his experience and it saved 6 years of life.
2: And don't tell us that we work with your paranoia as our best argument, because you are not paranoid.
0: You are absolutely not paranoid when you know really
2: that
0: what
2: you are
0: Uncle
2: not safe
0: Echelon
2: without us. You are safe. Not safe.
0: Yeah,
2: are
0: nobody
2: not safe
0: out there. Uncle Echelon told us. I mean, the same guys that are doing security systems, they are doing the system for interception. Everybody is watching you. You can't hide anywhere. Anyway,
2: there's just one thing that can help you. It's the Evidence Eliminator. So, do you have an ex-spouse or ex-partner with a grudge against you? You have been grassed? Has anyone ever put a floppy disk in your computer? Can you really answer this question honestly?
1: No.
2: Is someone after your job? If you have a business, do your employees use your computers?
0: Yeah, maybe.
2: Can you honestly say that you really know for sure what may have been accidentally downloaded or purposefully hidden on your PC?
0: Well, no.
2: You can't be sure. Whoever you are, whatever you do, buy total protection now. Because you are not safe. You need
0: you
2: the evidence
0: need
2: eliminator.
0: You need it.
2: You need it. And
0: you
2: it's not available from the $39.95 on your retail stores. And now we have another satisfied customer.
0: Now.
2: So, when did you buy the evidence eliminator?
1: I just bought it 1 year ago. It was the thing. I was just having like all these cocaine deals, you know, with kilos, and the web was very useful for this. So I did a little Perl script and some CGIs to have like this automatic system. And then one day police came in, but I had the evidence eliminator.
2: Thank you. Right, so mad.
1: You.
0: I mean,
2: the FAQ is
0: we are going really to define you. What is? Have you any questions?
2: No. I just have to say that entertainment has another 300 hits more in the last hour.
0: How much?
2: 300.
0: So we are not going to advertise our site because now it's got too much shit.
2: We can't afford the bandwidth.
0: Per quello non vi diremo il bellissimo progetto che abbiamo fatto io e Max. Perché è troppo popolare.
2: I'm already starting to sweat about all the megabytes transferred.
0: Perché è troppo popolare.
2: That will kick my ass tomorrow. So we really have to use this machine to the archive.
0: Really?
2: Sure. Because that's 2 days, so in 10 days it's 1 gigabyte and 1 gigabyte costs a lot. You know?
0: Yeah.
2: So we have to move it to the Arconet, I think.
0: Abbiamo fatto una web page che non ve la dico perché c'ha troppi hit. Va bene, ve la dico. Entertain.ment.org. Ed è un gioco. Vi può far venire sul monitor. Ma ora vi lascio ad asbesto.
1: E io vi lascio un bel niente perché adesso si mangia la pizza. Cazzo.
0: Reggi il microfono.
2: Suppose. What happened to the pizza?
1: Oh,
2: Jeff,
1: it can be totally eliminated.
2: Yeah, so let's eliminate all evidence that this pizza.
1: Yeah.
3: No, sono finito. No. Are you waiting for something? You look like. Okay.
4: No, scusa, un attimo, devi guardarmi. Aspetta.
3: Ok.
4: Questa foto è allucinante.
3: Ah sì?
4: Sì, veramente.
5: You
4: want a beer?
3: Portugal. Pollo si chiamava Aluccia
4: Paletta.
3: Vedi che a mo' te faccio una cosa, sia che tu dopo me la fai a me.
4: Ma facciamo una cosa,
3: io ti faccio un bambino a te, facciamo un bambino a me. Vedi che ti piace.
4: Me lo ricordo perché l'ho visto da poco.
3: Io ti faccio un bambino a te, facciamo un bambino a me.
4: Citazioni dal meraviglioso film Totò che hai visto due volte, che ti piacere di vedere, End.
5: L'hai visto tu, Alex?
4: Voglio rivedere, ho visto tanto tempo fa.
3: Comunque il bestiale Radio Cybernet ha spesso momenti come durante il Festival di Palermo, che faceva 300-400 ingressi al giorno. Succede in brevi periodi quando c'è molto contenuto e ci ascolta un sacco di gente.
6: Cominciamo periodicamente.
3: Già.
6: Comincia a essere conosciuta.
3: Dal recente festival del Cima di Palermo a oggi abbiamo fatto da 4.000 fino a 15.000.
4: Ma con l'AC Meeting?
3: Da settembre scorso a oggi, figuriamoci.
4: Con l'AC Meeting?
3: Anche, madonna.
4: Cioè, c'è uno stream live che era seguito da una trentina di persone, cosa che non ho mai visto.
3: Io ho mai visto di persone. Neanche Cataweb, quando fa gli streaming, cioè ci sono stato, no? Cataweb che ti fa lo streaming del Teatro Argentina di Roma, fa 9 ascoltatori di picco. Per farti capire che comunque lo streaming media è una frontiera, capito? Cioè, anche una cosa ufficiale come Cataweb al Teatro di Roma fa 9 ascoltatori.
6: Buona ragazzi. L'ultima è migliore.
3: Già. Hai visto però che non era troppo alta?
6: Più alta.
3: Comunque, because it says
6: più alta.
3: It was too high. Devo dire veramente che non mi è mai riuscita così bene. Mai.
4: Questa pizza
3: Oggi ti è riuscita benissimo.
4: Mai, in tutta la mia vita.
6: Perché è una cooperazione.
3: Il colosso.
4: Lo sai qual è il suo?
3: Dai.
7: I don't know that there are so many hits on the entertainment. I mean, there must be something
3: else. Where did you L advertise? I'm sure you did something that you didn't realize that
7: I just posted it to one news group, to a news group, to a mailing list.
3: Mm-hmm.
7: The exchange mailing list, but the other exchange mailing list, aren't they? That's very interesting mailing list about people who are streaming.
3: I know it, but it's in the dot of announcements.
7: Mm. So it's just announcements. Yeah. So I also announced the entertainment there, because people are interested in that. Yesterday.
6: Do.
3: Shouldn't I put news on this mailing list?
7: Good.
3: Yeah?
7: And I'm pretty sure. Yeah, when it's interesting, that's especially interesting for the secret there. Sure.
3: Yeah?
7: Yeah.
3: I want just to point out to where it's pertinent. I don't want to know.
7: But that's okay. Really, I mean, really, like, just announcement.
3: I think it was better. Mm-hmm. You ever announced something there?
7: Only very in data. Because I'm sure you and I do something special. Because I also don't like the people in both the music media to come on.
3: Yeah.
7: That's a pain.
3: Yeah,
7: it's really a pain. Yeah. Yeah. Finland, that's also really like entertainment, that's also really special.
3: Yeah.
7: Like
3: you make a
7: But you is especially interesting for me.
8: Palermo, Radio Drammi.
7: 5 months.
3: You are
7: the
3: end of the week of the next
8: The last pizza? No.
7: Maybe there's one thing I wanted to change, but I'm afraid it's in the news code. Because I think the big peer should give this pizza.
9: Stiamo mangiando l'ultima pizza, qui è sempre Radio Cybernet in diretta da Linz, Austria. Siamo stati ospiti del Free Speech Camp organizzato da Radio Frock, una radio libera austriaca qui a Linz.
4: Io decido di abbuffarmi.
9: E ci stiamo abbuffando di pizza. Oggi una trasmissione dedicata a come si fa la pizza, con recite di poesie dal vivo tratte da doom.enemy.org, con Max from Radio Frock e Jaromil e Asbesto from Radio Cybernet. Io sono Asbesto e vi saluto. La trasmissione continua. Ora stiamo citando questo sito. Non posso citare il sito? Posso citare il sito, sì. Il sito che vi consigliamo di visitare è in questo momento entertain.ment.org. È un sito che sta avendo un successo enorme. Buona la pizza.
3: Yeah, because I want, I mean, pop star, it means, you know, like lots that.
7: Okay. Yeah.
3: Then.
7: Yeah, but that's okay. And in the meantime, and the best mix.
0: Then you paint your face black if you're white, or white if you're black.
10: I like Michael Jackson.
9: Ah, yeah, for sure. It's the first thing to do.
10: Because I mean, the first thing being a pop star is like to smoke cigarettes.
0: No, anyone.
10: Don't say this bad word.
11: I mean, we are not drunk people.
10: We are like normal pop stars.
11: Yeah.
10: I can't see Hintersee or
11: people can just be loved okay by the masses, into the, you know, into big tits. So if a girl has big tits and there is a small piece of cocaine, then I take it. Otherwise,
10: okay.
11: I don't take it.
10: I see.
0: Buona sigaretta pure tu.
9: Sì.
10: Dove?
0: Quanto cazzo è bello che esiste asbesto. Grazie Gesù. Stavi bruciando tutti.
9: Stavo accendendo il microfono e stavo parlando della sigaretta. E adesso? Sembra un mostro, a Doom Monster.
10: What's going on? Yeah, that was really a bad aqua, you know?
9: Go, go, go! Me lo ero dimenticato.
10: Ok. Yeah, it's working most of the time, as I told you. Yeah, but there are so many requests, you know. Come on,
9: It worked.
10: Bene.
9: Sta piovendo qui a Linz e sta piovendo anche a Catania.
12: Piove! Porco Dio!
9: Stiamo bevendo birra Samson.
11: But Aquanet, they are not paying it.
10: We are sure. It's very expensive.
11: Aquanet.
10: Yes.
11: But on Aquanet, it doesn't work.
10: It's a flat rate. It's a flat rate.
11: That is nice.
10: It's rather expensive.
11: How much is of bandwidth? How much?
10: A megabit.
11: 1 megabit.
10: Yeah. That's pretty much, man.
11: C'è un megabit sull'altro, un megabit.
9: Ah, un 100.
11: In tutta Linz ce ne sono. No Linz, how much bandwidth is going on?
10: No, I think pretty much the other 18 lines and everything going in the city, you know. But like regular bandwidth, I don't know.
9: Penso che dovremmo cominciare a dare un po' di conto a questi italiani che ci stanno ascoltando e cominciare a fare qualcosa con meno criterio di adesso.
11: Sì, stiamo facendo le cose con criterio.
9: Eh già.
11: Quindi cominciamo con un porco Dio.
9: E finiamo con un porca Madonna.
11: Che cosa avevamo messo sul programma di Radio Cybernet per stasera? Ricordi?
9: Andiamo a leggere. Il programma di Radio Cybernet per questa sera, eccolo lì. Allora, poetry performance, first fucking, poi read that fucking manual e don't shit in the toilet, poi avremo anal mutilate, IPV7, lo zio Echelon, uncle Echelon, e tutto quanto ci verrà in mente. Potremmo parlare un po' dello zio Echelon.
11: C'era poetry performance. Fist fucking.
9: No, first fucking.
11: First fucking. Read the fucking manual. Don't shit in the toilet. Anal mutilate. EP version 7. Uncle Echelon and whatever else it comes to us. So, il programma a questo punto io lo farei spostare su una discussione tecnica sulle nuove e sui nuovi enhancements dell'IPv7.
9: Ma no, l'abbiamo già fatto.
11: Ah, allora
9: questo programma è già stato fatto. Abbiamo già parlato di IPv7 al Hacker Meeting del
11: E c'era con noi Alberto Escudero.
9: Alberto Escudero, che salutiamo anche se non ci sta ascoltando.
11: C'era Max, che è presente anche qui.
9: Mm-hmm.
11: C'era August, che è a Vienna.
9: Già, che magari chissà se ci sta ascoltando. Boh, speriamo.
11: E poi c'è...
9: Prendete le sedie, dai.
11: Sì, infatti.
9: Che ora c'è Alex che ci farà il caffè.
13: Sergio, solo radio con cannone.
11: No.
10: Hey, but you're saying on the Radio 7 page.
9: Mi sono congelato.
10: Radio 7 has there seem to be some people that stream with news. I am just reading here.
11: Yeah, this is the
9: fuck.
11: This is normally when we are at home.
9: Eh?
11: When we are at home, we are streaming with Muse. Quando siamo a casa, usiamo Muse.
9: Perché? Quando siamo fuori?
11: Perché troviamo un Windows e streamiamo con Shoutcast.
9: Ah, certo.
11: Che cos'era il first fucking?
9: Ma non saprei proprio come definirlo.
11: E io invece sì, è la prima volta che ci siamo fottuti da soli, usiamo Shoutcast su Windows perché abbiamo una fottuta macchina Windows. Quindi è first fucking, la prima volta che usiamo Shoutcast. E siamo dei fottuti. Don't Shit in the Toilet è il nuovo progetto, usciranno dei gadget, delle magliette.
9: Beh, posso parlarne?
11: Sì. Di che cosa si tratta?
9: Il progetto Don't Shit in the Toilet principalmente è un progetto artistico che tratta dell'uso comune di cagare al centro della tazza del cesso.
11: Ci teniamo a dire che è arte.
9: Questa è una performance artistica, stiamo parlando di una cosa molto seria, infatti vorremmo proporla a Ars Electronica l'anno prossimo. Qual è il sito di Ars Electronica?
11: www.aec.at e lì trovate tutte le installazioni di quest'anno e noi l'anno prossimo presenteremo l'installazione Don't Shit in the Toilet. For who is listening in English, it consists of shitting in a toilet but on the border, trying to write with the S like having a pencil in it. So it's really artistic. This is art. This is pure art. You can't just discuss about it. It's just art. We are sure it's art and it is art. Don't shit on the toilet. I mean, it's really hard to don't get the toilet.
10: It's art or not.
11: Yeah, but we say it's art.
10: Ok, so it shall be.
11: It is.
9: Quindi per gli italiani che ascoltano si tratta di defecare non più al centro del water, ma sul bordo, sull'asse. Cagare sull'asse. Possibilmente come se voi avesse una penna nel culo e quindi scrivendo con le vostre feci sull'asse, sulla tavoletta del cesso. Questo è il progetto Don't Shit in the Toilet.
11: E da qui l'altro topic, proprio Anal Mutilate, che è un progetto figlio del Don't Shit in the Toilet.
9: Beh, è un progetto simile, è un progetto, in realtà è Don't Shit in the Toilet, che proviene da una famosa canzone degli Anal Mutilate, che sono un gruppo musicale, che il gruppo musicale è nato qualche anno fa, è nato in rete, musicisti di tutta Italia, il chitarrista sta, se non mi sbaglio, a Mestre, il bassista sta a Venezia, l'altro chitarrista sta a Siracusa, e sarei io, e un altro partecipante di questo progetto Don't Shit in the Toilet sta ad Asti, e un altro ancora, se non mi sbaglio, sta, non lo so,
11: fanculo.
9: E questo gruppo musicale, Anal Mutilate, ha creato delle canzoni suonando ognuno la sua parte a casa sua. E le canzoni verranno create, perché ancora il disco non è uscito a distanza di anni, ma ci stanno lavorando, mettendo insieme tutte queste parti e creando un CD di canzoni, tipo mi ricordo qualche titolo, da parte Don't Shit in the Toilet, che è molto famosa come canzone, ed è l'unica che è stata provata dal vivo, Jesus Body Spare Parts Market, se non ricordo male, è una delle canzoni. Do You Remember My Member, un altro titolo di queste canzoni. Gli Anal Mutilate sono un grande gruppo musicale che sfonderà sicuramente sul mercato e non solo sul mercato.
11: Non solo sul mercato soprattutto.
9: Sfonderà.
11: Sfonderà. e si sfonderà anche. Che
2: and
11: cos'è?
2: It's forbidden.
11: Yeah,
2: it's
11: you can't enter on the voyanet.org. You can't. You have to know something, but if you go here, allora facciamo, navighiamo un sito che è www.voyanet, no, scusate, è entertrip.voyanet.org, entertrip.voyanet.org.
2: Just click enter. Masturbation is forbidden.
11: Enter, do not enter. You can feel free to navigate.
2: Thank you very much. Motori.
14: Azione.
2: So here is your motor, huh?
11: Yeah, that's the engine of the ship. C'è una grossa foglia di Maria. You can scroll down. The story is interesting.
9: Che cazzo di sito è?
11: That's the fuel of the engine.
2: Yeah, it's a very interesting place, I would say.
11: Ci sono tante foglie di Maria ovunque. Nei motori.
2: Ok, teleport.
11: Stiamo andando nella sala teletrasporto dell'Entertrip. Se volete navigare con noi, entertrip.voyanet.org. Voyanet con la Y, ovviamente.
9: It comes from my heart.
11: Giustissimo. La sala olografica, adesso. Ci sono molte cose scritte.
2: Really 3D.
11: Molto 3D.
9: Il ponte ologrammi.
2: No.
11: You can see photos. Bello.
9: No. Oh. I remember this photo. Great. It's true. That's true. I remember those guys.
11: Ci sono due persone totally che devono vivere con la lingua unita. There are two people that are live with a joined tongue.
9: Ma uno è smisso?
11: No, è filtro, that's me, you know.
9: Ah, Giro e Joker.
11: With short hair.
9: No, Jarmel, when he was... entertrip.voyanet.org. Le foto incredibili.
11: Ma lo sei tu? Quello in mezzo sono io.
9: Sei tu?
11: Ma da dove viene poi?
15: Sei sempre tu.
9: Sì, quanti anni avevi? 12.
11: Guarda che capelli!
2: 4 anni.
9: Desperation.
11: Questo è Nicola, he's an actor. You know, he's a professional actor right now. With this face.
9: Incredibile.
11: L'equipaggio lo vedi lì. Guarda quest'altro montaggio. Guarda i montaggi perché sono favolosi.
9: Sì, questo.
11: Guarda i montaggi.
9: Questo sito è incredibile. entertrip.voyanet.org. Da dove sta questa? Ponte ologrammi.
11: Questi sono gli alloggi. No, sono holographics, le immagini.
9: Devi andare su holographics e poi immagini.
11: Mi fa vedere
9: le foto.
11: Questo è un altro.
9: Mamma mia. Ma come sono cazzo fatto avete fatto?
11: Questi sono gli strippi.
2: No, no,
11: si posso credere.
9: Who is this guy?
11: Lui è filtro.
9: No,
11: è filtro, è lui.
9: Questo qua che ride.
11: Sai Hawaii Pines e Lollo. Dottor Lambro.
9: Ma what sono are, montaggi.
11: They are all friends of mine from Pescara and now they are in Bologna. August knew them because we was in their place.
9: No.
11: Non ci posso credere.
9: Questo è proprio.
11: Wow. Dottor Sensimilian.
0: Sensimilian. Regina Erba.
11: Mister Lambru, Regina Erba, Tenente Cartina, Ding Don e Trip Tracy. Questo è Cliff Pip.
0: Cliff. Mamma mia.
11: Guardati qui, aspetta. Comando.
0: Madonna.
11: Cos'è?
0: Stai guardando. Ma come cazzo hai fatto a fare questi montaggi?
11: Sono degli strippi.
0: Ma bravissimi, cazzo.
11: Sono degli strippi assurdi.
0: Settimane di lavoro?
11: Non lo so, guarda. So,
0: ci sono dei fotomontaggi con le immagini di Star Trek che sono veramente allucinanti.
11: Yeah, all together when we were smoking.
0: Incredibile.
11: In front of a computer smoking and doing this trip.
0: Incredibile. Allora entertrip.voyanet.org. Mamma mia.
11: The music we was playing, mainly it's a reportage on the days we spent smoking.
0: Yeah.
11: So fondamentalmente questo è il risultato della marijuana. The days we spent smoking, we played, we had some and this is the output. C'è anche un mio comunicato in real audio, quando il real audio è venuto fuori. Non hai il real audio, quello vecchio.
0: Mamma mia.
11: And those are all the sleeping rooms.
10: Yeah.
11: So, Colonello Spaltro Filtro is a really neighbor. We was living together in Italy. Yeah. He has no photo. But here is his story. Se la leggi, ci vai.
0: Colonello Spaltro Mig Filtro.
11: Sì. Questa è una persona. È il colonnello.
0: There are some photos here?
11: Sì. Tenente Frank Cartina.
0: Oh.
11: Yeah, let's go for another one.
0: Where are the beer?
11: Questo è il caporale Ding Don. Frappà, lui viveva con me a Orgia. Questo è il mega sergente Sfarpa.
0: Ma che questi nomi cosa vogliono dire?
11: Questo...
0: Sì. Ma Entertrip vuole il corno.
11: Sfarpa viene da ARPA. ARPA che è la società di
0: ARPANET.
11: No. ARPA è praticamente l'ARPA.
10: What is ARPANET?
0: It's a network of musicians.
10: ARPANET.
0: Yeah.
10: Really?
0: ARPANET. ARPA players.
10: Yeah, the ARPA players. You know, because it's like in all my reports of my statistics, there's like always like this crazy things. They say they have .arpa is the last thing, so they don't have .org or .com. They have .arpa.
11: No, I never saw it.
10: And it's so and it's saying old style ARPANET. I can show you.
0: ARPANET. ARPANET is the old network.
10: Sure, but the crazy thing is that
11: Castaneda knows it.
10: Nah, sure, but
11: more than he wants to show.
10: Nah, but there's like one thing that I really didn't understand. I think it was here. So my favorite page right now. And there's like in the domain report.
0: Oh yeah, I know.
10: Domain report, and I never saw it like this.
11: ARPA.
0: ARPA, yes, it's
10: I never saw a domain like this.
11: Never saw, me too. A domain like this, tu l'hai mai visto?
10: I know ARPANET, but dot ARPA.
0: Domain ARPA.
11: Dot ARPA.
10: Wow. And, yeah.
0: Let's search. About ARPA.
10: Yeah,
11: dot ARPA.
4: Vediamo se esistono i domini.arpa.
9: No.
10: No information available.
9: That's impossible.
11: No information available on Google.
9: Aspetta. Quel comando che ti fa vedere tutte le subnet di una rete.
11: Tutte le subnet? Host-L.
9: Host-L.arpa. Asterisco.arpa. Fai una ricerca sul DNS.
11: Yeah, also this. Meno L. Arpa. Però è bestiale.
9: Beh, il DNS esiste per questo.
11: It's a DNS query,
10: yeah,
11: for all the domains under the class, the last class.
10: So if I make host minus L work, yes, I would have a long result.
11: Yeah, but I don't know if it works.
10: Okay.
11: Actually, with the last, because normally you do it with the last two. To know all the machines,
10: with mesh,
11: I show you.
10: Yeah, okay.
11: SSH, mi ci vai un attimo?
9: Yeah.
11: I show you because this will not work, but anyway.
10: Okay.
11: Agreement.
10: So we have mesh.org, just agreement, but there are a lot.
11: And this you use it for discovering, it's one of the hacker tricks for discovering the machines
10: but
11: that
10: I was doing. I was always doing it with the NSLookup. To query like the name server of this domain.
11: But also minus L is
10: faster.
11: Which is the shorter host is. I prefer it to.
9: Dove sei?
11: Ambasciatore Andrei Sempertuber sono io.
4: Perché non dico mai di no a un tubo. I never say no to a tube.
10: it's my
4: name is Andrei Sempertuber.
9: Che fuoco. Ma questo è giunto dopo o è la foto vera?
11: Bellissimo.
9: È aggiunto dopo.
4: Hey Dennis, è bellissimo. Hey please come to Dennis.
11: Yeah.
9: Tu sei bimbo gonzo.
11: Bimbo gonzo è un bimbo gonzo.
9: Professione gonzo.
11: Sì. Aliena Cassandrax. No, non ci sono foto per questi. Vai a Mr. Lambrou. Anzi no, Aliena Tubotron. He did the HTML of the file, Mr. Lambrou. No, vai indietro. With director, he did also some movies about the end.
10: Yeah.
11: With the spaceship going over our photos and dialogues and. Essa è l'autore sentimento. Ma the texts are really funny. L'alieno Joker è lui.
9: Puta madonna.
4: It's like a chair.
11: This is modified. Sottotenente Johnny Giro.
4: Già, questo non l'hai fatto vedere, ragazzi.
11: E lui è sempre così.
9: Fa sempre le foto così.
11: Doug, he's really, there is no photo, he's really a good DJ. He's a fucking good DJ, he's really good. Re Juanito Fontana. Re Juanito dos Santos Rullamentos della Madonna Scalza. È lui.
9: Bella foto.
11: È un cantante.
9: Mm-hmm.
11: Una pop star. He's a singer and he's a nice guy. Lui is mad. He is totally mad. He is really a mad guy. Sayawaya Pines. Questo è Tracy
10: Scott. I leave the show now. I ate all the pizza, you know. So hey, see you
11: cool
10: tomorrow.
11: It's
10: on
11: okay.
10: Sunday in Vienna. I think I will leave either tomorrow or a day after tomorrow.
11: Yeah.
10: Tomorrow I'm going to fix my motorbike and stuff, you know, just
16: hey Mesh, you went some days ago tomorrow.
11: Yeah. CJ Palo.
10: It was not starting.
16: OMCC.
10: Yeah, it was not starting.
17: No, non c'è foto per te.
11: Rolly Roger.
9: C'è la foto di Martin Flip. È incredibile. Ma puoi leggere un comunicato.
18: But the spray is really interesting.
9: Gli schermi al plasma, no, no, fammi leggere un attimo. Gli schermi al plasma e le porte di neutronion conferiscono un perfetto isolamento radiotermitico alla stanza. Tutte le postazioni non elencate svolgono lavori subordinati a quelle in elenco. Questa è una storia allucinante. Cioè, ne puoi leggere una, se vuoi. La leggo? Vi leggerò un comunicato. Diamo un'occhiata agli ascoltatori. Non vale, troppo pochi, non vale la pena sbattersi per voi. Siete solo in tre, mi dispiace. Non ci sbattiamo perché siamo sfatti.
11: Impossibile. Per sole tre persone è troppo sbattimento a leggervi un comunicato.
9: Infatti sì.
11: No, il caffè.
19: Io faccio il caffè se arriva anche noi dopo. Volete il caffè?
9: Mm-hmm. No, il caffè no, è mezzanotte.
11: Mezzanotte?
9: No. Dai, sei pazzo, sbesta. I filmati sono uno spasso totale, andate sui filmati.
11: Ma cosa si vedono?
9: Aspetta, guardati questo, questo è un... Ah no, questo è uno sclero, questo è uno sclero, aspetta, questo è corto e è uno sclero. Sono io, sempre tu, per Giro e Joker.
11: Ma già qui arrivano un pezzo,
9: non salutiamo Max.
11: Ciao Max.
20: Yeah. Max is leaving.
11: E ora come si vede?
9: Non lo so. Ah, play. Guarda che bello. Ma che formato è che l'avevamo messo lì? E si vede automatico.
11: Avi.
9: Come è fatto? Ma come è fatto?
19: Alex, devi vedere questa cosa che ti stringa.
9: Guarda di questo filmato.
11: No!
9: Hai fatto la GIF a scatti?
11: No, no, è un AVI.
9: Sì, ma avete scattato diverse foto, non è
11: sì,
9: un...
11: Sì, sì, sì.
9: È a scatti. È bellissimo.
11: Si sembrano i mostri di Doom.
9: Siete be- no, Dennis, questo è veramente stupendo.
11: Guarda di questa.
9: Strano che non le potete dei ragazzi, se vuoi rispondere.
11: Ma questa è una cosa da fumati, non è?
9: Questa è una cosa stupenda.
11: Magari loro cercano di fare arte, questa è una cosa da fumati.
9: Ma mica questa è arte.
11: Questa è
9: arte.
11: Infatti. No, infatti non è
9: cazzone.
11: Com'è come vorrebbero poi in alto? È fatto bene.
9: Minchia, poi in alto questa roba sarebbe lì.
11: Poi dico, è fatto bene?
19: Dai, non sclero con la marijuana, fumare.
9: Siamo tutti. Ma non credo, vi siete chiusi.
19: Ma quel tipo che gli presenta
9: la in casa di qualcuno.
19: No, ma no, attraverso un anno di scazzo, così quando ci si incontra, ma si aggiunge qualcosa. Uno fa un comunicato, lo scrive. Quando fumi particolarmente se una sera fumato, capito che ti viene da scriverti una storia con l'Enterprise, che sono tutte a tema.
9: Certo,
19: le storie. Okay, allora devi imparare questo trip. Oppure i suoni, ci sono delle canzoni.
9: Ma questo è il simbolo dell'Enterprise con la foglia di marijuana.
19: Eh sì, te l'avevi capito.
9: No.
19: Oh, Ale.
9: Tieni.
19: La marijuana ce l'hai?
9: No. Aspetta. Oh, porco Dio!
19: Stronzo! Non capisci mai un cazzo, beato te!
9: Beh, stiamo continuando a trasmettere noi.
19: Puoi leggere un comunicato dell'intertrip quando vale la pena.
9: Abbiamo due ascoltatori.
19: Minchia, non vale la pena. Uno l'abbiamo fatto scappare. Dicendo non vale la pena. Dicendo non vale la pena.
9: È un altro.
19: Ma guarda qua. Che radio abbiamo.
9: Ma guarda qua.
19: Comunque per partecipare alle nostre resate, voi due.
9: Vieni a vedere il filmato. Vieni.
19: Andate su entertrip.voianet.org. Entertrip.voianet.org. No, ma questo, quello in mezzo non è proprio il delirio. Quelli ai lati sono il delirio. Due dati. Qui eravamo al TIG del 97.
9: TIG 97 c'ero anch'io.
19: Allora il 98. No, il 97.
9: No, TIG 98. No, 97.
19: Quindi Dennis, avete quelli cortissimi. È impossibile che fosse 98. Ah no, erano raccolti così già.
9: No.
19: Eh?
9: La faccia schifata
19: è bellissima,
9: sì, è tipo mio,
19: la sua faccia così, è no? Fantastica, no. È tipo la lui è un attore, c'ha cioè una faccia di gomma proprio, la fa come vuole, e tutti i frontman sono tutta gente mostruosa davanti a una telecamera. Guardati questo
9: regista alieno Joker. Sono delle chicche. Piuttosto che metterlo in AVI, lo metti in real audio. Spagno un casino come.
19: Ma ancora.
9: Non c'era forse, non lo vedevate ancora.
19: No, è un real video non esisteva. Normale su Windows non esisteva nient'altro. Io ho fatto un embed con l'AVI per questo. E praticamente ho preso, proprio perché un AVI metterlo in rete è pesante, ho messo un frame ogni 3 secondi, immagine piccola così e in bianco e nero.
9: Certo.
19: L'unico modo per averlo streamabile. Mm-hmm. Adesso tutti si fanno le pippe, come faccio a streamare, come faccio a streamare. Io penso che un formato leggero in bianco e nero con un error diffusion, solo bianco e nero, neanche sfumature, farebbe uno stream a 24 fps, che non è poco. Infatti stavo pensando proprio mm-hmm. Cioè solo puntini, mm-hmm. bianco e nero, error diffusion. Che cazzo me ne frega di questo?
9: Un po' come la Shikam, un po' più.
19: Un po' come la Shikam, un po' di più.
9: Un po' più definito. Dai, un po' più di definizione, si apposta. Altro che MPEG.
19: Altro che MPEG. Che cazzo me ne frega a me la qualità dei colori, del true color.
9: Già.
19: Fruibile da tutti. Cioè, tu
9: anche
19: clicchi
9: su console.
19: Clicchi
9: per dire.
19: Sì. Sta dentro la coppetta. La marijuana.
9: Sì, sì, sì. Sto aspettando il video.
19: Ma ci mette 49 secondi.
9: Ah,
19: dai, ti chiamo. Sono 977k. Il brutto dell'AVI è che non è uno stream, quindi se lo deve caricare tutto prima e poi te lo fa vedere. Te la smetti questo ovviamente.
17: No, no.
21: Hai l'altro?
19: No, no. Fra 5 secondi.
21: 4, 3, 2, 1.
19: È arrivato. Questa volta l'ho vista. Quella era una canna.
17: Sì, sì, l'ho capito.
19: La regia dell'alieno Joker, abbiamo avuto questa idea di riprendere una canna nel suo giro.
17: L'ha fatta anche dividati il film, dividati il film con Simone, con anche bellissimo, di scuola.
19: Ho visto.
17: Lei sicuramente l'hai visto poi? Solo a scuola.
19: L'ho fatto qui,
17: sì. No?
19: L'ha montato qui.
17: Ah sì.
19: Questa è l'entertainment durante una sua azione.
17: Chi lo vuole? Ci credo.
19: Finisce così.
17: Alla fine mangia la telecamera.
19: Alla fine mangia la telecamera. Vai sui suoni, vediamo se riusciamo a ristreamare. Mi sa di sì, sai?
17: Cos'è questa roba? Sono i siti veri e propri.
19: Lo conosciamo, è un page cute per chi?
17: Sì, sì.
19: Si è messo un archivio di esplorato in Scozia, mi ha occupato un po'. E poi l'ho lasciato proprio.

0: laboratorio Coma è bellissimo. Cioè, la trattazione di un esperimento di crescita di canapa sativa, che alla fine sono arrivati i poliziotti a casa a Bologna.
1: Ah, sì? Sì. Minchia. E quindi?
0: Che quindi hanno dovuto smettere.
2: Not found.
0: Allora hanno tolto. Hanno avuto paranoie perché sono venuti a casa. E loro non hanno mai un cazzo.
1: Non hanno
0: mai un cazzo a casa.
1: Ma certo.
0: Adesso hanno tutti smesso di fumare, bevono un casino, era meglio quando fumavano. Veramente. Però sono dei jazzisti. Sono un gruppo di jazz, una tromba, un trombettista, un basso, grosso, chitarra. Piano.
1: Dove sono le foto?
0: Gli alloggi nel loro graphics. Vai sui suoni, vai sui suoni, perché la Sirio Jam Station è veramente grosso. Vai giù? No? Non c'è la cosa che cosa più bella. Il colonnello lo voglio vedere, questo è un mio carissimo amico vicino di casa a Pescara, cioè, cresciuti assieme.

0: L'avete fatto? Che l'ha fatto?
1: Queste emozioni. Veramente queste i montaggi dovrebbero essere Cliff
0: Pitt of Flair.
1: Sì. Cliff Pitt e Lollo, dottor Lambro, che è quello che proprio si è sbattuto di più.
0: Ma questo me lo ricordo.
1: Questo l'ho fatta io.
0: Non ricordo questa immagine del drone, ce l'ho quella senza le scritte.
1: L'ho presa io e ci ho messo le scritte. Il nonno fa il bravo ragazzo da red drone, l'occhio attento cerca di fare le password, la mano sulla bocca è pronta a nascondere eventuali bestemmie per le cazzate di red, la mano sui coglioni per nascondere il pacco di Maria nelle mutande, sotto la maglietta un pacco di CD rubati allo studio, più la parrucca e la dentiera rubata a red nel cavallo.
0: Che cazzo ci faceva dare droni?
1: Che cazzo ne è?
0: Questa mi sembra che era una foto che hai messo sulla tua pagina web.
1: No.
0: Questa è veramente bella.
1: No, ma hai messo sulla
0: tua. No, allora l'ho già vista forse qui.
1: Era il protocollo della faccia per io.
0: Prima di fare una puntata tirare Star Trek così. Porca troia, sarebbe pazzesco.
1: Lui col panzone un po' addosso a me.
0: Sì,
1: così con la lingua
0: e tu come dire, ma che cazzo devo fare, boh.
1: Sempre così.
0: Sì, in tutte le foto. Qua. E qua. Suppongo, qua non c'è.
1: Qua non c'è. Se c'era era in quel modo.
0: Mamma mia. Questo qui che guarda così. Questo è bestiale. E questo chi è?
1: Principessa Erba.
0: Principessa Erba.
1: Regina Erba.
0: Gemelli siamesi. Cadi per la lingua.
1: Non ho pensato ad essere Next Sex, ma l'avevamo fatto noi 3 anni fa.
0: Ah, non è da Net Sex?
1: Sì, ho visto una foto al Net Sex di qualche artista che ha fatto queste cose qui. Cioè, tipo la lingua legata. Quello era uno scherzo da fumare.
0: Ah, questo non l'hai visto! No! Tu devi vederlo
1: questo. Questo sì che è un fumetto, altro che cazzo! Enter Trip, guarda qua. No, aspetta, torna lì. No, sta nell'altra finestra. Altra finestra.
0: No.
1: Vai giù e sogli quella finestra. Torna indietro. No. Chiudila quella cazzo di finestra. No, non c'è. Quella chiudila. Ok, vai dietro.
0: Dove dietro?
1: Back. Guardi quella. Quella è quella modificata. Anzi, questa è quella modificata con il
0: fumetto. Vediamo di tutto. È solo copertine.
1: Per degli eventuali fumetti che non sono mai stati scritti. Sono le copertine. Freghete. Ngulo la votamassa. No, è la votarasta.
0: Votarasta cos'è?
1: Votarasta.
0: No, è la votarasta.
1: No, è la fine proprio. Sono i fumetti di dell'Enter Trip. Carica le altre immagini intanto. Vai, fagli.
0: No!
1: Trip. Freghete, ngulo la votamassa. No, è la votarasta.
0: No.
1: Votarasta. Vai, il numero 2 questo.
0: Questi come l'avete fatto?
1: L'ha fatto questo, l'ha fatto Rollo.
0: Ah, ma è disegnato sull'immagine.

0: speciale in omaggio alle caccole di Super Sfarpa. Le Super Sfarpa.
1: Sei bellissimo, Dennis, io sinistra.
0: No, non ci sono io.
1: Sì, sotto in basso.
0: No, fagli vedere quello francese.
1: No, lo sfondo.
0: Qua.
1: Lo sfondo che c'era dentro.
2: Con queste sono normali?
0: Sì.
2: Non modificate?
0: No.
2: Tutte e tre?
0: Sì.
1: Vedi qua.
2: New Year, ecco.
0: Ah, è vero, quello sono io.
2: Dove?
0: Ah, questo qua sullo sfondo, non l'avevo visto.
2: Ah.
1: Devi capire vicino.
0: Vai giù.
2: Così.
0: No, vai
2: tanto
0: giù
2: per
0: New Year.
2: Tanto per.
0: Questo è stato il capodanno del 99 con Voyager a Pescara, anzi sulle dove è stato? Sul Gran Sasso. Con Voyager.
2: Sì. Mi ricordo.
0: New Year Hacking. Questo l'ha fatto Voyager con tutte le sue foto, il capodanno. Alla chitarra, mi ha suonato per tutto il tempo.
2: Ricordo questo film.
0: Ovvero cosa succede quando si sta una settimana? Vai su, questo era subito dopo il tic. Sono foto del capodanno. Francesco, lui è un attore della Paolo Grassi, quello lui. Okay. A Milano sta. Lui è un attore di commedia dell'arte, bravissimo. Questa è Naima. Sparta. Questo sono io che ballo con una guagliona. Questo siamo io e lo smilzo.
1: Su questo capodanno?
0: No, nel 99.
2: Lo Smith è incredibile, qua sembra
0: 98-99. Lo Smith è pazzesco.
2: I capelli
0: crow.
2: Perché si è tagliato i capelli?
0: Non lo so.
2: Stanno a dieta.
0: E io c'avevo i rasta però ancora corti.
2: Anche corti?
0: Ne erano corti.
2: Sembrano più lunghi.
0: Questo è Voyager. Guardati Voyager, colui che ha fatto queste foto.
2: Terminator abbattuto.

0: business to grow.
1: Perché questa qua?
0: Madonna, quella vicinata, con gli occhi così. Sono figli.
1: Questa è grandiosa.
2: No, no. Sono veri, guarda, fagli vedere la vera foto, era questa.
1: Qual è?
2: Quella sopra. Questa non è ritoccata.
1: Invece?
2: Quella è mirrorata, però avevo gli occhi veramente sì. Così.
1: Ah, è mirrorata, infatti.
2: Perché ci riesco, perché c'è il naso lungo, mi guardo il naso.
1: Vabbè, anch'io ci riesco. È così?
2: Anch'io. Appunto. No, no, no, devi tenere aperte. Così.
1: Esatto, ecco.
2: Però così non sai fare.
1: Cosa?
2: Così.
1: Così.
0: Devo mettere gli occhi.
1: Non ho capito, così?
2: No, così.
1: E che stai facendo?
2: Aspetta.
1: Non si vede un cazzo.
0: Distrugge.
2: Così.
1: Non vedo niente.
2: No, dai, guardami alla luce.
1: Ciao.
2: Che cosa? È un trucco.
0: Però se non lo vedi, non lo vedi.
2: Devi guardare gli occhi.
1: Fanno così. Che si muovono piano piano.
2: Sì, però
1: un trucco. Porca puttana. Come cazzo fai?
0: Lo so fare, lo so.
1: Bisogna osservarlo con una micro telecamera.
2: Sì, però non ci si vede di più.
0: Devo fare un'altra partita a scacchi.
1: Io ho bisogno del caffè se devo chiudere a scacchi.
2: No, dai. Rilassato.
0: Ha ragione, niente caffè questa cosa.
1: No, io questo non l'ho visto. Vuoi nel tuo gruppo? Questa è la vecchia su Kios.
0: E il pinguino è bellissimo. Tua, no?
2: No, non trovare.
0: Sì, non dico che l'hai fatta tu.
2: Sì, sì, no. Amica.
0: Mica, ho visto il simbolo, la foto che mi ha mandato sotto è stupenda. C'è il demone di...
1: Porco Dio.
0: Il PSD che si incula i piccoli.
2: Il diavoletto di BSD che si può attribuire.
0: È stupendo.
2: È la rivalità.
0: No, vabbè, non proprio, però. La scena è più bella.
1: You start with our Chinese?
0: Change.

0: 激しくなります
1: ね。Che vi piacciono questi magnifici pisellone, sono i miei ragazzi.

0: Ah, questo è il link giusto. Laboratorio Coma. Trattazione sistematica in forma progressiva circa la coltivazione in situ di canapa sativa. Quando ancora il dottor Sensimini studiava tecniche, tecnica chimica, il CTS. Sono loro due. Ricerca promossa e sviluppata presso il laboratorio creativo e misure alchimie, dal diario del tenente Frank Artino. Andate vere queste.
1: Ah, il becchino, sì, è vero.
0: Quello stesso giorno, senza ancora comunicare incredibili scoperte del dottor Sensimini, si erano nel centro commerciale Fossolo 2 per acquistare il becchino. Giunto in loco, il dottor Sensimini analizza attentamente la composizione chimica delle varie marche di becchini, dicendo che solo nella coltivazione indoor avrebbe preso origine una benaugurante confezione del prodotto Piccoli Amici. Lui studiava chimica, ha scoperto i semi di canapa in quelle
1: cioè le sono tutti sì, no, si distinguono le becchine, io lo so, perché li compravamo per il criceto, quelli per i canarini ottengono avena, un sacco di roba tipo, e tra cui i semi della canapa, ma li trovi nell'erba quando
0: avvenisti, sì, no? Chiaro.
1: Sono loro.
0: Dopo numerosi esperimenti ed esito più o meno fallimentare pronostici per tutta la stagione calda, il dottor Sensimini e il tenente Cartini iniziano la revisione del progetto originale. Lo stesso giorno il tenente si reca presso il suddetto centro commerciale per acquistare nuovi materiali da impiegare nel progetto. Lo leggiamo per lui. Tornato nel laboratorio, il tenente Cartini procede alle prime operazioni sotto il vigile sguardo del dottor Sensimini. Finite le prime operazioni, i due scienziati posizionano il nuovo vaso sul davanzale della cucina, vicino a altri 7 esemplari di canapa appartenenti a un esperimento risalente a 7 giorni prima. Alle ore 9:20 del 10 ottobre 97, il tenente Cartina fa una scoperta eccezionale. Molte piante sono sbocciate nel ristretto arco di 3 giorni. Desta immediatamente il dottor Sensimilian che, in men che non si dice, si precipita in laboratorio ad analizzare i nuovi esemplari. C'è grande agitazione in laboratorio. Il dottor Sensimilian così commenta l'accaduto. È la fine. Lo stesso pomeriggio i due scienziati acquistano un potente fertilizzante di colore blu acceso dal nome Plant Prod MPK 20.20.20, proveniente direttamente da Sirio. Più tardi, a sera inoltrata, si procede al censimento ufficiale della nuova generazione. Il risultato è incredibile. Il dottor Sensimilian conta fino a 22 esemplari. Nonostante due di questi sembrano essere di incerta natura, gli scienziati, vagliati tutti gli aspetti, dalla percentuale di umidità al computo delle maree, si ritengono soddisfatti, così il tenente Cartina commenta l'accaduto.
2: È la fine!
0: 11 ottobre 97. I due scienziati, oltremodo soddisfatti dall'andamento dell'esperimento, reiterano il censimento serale, ottenendo dopo lunghe ore di calcolo la cifra esatta degli individui, che ammonta circa 60. 12 ottobre 97. Nelle prime ore pomeridiane, il dottor Sensimilian, trovandosi solo nel laboratorio, poiché Cartina e Tubotron si trovavano in missione sul pianeta Ozan, presso il palazzo della principessa Erba, opera un difficile trapianto. 11 individui prescelti vengono posti in luoghi più adatti. Il dottor Sensimilian, trovandosi a corto di carburante, inizia a prospettare la maturazione delle piante per il giorno 15 novembre. Intanto, nella prima mattina, Trip Tracy si mette in contatto con Tubotron e Cartina, comunicandogli con entusiasmo che le piante crescono a vista d'occhio, 5 cm circa. Al tramonto, in un suggestivo trionfo di colori, il dottor Sensimilian e il tenente, dopo essere usciti per un rifornimento di ottima terra, operano un secondo trapianto. Siamo al 13 ottobre 97, spostando gli individui più grandi in vasi più larghi. Vengono sperimentati da Trip Tracy i primi casi di illuminazione artificiale. Forniscono ottimi frutti. Col favore delle tenebre, il dottor Sensimilian, il tenente Cartina, Trip Tracy e Joker escono in missione, tornando poco dopo nel laboratorio con la refurtiva, 3 vasi di terracotta ed una bacinella. Viene allargato il campo dell'esperimento dell'illuminazione artificiale, altri 13 individui vengono sottoposti alla luce artificiale. L'esperimento inizia alle ore 22, la temperatura scende improvvisamente. I due scienziati ritengono opportuno non esporre all'esterno le piante nelle ore più fredde della giornata. La trattazione sistematica si interrompe qui. Dopo il 14 ottobre molti avvenimenti ci turbarono. io e il dottor Sensimilian prendemmo la decisione di non mettere per iscritto più nulla di quanto stavamo facendo, poiché forse l'universo non era ancora pronto per le nostre scoperte, e noi stessi sapevamo che ciò che stavamo facendo ci spingeva oltre i limiti di quella che viene chiamata scienza. L'unica cosa che vi è dato sapere è che la coltivazione e di conseguenza l'esperimento andarono perduti. Fu una grave perdita ed io e il dottor Sensimilian rimanemmo privi di coscienza per un paio di giorni astrali prima di tornare ad essere quello che siamo. La scomparsa delle nostre tenere piantine ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra sala macchine e nei nostri polmoni. Possiamo comunque affermare che il fallimento non dipese né da noi né dalle nostre piante, bensì fummo costretti a chiudere il laboratorio creativo alchimie e misture a causa di un attacco da parte delle forze intergalattiche in divisa blu. Nonostante il nostro esperimento non sia giunto a compimento, questo non cancella le conoscenze e le scoperte che noi abbiamo effettuato e che vogliamo comunicare a tutti i viaggiatori affinché essi non incorrano nei nostri stessi errori. Siamo consapevoli del fatto che una sconfitta è un risultato che può trasmutarsi facilmente in una nuova e più grande vittoria, e stiamo già prospettando una lunga serie di nuovi, unti esperimenti.
3: Unti? Esperimenti unti?
0: In fede, tenente Frank Cartina e dottor Sensimiglia. Te la scarichi un zip.
1: Madonna.

Thank you.

0: Chancellor and have just spoken here. Few words. On my way down here, though, that's what I would have said to my fellow citizens in Rhode Island generally. I was impressed with the traffic on our roads. And it's going to be increases over this holiday before, and after. And I do hope that everyone who drives a car.
1: Veronica Cartina, uno degli sperimentatori da Canapassatini. E questo è un racconto grossissimo. Hanno messo tutti i free, cioè non parlavano neanche di copyright.
2: No, no, grazie.
1: Poi accendo di tutto. Cioè, buono. È bello. Cioè alla fine è l'internet, che cos'è? È voglia di mostrarsi, no? Farsi mostrare,
2: di
1: dare e di ricevere. Cioè che cazzo di senso ha parlare di copyright? Cioè vabbè, l'ho fatto io. C'ho scritto il nome. E il nome che cos'è? Tenente Frank Cartina. Che cazzo mi frega di metterci il mio nome?
2: Cioè,
1: Frank Cartina. Che cazzo te ne frega chi è? Cioè chi non è? È quello che leggi, che prendi.
3: Veramente bello, mi sono piaciute le poesine.
4: Wow, i nostri.

0: sono?
1: Questo è
0: zero.
1: Con Duke Ellington, Max Roach.
0: L'ho visto, mi sa.
1: C'è anche
0: la bassetta, no? L'ho visto.

0: Siamo improvvisamente tornati dei professionisti. Salutiamo l'ascoltatore appena rientrati.
1: Questa
0: è Radio Cybernet,
1: questa è Radio On Demand Live.
0: Se ne è andato.
1: Sì, insomma. No, è ancora lì, dai.
0: Sì.
1: Due, salutiamo. Questo è Radio On Demand, Radio Cybernet, che trasmette da Linz,
0: Austria,
1: Newmark. Sono Jaromir. Siamo Jaromir e Asbesto. Ascoltaci. Radio Cybernet. Il topic. Siamo tornati. Perché siete tornati voi soprattutto, ma soprattutto pensiamo che questa roba andrà registrata.
0: Beh, è già registrata.
1: Stiamo registrando e metto sul sito, quindi.
0: E come puoi fare a passarmi questa roba nel portatile? Hai un cavo parallelo? Un flitto? Niente?
1: No, non ce l'ho stampato.
0: Che c'è tra stampante col cavo flitto? È un cavo per il trasferimento dei dati parallelo. Qualcuno che conosci che ci può prestare
1: un cavo seriale, però sta bene.
0: Qualcuno che conosci che ci può prestare un cavo blip?
1: No?
0: Scusami, la scheda di rete per il portatile.
1: Non qui a Linz. Sì. Frutti, è vero, ma anche. Sai qual è il vero problema? Come ci organizziamo domani? Se mi aiuti a fare il trasloco ti sarò grato. E a parte questo io direi, la macchina va a Vienna.
0: Quale?
1: Andiamo a Vienna in macchina. Poi il problema è per tornare.
0: Perché?
1: Io consiglierei così, dimmi tu se. Perché io voglio stare a Vienna. Però la macchina deve tornare qui il giorno dopo, domenica. Quindi io farei così. Andiamo lì sabato, facciamo tutta la roba, sabato stiamo lì, poi domenica torniamo a Linz, cioè tornerei io con la macchina a Linz con Caparina a riportare la macchina e poi torno a Vienna in treno. No? E tu nel frattempo stai a Vienna, guardi Vienna,
0: ok,
1: ti lascio le chiavi,
0: forsure.
1: Ti fai un trip a Vienna, un trip tipo magari io non lo so, cioè mi piacerebbe di ora perché mi sono appena trasferito, però effettivamente devo tornare, poi vediamo.
0: Vabbè,
1: vai
0: e
1: torni. Sì, magari Caterina si offre di tornare da sola. E niente, poi siamo a Vienna e poi tu quando riparti da Vienna.
0: Siamo online, guarda il problema.
1: però siamo online da casa di Max.
0: Andremo a casa di Max.
1: Non c'è neanche il bambino, andiamo a casa di Max che è vicino di casa, rompermi i coglioni. E se no giriamo. Vienna.
0: E registriamo.
1: Sì, io voglio costruire il soppalco. Quindi costruirò il soppalco.
0: Costruiremo il soppalco.
1: Come ti va?
0: Vediamo. Vediamo. Sì, figurati.
1: Io mi ci metto. Mezza giornata voglio mettere il.
0: Possiamo fare il soppalco? Con degli elastici a piedi del muro. Cioè questa è la. Cioè questa è la. Noi dovremmo, siamo qua, dovremmo così soppalco così, invece lo facciamo così. Con degli elastici che pendono e tu cammini così con questi elastici che tengono. Molto interessante.
1: Interessante.
0: Salutiamo
1: gli ascoltatori. Stiamo sentendo il progetto per il mio soffatto.
0: Direi che a questo punto ce ne chiamiamo degli ascoltatori. Ma sì, va, ma fanculo, cazzo di. Però me la fumo a modo mio.

0: perché il principio attivo è il THC pazzo. Non viene trattenuto da te.
1: È meno pesante,
2: molto meno post mi pronti.
1: Devo comprare le assi.
0: Ehi, quattro ascoltatori, buonasera.
1: Buonasera. Buonasera signori e signore.
0: Siamo qua a Linz. Ci sono quattro birre sul tavolo, vuote. Completamente vuote?
1: Sì.
0: Oh shit.
1: Ci siamo scolati tante birre. E il tema è quello della carta.
0: Vado in bagno un attimo e vi lascio in compagnia di Gianni.
2: Io pure andrò a pisciare.
1: Don't shit on the toilet, asbesto. Diciamo agli ascoltatori di visitare la pagina di Radio Cybernet anche più di frequente. Adesso siamo alla fine di uno streaming, direi. Siamo assonnati. Questa sera abbiamo fatto una pizza. Asbesto ha impastato. Ne abbiamo fatte tre teglie di pizza. Un party con qualcosa come una ventina di birre, 16 birre. E siamo un po' alla frutta, diciamo, molte sigarette che fanno ridere. Adesso Asbesto in bagno. I temi che abbiamo affrontato, abbiamo fatto delle letture di doom.enemy.org. Visitate questo sito doom.enemy.org. E dei radiodrammi, delle letture sulla poesia, sulla mitologia di Doom di Eto Ek, questo ragazzo che sta in Belgio. Salutiamo tutti i membri di Radio Cybernet. Questa sera abbiamo io, Jaromil e Asbesto Molesto. Gli altri membri li salutiamo: Kiutz, Quando ti vedrò, poi Shining, Topo e Cliff Pip. Pure, dov'è finito Cliff Pip? Chissà. Se vi vedete, l'home page. In sottofondo abbiamo una musica bellissima con... Chi è questa? È Alex. Una donna questa. La cantante Ella Fitzgerald, una cantante

questo punto io mi dedico all'aggiornamento delle pagine in internet, un'attività molto comune a tutti noi, aspettando che Asbesto torni al bagno perché devo pisciare al più presto. Porco Dio!

0: recensione della pizza. Allora,
1: scappiamo?
0: Io volevo modificare le pagine per mettere il link.
1: Quale?
0: Che paranoia, devo mettere sto link a entertainment.org.
1: Quando?
0: Mo' lo volevo mettere.

0: porco. Cristo porco. Gesù Cristo porco. Coppio.
1: Che puttana madonna.
2: Sono riuscito ad aprire la birra.
3: Con una tenaglia. Una pinza.
1: Vabbè.
0: La madonna, sei ghiacciata.
1: Ma l'hai presa nel freezer? C'è un'altra nel freezer? Un'altra?
0: Questa.
1: Solo questa?
0: Mm-hmm.
1: Ok, quindi non c'è una più.
0: No. Dici meglio.
1: No, quello. Quello che volevo dire.

0: escuchando.
1: Una página web.

0: operato e ha cambiato vita.
1: Porco D-D-I-O, porco D-D-I-O. Guarda, c'è una parentesi quadra.
2: Porco D-D-I-O.
1: La sfida, la sfida.
3: No, porco Dio.
0: News.org.
3: No, è la fine. Mi hai distrutto, per porco di Dio.
0: Così.
3: No, ti lascio tutto il computer. Aspetta,
0: no,
3: aspetta,
0: non mi dici che cosa. Dai, non lascio niente perché non lo voglio.
3: No, devo andare a cacare. Non mi piace
0: questa tecnologia moderna. Mi sta un po' sul cazzo questa tecnologia moderna.
1: Sì, ma a me in realtà tutta questa tecnologia, questi deficienti che usano il computer del giorno, mi stanno un po' sul cazzo a me. In realtà mi fanno girare i coglioni. Mi sembra proprio prendere le martellate sul cranio, porco Dio.
3: Sui coglioni?
1: No, no, sulla testa.
3: E che differenza c'è?
1: Nessuna. Nessuna. Potrebbero passare un po' più di tempo a andare in chiesa, che ne so. Invece no, sono lì con quelle fottute da
3: a servire la messa,
1: a servire il potere. Servi del potere. E invece sono servi del potere.
3: Invece di fare i servi del potere, fanno i servi del potere.
1: Potrebbero servire messa, appunto.
3: Ma guarda te.
1: Ma che cazzo.
3: La fissare.
1: Ok. E mentre Giada mi va a pisciare, io poserò il microfono e non dirò assolutamente niente.

0: non si può usare, eh?
1: E ne entrano solo tre alla volta. Fammi vedere.
0: Gente che sta parlando di tutto.
1: Fammi vedere un attimo qui. No, qui.
0: A meno che non abbiamo scambiato per un server di Terraform. Per cui sta arrivando un
1: altro server che c'è. È quello. Noi l'abbiamo lanciato come.
0: Ah sì?
1: Sì. Cioè tutto che parla competenti di roba porno e.
0: No. E la gente lì che magari impazzisce cercando. E siete lavatrici, motoseghe, Ho Chi Minh, Einstein e Pelé.

0: sei diventato come...
1: Ce n'è uno che gira adesso, però adesso sì, ce n'è solo uno. È finito.
0: No, aspetta, no, torna indietro. Questo qua, le motoseghe e le pate. Click, così, poi Ho Chi Minh, quindi il cinese, e Einstein. Vai. Right.

Abbiamo scelto la spiaggia o qualcosa del genere, sì, un po' di cose, queste in questo tema. Bello perché puoi fare radio, capito? Se vuoi un po' di suoni sottofondo con la radio, la sta facendo a volte.

0: Virtualmente si può mettere di tutto, cioè puoi fare una pagina con centinaia di suoni,
1: bellissimo, è vero, tempo reale,
0: voglio fare l'interfaccia in grado. Ti puoi dire, cioè puoi, ti puoi creare un sottofondo, un tappeto musicale per simulare magari il fatto che sei oggi sì, sono sulla riva del mare, c'è una convention, cioè stanno giocando a beach volley, senti la folla, pallonate, metti la spiaggia, colpi il pallone, è un megafono che ogni tanto dice qualcosa, oppure oggi siamo in metropolitana,
1: cioè,
0: un tizio che suona seduto per terra, quindi aggiungi il musicista, aggiungi il treno, aggiungi della gente che passeggia, e ti costruisce suoni,
1: di suoni,
0: puoi sonorizzare i film, puoi sonorizzare di tutto.
1: Metti i drammi,
0: i film porn. Fai radiodrammi al volo, sì, in certo senso è molto... Puoi farli sul momento. Vuoi pinta?
1: Prepariamo qualche scenetta, sì. Mm. Una fetta e una prendi. Ma scenette anche, cioè io non mi chiamerei radiodrammi, perché scenette. Come gli sketch. Questo è evidence di Minator, non è che tutto era preparato.
0: Ma quello che in pratica è una cazzata, non esiste.
1: No, esiste. Evidencediminator.com.
0: Il prodotto, dico. Che ha fatto?
1: Versione 5.0 del movie.
0: È un prodotto che esiste? Non ho capito, è un fake? Come?
1: Non lo so.
0: Come device per la per fotografia computer.

per ore vanno avanti. Avanti così per ore, comprati non attestati assolutamente, messi lì, che dicono cose belle.

0: Sa akin. Ma chi l'ha fatto così? Cioè, è stato, l'avete trovato, non ho capito. Max l'ha trovato. Per caso.
1: Io per caso. Non l'ho fatto lui, è ovvio.
0: Si chiama Fuck You Fuck Me, ti ricordi? Conosci?
1: No.
0: www.fuckme.com. vai fuckme. Speriamo che ci sia.

0: www.fufme.com.
1: Vieni Tandrive.
0: Andateci www.fufme.com. Navigate con noi. News. Che figata. Ti prego, composer li hanno fatto.
1: La faccia.
0: La donna non è fatta bene, ma lui sì.

0: interna.
1: Eid.
0: On busy.
1: Ma veramente, cioè esiste, l'hanno fatto.
0: Non esiste, è tutto un fake.
1: Sì?
0: Però è grandioso.
1: È un fake?
0: Sì, sì, è un grandioso fake. Ha avuto milioni di visite questo sito.

0: $500
1: Allucinante,
0: veramente. Anche order. Quantity.

0: stato inventato un prodotto da noi e hanno fatto un po' di campagna pubblicitaria senza fine. Grandone.
1: Fuck you, fuck me. www.fufme.com.
0: Oddio. Qualche altro link divertente te lo ricordi tu?
1: Dunque, c'è già 15.500. Qualche altro link divertente. Ora con me ora. Oh, ciao Boff. Boff, dimmi che ci stai ascoltando. Stai parlando del FAFMI, Vited?
0: Vited sta parlando del FAFMI, scusateci, siamo sfatti. Allora, in questo momento dichiariamo che siamo sfatti, io sbesso,
1: sì,
0: quindi non seguiamo.
1: Siamo completamente sfatti.
0: Assolutamente, ci andiamo sotto proprio adesso. Ecco, siamo tornati in IRC.
1: Una cacciara di che tipo, Boff? C'è la TV.
0: C'è la TV.
1: C'è il porco dio.
0: Forse c'è più gente lì dove è Boff. Those people listening to us still and... We just discovered that we was just navigating and talking between us, but there was people listening to us. Really, so we woke up and said, hey, people, okay, we are.
1: So we have to be professional.
0: But the television, they say they hear too much. But leave it.

0: vita sul portatile. Ma mi sembri un po' paranoico, asbesto. Che ti è successo?
1: Sto molto male.
0: Perché?
1: Perché ho mangiato la pizza.
0: Hai mangiato la pizza?
1: Ebbene sì, l'ho fatto.
2: Viva l'alcol, sono straubriaco.
1: Aspetta.
2: Allora ambedi. Ci deve sentire. Vedi, anche noi.
1: Tutti, tu c'eri online quando ho fatto la famosa mitica trasmissione da solo e mi sono ubriacato con rum?
2: No.
1: No?
2: No.
1: La devo incodare, ce l'ho registrata. E poi sono... E poi... E poi ridendo... Ho detto scusate devo andare in bagno e ho abbracciato la tazza del cesso vomitando tutto il rum e ho vomitato alcol puro perché non avevo mangiato nulla
2: sei
1: quella sera.
2: Sei pazzo, sei un alcolista anche tu.
1: Mezza bottiglia di rum. Poi sono tornato e ho chiuso la trasmissione e ho detto vado a dormire, però indomani mi sono svegliato bene, senza problemi, forse proprio perché ho vomitato tutto e ho scoperto che ho spaccato un portacenere. Cenere e cicche sparse sulla tastiera ma ficcate tra i tasti, che si vede che l'ho sclerato, e ho scoperto che avevo cercato di fumarmi il tè rullato nelle pagine gialle. C'era una mezza sigaretta fatta di tè e pagine gialle e metà era fumata. E ancora oggi non so esattamente quello che ho fatto in quella trasmissione.
2: Hai capito, Alex? No, lui da ubriaco ha provato a fumarsi il tè dentro le pagine gialle.
1: Pazzesco. E Voyager dice che non se la scorderà mai più quella trasmissione, perché lui c'era.
2: Ma perché non la incodi, stronzo?
1: C'è la cassetta.
2: Ma torniamo alla seconda parte della puntata del Radiotramma con Jaromil e
1: Asbesto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ho vomitato la pizza.
2: Lo sapevo.
1: La gag è piaciuta. Iron ce la riscalda. Grazie. Buonanotte, Iron.
2: Dai, vomito online.
1: Tuo figlio si droga.
2: Va bene, era questa.
1: Ah, state le voci, abbiamo il microfono basso. Era completamente giù. Ma come cazzo sentivete?
2: Parli come Lino Banzi.
1: Come minchia sentivete?
2: E che me ne frega a me? Non c'era, non c'era. Che me ne frega a me?
1: Non è preciso.
2: Che me ne frega a me?
1: Potremmo inventarci un altro radiodramma.
2: Sì. Potremmo anche cominciare un altro radiodramma. Allora, adesso un altro radiodramma dal titolo
1: La mosca impazzita e il cervello primordiale
2: con Jaromil e Asbesto.
1: Ciao.
2: Ciao. Chi sei?
1: Guarda.
2: Minchia, questa è matta.
1: È impazzita.
2: Sei impazzita.
1: Cosa c'è là nel cielo?
2: Non mi ricordo.
1: È un cervello primordiale.
2: Sono io.
1: L'albino lebbroso uccide il cervello primordiale.
2: È la tua sorella.
1: Tra poco la seconda puntata. Allora, devo dire che l'albino lebbroso uccide il cervello primordiale non è una frase mia, ma è un messaggio di True Nepal.
2: Minchia.
1: E c'era qualcosa del tipo, lo scrivo sul canale Cube, anzi no, lo scrivo su Kernel Panic. Cioè lui ha scritto, titolo del messaggio, l'albino lebbroso uccide il cervello primordiale, e ha disegnato qualcosa tipo così,

0: Stop.
1: E questo significa
2: l'albino lebbroso che uccide il cervello primordiale.
1: Quello che hai fatto su Kernel Panic, Kernel P appena adesso. Ci sto pensando.
2: Non abbiamo mai capito il perché di questo messaggio. Chissà se Trone è online.
1: No.
2: Sarebbe da chiederlo. C'è ICQ qua, no? Vero?
1: No, ICQ.
2: Vediamo se c'è.
1: Un appello da parte di Jaromir.
2: No, non sta accennando.
1: Non usate ICQ, non è sicuro. Esiste il Finger, esiste il Talk, esiste l'Y-Talk, non usate ICQ. Perché lo usi?
2: Giordano, dica!
1: Giordano, sì, ti ricordi?
2: No,
1: ti
2: veramente
1: ricordi,
2: non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo.
1: Ti ricordi?
2: No, la risposta
1: minchia,
2: è no.
1: Minchia, sei cattivissimo, no. Tra un po' mi fai cambiare il...
2: Ehi, ma qua...
1: cioè, applaudo.
2: Stanno ridendo.
1: Grazie, la clac. No, e tra un po' cambio il nick e prendo il mio nick, però. Voglio vedere la gente. Giordovega. Avaia. Giordovega che dice Az Avaia. Dimmi, amico di Iron. Ai sì. Ti leggo le query, cioè che non sono più query, ma diventano di pubblico ludibrio.
2: Abbiamo...
1: Come va? Sei in ascolto? Di qualcosa, Jord Vega, di qualcosa al mondo, al popolo di Radio Cybernet.
2: Siamo in attesa del messaggio di Jord Vega. In apparato.
1: In apparato? No, stiamo trasmettendo in MP3, sono in Austria, leggi il topic.
2: Ma il topic dove?
1: Ah, è un compagno da Etna, un compagno invece.
2: Anche noi diciamo un bel porco Dio.
1: Anche noi diciamo un bel porco Dio con Boff. Questo era un intervento molto molto intelligente. No, seriamente. A quest'ora è l'ora di dire, beh, porco Dio. Boff, mi devi venire a trovare a Vienna. Subito. Assolutamente. Domani vado a Vienna e finisco di costruire il soppalco con l'aiuto di asbesto.
2: Eh già. Non vale, Boff ha abbandonato la cooperativa? Quale cooperativa?
1: Che cooperativa è? Una cooperativa, una cosa rosca.
2: Ai ai ai.
1: Ah, allora scopriamo le cose.
2: Zitto, c'è Mr. Echelon.
1: C'è lo zio Echelon.
3: Pezzi di merda. Siete dei pezzi di merda.
1: Questo era lo zio Echelon. Non diciamo queste cose in pubblico.
2: Ma cos'è che mi manda questo? Boff, quale cooperativa hai abbandonato?
1: E soprattutto perché?
2: Non si fa.
1: Le cooperative non si abbandonano.
2: Si distruggono dalle fondamenta.
1: Si bruciano.
2: Si uccidono i componenti.
1: Si disintegrano i materiali.
2: Si violentano le famiglie. Sai che ho scoperto una cosa bellissima? Lo sai cosa fecero gli Unni o insomma i Vandali quando arrivarono a Roma per sfregio. I Vandali sono arrivati fino a Roma nel 1000, nell'anno 900, nell'anno 1000.
1: Cosa?
2: Oltre a bruciare, violentare, saccheggiare, mangiare tutto quello che trovavano, eccetera, sono entrati nella chiesa, hanno trovato i corpi mummificati dei santi e se li sono mangiati. Si sono mangiati i corpi dei santi.
1: Anche io voglio mangiare il cuore di Gesù.
2: 500 anni.
1: Come faccio? Lo voglio fare anche io, voglio ma mangiare il cuore di Gesù.
2: Erano veramente dei grandoni.
1: Madonna.
2: Jord Vega, sì, sono io che sto parlando, sono Asbesto e ti saluto. Soprattutto in che contesto? Analizziamo il significato di questa frase.
1: Lui parlava delle cooperative.
2: Ma prendiamola così. Soprattutto. Cosa possiamo pensare? Che, insomma, Boff se la tira un po'. Si spara le pose.
1: Si spara le pose a votamazza.
2: A votamazza. In c'è.
1: In c'è.
2: In c'è. Ivara, comunismo, è un compagno allora.
1: È un compagno, si spara le pose ed è un compagno.
2: Contesto, perché lui è un contestatore.
1: Contestatario.
2: Esatto,
1: contestato forse anche.
2: Solidarizza con il WTO, che cazzo ne so, con il baffanculo, porco Dio.
1: Solidarizza con sto cazzo, che cazzo ne so.
2: In che contesto, che vuol dire, cosa, non ho capito.
1: Parlava delle cooperative di quel discorso.
2: No, eravamo noi a parlare delle cooperative.
1: Stronzo, non capisci un cazzo, beato te.
2: Allora,
1: parlava delle cooperative.
2: Non ho capito chi è che sta a ridere troppo, ma non sta dritto. Oh. Microonda, di chi stai parlando e soprattutto di cosa stai parlando? Perché non qua non riusciamo a capire. Beh, se ridete, noi siamo comunque felici. E adesso...
1: una dedica.
2: La dedica a Jord Vega. Prenderemo un libro a caso e leggeremo
1: una pagina a caso. Il libro si chiama Digital Character Animation 2 ed è un libro in inglese. La pagina è la 124.
2: Forward Kinematics. Forward Kinematics manipulates the character from the top of the hierarchy down. This is what you did to test the character in the previous exercise. If you move the pelvis...
1: If you move the pelvis,
2: the whole body moves. If you rotate the elbow, only the hand moves. When you use forward kinematics, you soon realize that, with the exception of the pelvis, rotating your character's joint...
1: is the only way...
2: rotating your character joint is the only way... to move the body parts around.
1: Joint is the only way to move the party around, with the only exception the of party. The pelvis. Con la sola eccezione della pelvica, la canna è l'unico modo di muovere il corpo intorno.
2: E questa è la nostra dedica per Jord Vega.
1: Assolutamente vera.
2: Mentre microonda ci sta irradiando.
1: Irradiando di domande sul contesto. Monteuchi, chi è?
2: Scatta no, il joint.
1: Scatta il joint.
2: Attenzione.
1: Attenzione,
2: è scattato il joint.
1: Scatta anche qui?
2: Ma...
1: un altro? No, dai.
2: No,
1: vediamo
2: dai.
1: Che ci dice
2: vediamo
1: Monteuchi.
2: Ci dici, Monteuchi. No, lo sapete perché gli uomini sborano scatti?
1: Lo sapete?
2: Perché? Vogliamo sapere
1: perché
2: gli uomini sborano scatti?
1: Perché gli uomini sborano scatti?
2: Perché? Perché? Si sborano scatti? È tutto una roba che
1: perché?
2: Non giù
1: no, invece no, a scatti.
2: E mi rompe il cazzo.
1: Pla, porco Dio, perché? Non lo so.
2: Perché?
1: Perché succede?
2: Non lo so. Ma perché?
1: Non lo so.
2: Ma ora lui ce lo dirà. Ce lo dirà,
1: sì,
2: ce lo dirà.
1: Ce lo rivela adesso.
2: Io non posso vivere. Qui.
1: Dai, dimmelo, ti prego.
2: Dobbiamo saperlo.
1: No, lo devono sapere
2: perché
1: tutti.
2: Perché sborrano scatti?
1: Perché succede?
2: Perché?
1: Perché? Perché? Ma le donne sborrano scatti?
2: Perché le donne ingoiano sorsi.

0: siamo annichiliti
1: dallo sciovinismo
0: astrale. Bene, abbiamo chiuso la query.
1: Va bene.
0: Cancellato. Ed è George Vega, ci sta chiedendo in che senso la canna è l'unico modo di muovere il corpo intorno.
1: Che cacchio vuol dire?
0: Dovremmo avere una telecamera per fartelo vedere. Sarebbe veramente bello girare veramente attorno a questa colonna con un joint. E vedresti che veramente la canna è l'unico modo di muovere il corpo intorno, tranne le pelvi. Beh, indipendentemente da quello che vuol dire, così è scritto.
1: Appunto, mentre Boff, come dice Boff, vuolsi colà, così colà dove si può, te ciò che si vuole.
0: E vaffanculo.
1: Andare, ecco, e vaffanculo.
0: C'è Boff che fa, che si spara le pose citando la Divina Commedia.
1: Ma io direi che è una citazione più che appropriata nel discorso a cui siamo arrivati.
0: Già, io citerei il piccolo Palazzi, prima lettera dell'alfabeto.
1: Antonio. Nome proprio di persona.
0: Cazzo ridete, oh.
1: Maschile,
0: cazzo ridete. Ah no, cazzo ridete, state ridendo. Ebbene sì, abbiamo riso, ma per ben altro motivo.
1: Vedi Boff, no, da me sì, no, le donne non scatti, a bolsi così colà, dove si può? Microonda.
0: Microonda, si è fumato un forno.
1: Vi siete fumati le gambe delle sedie, tutte quelle che avevate
0: le
1: nella
0: gambe
1: stanza.
0: Gambe delle sedie tritate.
1: Ragazzi, andateci piano, perché le gambe delle sedie sono cancerogene.
2: Soprattutto la vernice.
1: Ma dai.
0: Il collante del legno.
1: Perché non l'avranno scrostata, non sono stati attenti.
0: Eh beh, certo. Non è che si mettono lì a raschiare le gambe dei tavoli, no?
1: Ma
0: prendono e le fumano,
1: questa
0: no?
1: Questa birra austriaca che prima era ghiacciatissima, adesso si è un po' riscaldata. Samson, è buona.
0: Beh, sì, costa anche poco. No, no, è questa qua quella che c'è in freezer.
1: Bravo Asbesto.
0: Grazie Jeremy.
1: Adesso facciamo un altro radiodramma.
0: No, no, un radiodramma no. Ci vuole l'idea, ci vuole l'ambientazione.
1: Buonasera padre.
0: Dica figliolo.
1: Mi devo confessare.
0: Parla figliolo.
1: Mi imbarazza un po'.
0: Si faccia coraggio, figliolo. Sono qui per questo. Qualcuno deve fare questo sporco lavoro.
1: Va bene. Io 2 giorni fa.
0: Grazie, arrivederci.
1: Prego, buonasera.
0: Te la ricordi questa gag di Cinto TV?
1: Sì che me la ricordo.
0: C'è
1: però
0: Giordano che gli fa delitto e non lo fanno mai parlare subito. Grazie di dieci, prego buonasera. E lui risponde proprio all'istante. Non te la ricordi?
1: No che non me la ricordo, mi viene, questa non me la
0: ricordo. Ce n'è una che c'è lui girato che sta facendo così.
1: Giordano, si tocca il cazzo in modo.
0: Cosa sta facendo? La cerniera, grazie di dieci, prego buonasera. Continua a fare così. La cerniera mi si è. Grazie di dieci, prego buonasera.
1: Ci sentiamo questa sigaretta oppure me ne accendo una? Ma no, me ne accendo una.
0: Ma sì, sì.
1: George Vega.
0: Comunque George quelli. Vega veramente è un grande perché ci ha dato stimolo.
1: Infatti
0: per creare
1: sì.
0: Delle cosettine. Salute a te George.
1: Salute
0: Vega.
1: Salute a te George Vega.
0: Come direbbe l'ufficiale Spacchio, pace, lunga vita e prosperità.
1: Appunto.
0: Noi abbiamo cambiato tutti i nomi dell'Enterprise Star Trek, inventandoci un film porno chiamato Starlek.
1: Vedi che tutti attingono allo Star Trek.
0: Starlek, con il capitano Star-Lek. James Crick, il tenente Urina, l'ufficiale Safasulu, che in siciliano vuol dire Safasulu, cioè da solo. Poi c'era il dottor McCoito. Poi l'ufficiale scientifico Spacchio, che è Spock. E poi qual era il dottor McCoy, cosa fa solo? Chekhov è cieco? Perché è cieco? Chi è quello in sala macchine? Scrotti! Il dottor Scrotti! Invece di Scotti! Però il tenente urina il massimo!
1: Tenente urina! Minchia!
0: Vediamo un po' queste ennesime query. Non dire il mio nome 30 volte.
1: Va bene.
0: Va bene, va bene. Jord Vega.
1: Troncatelo in culo allora.
0: Microonda ci manda 3 bellissimi puntini. E noi apprezziamo questo gesto.
1: Significa che si è finito di fumare le gambe delle sedie.
0: Come si tira una canna contemporaneamente in 8?
1: Possiamo descriverlo.
0: Beh, è necessario l'uso di una strumentazione molto avanzata.
1: Soprattutto di una grande manualità.
0: È possibile farlo utilizzando una marmitta di un motore d'aereo a 16 cilindri. Su 2 bancate, una delle marmitte, ci stanno 8 cilindri e le altre 8. Il motore è un 16 cilindri a V di circa 60 gradi, se non mi sbaglio. Per cui tu metti una canna all'estremità della marmitta e negli altri 8 fori ognuno può tirare attraverso la marmitta dell'aereo. Ed ecco come si può.
1: Si può anche fare in modo da ampliare il progetto e mettere 8 canne da una parte e 8 persone dall'altra, e se si vuole fare una mista separata si fa purino sigaretta, purino sigaretta, purino sigaretta, come lo zio Echelon, e oppure si fa purino sigaretta sigaretta, purino sigaretta sigaretta, purino, se si vuole un attimino limitare la cosa, altrimenti si fa tutti purini e ci risponde il cervello.
0: Mi chiedono chi è Microonda. Microonda è uno che ci sta ascoltando, che noi salutiamo, e però non so su che canale sta. Noi in questo momento siamo sul canale Cybernet, sul canale Cube, sul canale Etna e sul canale Kernel P. Per cui abbiamo sti 4 canali aperti, ci arrivano continuamente query di gente che ci sta ascoltando.
1: Posso cambiarti il nick?
0: Questo è molto bello. Cambiami pure il nick. Attenzione, sto cambiando il nick.
1: Di uso creativo della motosega. Non
0: già, devi sapere che quando eravamo un anno fa, no? Un anno e mezzo fa, dovevamo pubblicizzare i corsi di informatica del Freak Media Lab e siamo stati invitati al Festival dell'Unità per fare un piccolo stand sulle nostre attività. E allora avevamo un questionario che davamo alla gente per sapere se erano interessati a un corso di informatica su Unix, free software, informatica di base però su Linux. L'idea era di dare una conoscenza dell'informatica generica, per cui imparando a usare l'interfaccia grafica di X, alla fine sapevo usare anche Windows, perché sono le stesse cose. Questo comprendeva anche impaginazione di testi, un minimo di desktop publishing, c'è Lucio che è un giornalista, per cui queste cose le sa tecnicamente. E allora per attirare la gente non cominciavamo a dire: scusate, vi interessa un corso di informatica? No, non dicevamo: scusate, vi interessa un corso di uso creativo della motosega? E tutti si giravano e venivano a vedere. Oppure: vi interessa un corso di mummificazione creativa? Un corso di autopsie? E la gente ovviamente si girava, si fermava un attimo, e in quel momento li avevi già belli inculati, perché gli sparavi bel questionario.
1: Questo no, è lo spamming.
0: E vai, questo è spam in real life. Quindi, quando organizzeremo questo corso di uso creativo della motosega?
1: Ti ritroverai alla fine spammato da un progetto che poi alla fine era bello.
0: Però prima o poi questo corso verrà realizzato. Sì, lo organizzeremo questo corso. Sicuramente, nel 2013. Dal piccolo Palazzi, Microonda, singolare animale che deve la sua sopravvivenza alle canne di Maria che ti si porta via rollate dal boffo. Dal piccolo Palazzi. Ah, questa è la Microonda
1: che continua a rullare alla grande.
0: Canne di Maria che ti si porta via rollate dal boffo. Noi a questo punto ci chiediamo: ma cosa sarà il boffo? Speriamo che Microonda possa cercare la definizione di boffo sul piccolo Palazzi,
1: o anche di boffa nel dialetto pescarese,
0: che vuol dire
1: una fica molto carnosa.
0: Devastato.
1: Va bene. me l'hai chiesto tu.
0: Beh, succede. Vorrei farti notare che all'1.39 del mattino ci sono 7 persone che ci ascoltano.
1: Il che significa
0: che ci dobbiamo fare un culo così.
1: Esatto.
0: Vediamo Boff che cosa ci dà. Boff ci dice ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Questo è il contributo di Boff alla discussione. Benissimo. Mentre Jord Vega dice voglio partecipare. Noi siamo ben contenti se partecipi, cazzo.
1: Infatti è stato l'ascoltatore.
0: Ah, Jord Vega, se tu sei di Catania, sappi che l'intenzione è quella di organizzare uno mini studio di Radio Cybernet al Freaknet Media Lab per fare delle trasmissioni con cadenza settimanale a orari fissi con finestre su radio private vere e proprie.
1: Non private,
0: private, diciamo radio di movimento, radio libere, libere, radio libere, di cui una qui in Austria e una a Roma, una a Pescara.
1: Sì, sarebbero Radio Città Pescara, Radio Onda Rossa a Roma e Radio Fro a Linz, Austria.
0: Ovviamente cercheremo il più possibile di trasmettere in lingua inglese, proprio perché andremo soprattutto e anche all'estero.
1: E quindi cerchiamo di adeguarci, anche perché l'Italia avrebbe bisogno di un po' di informazione in inglese. Non so se hai sentito un po' di radio qui, hanno molti notiziari e molti spazi in inglese.
0: È vero.
1: E fanno molto per la diffusione della lingua. Alla fine, se vai all'estero, devi sapere l'inglese. Anche se l'inglese fa cacare, parliamo tutti l'esperanto.
0: È vero, o il maltese. Qui si stanno cannando, dicono, ma potremmo anche partecipare virtualmente.
1: Sì, sì, sì. Fino adesso non è che abbiamo fatto dialogo.
0: Boffo, oh, finalmente. Boffo maschile singolare, terza mutazione di Boff, che avviene alla 30ª canna e si riduce a essere adibito al sostentamento fumario di microonda nelle pause tra una risata e l'altra.
1: Esattamente.
0: Veramente carino questa edizione del Piccolo Palazzo.
1: Ringraziamo microonda per gli aggiornamenti. A questo punto richiediamo assolutamente una definizione del termine microonda.
0: Ah, ce l'ha appena data, microonda, quella di prima.
1: Era di prima microonda? Uh-huh. No.
0: C'è una canna di Maria che ti porta via, rullata dal boffo. Ah. Singolare animale che si nutre, eccetera, eccetera. Ti ricordi? Quindi la definizione di microonda già ce l'abbiamo. No, grazie a te microonda, perché il tuo splendido lavoro ci sostiene in questi momenti. Perché se la mucca fa mu, il merda non fa me, by Paola 4. Ma potremmo conoscerla questa Paola 4?
1: Sì, ci farebbe molto piacere.
0: Molto piacere. C'è qualche JPEG di questa Paola 4? Si può vedere qualche immagine porno di questa Paola 4?
1: Va bene, adesso siamo finiti.
0: Stiamo scherzando, da.
1: Nell'argomento IRC.
0: Già, massimo rispetto per l'altro sesso.
1: E nel frattempo Montego.
0: Ma anche per il nostro.
1: E cosa ci fa uno scheletro con un cazzo in bocca, eh?
0: Cosa ci fa uno scheletro con un cazzo in bocca?
1: Monteuchi, dimmelo, ti prego.
0: Ci fa ridere subito. Sicuramente
1: ci fa ridere così lì per lì. Sicuramente. Microonda, un aggiornamento.
0: Mamma mia. Cosa ci fa uno scheletro con un cazzo in bocca?
1: Boff che scrive: la micro è vicino a me, ma dove stai, you? Italia o successo?
0: Beh, noi siamo in Austria in questo momento.
1: A Linz.
0: Live from Linz.
1: Guardatevi l'home page, kiutz.org/radiocybernet.
0: Mentre microonda sta strafumando. Noi siamo Giorda, Vega One, Coccinella, X-Files, DJ One, Paola 4 e Wayne.
1: Allora,
0: e noi salutiamo
1: ripetiamo,
0: questa gran bella gente. Allora non abbiamo solo 7 ascoltatori, ne abbiamo un fottio.
1: Porca Madonna. Salutiamo Giorda, Vega 1, Coccinella, X-Files, DJ 1, Paola 4 e Wayne.
0: Parliamo le radio private degli anni 70 che fanno i saluti, le dediche.
1: Sì, infatti è quello che viene da fare, capito? La gente
0: la risposta alla domanda magica di prima: cosa ci fa uno scheletro con un cazzo in bocca? Le pompe funebri. Questa vasetta qua mi ricordo me l'ha detta Voyager un sacco di tempo fa.
1: Sì?
0: Ora che ci penso, sì.
1: Sì?
0: Ebbene sì. E quindi ammiro. Giorda dice salutami microonda. Certo, io saluto microonda.
1: Sei microonda, ti saluta Giorda. Apritevi una query in due e non rompete i coglioni, porco Dio.
0: Si pulisce i denti uno scheletro con un cazzo in bocca. Si pulisce i denti, è vero, potrebbe anche benissimo pulirsi i denti.
1: Che battuta.
2: potrebbe anche usare il cazzo come filo intercraniale.
0: Potremmo anche fare un nuovo radiodramma.
2: Non mangerò mai più pizza.
0: Non puoi farlo, Asbesto.
2: Perché?
0: Perché la cucini così bene.
2: Lo so, ma la farò per gli altri. E vi starò a guardare mangiando e troverò conforto nella preghiera.
0: Grazie, Gesù, che esiste Asbesto che mi fa la pizza.
2: Viva Gesù Cristo.
0: Viva la Madonna.
2: Viva Dio.
0: Mi sento male.
2: Guarda, uno Startac gigante sta emanando cose nocive.
0: Ah,
2: muoio.
0: Ah. Sono morti.
2: Beh, diamo il sito da cui è tratta questa cosa meravigliosa.
0: Sì, e soprattutto, sì, le nostre ispirazioni.
2: Sì, fonte di ispirazione per la nostra vita e per il nostro credo religioso è questo sito, welcome.to/gleba. Andatelo a visitare perché contiene dei fumetti che vi cambieranno la vita. I fumetti della gleba sono realizzati da un disegnatore incredibile, che credo che sia un compagno del Leoncavallo. Chiuso per ferie, ma vaffanculo! Ha tolto le pagine, vero?
0: Sì.
2: No. Le ha completamente eliminate. Il sito delle fumetti della gleba è chiuso per ferie.
1: No, adesso gli scriviamo e gli diciamo no, porco Dio.
3: E vabbè, è chiuso. Perché non so che cazzo devo dire. Stavo sbagliando e mi è rimasta la bocca così.
4: Ma qui non si sa più come parlare.
3: È strano, forse devo bere un po' di birra.
4: È tanto ghiacciata, provaci.
3: Va bene.
4: Ma ti stai sbronolando tutto.
3: E mica non riesco a bere, mi viene da ridere.
4: Ma c'hai pure la bocca strana. Prova a posizionarla in modo più normale.
3: Mi ricordano certe fotografie che ho visto sul sito Ender Dream.
4: E le ho viste pure io.
3: E mi sa che le viste pure bene queste foto.
1: A questo punto un comunicato dall'ambasciatore interstellare Andrei Sempertuber, in altre spoglie Jaromil. Andatevi a vedere intertrip.voyanet.org.
2: Andate e moltiplicatevi. Cosa diceva Borsellino a Falcone?
1: Giorda, si pulisce i denti uno scheletro con un cazzo in bocca. Ah, quello l'ha detto sì, prima, sì, non sì, fa ridere. Borsellino a Falcone, sei una battuta sciovinista del cazzo che va a fare...
2: in culo.
1: A fare in culo.
2: Boff ci chiede se abbiamo mangiato pizza con funghi allucinogeni. No, decisamente no. La pizza l'ho fatta io, no? Si riferisce a quello che è successo al meeting.
1: C'era
2: con il risotto ai funghi.
1: Che la gente si è sentita male.
2: Bellissimo.
5: C'era solo pomodoro e mozzarella, basta. Tre pizze e pomodoro e mozzarella.
2: Ecco cosa diceva Borsellino a Falcone. C'ho una macchina che è una bomba. Orco Dio.
1: Orco Dio, pesante. Ma lo sapete?
2: Vi comunico un altro sito. Oh, andiamolo a visitare e se merita. Il Garo.
1: Io... Il Garo.
2: Aspetta, qua.
1: Punto com.
2: Pardon.
1: Punto com.
6: Mamma, mamma, perché fai l'albero di Natale ad agosto? Zitto, non lo vuoi capire che è il cancro?
1: No, allora. Garosito è nato, è aggiornato, gotta no, fammi leggere sotto. Abbiamo fatto online.
2: Allora, vediamo un po'.
1: Il porco di...
7: Gesù Online, Best Viewer, Netscape, porco di, viva la figa.
2: Nuovi amici prostituiti. Bene, bene, vediamo un attimo. Eh? La patente europea. News, è morto Gesù.
1: Non ce lo aspettavamo, Cristo, non ce lo aspettavamo davvero, ma l'hanno fatto, hanno ucciso Gesù. Questo fatto rimarrà sicuramente nella storia. Avete ucciso Gesù, bastardi!
2: E quindi inneggiamo una preghiera. O Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno in corsivo, venga!
1: Venga!
2: E specialmente da ci oggi lo fare continuiamo. Thank you a lot, anticipately.
1: In foto un bimbo che lo succhia a Gesù. Questa foto è magnifica.
2: Sì, sì. Ecco, una foto di Longoni Matteo e di Mariano che bacia un uomo. Bene. Affanculo now. Più turpe dell'universo. Allora, vediamo un attimo cosa c'è.
7: Gesù Online, dai.
2: Cazzo è Brad Pitt? Risponde, chiedilo a Gesù. Gesù. Allora, vediamo.
1: Mi masturbo con passione pensando alla Madonna di Osai. Cosa posso fare, oh Cristo santo?
7: La tua non è una bella situazione, caro amico. Io ti consiglierei una bella visita specialistica da uno psichiatra. Comunque non ti si può dar torto. Mia mamma è una gran bella fanciulla. No, dai, leggilo. No.
1: Sono troiate.
2: No, insomma, è un tentativo politicamente corretto di...
7: Dal nostro punto di vista,
2: di esaltare un certo tipo di scrittura con l'uso di termini quali buco del culo, metastasi e paralipomeni della batracomachia.
7: Però non ha un granché, ti dico la verità.
2: Già.
7: Sembra una gran cazzata.
2: Manca di un quid.
7: Chiudila la finestra, perché se uno non è capace di fare le lettere a Gesù...
2: Ehi, ci stiamo perdendo i query. Giorgio dice, voi visitate porcamadonna.com. Ah, è vero. Porcamadonna.com lo hanno registrato. È incredibile, porcamadonna.com.
1: Ma si può? Voglio vedere.
2: Sì. Stiamo visitando in questo momento il sito www.porcamadonna.com.
1: Porca Madonna.
2: È spuntata una cosa in flash.
1: Porca Madonna.
2: C'è una tetta che cresce. Clicca. Porca Madonna. clicca.
1: Porca Madonna, clicca.
2: Coglione.html.
1: Sulla scritta clicca, no. Porco.
2: Loading, aspettiamo, è una pagina interessante.
1: È in flash.
2: Sì, sì.
1: No, ma mettilo basso.
2: Basso, porco. Fratelli, sorelle, che cazzo fighe, trans, gente che tromba, animali che tromba, peluche che tromba, cotte animati che tromba, bestemmie, festivali, cate, biscette, vomitazzate. Frustato, rompicoglioni, sei in grado di distinguere ciò che aveva, ciò che pure funziona psicalmente instabile, le avete con le adesso e cambia sito. Ho sentito me stesso. Ci stiamo riascoltando?
1: Sì.
2: Sai che non lo sapevo? Com'è che ci stiamo riascoltando? Dove stiamo rientrando? Ah no, è il sito, è il flash che sta suonando. Ma sembra la mia voce, aspetta.
1: Porca Madonna.
2: Sembra la mia voce.
1: È bellissimo. C'è la musica.
2: Ah, l'hai staccato, porca Madonna. Ma c'è di tutto. Ah, aspetta, sì, sì, me lo ricordo.
1: Pure io, questo l'ho già visto.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Una suora con un crocefisso nella fregna ti dà fastidio? Sti cazzi, ti avevamo detto di non entrare.
7: Abbassa il volume, va.
8: Porca Madonna!
2: No. È un grande questo ragazzo, alza, alza!
1: Dei suoni bellissimi.
8: Porca Madonna!
2: È mitico!
8: Porca Madonna!
1: Non dimenticate matumbo.html. Andiamo direttamente a matumbo.html, che Giorda, quella che ci ha fatto conoscere Paola 4,
2: eh già,
1: gran bella guagliona.
2: Matumbo HTML. Porca Madonna! Allora, come non si sente più? Dai, microonda, queste barzellette sono vecchie però, eh? Beh, però è bello pensare che siamo in Austria e stiamo parlando con voi. È molto poetico tutto questo. Carnoso randello.
1: Andate su www.porcamadonna.com/matumbo.html e sentitevi questo pezzo che ce lo dedica Paola 4, immagino.
2: Non lo so, però
1: magari anche tutti gli altri.
2: Leave me the mouse and take the microfono.
1: Microfono. Va bene.
2: A questo punto vediamo
1: Le barzellette. A questo punto io sono stanco. Quanti cazzo sono sti rompicoglioni?
2: Che cosa? 5 persone.
1: Io sono stanco, sbesto. Sono le 2. Sai che vado a dormire.
2: Anch'io.

La pagina del papo. Andate a fare in culo. Stiamo leggendo. Porco. Dio cane, Dio porco.

0: Allora, vediamo un po' le nostre foto. Mi sa comunque che andrei a dormire anch'io perché...
1: Mi sa che le trasmissioni di Radio Cybernet finiscono qui, così. Sulla pagina www.porcamadonna.com, index 2, no, bellissimo, le nostre foto. Cardinale Amedeo, porca Madonna, Monsignor Fabio, porca Madonna. Mouse, attenzione, che cos'è? Mouse, attenzione.
0: Quello di prima.
1: Mouse, attenzione, questo qui. Sei sicuro? No, andate a vedere la posta, no, la, che cos'è? La rubrica Sigma.
0: Madonna, è proprio il caso di dirlo.
1: No.
0: Body painting, nel vero senso della parola.
1: Bellissimo l'ultimo. No, non è l'ultimo. Vai su? No, il penultimo non l'ho visto. Il penultimo è magnifico.

Francia di merda, aspetta, fammela vedere. Fanculo, porco Dio, porca Madonna. Fanculo, porco Dio, porca Madonna. Questa l'hanno fatta subito dopo che l'Italia ha perso contro la Francia. Mm-hmm. E il loader, ancora il loading.

0: con Sean Madon, traduzione porca Madonna. Non puoi cliccare niente.
1: Una cazzata.
0: Arcigno, istigazione romanesca per colpire l'animale in questione con una sassata.
1: Ma questo è il famoso dizionario da cui si prendevano le tagline di Fidonet, te lo ricordi?
0: No.
1: Sì, me lo ricordo, è molto più grande di questo.
0: Sì?
1: Sì, è enorme. C'è un sacco di roba. Tipo paparazzo, pontefice e reazione, che qua non c'è.
0: Paparazzo.
1: Oh, vediamo un po' che ci dicono di bello. Questo, vabbè, Arduccel, vaffanculo.
0: No, Monteo, chi dai? Arduruccel, che
1: mi ci dai l'animazione che entra nel crocifisso e nel culo. Sì, sì, è vero.
0: Boff.
1: No, ce ne fottiamo.
0: Ce ne fottiamo di Monteuci, porco Dio.
1: Bene. La cartolina dall'Austria, Paola 4.
0: Ciao Paola 4.
1: Abbiamo bisogno dell'indirizzo.
0: Ti lecchiamo.
1: Darti una cartolina virtuale per email.
0: Oppure ti lecchiamo qui così.
1: No, se ci dai un'email ti mandiamo una cartolina virtuale da mail.ru, da un sito russo su cui io mi sono fatto l'email. asbesto@mail.ru. Potete scrivermi, è il mio indirizzo di quando sono in viaggio con il mio portatile.
0: Quindi non lo leggerà più dal 12 in poi. Quindi potete spammarlo quanto cazzo vi pare.
1: Media Verde.

0: Ma perché non ce ne andiamo a dormire? Che cazzo di storia?
1: Bene, molto edificante questa pagina.
0: Molto.
1: PowerPoint.
0: Ma che schifo. Basta, andiamo a dormire. Ci hanno chiesto una ninna nanna. Ninna nanna.
1: Ninna nanna, ninna nanna.
0: Ninna nanna.
1: Nel culo, ti scanna.
0: Porco Dio, troncatelo in culo.
1: Buonanotte.
0: Sogni d'oro. Ci vediamo.
1: Beh, che fai, stoppi?
0: No.
1: Beh, non stoppare, noi comunque adesso ci prepariamo per andare a dormire e poi giusto all'ultimo momento...
0: Rotten.com lo conosciamo troppo, sì. No, dai, ci hanno mandato l'email di Paola 4.
1: @interfree.com.
0: No, non la dire, dai, non la dire.
1: Che cazzo.
0: Perché, ascolta, dai, scriviamo a Paola 4, le scriveremo mandando email di ricette di cucina austriaca.
1: Perfetto.
0: Per i prossimi 2 mesi, diciamo, la spammeremo 3 volte all'anno per i prossimi 2 mesi di ricette di
1: cucina,
0: a cominciare dal prossimo terzo mese, sì. Direi che chiude Paola 4. Mi dispiace di non averti conosciuta di persona, perché potrebbe aver avuto un altro risvolto, ma comunque sarà per la prossima volta. È tardi, Radio Cybernet finisce qui, le sue puntate di stasera, alla prossima, presto, molto presto.
1: Beh, lasciamo un attimo così.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Buonanotte microonda.
1: Buonanotte.
0: Ciao.
1: Vabbè, allora ciao. Beh, io vado.
0: Ciao.
1: Sì, però volevo dirti
0: ciao.
1: Vabbè, domani.
0: Ciao. Oh, ma
1: Io sonno, dai.
0: Ciao.
1: Però sì, hai ragione, effettivamente. Vabbè, dai.
0: Ciao.
1: Arrivederci.
0: Comunque domani potremmo riparlarne.
1: Sì, ciao.
0: Quindi per stasera niente.
1: Già. No, stasera sono stanco.
0: Va bene, ciao.
1: Vado a dormire, ciao. Vabbè, ciao.
0: Buonanotte, boss.
1: Buonanotte. Entro le notti arrivano, la notte. Niente da fare. Quando è notte, notte. Cazzo di fare.
0: È tardi.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ciao. Ah, senti!
0: Buonanotte!
1: Ciao! Buonanotte! Domani però ci svegliamo!
0: Buonanotte!
1: Abbiamo detto ciao ciao, quindi ciao. Non rompere i coglioni in query. Ciao, buonanotte.
0: Non rompere i coglioni.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, ciao, buonanotte, porco Dio, a chi si è connesso appena adesso se ne vada a fanculo. Buonanotte, buonanotte.
1: Buonanotte, ciao. No, adesso stacchiamo veramente, ciao, ciao.
0: Ciao,
1: ciao, buonanotte. Stacchiamo? Ok, ciao.
0: Stacchiamo.
1: Buonanotte.
0: Dai, stacchi tu.
1: Sì, sì,
0: dai,
1: sì, stacco io, okay, ok, sto staccando, eh. Arrivederci, buonanotte, ciao.
0: Buonanotte,
1: ciao,
0: grazie buonanotte. Di tutto.
1: Ciao, ciao. Ciao, Etta. Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Buonanotte. Buonanotte.
1: Arrivederci. Cazzo è? Buonanotte, ciao, ciao. Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: A testa.
0: Sniff.
1: Buonanotte, ciao.
0: Si è spappolato. Buonanotte.
1: Ciao, ciao, buonanotte, ciao.
0: Buonanotte, ciao.
1: Buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao. Ciao.
0: Buonanotte. Buonanotte, la birra lì. Ti smetti una sigaretta?
1: Sì, buonanotte.
0: Buonanotte. Finiamo. Buonanotte.
1: Sto c'è accendino. Buonanotte. Ah, volevo dirti buonanotte.
0: Come?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Sì, ciao. Buonanotte, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. A me non ci credo.
0: Se non ci credo, non ci credo.
1: Se non vedo, non ci prima credo. Prima voglio vedere.
0: Ci devo ficcare il naso.
1: Buonanotte. Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Arrivedergliela però. Arrivedergliela Paola 4.
1: Buonanotte, ciao.
0: Buonanotte.
1: Beh, buonanotte, ciao.
0: Buonanotte. Buonanotte.
1: Ciao. Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma cazzo sono venuto grande lo stream. Ah, eccolo qua. Abbiamo streamato 39 mega di roba.
0: 39 mega di roba.
1: Dio.
0: Minchia, un file grosso.
1: Bello, Abods Guy.
0: Giorda, è ora che vai a dormire.
1: Giorda, è tardi, vai a dormire. Buonanotte, ciao, eh.
0: Buonanotte, ciao, Vited, e ciao, ti ringraziamo, dai, Vited è un grande. Vited
1: sì.
0: È un grande.
1: Buonanotte, ciao, eh.
0: Buonanotte, ciao.
1: Ciao, ciao, buonanotte.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao, eh.
0: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao. Buonanotte.
0: Mi hai rotto i coglioni con questa barzelletta. Troncatela in culo.
1: Convinto di essermi acceso.
0: Ma aspetta, ci dovevamo smezzare questa.
1: Me ne fotto.
0: Siamo su Radio Cybernet.
1: È vero, dobbiamo smezzarci.
0: Io sono Jaromir. Dobbiamo smezzarci una sigaretta.
1: Ah, sì, è vero, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, ciao, ciao. Buonanotte.
0: Ciao.
1: Ciao. A Boff che fine ha fatto?
0: Non si è detto buonanotte, Boff.
1: Ah, sì?
0: Allora, almeno buonanotte. Lui se n'è andato. Jordan ancora non ha capito un cazzo che vogliamo staccare.
1: Buonanotte, ciao.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte. Ciao.
0: E porco Dio.
1: Dai, andatevene.
0: Andatevene via.
1: Andate via, non vi vediamo più.
0: Buonanotte.
1: Ciao, arrivederci, buonanotte. Grazie, arrivederci.

0: vediamo che c'è su Qt. Cozza, tormento, Dialton.
1: Che è pieno di gente.
0: Sì, è pieno di zombie, perché poi sono tutti...
1: Zombie.
0: Sono tutti lì che c'hanno la flat, quindi stanno lì, occupano il canale e nessuno parla.
1: Sempre così.
0: Che ci possiamo fare?
1: Buonanotte.

0: Manco a provarlo a dire fuori. Deve essere una vecchia teatale.
1: Sì, sì.
0: Porco Dio. È normale,
1: Jordan ancora, ancora che rompe il capo.
0: Vabbè, dai, buonanotte, ciao, buonanotte. Yeah, diciamo sta barzelletta, Jordan.
2: Dai, però diciamo la barzelletta.
0: Idiota.
2: Tipo Pierino.
3: No, no, peggio, no, no.
1: Ma sei tu?
4: Un uomo entra in un caffè. Plaf.
2: È abbastanza idiota.
0: Sì, però è bellissimo.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte.
5: Ciao.
3: Buonanotte, ciao. Buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Stacchiamo in real life?
2: Sì.
0: Chiudiamo le trasmissioni di Radio Cyberet ufficialmente?
2: Chiudiamo i rubinetti.
0: Buonanotte e ciao.
2: Buonanotte. Buonanotte e ciao.
0: Questa volta veramente però. Sono rimasti 3 ascoltatori e ci dispiace dire a questi ascoltatori è finita qui. Per ora.
2: Per ora.
0: Quindi controllate periodicamente il nostro sito di Radio Cyberet in questi giorni poiché metteremo periodicamente degli aggiornamenti sulle nuove trasmissioni che faremo in questi giorni, perché ne faremo delle altre appena possibile.
2: Saranno belle.
0: Ci verrà a mancare la connessione forse in questi giorni,
2: ma forse la troviamo, dai.
0: Ci appoggeremo a un amico che è Max, che avete ascoltato questa sera, che vive anche lui a Vienna, perché domani noi saremo a Vienna e in ogni caso registreremo con il registratore portatile degli interventi da Vienna che poi metteremo sul sito. Mi spiace Paola 4, ma
2: mi spiace di non averti soddisfatto appieno, ma ti ripeto, non siamo di persona. Buonanotte.
0: Buonanotte. Stacco.
2: Stacchi.
0: Stiamo attaccando lo streamer, per cui buonanotte.
2: È stata una bella puntata.
0: Ma sì, bella lunga.
2: Bella lunga.
0: Già.
2: 40 mega.
0: Buonanotte.
2: Buonanotte.
6: Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te.
0: Ah.
2: Ah.
7: We are streaming now. Okay. Penso che stiamo streamando.
0: Beh, va bene.
7: Bene.

shall be sold.

Blumen, die leuchten wie der Mars.

Ha? Ne diyorsun?

0: sto tremando, ma non so dove. Non so qual è il mount point.
1: Non
0: c'è un cazzo qui, non so. Cioè non c'è il mount point qui da scrivere. Comunque sta andando, vedi. Ah, no, dì se fai play ti da device occupato.
2: Mi puoi dare l'URL?
0: Non lo so.
2: Prova a connetterti.
0: E da dove?
2: Da qui.
0: Da qui, se stacchi quello. Allora, vediamo se tutto va bene, dovremmo essere in diretta.
3: La risposta è questa.
4: Ecco, ora rimano, ora sì, rimano, ora sì, perché?
5: Perché l'SPSC è vero, dai.
0: Oh, vediamo un po' se questa trasmissione in diretta funziona. Dovremmo più che altro capire se qualcuno ci sta ascoltando e soprattutto come sta andando e quanto stiamo andando.
6: Sta preparando.
0: Vorrei capire se si sente. Qualcuno dovrebbe dirmi se e come si sente. Come, quando e perché si sente.
4: Suga!
0: Sono sempre in diretta qui dall'Hacker Meeting di Napoli 2005. Venerdì 7 giugno alle 18:05 minuti e vediamo un po' come cazzo si sente questo stream. Mi sa che non si sente un cazzo. Oddio, però. Ma
4: ecco
0: ok, siamo sempre qua in diretta, abbiamo adesso tra le mani il cazzo di trasmettitore FM che volevamo usare, anche per diffondere lo streaming qua in locale tramite semplicissime radioline FM. Anziché intasare lo stream, usiamo l'etere, usiamo l'aria. Noi volevamo trasmettere, ma il trasmettitore in questo esatto momento in cui l'abbiamo collegato, l'ho collegato alla 12 volte, è andato in fumo, quindi ora lo sto smontando per capire il porco di Dio che cazzo mi rompe il coglione ancora, porco Dio, che tra tutte le stronzate che sono successe ci mancava pure questa, porco Dio. Quindi capire il motivo del fumo. Insomma, qua c'è il trasmettitorino, è un kit già pronto e già prono, aggiungo io. Diversi problemi su questo kit.
3: Perché hai chiuso il portale?
0: Perché mi rompeva il cazzo.
3: Ma mi va in standby.
0: E me cazzo me ne fotte, io qua dovevo muovermi. Non c'ho spazio, è pieno di cavi, è pieno di portatili, l'ho chiuso. Ci stavo sbattendo, mi sono tirato il cavo. Vabbè, recuperato lo standby, no?
3: Ma cos'è quello?
0: Bene, anche il tester si è fottuto.
3: Poi il cavo me l'ha rimesso qua.

0: Anal.
1: Anche lui ha comprato.
2: Bravo, allora, stiamo bravo. Streamando e sai come?
3: Come?
2: Con muse da interfaccia grafica. La linea comando con due server va in merda piena. Ora sto streamando solo su Papuasia e va che è una meraviglia.
1: Santo Naitolo.
2: Solo su. Scusa, su autistici.
1: Questo è Naitolo che l'ha fatto.
2: Cosa?
1: Io faccio solo quella command line. Se c'è un bug nella command line, quella è colpa mia.
3: Devi parlare con Naitolo, tu gli fai un pompino.
1: Devi fare un pompino a Naitolo. Spatolato. Con la spatola. Prima glielo spatoli.
2: Stiamo in diretta e se vuoi aggiungere qualcosa, aggiornare
1: c'hai
2: qualcuno.
1: Il microfono pure.
2: Sì, il microfono sta qui. Funziona benissimo.
4: Pompini spatolati.
1: Si sente meglio. Ma stiamo pure online on air su radiolina?
2: Spero di no.
3: In pochi minuti.
2: No, volevo andare io online via etero.
1: A Gigi a questo punto.
2: Chiedi a Gigi, però sappi che qua voleranno pompini spatolati. Non lo so se è il caso di andare online. Ma radiolina è una radio vera e propria?
1: Sì, c'è un'antenna sopra l'officina 99.
2: Non è piratazza?
1: Non è piratazza, sì, è piratazza.
2: Ah, ok, allora va a far culo.
1: No, qua è tutto piratazzo. Oh, qua pure è piratazzo. Noi lo rivendichiamo, guardati la maglietta.
2: Ah, sono piratazzo. Me lo rivendicazzo.
1: Già.
2: Già.
1: Oh, ma la mia zaino dove sta qua? Stava qua.
3: Qua.
2: Lo zaino.
1: No, lo zaino proprio.
3: Lo zaino non c'è.
1: Io trovavo lo zaino qua davanti.
3: Lo zaino forse l'ha messo
1: sopra. L'hanno messo sopra. Allora fammelo mettere dentro la borsa.
2: Fatela mettere nel chat.
1: Un cacatone,
3: vai.
1: Lo devo fare. Ma senti, ma hai
3: grazie.
1: Hai un po' di carta igienica?
2: Ma in bagno c'è?
1: C'è?
2: Sì, ci fanno i rotoli. Dio merda.
3: Ma dai, abbiamo parlato. No, ancora no, perché ho fatto funzionare la rete fino adesso.
5: E ha comprato la cena. Cioè, forse un po'
3: più. Ma sono occupati da pochi.
2: La radiolina, quella adesiva, provare se trasmetto.
1: Barbò,
3: Ah, grazie, mi fai anche il bacio a mano.
0: Come stai?
3: Bene,
0: bene. Sei carino qua dentro sto camper, ormai è un'immagine usuale, eh.
6: Gabriele, poi te lo tolgo.
3: Parla un po' vicino a quel microfono in cucina e di porco Dio.
2: Questo è un microfono dove devo dire porco Dio. Sì, secondo me adesso prende.
3: No,
2: ora
3: no,
2: prende.
3: Non devi toccarlo.
2: Ma tocco il
3: tiro. Non devi toccarlo, ma è collesso. Lascialo stare.
2: Così quindi. Questa è l'antenna? Questa è l'antenna, Gabriele?
0: È un trasmettitore?
2: Sì, ma io mi sto fisciando sotto.
0: Scusa, mi fiscio sotto.
3: Vai, vai, andando per
4: amen, ci abbiamo provato. Oh, e allora niente, abbiamo provato questa connessione, ma non va. Allora, vediamo un po'. Bene, sempre in diretta per ora con piccoli lavori in corso qui dall'Lake Meeting. La stanchezza sale. Avevamo un trasmettitore FM, una microspia, un kit MK090, qui non mi ricordo quale marca, di quale ditta che faceva sti cazzo di kit, che però ha emesso fumo ed è andato un po' in merda. Solo che non riesco a capire qual è il componente che ha
2: che aveva emesso il fetido odore. E si tratta del circuito integrato LM358 oppure... oppure del finale. Per cui vabbè, per ora noi non lo monteremo. E lo teniamo da parte. In questo momento stiamo streamando e, poi, e funziona anche abbastanza bene. Conviene chiedere prima, a chi fotografi, perché non tutti... Abbiamo anche altri giornalisti che girano.
7: Posso fare una a voi, ragazzi, mi dispiace.
2: Per cos'è e per dove va? Tra l'altro sei anche in diretta sulla nostra radio.
7: Ah, io lavoro per Corona, che è di Napoli, mi chiamo Salvatore Esposito e la foto è per me. Non so se la pubblicheremo, però mi faceva piacere l'evento.
2: Vabbè.
7: Quindi la faccio per
2: io
7: me.
2: Non ho problemi, però siccome ci sono persone che hanno molto a...
7: Ho chiesto tu a tutti il
2: con
7: permesso.
2: Un eufemismo, hanno molto a cuore la loro privacy. Si incazzano tantissimo se no, li fotografi.
7: Io ho chiesto il permesso a tutti quelli che ho fotografato e sono stati tutti molto gentili, devo dire la verità. Qualcuno si è girato, qualcuno si è andato. Sì. Se vi fa piacere...
2: Basta chiedere, infatti.
7: Se vi fa piacere la faccio
2: sì,
7: anche
2: sì, io non ho nessun problema. Il primo computer di Lane della storia. Oh, ma guarda.
7: Tu lo scherzo.
2: Come stai?
8: Bene.
2: Come va? Sono millenni, ma anche quell'altro lì sono migliaia di anni.
8: Guarda, saranno almeno 5 anni.
2: 50 anni.
7: Vai, vai.
8: Analizzati. Millenniati. Ciao.
2: Salta.
9: Ciao, Evernine.
10: Hai messo su peso.
8: Bello Millenniati. Bello lui. Infatti, bello lui.
10: No,
8: è veramente più bello lui delle mie. È la stessa maglietta.
7: Sì?
8: Sì, non l'ho messa addosso, però ce l'ho.
10: Posso
8: fare dello spazio per tenere il portale?
10: Davanti.
8: Sì. Non c'è problema.
10: Tira
11: no. Oh, c'è il torinese.
10: Questa è la simbologia di un cartone animato che dovreste vedere.
7: Gesù Cristo.
10: Le stampate per quello che... Le stampate per quello che...
7: Ma questo perché l'ha fatto lui lo scheletro?
10: Sì,
7: va bene.
8: Io sono completamente usato in
10: maniera di imparato
8: il sistema. Viene
10: da un simbolo, un talismano del
8: 700. Forse è meglio che no, perché
9: è la storia.
10: Non so,
11: ci
10: sono anni che non lo vedo.
11: No, aggiungerà, stanno fotografando il tuo legnatile.
9: Il mio suo legnatile. Eccezionale.
11: Lo so.
9: Che bello. Ma l'hai fatto tu, ce l'hai tagliato tu, l'hai pinturato tu.
10: 4 mesi
9: di smaltimento.
10: Ha tolto il guscio di plastica, ma l'ha fatto di legno.
9: Cioè, perché ti andava?
10: No, perché non avevo il guscio di plastica, avevo solo i pezzi, i due portatili uguali.
9: Cioè è stato fatto per economia o anche perché...
10: Perché
9: poi...
10: dovevo recuperare sto hardware, tutto qua.
9: E ti è andato in legno.
10: Sì, sì.
9: Bellino, ecologico.
7: Ho detto, vabbè,
8: riscalda di più.
9: Riscalda di più, secondo me.
8: Sì, sì.
1: Ma non prende una birra.
9: Questo pure è bello. Questo è un po'.
1: Sì, questo è un
9: po'. Secondo me è forte. Trovi meglio?
1: No,
9: è sicuramente parole. Quello è una
1: bella. Non senti più un po'. Ma nella stanza. Allora le parole del dettaglio. Allora ho tagliato solamente senti bene. Perché non volevano gli altri. Questo ci sono stati in mezzo, sopra normali, dietro tre, e non andava.
2: Vi alzo un po' la musica perché così non mi rompete il cazzo che non c'è lo stream.
1: Io non ho ancora parlato con quelli.
2: Buon ascolto, sono i Fugazzi. E voilà.
1: Hai annunciato già lo stream? No?
10: Sì, sto streamando, però siccome mi sono rotto un po' il cazzo, mi sono
1: un po' di musica, pure c'è gente che ascolta.
10: Non lo so, sono 6-7 ascoltatori.
1: Cisti che siamo arrivati qua sani,
10: è arrivato lui,
1: poi ti rompi qua e portiamo a casa, vai, si incazza con me.
12: Volevi mettere così?
1: Per farlo?
12: Allora il trenino fallo com'era quello di quest'anno, la posizione con la gamba sopra,
1: tipo pisciato di cane.
10: Io non ho mai parlato di salire.
1: È l'esperto dei trenini.
12: Sì,
1: un macchinista,
10: macchinista fuochista,
1: te ne fai corpo.
12: Ma no, ma non
1: è una chitarra.
10: È una chitarra.
1: Sì, mi ha detto mai che ci sta.
10: E io vedo che hanno comprato ovviamente.
1: Vedi quante figo questo portale.
3: scotch di cazzo.
13: Benissimo.
14: Perfetto, proprio invece a me.
13: Thank you.
2: Porco Dio, porca Madonna.
13: Sono quelli che saranno.

0: ma ti posso chiedere una cosa? In generale, no? C'è tutto questo navigare in rete, per che cosa è?
1: In che senso? Qui?
0: No, in generale proprio l'hacker in quanto tale. Cioè come navigare in
1: troppo rete. Complicato, troppo.
0: Non mi puoi spiegare qualcosa no, così, non passa. No.
1: Non c'entra niente il navigare in rete, è un'attitudine che riguarda tutto.
0: Mm. Per esempio?
1: Aggiustare il motore del furgone.
0: Farti il computer di lei.
1: Sì. Non riparassi la radio. Cioè l'attitudine ti porta, ti si rompe il cellulare, non ne compri un altro, te lo smonti, te lo aggiusti, lo modifichi. Perché ti sembra uno spreco comprarne uno nuovo, perché vuoi capire come è fatto dentro.
0: Sì.
1: E questo per qualunque cosa, letteratura, falegnameria, meccanica, informatica, tutto qua, c'è cioè, un'attitudine. Cucina, c'è un ragazzo che fa dei dolci buonissimi per esempio, penso che siano finiti.
0: Cioè, quindi semplificando è uno che
1: è un'attitudine alla curiosità e a capire le cose. Tu. E non c'entra solo
0: il navigare.
1: No.
2: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio? Il calore della vera amicizia. Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.
3: Mutanda nel taschino e vi parlo di classe. Allora
4: dobbiamo dire di classe. Parte da poi in cibo.
3: Femminismo anni 50.
5: È un computer di
3: interchange.
1: Sì, no, di merda.
6: Ad architettura. È stato un
3: c'è una sua logica.
7: La logica tutta in una sola logica.
5: Se riuscite a avere
3: non ci volevo stare a grado.
7: Ma qui è una cosa che
6: non esiste.
7: Oh, dai,
3: una polemica anarchica.
7: La pubblica adesso. Vai con
8: Mario.
9: Scusa, quella linea non va.
1: Perché in questo momento la linea forse è giù, ma noi questo è. Ora sta funzionando. Sì. Il radio puntotine 28.
9: Perché loro hanno
7: risposto
9: il link, cioè uscire sul riusciva a connettersi sul server 19.20.
1: Ho sbagliato a scrivere. Viene con la
7: Gino!
9: E me l'ha scritto Iano.
1: No, guarda, Iano è lui.
9: Lo so, è
1: che vuol dire?
9: Non so cosa vuol dire.
7: No, niente, è se stavi a un motore di ricerca, avuto dentro morte male, sei arrivato avanti il tuo blog.
9: Vuoi fargli la
5: Ma qua mi
8: vuoi aiutare? Non ce ne
10: facciamo le
8: storie. E le pubblichiamo.
5: Sarebbe radio, punto.
10: Oggi sono stato questo.
11: Ma perché? Per quello non sentivo questa voce. Non è così facile, non ho fatto vita che nessuno.
5: Qualcuno
11: vuoi me lo prendi in portaggio?
5: Va bene. Adesso controlla in etere, controlla in etere se
10: sta per arrivare di HL.
8: È sul tuo blog.
10: Il microfono sta qua, quindi è un microfono ambientale.
11: Gratis.
10: Però prende tutti.
11: I soldi però non vanno a te. Uno era, devo arrivare.
5: Come fa questa
11: facciamo la metà, ok.
5: Stai, la command farà attivare fatto che stai dicendo qualcosa e OF come ho preso di noi. Comunque vuoi provare di essere con
11: sempre? Sì, se primi sei in modalità
8: armata. Se morte in mano si capita.
5: Quando non vuoi provare tu alzare un po'?
8: Però se si sicurezza male, non devi dipendere da
5: niente. Alzare
11: il male. Esatto, senza la novità.
10: Prova, prova.
5: Vedi adesso.
10: Prova, prova.

0: una ventina di secondi in via sistema. È normale la rete.
1: Vabbè, allora così, se stai così vicino.
0: E beh, ma cioè, poi dovrà prendere comunque l'audio da qui. Quindi
2: riuscite a cliccare la
0: vita, come è andata? Non ci arriva il microfono.
1: Va bene, ok, rimanete così. Ciao, ci vediamo dopo.
0: Quindi siamo già in onda o no?
1: Niente, sì.
0: Ah, bene, allora saluti. Buono. Ma facciamo sta cosa di Cinebolic?
3: Così.
0: Quando?
3: Adesso.
0: In questo momento?
2: Oh, mettiamoci a cerchio e parliamo.
0: Posso andare ad emettere
2: un peto?
0: Le urine.
2: Devi mettere un peto?
1: Vado.
2: O devi mettere del liquido?
3: Sì, comunque vado e porto.
2: Seme.
3: Se sei dentro e emetti i rumori è meglio.
4: Pesatissima, non lo fa.
3: Puoi urlare.
5: Già, invece quando fate la cosa insieme, come mettete insieme il suo.
4: Quella dopo.
5: Prima del suo, insomma, treno.
4: Ma insomma sopra.
2: Sopra gli altri sopra, ma sotto gli altri sopra.
3: Esatto, con dietro e davanti.
2: Dietro e davanti è più le volte.
3: No, ormai
2: Stavo prendendo una cosa.
0: Anatolia.
3: Crash.
0: Hai finito?
3: Sì, ho finito, ho salvato in giù. Poi ce la fai a mandarla via mail? No, non si è collegato. Niente,
2: mancano tutte le mail.
3: Manda la staff che ce l'ha scritta. Tutti e due le persone.
2: Dai, copiamole.
3: Cazzo, che tanto. Nel desktop c'è una cartella che si chiama Asso BSD. Ci sono due BSD. Magari se evitarmi il link.
2: Vuoi un cavo?
3: O se no le porti in via verde, se no se te ne porti proprio.
6: Non lo lasci cadere in testa?
2: Sì.
6: No, no. Magari di piatto così sicuramente lo manchi.
1: Lavoro la gomma. Manda la mazza.
2: Devi sostarti di
1: fonda la mazza.
2: Aspetta, gira, 17, 16.
3: Vai, 10,
2: 16. Ti caghi in tutti così. E che è
3: Sì, c'è una bella.
2: Sì, 78 euro. Con il colmino intorno.
3: Ci siamo.

0: Aspetta un attimo, devo tirare il microfono qua.
1: Hai visto Nightol allora?
0: No. Chiedo scusa se sentite un po' di rumore.
2: Comunque SpongeBob
0: è trovata? Che fa? Ah? Allora vediamo un attimo la qualità.
3: Password di root nel taschino.
4: Lo scrive sotto forma di alcolico, cioè in pratica è il messaggio d'amore.
5: Aggiungiamo l'emozione.
6: Cadere in coppia per
0: che famo? E Nightolo? E allora, innanzitutto salutiamo tutti gli ascoltatori che in questo momento ci sentono da Radiolina in diretta. Qui a Radio Cybernet dal meeting, dall'Hacker Meeting 2005. E ora ci sarà questa cosa che abbiamo chiamato Capanna dei Suchi. È un modo di dire che noi aspiriamo a grandi cose. E parleremo di una distribuzione Linux che si chiama Dinebolic, che abbiamo qui l'autore e gli autori e gli autrici e l'autando e l'autan. Abbiamo anche l'autan con cui massacriamo zanzare.
7: Massetto dopo. Buongiorno.
0: Va bene, direi che questa cosa può iniziare.
8: Dovresti sottolineare la scandalosa nudità.
0: La scandalosa nudità di uno dei contributori. E insomma, chiediamo scusa in anticipo per il linguaggio scurrile che certamente terremo, ma siamo convinti che la libertà di espressione vada ben oltre le parolacce che diremo. E vi auguriamo buon ascolto, sperando che capiate qualcosa. Beh, direi che possiamo iniziare.
1: Sì. A questo punto ci siamo ritrovati, non proprio tutti.
0: Però il volume da dove si alza?
1: Allora, bene.
9: Allora,
1: facciamo. Io vorrei fare il punto della situazione e poi aprire subito il discorso.
0: Sai cosa? Se troviamo un legname.
1: Mi piacerebbe chiamare la partecipazione al discorso che è coinvolto.
0: Una giraffa.
1: E che si coinvolgerà attivamente, insomma. Entrare troppo agendo nel discorso. Noi dobbiamo parlarci, dobbiamo incontrarci da una frega di tempo. E il punto, ora come ora, è arrivato a fare delle cose che tipo 3-4 anni fa noi diciamo che dovevano fare. Però nello sviluppo e nella foga dello sviluppo non sono state fatte. E piano piano ci si migliora. E ci sono due cose principali di questa distribuzione che devono cambiare, che dovevano cambiare all'inizio. Alla fine si è capito. Una è il compilatore, cioè se ci metti il compilatore dentro, a quel punto la distribuzione può ricompilarsi. E il compilatore alla fine occupa 40 mega, toh. Gli include poi vengono compilati molto, compressi molto bene allo SquashFS, quindi a livello di spazio ci stiamo. Il compilatore ci si può mettere dentro. Tante persone hanno detto mettiamolo dentro, sì, effettivamente è una cosa giusta. Poi se ci si mette tempo a capirlo o meno, per diventarlo meno, questo è alla fine i limiti di ognuno nel coordinarsi e nel capire, cioè anche miei, però mo ci sta. Altra cosa è il fatto che si possa mettere su una partizione scrivibile, quindi da queste due cose parte un nuovo schema della distribuzione che praticamente può generare se stessa. Quindi quello che dovrebbe essere di Nebolic 2 è un sistema che tu usi da LiveCD come è sempre stato, col sistema del docking che tu prendi la directory, la sposti sull'hard disk e ce l'hai che gira l'hard disk, con nuove possibilità di montarla in Samba da remoto, di upgradare via R-Sync o FTP, però anche con la possibilità di installarlo sull'hard disk, averlo scrivibile e poi con un comando poterlo rimpacchettare tutto in un CD. Allora, io il sistema fino a mo' l'ho tenuto sul computer di sviluppo lesto, perché non siamo mai riusciti a passarlo in modo integro. Invece adesso è su un CD, tu lo installi sull'hard disk, ci lavori e lo rimasterizzi sul CD. Poi quando vuoi lo reinstalli sull'hard disk, ci lavori e lo rimasterizzi sul CD. Quindi diventa una cosa che lo sviluppi semplicemente con un CD, perché lo rimasterizzi, io con un read-write mo lo posso mettere su un computer, ci lavoro e poi lo rimetto sul read-write con pochi comandi, e questo è DNSDK. Un'altra novità è che i script di boot sono riscritti completamente da capo, quindi sono studiato a VK e ho riscritto buona parte per ordinarli in librerie eccetera, per cui mo è molto più leggibile. Prima RCS era un bordello, era Madonna, cioè il polyconf originario, mo alla terza riscrittura. E abbiamo rilasciato con lo smilzo da Zen Room, abbiamo compilato assieme quando è venuto ad Amsterdam quest'inverno, in una settimana e mezzo, seguendo Linux from scratch. Quindi ci atteniamo a Linux from scratch e beyond Linux from scratch, quindi tutto è documentato da quello, e salvando tutti i sorgenti e le patch che si usano, e questo è già online, tutto archiviato.
0: Così Stallman può...
1: Sì, e Martin anche. Soprattutto Martin. Smetteranno di venirmi i capelli bianchi al ritmo a cui attualmente mi vengono, probabilmente. E poi niente, c'è la Zen Room, e Smizzo pensa di ricompilarne un'altra anche per PPC. La Zen Room è praticamente la slash tools di Linux from scratch, da quella poi si compila di Nebolic. Però di Nebolic adesso come adesso è il base system senza le applicazioni, cioè X col compilatore e un tot di librerie, poi uno si compila le cose sopra al base system. La cosa particolare, l'ultima cosa, è che continua a essere possibile girarla su un Pentium 1 con 64 MB di RAM. Io il computer di test che sto usando per il RAM disk in questo momento è un Pentium 1 con 64 MB di RAM, e là deve girare, quindi continuerà a girare su Xbox e non si alzano i requisiti assolutamente, e continuerà a essere una cosa veloce sui vecchi computer. E in più c'è un'altra cosa, la modalità ASCII nuova, senza X, con links grafico e un po' di cosette più raffinate. Queste sono le cose che, come siamo andati avanti noi in questo momento, cioè è stato abbastanza coordinato, ma fino a un certo punto. Però si spera a questo punto di partire da una base comune che sarà più sincronizzata e dalla quale potranno nascere più cose. Cioè, questo è il passaggio in cui di Nebolic...
5: Può andare a fare distribuzioni, sì, però per tipo di uso.
1: Per tipo di uso?
5: Tipo per scuole, per multimedia.
1: E diventa la giungla che può essere una distribuzione nella quale ognuno può fare
9: la
1: poi...
9: sua distribuzione.
1: Per esempio ci stanno dei francesi che stanno lavorando per Pure Dyne, una di Nebolic solo con PD, per chi usa Pure Data. E così via, e questo è al momento il sistema.
0: Gesù,
9: sì, cioè il fatto di poter riscrivere la stessa distribuzione della distribuzione stessa è proprio la caratteristica fondamentale, cioè è grandiosa, perché in questo modo, cioè, non ha più senso parlare di una distribuzione. L'utente se la customizza e basta, lui ha bisogno di usare quelle cose, si scrive la sua distribuzione. Dine utente.
5: Potremmo fornire anche degli strumenti semplici per poterla creare.
10: Vabbè, basta che compila quello che gli serve.
5: Sì, vabbè, però
11: ci sono dei semplici strumenti tipo dineconf che wrappa il configure. Ogni volta che compila una cosa ci mette le giuste flag.
5: Ah.
11: Invece che usare configure c'è quello scriptino là. E poche altre cose, molto minimale. Ci sta pure RPM tutti i GZ, Deb tutti i GZ e ci si può mettere pure merd.
9: Sì.
11: Cioè è un sistema vanilla, tu ci metti merd.
0: Spiega cos'è merd per gli ascoltatori, anzi lo spiega l'autore.
9: Merd è il port del portage di Gentoo.
0: Cioè, parole più semplici per chi ci ascolta.
9: Quello che ti permette di installare pacchetti con dipendenze, perciò installi programmi direttamente.
0: In parole emergenti. Ancora più semplici?
9: Scrivi emerd nome programma e tu installi il programma
0: sul tuo computer.
9: Sì, dai sorgenti stessi.
0: Ovviamente stiamo parlando di Linux.
9: Stiamo parlando di Linux. Questo lo fa già Gentoo.
10: Cos'è in più di Emerge?
0: Di Emerge di Gentoo. Cos'è? Perché è diverso?
9: Le varie ottimizzazioni, per esempio il database della ricerca, quando tu cerchi nel database, cioè che si chiama il portage, il database dei pacchetti è un po' più veloce. E poi c'ha delle ottimizzazioni per una distribuzione che si chiama Slackware. Ed è portabile, cioè in teoria lo puoi installare anche su diverse distribuzioni, come Mandrake o quello che vuoi. Cioè è distaccato da Gentoo, è il port del port di Gentoo per varie distribuzioni.
10: Pur essendo il cancro è fuori dal cancro. Sì.
11: Perché diciamolo, l'autore di Gentoo originario, che ormai comunque è in mano alla fondazione Gentoo per fortuna, ma quel tipo là, Robbins, è andato a lavorare alla Microsoft a questo punto.
10: Potrebbe far capire molte cose.
5: E questo fa.
11: Meditate, gente, meditate.
5: Sebbene Gentoo fu creata da Microsoft, noi non lo sappiamo.
11: Comunque l'integrazione con Emerd è una cosa di cui abbiamo parlato a lungo, ci abbiamo guardato a lungo tutti quanti e io penso che sia una cosa buona da fare. Perché comunque se uno vuole installare dei pacchetti che stanno già dentro Gentoo, si fa la sua installazione
5: di Emerd
11: dentro SDK e poi compila e genera.
0: Allora come... perché non puntare più in alto e fare il porting dei port di BSD?
11: No,
0: per ogni cosa.
11: Aspetta, questa è una cosa che uno può decidere di installarsi e poi usarla come sviluppo anche singolarmente. Però io l'unico packaging management che metterei dentro a Dine è AutoPackage.
9: Quello nuovo.
11: Cioè, quello nuovo.
5: Ma che fai?
11: AutoPackage permette di installare programmi del pacchetto, ci clicchi sopra, quello ti appare la finestra GTK2,
5: è una cosa X progress.
11: Sì, proprio da desktop, vedi che si installa la cosa e va. E praticamente chi fa i software?
5: Per sarebbe TGZ?
11: Tipo TGZ, comunque chi fa i software e c'ha autoconf automake, è facilissimo impacchettarlo poi come autopackage e ti fa l'installer. Questo che cosa permette di fare? Che chi fa i software, cioè ti dà il pacchetto. Dal punto di vista dell'utente, tu stai navigando in rete, vedi un software che ti piace, fregno, clicco e me lo scarico direttamente da chi l'ha fatto. Non c'è un package maintainer, perché in un sistema desktop non serve così tanto come in un sistema server per upgradare. No, il sistema desktop è l'utente che va in giro, vede il software e se lo scarica, magari quello più nuovo sul sito dello sviluppatore. Quindi permette un rapporto diverso, comunque vai direttamente dall'artigiano che l'ha fatto. E c'è uno standard per questo, a questo punto autopackage lo è, quindi io pensavo a questo.
5: No, volevo provare prima, vedere come funziona.
11: Io ho provato e beh, è figo, cioè quando hai fatto il pacchetto, per fare il pacchetto non ci vuole molto, quando l'hai fatto clicchi e ti va, c'hai anche l'uninstall per togliere i pacchetti. Quindi facciamo pacchetti per Muse, FreeJ, come ci saranno per altri software.
5: Ma le dipendenze come vengono risolte con questa cosa?
11: C'ha un sistema di dipendenze basato su autoconf automate.
5: Ma è
12: se la va a prendere poi dal sito del Bitcoin, un database, o devi andare tu a smadonare in giro per trovarti i pacchetti per chi non è?
11: C'ha un solo database di file SQL. Sì. Stanno dentro al CVS di Autopackage. E quindi a quel punto puoi gestirti le dipendenze che sono definite nei pacchetti SQL di Autopackage. Comunque è una cosa molto completa, questo è uscito su Slashdot 2 mesi fa.
9: Sì.
11: Pare che sia una cosa, insomma, che effettivamente manca, non cavo. Quindi sì. Io ho messo tutto su Subversion a questo punto. E pensavo di mettere anche il binario del main tree di Dinebolic su Subversion. Perché io comunque continuerò a pubblicare la mia versione, diciamo.
5: Le ISO.
11: Eh sì, le ISO con le cose. Con i componenti che ci vuoi mettere dentro. Poi ognuno ce li potrà mettere. Il sistema deve diventare un sistema che è un sistema che in cui poi riconosci la persona che impacchetta. C'è un modo anche di firmare, no? La distribuzione. A quel punto uno si deve fidare, c'è un rapporto di fiducia.
9: A questo punto, cioè, ma questo non per ora, non immediatamente, cioè continuando per questa strada, tu fai scaricare all'utente solamente il sistema base e poi l'utente sceglie una configurazione direttamente dal sito, no? Una configurazione, per esempio, una configurazione X che ha questi pacchetti. Giusto? Per esempio, un altro utente precedentemente si era scritto la sua Dinebolic e se l'era salvata con quella configurazione X. Ha mandato questo file di configurazione, tu li metti online, un database di configurazioni. Quando l'utente vuole scaricarsi quel particolare tipo di configurazione della Dinebolic, sceglie quella configurazione e l'installer o quello che è, cioè e quello merda, che poi si crea nel suo computer, gli masterizza la Dyne effettiva, gli masterizza però prendendo i pacchetti e facendo un'unica cosa. Questo per dopo, si potrebbe
11: pensare
9: anche in questo
11: momento, non è automatizzato questo processo, però il processo è quello, tu ti puoi compilare quello che ti pare, se lo compili proprio direttamente e poi c'hai DynSDK.
5: Ma lui dice di fare proprio degli esempi di configurazione nel sito, in modo tale che vuole fare una cosa particolare, vede se è già stata fatta, non si smadona e cerca i pacchetti che gli possono servire. Questa è un'idea, fare tipo un portale dove ci sono tutte le configurazioni tipo di Rebord.
12: Non lo so.
5: Sì, può essere utile.
9: Sì, ma
5: appunto attira gente.
9: È il fatto che solamente con quel file di configurazione, tipo XML, poi si prende i pacchetti.
5: Sì, sì,
9: cioè, tutto in automatico.
12: Cioè, un sistema che ti salva.
5: Ti salva la configurazione, basta fare un file.
12: Obbligati per realizzare quella cosa.
9: Sì, cioè, quando ti do
12: magari con le URL che dovevi prendere, non lo so.
9: Perché
13: prendere magari i pacchetti con autoconf a posto di prendere
9: su lui. Cioè, quando ti scarichi l'ISO della distribuzione, ti scarichi già la distribuzione tua.
11: Io quello che sto a fare pure è un database di tutte le applicazioni che ci stanno dentro. E questo non è proprio un database, ma è un file di testo.
12: Un file di testo.
11: Con dei campi separati da pipe e parsato con AVK. E una delle prime funzioni di questo file di testo sarà generare il menu. Ad esempio i menu vari per Windows Maker, Flux,
12: il menu
11: Box.
12: Di X,
11: il menu di X, qualsiasi Windows Manager che ci sta deve essere generato a runtime e ci stanno tutte le entry. Dentro le entry ci sono dei field tipo il nome, la descrizione,
12: il path,
11: il path, no, la chiamata, run once, se, cioè certe flag tipo una che può esserci solo un'istanza dell'applicazione oppure tante istanze dell'applicazione, perché possiamo forzare pure
5: certo,
11: questo
5: certo.
11: Fa un PS, un grep sul PS e non la fa partire e poi ci sta l'autore, il sito web e ci possiamo mettere pure il pacchetto che forniamo.
12: Sì, certo, l'URL del pacchetto.
14: Non ho capito il tipo di collaborazione che
15: si fa. No, la rete c'è. È un problema loro, forse.
14: Far andare il sistema.
15: Quando va giù, bisogna devono riprovare. Tutto qua.
14: Se c'è qualcosa per.
15: Sì.
14: E quello che non mi interessa, a me quello che interessa è creare il meccanismo che crea le istituzioni, per creare il tutto personale del sistema. Nel senso che per ottenere questo scopo già Knopix ha fatto un buon lavoro, certo sottostai a quelli che sono i limiti della distribuzione maggiore come te. Manca per me
16: sulla costruzione di questa cosa qui, un'analisi del motivo per cui c'è, se è generalista, se è sudine, che cosa vuole andare a fare, e questo è un primo problema. Il secondo problema è che mi trovo davanti a una pietanza servita, per cui il mio livello di interazione è top down.
15: Tu dici per stimolare la gente a capire anche come funziona?
16: No, ti dico che io sto facendo la stessa cosa da un anno parallelamente, e il mancato incontro e quindi la riflessione non ha fatto uscire questa notizia, tanto quanto il fatto che è più interessante sviluppare.
15: È chiuso apposta.
16: Sono roba che ha sviluppato già in toto lui e lo Smith, cioè è fico, però è fico per un altro tipo di persone rispetto a me, perché a me piace invece fare la progettazione e fare delle varianti. Il fatto che il pacchetto sia già costituito per me è un problema, perché devo prima smontarmelo tutto e poi capire. Sarà facile e veloce, però è uno sbattimento di più. Per me ha più senso che c'è una questione di questo tipo.
17: Il fatto è che magari i passaggi vengono risolti man mano, dandosi delle risposte a delle domande precise su come evolvere il discorso e come superarle, no? E sono tutte scelte già fatte e non c'è ambito di discussione su tutti i passaggi una volta che fatto. Puoi facciare, però
16: se
17: tu c'hai un'altra impostazione non la potevi più, non la potevi discutere.
16: Sì, una volta che hai fatto le scelte di design,
17: volendo, cioè senza dover entrare per forza nello spazio, che però non è faticoso poi per forza di per sé dover leggere quello che si
16: fa. No, è che ti arricchisce
17: anche
16: di
17: delle
16: meno
17: cose, cioè leggendo, non è che.
9: Ma
17: però
9: cioè,
17: ti trovi comunque con una soluzione.
9: Il problema che stai dicendo è che ti sarebbe andato di più codarlo da zero che già partire da una cosa già fatta.
16: No, ti dico che quello che fa adesso a me non interessa, cioè non lo trovo interessante, perché posso lavorare sul prodotto che produce, ma a me interessa lavorare su come lo produce.
17: Guarda, per tagliarla con l'accetta c'è Linux from scratch.
16: Sì, quello è.
17: Fare Linux from scratch per i cazzi nostri, non fare quello di Linux from scratch. Ci scegliamo noi i termini per cui Linux from scratch nostro è sensato e funzionale al nostro obiettivo. Mentre quello è buono, c'è già, funziona, è valido, però io è quello che voglio studiarmi,
9: sì, comunque tu fai
17: già confezionato, me ne faccio un cazzo perché è già imparato.
9: Così.
17: Invece me lo voglio imparare io facendomelo.
9: Questo
17: ma è soltanto una questione, cioè, di volontà e curiosità,
11: per
17: cosa,
11: me,
17: cioè,
11: l'obiettivo
17: chi
11: è
17: piace leccare i piedi e altri che
16: appunto quello ti dico, siccome l'obiettivo è
11: questa
16: tutto,
11: è la cosa fondamentale, cioè noi stiamo parlando della possibilità di avere vari obiettivi tra di noi anche e condividere degli strumenti, cioè anche di quello si tratta. Poi di Nebolic l'obiettivo che io ho sempre tenuto è quello di fare distribuzione che gira su macchine vecchie e che dà la possibilità di fare produzione multimediale, quindi radio in primis e video adesso, e poi criptazione e altre cose, però comunque quello è l'obiettivo, un tool di quel tipo. Poi ognuno ha i suoi obiettivi.
17: Sì.
11: È bene che ce ne siano vari.
16: Per quello io dico, raccolgo il risultato di un lavoro che sicuramente va in una direzione che, come sai benissimo, mi è d'accordo. Nel senso che secondo me è quello, l'ambito è la produzione di strumenti che gli altri possono utilizzare. Solo che tutta una serie di critiche che mi possono venire in mente adesso sono inutili. Cioè io, dopo che hai finito il lavoro, cosa ti dico a fare? Che
15: tu ovviamente una mancanza di comunicazione non ho fatto del software che cosa funziona.
16: Non sto dicendo altro, se non che siccome partiamo direttamente da questo momento, io in questo momento dico sì, è figo, bel lavoro già, un pacca sulla spalla, però io non mi riesco ad agganciare, perché dopo che mi faccio la C1 Bolic che è più firewall e meno grafica, e cioè, posso farlo in maniera più divertente e vuol dire che mi permette di avere una comunità, perché in quel progetto io scambio delle informazioni e non trovarmi a dire che è pronto. E questo non è una cosa di che stronzo l'hai fatto, anzi è uno strumento in più, però io adesso che cosa devo, cosa me ne faccio? È un ottimo strumento per un altro tipo di persone.
9: Non lo capisco molto, perché cioè a questo punto ogni software lo devi riscrivere da capo.
15: A me sembra un po' reinventare l'acqua calda. Magari sta dicendo che avrebbe voluto partecipare
16: più,
15: non lo so come, non so niente.
16: Noi siamo intorno a questo tavolo perché siamo una forma di comunità, no? Facciamo le robe insieme. A me piace sentire che questa comunità c'è sui progetti che si fanno. Nel momento in cui viene presentato un progetto, io dico: questo progetto non c'è stata una comunità. A me dispiace di questo. io ho voglia di farlo in questa maniera. Sto dicendo che tutti i software vanno riscritti, ci sono delle aree di interesse che per me corrispondono in queste cose, non al prodotto di una distribuzione, ma a creare una distribuzione. E vorrei che lavorassimo insieme su questo, perché io mi sono cacciato a Dine per fare queste cose qua, perché sono arrivato con il progetto di Cinebolic e per quanto mi riguarda l'unica cosa che posso fare ancora è il progetto di Cinebolic o quello che ci vive intorno. E se non posso fare il progetto di Cinebolic non ho niente da dire. Non è un vaffanculo, cioè, ok,
17: ma poi cioè, è vero il discorso, magari è stupido reinventare ogni volta, però in questo caso non si pensava di andare a fare l'invenzione, si pensava di fare un caso di studio dove collettivamente si affrontano le problematiche, si decide come impostare una realizzazione in maniera comune. Per cui il problematizzare dei passaggi e discuterli collettivamente non è più la scelta del programmatore singolo che reinventa quello che è già scritto un altro con un algoritmo e lui sta lì a riscrivere la stessa cosa alla fine, ma è un confrontarsi su, allora questo CD diventa così, allora siccome ci sono più variabili oltre alla soluzione tecnica, ma ci sono anche il desiderio di impostazione finale di come deve essere eccetera, man mano costruisce un discorso che ha però un afflato collettivo in tutto il suo divenire, capito? Ma è, perché era nato così, cioè 5 anni fa, stiamo parlando poi del 2001, capito? Era studiamoci, capito, i pezzi base che ci devono stare, se no non parte una scelta. Capito? Però ma ce l'ha su pure da zero, da accendere allo shell prompt. Quello, capito? Era nata così, doveva stare su un flop ed era nata così.
18: E infatti la Zen Room
17: ed
18: è stata perché era la fase 2 del progetto. Prima produci qualcosa, poi dai a tutti la possibilità di produrre. Questa era l'idea.
17: E noi man mano che siamo andati avanti con questo approccio ci siamo trovati che facevamo anche altre cose e man mano il desiderio dell'oggetto finale mutava a seconda di chi erano le relazioni intorno. Facciamo la roba per le radio, le web radio, facciamo una roba che funziona per i media center, perché? Perché incocciavamo in quegli anni nel media center, nella situazione del media attivismo, del radio streaming che tornava prepotentemente di moda e quasi di massa, e allora cioè si andava in quella direzione per quello, ma era il frutto delle relazioni. Non era solo una scelta tecnica e reinventare la ruota, era un caso di studio applicato a quelle che erano le condizioni ambientali in cui ci trovavamo.
18: D'altro canto c'era
17: e cercare di offrire una sponda digitale alle cose che ci succedono intorno.
11: Per i computer vecchi quello è sempre stato necessario. Cioè, bisogna
18: ce n'erano altre che potevano fare il lavoro. Perché comunque il target della Cinebolic era comunque mediatismo e quindi multimedialità, non andava su roba che non fosse
17: Xbox,
18: meme.
17: Sì, cioè, l'idea era arrivata alla il fine. Prossimo media center di Genova, all'ingresso diamo Cinebolic e non dobbiamo stare una settimana a installare macchine Linux per i giornalisti del porco Dio.
18: È stata una cosa. Dai
17: la Cinebolic e vai, ciao, bello. Non va, reboot.
11: Ma io la vedo più integrato come discorso.
18: Comunque era quello il discorso che facevo io. Più che pippone, io a voi ragazzi vi conosco quando ci vediamo qua. La meeting e ci si becca un po' e tante volte non riesco neanche a ricordarmi chi ha scritto quale mail. Come diceva credo un comico in TV, io aborigino, io e te che ci dobbiamo dire? Se non abbiamo qualcosa da mordere insieme, che cazzo ci diciamo?
19: Sì,
18: sì,
19: no, ma infatti, da questo non. Quindi
17: che si fa?
19: Quindi che fare? Anche perché andare a ridiscutere certe cose sembra anche un po' una perdita di tempo, visto che cioè già la Cinebolic è al punto che è.
18: Guarda,
19: è il caso di farlo. O è il caso semplicemente di rivedere i metodi con cui si va avanti? Intanto, non rivedere, ma di affinare.
18: Guarda, intanto si può dire che la Cinebolic non è mai stata quella che è. Cioè è sempre stato qualcosa di potenziale. E anche adesso è qualcosa di potenziale. Cioè, fuori di demagogia, Cinebolic non è la ISO che scarichi, ma ovviamente quanto tipo di esperienza riesce a fare confluire.
20: Perché
18: tanto
20: non flammate?
18: Perché non ci sono
20: flammiamo
18: te.
11: Perché non c'è elettrico.
19: La prego il cindino che lo flammo.
18: Ma guarda che sull'elettrico hai cominciato tu, non fare lo stronzo.
11: No, nelle ultime mail.
0: State ascoltando il suco, la capanna dei succhi dedicata a Cinebolic in diretta dall'Hacker Meeting 2005 Napoli. Buon ascolto.
19: ogni tanto do questo annuncio così si capisce.
16: Quindi dicevo, il discorso
19: è il professionista.
16: Che paura c'è a ripensare queste cose qua, perché c'è una roba che funziona, bene, rimane in piedi e funziona finché ce n'è un'altra, come è sempre stato. Siamo certo. passati dalla 05 alla 10 che l'abbiamo rifatta tutta e mica abbiamo detto ah che casino, abbiamo detto figo.
2: Beh, noi non riusciamo a sincarci nello sviluppo dai tempi della 05.
16: Sì.
2: Siamo distanziati molto.
21: Secondo me la 05 avendo il sistema di punto ball che ci faceva fare, ognuno produceva il punto ball e se questi si aggregavano automaticamente in fase di boot, cioè
2: sì,
21: abbiamo stabilito che 128 loop ci stavano bene. Sì. Bella lì.
19: È arrivato Madler.
21: Madler. Porco Dio, The Magical Mystery Madler.
2: Comunque per la vostra dovete tenere conto che c'è molta più gente di quanto pensate che sia coinvolta, chissà, cioè ci sono state parecchie persone che sono passate, invece è quello tenere presente, cioè Smith ha fatto parecchio, Newman ha fatto, Elmore non c'è. Poi sì, Santi sta per puntare dentro a sta cosa,
21: non è una comunità collettiva, è una relazione 1-1 che man mano cambia il
2: componente. E questa adesso cambierà,
21: è un ambito collettivo, capite? Cioè, è un network comunque individuale che tu suonato bene dà dei risultati buoni, ma è un percorso che non è esattamente collettivo, no? Cioè,
2: no, non è completamente aperto, può essere tratta di artigianato e di artigiani che si mettono a fare. E che accettano la presenza l'uno dell'altro nel progetto sulla base della conoscenza di ognuno di noi. Cioè comunque l'obiettivo è il progetto finale, la qualità del progetto finale.
16: Ah, no, allora già non...
2: sì.
16: Io questa cosa non la sapevo, allora già non...
2: Cioè io così me la dico, perché io devo avere un sistema alla fine che funzioni bene per fare la radio.
16: Se come dici tu, quello che è secondo te importante varrà anche per tutti gli altri, perché è una corporazione di cui tu stai
2: aspettando
16: dei confini. Se è una comunità, gli altri potremmo anche dire che non gli interessa, che è un problema tuo, che si troverà la soluzione comune, poi si può andare avanti in un'altra maniera.
2: Io come me la vivo, io non sto aspettando niente. Cioè ti dico, io partecipo perché comunque c'ho voglia di fare. Me lo scrivo le cose quando c'è voglia di fare, me le affino.
16: Oppure io lo sto facendo, che significa? Non mica lui non lo sta facendo, lui non lo sta facendo, anche io ho i miei subversion. Ci possiamo anche stringere la mano, abbiamo tutti i due subversion, questo che cazzo significa? Io e lui che cosa facciamo insieme? E lui che cosa facciamo insieme? Questa è Dine, dov'è?
2: Comunque penso che noi abbiamo pubblicato le cose, io non ho visto niente di quello che ha pubblicato nel frattempo.
16: Perché hai fatto la Zen Room, quello che ho fatto l'ho fatto vedere a te e tu ti sei messo a farlo. Io perdevo tempo a spiegartelo e tu ti sei messo a farlo. Va bene così? Mi vuoi provocare? Allora ti tiro fuori il buco.
2: Io li ho guardati, però.
16: Però boh, il cazzo, l'idea è quello, il nome è quello, è quello che hai fatto tu, è quello che ti avevo detto io, facciamo insieme, si potrebbe fare così, paro paro, invece di essere su Gentoo e su Linux from scratch. Cioè che ti devo dire, Gianni, te l'ho detto anche l'altro giorno, il problema non è che l'hai fatto, è che non mi hai detto niente, hai detto che volevamo farle così insieme e poi invece sei messo a farle così tu su idee che ti avevo dato io con lui. E ti ho inseguito fino ad Amsterdam per dirti queste cose, te le ho fatte vedere, ti ho fatto vedere la prima ISO che funzionava un anno fa. È passato un anno, tu non mi hai detto niente, poi a un certo punto è saltato fuori la Zero. Questa non è una comunità. E comunque io non sto parlando solo con te, questo è un discorso che io faccio a tutti, visto che siamo dire. Però se mi provo che ti dico che ne ho tante per te.
2: Dopo, io non penso che sia andata così, però.
16: E allora spiegami com'è andata, però non me lo spiegare qui perché questo è un discorso fra me e te, sì. Casomai.
19: Però io ho visto tanti suoi messaggi di richiesta di aiuto nel fare le cose.
16: Sì, ma non avevamo la distribuzione perché lui non ce l'aveva data. L'abbiamo fatto sul suo portatile e lui l'ha portata via. Abbiamo provato a mettere un CVS per 2 mesi e non ci siamo riusciti. E intanto lui è andato avanti a lavorare e ha prodotto delle cose migliori in nome della qualità del software. Bene, e poi alla fine, quando siamo riusciti a avere la cosa, non riusciamo più a lavorare perché la versione che avevamo noi e quella che aveva lui sul suo portatile erano vecchie di 2 mesi di distanza.
2: Io ci dovevo lavorare sugli script per fare una cosa del genere. Ora ci ho lavorato.
16: Se l'obiettivo è la comunità e non il prodotto, Jarvis. Fossi anche io il peggiore degli stronzi, mi dici guarda Simone, ti stiamo aspettando.
2: Un attimo il mio punto di vista, che tu stai pretendendo da me che io lavoro sulla Dine Boric per fare questi script, renderla come dici tu, no?
11: in fretta. Io nel frattempo mi sono messo a fare Muse, 3J,
3: sai quello che pretendo io? Che tu lo faccia soggetti. Anche con cioè, me, questo è mettere... quello che pretendo io.
11: Ma tu non ci hai messo dentro niente, ce l'avevi l'account CQS, ciccio, cioè quella roba non funzionava.
3: Avevo l'account CQS e non potevo lavorare sul sistema perché non avevo il sistema. Cosa ci mettono il CQS se non ho il sistema su cui sviluppare? Stiamo parlando di farne uno nuovo, Jarmin.
11: Ah, boh, il CQS c'era, io ce l'ho presente l'history, ciccio, mi dispiace.
3: Jarmin, io ti dico, così, al di là delle nostre cose, a livello di comunità, io quello che voglio. No, io quello che voglio capire. Non mi interessa fare un divorzio da te, Jarmin, capito? Non mi fido più di te, non è un problema, sto parlando di questo gruppo, non sto parlando con te, io voglio sapere se questo gruppo è per la qualità del software, per la produzione o per un senso di comunità. Perché se, come hai detto tu prima, il discorso è che la qualità del software è importante, allora ti dico che per me non è importante, non è un problema dire che siamo amici come prima, però non facciamo le cose insieme perché la pensi in un altro modo, al di là di te, quella è una cosa che ci smazziamo noi fuori. Se invece per gli altri, per tutti quanti, è una questione che il software è importante perché ci permette di lavorare insieme e poi conseguentemente viene fuori un buon software, allora a me la cosa interessa e sono disposto a fare un po' di tutto, capisci? E a smettere di leggere soltanto e dire boh, non so, non capisco, e dire ok, possiamo cominciare a dire io ho questi dubbi in amicizia e voi avete questi altri e si comincia a lavorare, secondo me. Quindi io voglio avere questo tipo di risposta, perché non perché voglio fare l'autato, perché cioè, se no sto qui e poi vi sento parlare e poi alla fine dico però posso dire non ci sto e non mi sembra giusto. C'è questo problema, per me è importante quello di questo.
4: Beh,
3: mi
4: accettano che trovi un...
19: Beh, ci sono anche le vie di mezzo. Cioè, da un certo punto di vista non possiamo a un certo punto pretendere la comunità a tutti i costi se poi questo ci impedisce di tirar fuori qualcosa che è lo scopo della comunità. E allora che senso ha? Abbiamo la comunità per fare una Dineboli che però non viene fuori perché stiamo pensando a lavorare in comunità e quindi lui si deve fermare dal codare perché la comunità non lo segue. Quindi ma lui ha l'idea, quando hai l'idea, carpe diem, cioè sono un programmatore, a me viene l'idea, devo scriverla, non posso aspettare lui che non c'è, l'altro che non c'è, qualcosa che non funziona, no, perché devo scrivere, sto sveglio la notte, cioè, e non è che lo fa per male, e non nessuno lo fa per male, perché si è programmatori e si è così, no?
22: E qui c'è un altro fatto.
19: E questo è, cioè, questo è un problema che c'è indipendentemente da chi siamo e dalla comunità.
11: Perché mi viene in mente il docking,
19: che cazzo?
11: Lo metto dentro, mi viene in mente il nesting, lo metto dentro, Xbox mi dice Smizzo che l'ha fatto, bam, dentro, cioè andiamo avanti con le versioni, la gente si perde pure per strada. Vabbè,
3: allora,
11: che non fa più niente
3: però,
11: per
3: le versioni, me le tiri fuori le provocazioni, ci sono state delle persone che ti hanno chiesto, avevano portato delle cose e tu non le hai fatte entrare in mailing list, non le hai messo dentro i pacchetti che avevano fatto, va bene? Cioè, hai fatto ostruzionismo, non è vero che uno ti porta le cose e tu le fai fare, e ripeto, è un problema di comunità questa, io mi vivo questa cosa come un peso, tu hai bloccato certe cose e quindi mi stai dicendo delle stronzate adesso.
11: Non mi ricordo, non c'ho presente niente.
3: Non c'è presente niente? Hai presente Soma? Ok, Soma, c'è stato qualcuno che ti ha chiesto attraverso anche me di iscriverlo alla mailing list e non l'hai mai iscritto.
11: Insomma, abbiamo detto iscriviamola, ma adesso sono sempre io che devo
3: iscrivere. Sì, sei tu il leader del progetto, chi lo deve fare? Io non ho gli account sulla mailing list, chi le deve fare?
11: C'è sta tanta gente qua che c'è.
3: Allora, scusa, tu sei il leader del progetto, nessuno fa un cazzo, quando ci sono le altre cose tu però ci metti una feccia e giustamente ti incazzi. Su questa cosa qua, stranamente, non hai fatto niente.
11: Tutto quanto,
3: va bene. Giarmi, mi stai pigliando per il culo perché riesci a fare tre software e una distribuzione. Andiamo, gestisci i contatti internazionali, vai in India, segui Hack Meeting anche nei momenti più difficili e non ci credo che non sei riuscito a scrivere una persona nella mailing list.
11: No,
3: non mi prendere per il culo.
11: Si è parlato di scrivere.
3: Sì. Io però ti sto parlando di una di queste persone che aveva un progetto pronto e che te l'ha presentato e la comunità non lo sa.
11: Non lo sa.
3: E non lo sa perché, scusa, Melinista, non è passato niente. Io non scrivo, ma leggo. Non è passato niente.
11: È passata la mail di bombo.
3: Che diceva, dovremmo iscriverlo.
11: Ha fatto girare il set.
3: Io chiedo a voi, non è che voglio fare il giudizio a lui. Io sto mettendo. Cioè, sto cercando di capire se io mi sono fatto. Se mi sono fatto un anno di cazzate per cui mi sono immaginato tutto, oppure se secondo voi in qualche maniera cioè, sono un disadattato e si può trovare la maniera di comunicare. E ti ripeto Gianni, poi i discorsi no, ci
23: dobbiamo. Secondo me sguazzate nel disagio.
3: Tu sei il mio disagio, sei grosso. E porti gli occhiali da sopra.
19: Non ricordo io, ma io non ricordo un cazzo in generale, quindi è una persona meno indicata. Ogni tanto.
2: Io mi sono rotto il cazzo però di essere sempre in mezzo a discussioni, ogni cosa che uno fa deve essere sempre criticata perché non l'ha fatta bene, perché non sta bene a gente che non ci sta più dentro, perché alla fine se non fai più niente nel bolle, dà una frega di Lisa a questa parte, cioè è tranquillo, cioè rilassati. Noi continuiamo, c'è gente che continua, ci potrai fare altre cose in
4: più. Ho scritto email in lista, ho messo i bastoni tra le ruote al progetto.
6: No, cioè alla fine
4: la critica a te, non è al progetto.
2: Ciccio, con quello, con i discorsi che fai, appesantisci una cifra, mi appesantisci.
4: Ti appesantisco una cifra a te perché il problema ce l'ho con te, chi devo appesantire?
6: Comunque secondo me.
4: Lavoravamo insieme, non lavoravamo più insieme.
6: Se tu permetti a lui di fare ostruzionismo a te, comunque sei tu che lo metti in questa condizione. Invece cerca di voler fare.
4: Questo è magnifica, cioè attacchi e io ti provo che mi difendo. Hai ragione.
6: No, no. Secondo me.
4: Ostruzionismo a lui.
6: No, no, se lui fa ostruzionismo a te, sei tu che lo metti nella condizione di farti ostruzionismo in qualche modo. Perché se vuoi fare qualche cosa, vuoi fare, cioè falla e poi vedi che se la vuoi fare veramente.
4: Attenzione, io l'ho fatto.
6: E proponi, cioè parlane con tutti. Se tu dici, lamenti che lui, la comunità non sappia cose tra te e lui, allora falle sapere a tutti e il problema non sussiste più. Scusa.
4: Vabbè, adesso ne sapete anche voi.
6: Bene. E adesso però magari come dici tu è un po' tardi perché siamo alla fine. Invece cioè, fallo.
4: Cioè,
6: ok, ma la prossima volta fallo nel frattempo.
4: Cioè,
6: secondo me
4: un rospo no. Passato il giro.
6: No, l'hai detto tu, l'hai detto tu. L'hai detto tu.
7: Facendo un progetto e io voglio farlo con una comunità. Non significa che lo devo fare contemporaneamente con delle persone delle comunità o con
6: devi coordinare con la comunità.
7: Sì, però anche negli estremi dei casi, anche se hai fatto una cazzata e sei andato in quella direzione, puoi andare in un'altra. Cioè la più grossa cazzata cancelli tutte, no? Cioè, non so. Cioè se il design dice no, mi sta costringendo troppo questo tipo di design, allora io non posso mettergli delle mie aggiunte perché non ci entrano bene, allora bene, a quel punto si pensa un nuovo design, si ritorna indietro e si cioè si perde più tempo. Sì, ma si può anche che bisogna dedicare a coordinarsi, contemporarsi, contemporaneamente. È sempre il tempo che impieghi per coordinarti contemporaneamente, o il tempo che impieghi per coordinarti dopo a posteriori per cambiare una piccola cosa, però le cose è stata fatta. Stato avanti, non sei rimasto fermo. Sto dicendo che anche un sbaglio si può sempre continuare ad andare avanti. Sì, vabbè. Pensiamo a cosa fare.
2: Con lo Smith soltanto di parecchio tempo passato assieme, quello che c'è.
6: Sì.
2: con tutto quello che è venuto con Dynabolic 1, che si tratta di tutti i sistemi di riconoscimento tema, di montaggio remoto eccetera, che è una cosa che caratterizza Dynabolic mo sta uno strumento che da tempo che si dice è quello il limite, cioè il compilatore. Quindi a quel punto quello che dici tu si può fare, cioè partire se non ti va la direzione in cui va in una maniera, riparti in un'altra, però con quanti hanno gli strumenti per svilupparlo, perché è fatta in modo da avere. Dynabolic l'ho cominciata come? Una distribuzione è mettere Muse, FreeJ e Ashikam sopra un live bootable. La prima volta che ho visto live bootable in vita mia, Dynabolic One. Cioè per me era l'obiettivo era
11: produrre un CD che funzionasse in quel modo con gli applicativi che stavo a fare. E mi sono affrettato troppo in quella direzione, mancando di includere i tool che poi permettessero a più persone di beneficiare del lavoro fatto. Però tale errore, comunque, riconosco, lo vedo come anche un passaggio temporale accettabile, nel senso, sì, all'inizio fai una cosa, la fai in fretta, vedi che funziona, cominci a dargli, a metterci un po' più dentro, poi adesso si riscrive, gli startup script sono alla terza riscrittura, tutto quanto ricompilato, c'è cioè il compilatore, mo si può condividere meglio. Però comunque io l'ho seguita parecchio di Envoli, che è cambiato tante cose, e ci sono state molte persone che ci hanno messo mano dentro. Ed è un caos a poter stare dietro a tutto, e adesso sarà, il caos sarà accettabile in realtà, perché il caos è permesso nella mia struttura stessa.
1: Il caos è ordine.
11: Il caos è ordine. Io penso che anche le settimane a venire col Freaknet, cioè il coinvolgimento, ragionando rispetto a Dine, Dine.org è quello che è, il coinvolgimento del Freaknet è inseparabile, inscindibile da Dine.org in questo momento, e lo sarà anche in futuro, penso. Quindi comunque mi va di discuterne con il Freaknet prima di tutto, nel senso di condividere una distribuzione che è frutto di sforzi congiunti di molte persone dentro a Freaknet, rispetto a tanti applicativi che ci stanno dentro, a tante idee che ci sono riversate. E se vedo adesso una comunità da individuare, di persone che fanno Dinebolic e le Dine che usciranno da lì, secondo me è importante definire chi ci lavora e perché. Cioè, ognuno di noi adesso ha un suo nome, una sua personalità e una sua credibilità, che è al di là di tutto rintracciabile, perché dal sito chi ci ha dato una cosa ci sta, ci si può arrivare, eccetera. E le release future saranno legate a chi la fa e perché. Cioè, quando ti fai partire un live CD sul tuo computer, ti fidi una cifra. Quindi bisogna legarla a un ambiente, a un messaggio, a un perché, a un suo perché. Per questa è anche la cosa forte della Dinebolic, che c'ha un suo perché, cioè la personalità, chi gliela dà, chi gliela darà, cioè sarà uno strumento così per creare qualcosa che poi uno decide man mano che lo usa, se lo fa. Cioè, con questo voglio dire, io continuerò comunque a fare quello che ci sta mo, come distribuzione per il multimedia, come produzione, e penso di continuare a mantenere gli strumenti base, tipo la configurazione di rete, di linguaggi, queste cose qua, in modo molto minimale, sistema base, e poi vedere che succede. Farò sempre un ricettacolo di applicazioni come quelle che ci stanno mo dentro, e quella release che faccio io, però poi ci possono essere customizzazioni, cose che altri fanno.
1: Sì, sì.
19: Come funziona?
11: Infatti il internals.
19: Come si fa?
11: Discutiamo di internals.
8: Cioè, praticamente adesso io ho separato, quello che c'è mo è una separazione netta tra RAM disk e UserFS. Il RAM disk esiste e c'è una shell anche senza UserFS, è il volatile. Quando gli dai volatile uguale true al kernel, quello si ferma, fa un detect di tutti i sistemi e i nidi che stanno su tutti gli hard disk, i CD, le USB, gli si può dire di montare il sistema in Samba, di aggiornarlo con FTP, con R-Sync. Quindi dal RAM disk hai la possibilità poi di trovare una Dinebolic e montarla. Questo è per i Thin Clients. Il RAM disk pesa 8 mega, il kernel 2.6 in questo momento pesa 2 mega circa, e gira tutto su un 64 MB di RAM ancora, anche con X. Quindi questo sistema parte il RAM disk, cerca le DINE con il sistema di docking, cerca se c'è la directory DINE su ogni device, fa una tabella, ti dice dove le ha trovate, poi tu con altri script ti parsi la tabella e te le monti. E poi c'è dentro uno script DINE SDK. Questo script è capace di fare il settling, cioè installa su una partizione, installa tutto il sistema read, write e rimpacchetta il CD da un sistema in cui butti. Gli script sono tutti riscritti in modo da riconoscere se il sistema è installato o meno, se, qual è la tua situazione, per cui senza domande devono partire, cercando il più possibile di trovare un sistema da qualche parte. Quindi un domani io pensavo anche di fare dei ping broadcast sulla rete, cioè di Nemboliche che si annunciano in rete, se tu stai buttando e non trovi il CD, non trovi l'hard disk, trovi una scheda di rete e cerchi in rete. Se trovi una di Nemboliche, quella ti monta il sistema e te lo dà lei. Quindi proprio team client automatico. Se c'hai un computer che non ti funziona il CD, quello se la cercherai in rete. L'unico problema per questa cosa è mettere dei moduli che supportino la scheda di rete dentro al RAM disk invece che all'user FS, perché i moduli del kernel io ce l'ho tutti nello user FS, ma quello si deve caricare il modulo della rete prima per trovarlo all'user FS in certi casi. Quindi c'è la directory boot modules. Ci ho fatto un wrapper che si chiama load mod, praticamente fa un find nella directory boot del modulo, se la trova lì carica quello con insmod, se no cerca in user fs, se non c'è user fs non c'è il modulo. Ciò significa che se tu hai una scheda di rete particolare sul tuo computer, sposti il modulo del kernel dentro a boot modules, rimpacchetti il RAM disk e a quel punto quel RAM disk supporterà quella scheda di rete là e quindi avrai fatto il team client. L'indirizzo di rete a cui andare a chiedere il sistema glielo puoi mettere direttamente nelle opzioni del kernel.
5: Se no col quel ping lì va.
8: Se no col ping, sì, quello l'autodetect ancora non è fatto. Comunque tutte queste cose si possono fare con scripting. Shell, AVK c'è dentro il ping, c'è dentro il RSync, FTP nel RAM disk ci ho messo un po' di cose.
19: Però
8: quindi si differenzia molto comunque da tutto quello che c'è in questo momento, che continua sulla separazione tra RAM disk ancora di più e docked system. Punti più. Sto là. Io continuo a occupare, ho messo tutti i sorgenti. Senti questa volta. Il processo di fare la Zen Room, l'ha seguito pure lo Smith, cioè abbiamo fatto proprio assieme. Una delle cose che uscite anche in questo periodo è che comunque anche se io non sono completamente d'accordo, devo citare il fatto che lo smizzo, lui mi ha detto che secondo lui è pressoché impossibile sviluppare una cosa come Dinebolic, quantomeno lavorare sulla fondazione di una nuova Dinebolic senza essere nella stessa stanza e respirare le stesse scorregge per una settimana.
5: Dal punto di vista sessuale
8: secondo lui sì, anche secondo me è molto
5: semplice,
8: è più semplice, più semplice, ci vuole rapporti di scambio di
19: liquidi.
8: Per giorni. Altrimenti non si può sviluppare da lontano, secondo lui.
6: È più immediata come cosa, a brevi tempi sicuramente.
8: Un po' da c'è da ragionarci, però se possiamo uscire anche da questo, fare un subversion con il binario di Nebolic, riuscire anche a lavorare

0: guarda.
1: Comunque, quello che consiglio io come sviluppo, ecco, questa è una cosa che volevo fare l'esempio, come sto sviluppando io in questo momento. Allora, c'ho il sistema sul computer. In pacchetto ho messo rsync sul computer di sviluppo dove compilo, compilo qualcosa e impacchetto lo userfs. La directory dove viene impacchettata è già esportata in rsync. Mi siedo a un altro computer che è quello di test, che è un Pentium 1 con 64 MB di RAM. Butto il RAM disk in volatile mode, rsync la nuova userfs, rebutto, ma read only docked, cioè con la directory dentro read only squashed, che lo squash fs da 300 MB in questo momento lo faccio su un'altra macchina, poi butto in RAM disk, me lo scarico e ributto. In questo momento è il modo più veloce di debuggare di Nebolic che io abbia mai adottato, perché veramente c'hai due macchine, c'hai il caso specifico della macchina con 64 MB di RAM e gli fai ripartire tutto da zero proprio e aggiorni in un attimo, che rsync in rete locale è un attimo, quindi aggiorni tutta la directory. Con un comando produci il nuovo dock e con uno lo sposti. Quindi io proporrei adesso, scendo giù con voi al Freaknet e al Poetry, proporrei di mettere su due stazioni sia al Freaknet che al Poetry di sviluppo di Nebolic, che consisteranno in un'installazione.
2: Abbiamo dei 286, alcuni terminali seriali.
1: No, il minimo requisito è
2: un 8088.
1: Porco Dio.
3: Vabbè, ma ci sono.
2: Pentium MMX c'è, se troviamo le schede madri. Lo possiamo piegare e infilare in una scheda madre per 286. Siamo nel terzo mondo. No, comunque qualcosa c'è.
1: E lì bisogna svilupparlo, perché comunque di Nebolic in quest'ultimo periodo ha avuto un successo clamoroso in posti come Baghdad, per esempio, dove Bassam sta facendo, che non è riuscito a venire qua perché gli hanno impedito, non gli hanno dato il visto. Lui sta tirando su un giro di persone che a Baghdad comunque ogni tanto riescono a vedersi e a smanettare col computer, che di Nebolic la stanno usando parecchio per dire alla gente come fare radio, come pubblicare cose. E questo è l'Iraqi Linux User Group. Secondo me è un traguardo politico importante.
2: Sempre a sparare minchiate, ma vattene a zappare da sotto.
4: Liberati di questo astio in repressione che mi ha
5: Vieni qua che mi devo liberare dall'astio.
2: Dai l'esempio.
4: Oppure chiudo il PM.
5: Facciamo noi due.
1: Fai
4: Fire Clap.
2: Faglielo.
1: È il momento.
6: Come on baby, love my fine.
3: Air Garden, porco Dio, vattene, devi vedere il cazzo di fa.
5: Hai il computer oggi.
2: Oh, vi ricutati,
4: L'odore del sangue siciliano. Di agrumi, della mia terra.
3: Grazie.
4: Dietro ci parli nel culo.
3: Comunque, cioè, personalmente, se devo, poi quando devo debuggare su Nebolic uso UML.
2: Perché siamo in diretta sulla RAG. Non direste
3: UML. In pratica devi solamente prendere il kernel, compilarlo con make arc uguale UM e basta. Cioè, la config del kernel lo compilo in questo modo. Casomai mettiamo anche il binario del kernel UML direttamente.

0: anche. Io volevo fare un...
1: E tu gli puoi anche specificare quanta RAM dargli all'UML che fai partire, perciò faccio partire con 64 MB, cioè come faccio partire tutti i nodi che faccio partire per debuggare nel suo computer. E basta, e poi è comodo, molto comodo.
2: Ma ad esempio puoi definire altre cose oltre alla memoria da allocare, che ne so, la potenza di calcolo del processore. No, su UML.
1: Vabbè, quello gli fai un nice del processo, perché alla fine il kernel è un processo tra i processi tuoi che stanno sotto il tuo vero kernel.
2: Praticamente tu li emuli una stazione e con tutto la scheda di rete e tutto il resto.
0: Lui ci sta provando nel suo cucu.
2: Sì, lui fa così, lui emula tipo migliaia di nodi,
0: 3-4 nodi, carica sul sistema, fa il boot. Poi li fa uccidere tra di loro.
2: Tra l'altro hanno proprio tutti
0: i sistemi di script. In realtà è un software di guerra tra nodi.
3: Serve il decesso.
0: Sì.
1: Cioè, quello va in segmentazione.
0: Sì, lo scopo è di abbattere i nodi creando tabelle di routing di isolamento tra i nodi.
4: Chi è più solo.
0: Dice, no, il nodo che rimane solo poi si suicida quando gli altri non lo cagano.
2: Arachini.
0: Si è formata a basso livello.
2: Stiamo degenerando.
3: La rete che ascolta.
2: Su,
0: bella come idea, però.
3: Sì, sto morendo di nodo.
5: Io con Netsukuku pensavo anche il modo in cui si potrebbe rendere un sistema che sta in rete annunciabile, cioè la propagazione. Una cosa semplice che è la possibilità di Symbolic di fare il detect sulla rete dove stanno.
2: Sì, anche perché comunque penso che lui per primo farà una Symbolic customizzata nel suo cubo perché per diffondere ci serve più fare una del genere. Quindi a quel punto si può copiare la base di quello lì su tutto il resto.
5: Una volta che cominciano a nascere tante
2: fine
5: di queste cose, io ci vedo parecchi... Cioè parecchie collocazioni,
0: parecchia morte.
2: Infatti per questo dicevo che una comunità comunque può essere ideale, un sistema di community online dove tu metti la tua customizzazione e poi la puoi riprodurre in poco tempo.
4: Sono perso tutti.
3: Tutto, mi sono andati già tutti.
4: No, puoi tornare a casa.
5: Ah, in senso.
2: No.
0: Luca. Comunque, la capanna di Suki sembra si sia interrotta qui e io ringrazio gli ascoltatori di Radiolina che ci ascoltano ancora. E qui da Radio Cybernet, dal meeting, dal Hacker Meeting 2001. E probabilmente adesso proveremo a fare delle interviste con un registratore a cassette, andremo un po' in giro e faremo questa cosa. Quindi, ok, salutiamo e forse mettiamo un po' di musica in sottofondo, vediamo un po'. Pure molto semplicemente vedremo di fare il microfono aperto e streamare così i suoni del meeting. Vediamo come è andato lo stream. Qua c'è un po' di gente ancora. Devo dire che è stato abbastanza interessante.
1: Io riposiziono il microfono. E vabbè. E ora un po' di musica giusto per riempire.
4: Boh.
1: Bella musica.
6: Non ti interessa. Un po' di musica con il
7: fondo. Oh, guarda, io ho visto prima lui, poi
0: start il training. Dell'usernames se ne sta fottendo. Connettiti.
5: Che lo dà come source, teoricamente lo dà.
7: Allora, ti stavo dicendo.
0: E per stimare fuori devo aggiungerlo?
7: No, ci pensa lui. Ah no, devi stimare anche fuori sul. Mi pare che ha detto così.
0: Che palle.
7: Pare sui.
0: Allora, queste qua sono.
5: Guarda un po' lo status.
0: Le nostre prove.
7: Ti stavo dicendo, alla luce dei fatti di
0: come?
5: Status.xsl.
7: Alla luce dei fatti istantanei. Perché l'Italia è anche dal punto di vista del codice.
5: Quello, quella è la password, utopia.
0: Abbiamo detto la password in streaming. Tutto.
7: Blog si mantiene blog perché.
0: Niente.
7: E si aggiorna man mano che escono.
5: Sì, no, 1.0.
7: Che cazzo è? L'applicativo si fa con la stessa
5: mano. Ma l'hai visto tutto in zona? Quello è indipendente, un applicativo è un'altra cosa per organizzare l'audio.
7: I file.
5: È più cioè è a metà tra jukebox e cosa, è frame. Se no c'era.
7: Sì, vediamo.
5: C'era The Frequency Clock di Adam.
0: Ah,
5: ci ho parlato per email. No?
0: Telefono.
5: Lui ogni tanto posta in lista musica.
7: Sì, sono cadente.
5: E lui sta a fare Frequency Clock. Ha mandato un po' di screenshot. E io poi gli stavo a chiedere, oh, ma che fine ha fatto il codice? Lui mi ha fatto, io ho capito che non devo fare il programmatore,
7: ho sbagliato io
5: la documentazione. Dice che fa cagare, non l'ha più rilasciato.
7: Ho sbagliato io all'inizio, sai perché? Perché io dovevo sottoporre il codice a tempi suoi.
0: Ma ce l'ha sto, ma il DNS ce l'ha sto, porco dio? Porco dio?
7: È stata una scelta sbagliata che ho fatto io.
5: Ma richiede tempo, ovviamente.
0: A parte che Utopia non ha.
5: Una cosa che.
0: Bla bla bla bla bla bla!
7: Cazzo vuoi?
0: A parte che Utopia non ha web server.
5: No, 8000. E quella.
0: E perché non si raggiunge direttamente?
5: Mira, status.
7: Apri rete.
0: XLS, XLS.
5: XSL.
0: Che estensione del cazzo.
7: Ma non puoi invece in solito RCB.
0: Perché non raggiunge invece Utopia?
5: Perché questo è il server
0: HTTP. Ma perché il proxy è configurato male.
5: Allora, ma vedi lo status di Nvidia, radio.nvidia.org?
0: Non esiste radio.nvidia.org. Nvidia.org non esiste.
5: Allora, adesso com'è? Oh.
0: Niente. Devo mettere i piedini sotto il campo.
5: Ah, tu tieni lo stream.
0: Eh? Io sto streamando in locale su. Come porco dio si chiamava qua? Su Utopia.
5: Tieni. Io ho visto che il tipo di Utopia stava a dormire sul divano.
0: Sì, ma fuori come usciamo?
7: Sto andando a fare porto di mare. Oh, commentatemi voi. Ma come sei messo? Tu sei a palazzolo in culo.
0: Stato streaming. Oh, stiamo streamando su Nvidia.
7: Ma poi sugli altri
0: Mount Point come ci vado?
2: Su di noi dobbiamo fare relay. Facciamo relay e pubblichiamo quelli, così non ci floodano il primo server su cui streamiamo.
0: Dobbiamo, infatti dobbiamo streamare su Papuasia. Lì al lavoro doveva arrivare tipo è su radio di Neon. Ci sto capendo più un cazzo.
7: No,
0: devi fare tu.
7: Cosa vi siete messi a fare voi qui sulla porta? Aspetta, fammi uscire.
6: Facciamo la guardia.
0: No, mettiti dietro.
7: Sì, sì. Fermati.
0: Oh, allora. Io scendo in camper con lui, e forse
6: scendi
0: con
6: in camper, anche tu scendi in camper.
0: Perché
6: tu
0: sono salito in camper.
6: No, scendo in campo.
0: No, non è l'ultimo minuto.
1: Abbiamo
2: fatto le destinazioni.
6: No, dai, scendo
2: in
6: questo.
4: No, no, ripartirò.
0: Non lo
4: so.
6: State cazzeggi.
0: Stasera dobbiamo programmarci qualcosa con Giulia.
6: Appunto, quello che vorremmo sapere. Che
0: l'idea, della, l'idea irrealizzabile era di andare in Mongolia in camper.
1: È un anno solo per andare a tornare.
0: Beh, sarà una bella vacanza. In camper.
4: In camper.
1: A meno che non trovo un sistema con mettere le ali.
4: Dura, però, potrebbe essere dura in certi frangenti parlare con i mongoli.
6: Perché?
4: Farti capire, con questa maglietta qui.
1: I mongoloidi.
0: In Mongolia.
4: In Mongolia.
0: Ma?
6: Capito, Quindi, facci sapere.
0: Sì, sì, comunque sì.
6: Che scenda il verdetto dal cielo e ci giunga.
0: Se voi non avete date, cioè, quando vi pare.
6: No, quando è che ci sei, però. Quando ci pare, ma quando ci sei. Cerchiamo di
0: cammino. Sì,
4: metto
0: sì,
4: col computer così, apro il relay su, su Dina. Ma me lo porto qua.
0: Ah, che sì, bravo e stronza che sei.
4: Sì, dovete liberarmi un attimo perché qua. Non ce l'hai sulla
6: Adesso devo pure tornare. Ho capito, noi siamo così, mi diceva che mi diceva Vampire che hai riattivato il Data General. Si è acceso finalmente, vive. In vita proprio.
4: Io dopo una volta che la pressione di un tasto, dopo due minuti succede qualcosa.
6: Ah, ok, è una macchina reattiva.
4: No, non è la macchina della rete. Reattiva.
6: Che bello. Come messo la rete? Come ho fatto adesso?
4: La rete è fatta? No, non lo so.
6: Sicuro?
4: So solo che il VSSH devo dare un comando, premo il comando, premo invio, dopo tre minuti lo fa.
0: Miri.
6: Addio.
0: Andate, dove siete? Che fate?
6: Boh, noi siamo su
0: e i calcolatori elettronici?
4: Entro là, guarda.
0: Cos'hai
1: che
0: bello?
1: Sto giocando a stella, sì.
6: Io ho quello biologico. Portato solo quello a base di proteine viventi.
1: Ciao,
6: conosci?
0: Vabbè, va. Si è portato solo il cervello?
6: Esatto. Ma hai fatto a capirlo, era complicato.
0: Sai che sei fatto la miglior scelta.
6: Sì, no, non ho portato nulla perché non avevo nulla di funzionale.
0: Ho portato. Sai che non sei l'unico. Allora, due volte invio. Brutto.
6: Streammate.
0: Porco Dio. Sono dentro.
1: Sei dentro? Allora esci.
0: Esco.
1: Rientra.
0: Mazzo, sono dentro, sto lavorando blind. Ma ti riesco a
6: calare?
0: Un creeper penne dimensioni, AK.
1: Scusa,
0: Funziona?
4: Era un peccazzo parecchio, sai?
0: Ma tu sei messo nel posto sbagliato.
4: Guarda, ci stanno 40.000 checkpoint, se lo togli lo prendi lo stesso.
1: Effettivamente ha ragione, lo piglio io.
0: No, che cazzo fai, oh?
6: Che
0: tagli?
4: Ma come non ti va? C'hai problemi con la batteria?
0: Lasciami perdere, per favore. Un fracasso.
4: Tutta madre. Ti devo smadonnare adesso con questo.
0: Si è comprato la Z50? Adesso suca. Che non ti funziona un cazzo di merda culo che peta.
4: Ah, metti USB male. No, metti USB bene.
0: Nifton.
4: No, però prima di prendere se
0: io. 100 72.16.0
8: con la tastiera
0: 1.57. Sì, senza mano.
8: Scusa, mettere il kernel seriale. Cavo seriale, ti potete fare il cavo seriale? Console sulla seriale.
9: Alle 6.
8: Cioè stai senza mano.
0: Sì.
8: Scusa, perché?
0: Questo è NORAD e questo è Gemini. Sto senza monitor.
8: Perché non gli compiri il coso sulla seriale?
0: No, non hai capito, io non ho bisogno di un monitor. Io vedo.
8: Poi magari fai il RMNRF come. Che hai bisogno dei monitor?
0: Non ne ho bisogno.
8: Ma se si accampo, allora perché stai lì?
0: Qua è che funziona. Allora loro non sono in rete. C'era dubbio. I militari dicono sempre quando vuoi un lavoro bene, fatelo da solo.
8: NORAD.
0: Due del cab su di esso. Il cab su di esso.
8: Ma oh, ma
0: che ha due del cab su di esso? No, di esso.
8: Turbao.
0: Riverifico.
8: Attenzione,
0: mi sto appoggiando, speriamo di passare.
8: Il tavolo turnicante.
0: Tu non hai la panza, non puoi capire certe cose.
8: In questo luogo.
0: Va bene. If config.
8: Va.
0: Facciamo un panino a caso. Crimio.
8: Stavo dicendo se andiamo le gambezze noi qualcuno asciutto andare. Io voglio un pezzo. Voglio un pezzo.
0: Ecco. Ti venisse un porco dio.
8: Ma dai, non è, non lo fai considerare.

0: sì, ma lì hanno un hub?
1: A terra, qua a terra ce n'è uno.
2: Ah, i piedi fitusi.
0: Aspetta, devi passare. Dai, Cristo, pantocratore.
3: Che devi fare?
2: Sì. Allora, qua non mi ci sembra mangiare questo
3: film. Si
2: piace,
0: Cristo cornuto?
4: Secondo me neanche.
3: Dice che non era sposato.
0: Questo è veramente, cioè,
4: un pinacolo. Vai in chiesa.
0: Ma Gesù crocifisso per sbaglio. Ma in realtà davvero.
4: È una bestemmia.
0: No, è la verità.
1: Quale è la bestemmia? Davvero per sbaglio.
0: Sta lavorando io.
5: È il mio nuovo 050.
0: Sì, dici che esiste un
5: display. Quello con lo schermo grosso? Sì, hai un display di
0: 050? No.
5: Hai portato?
0: Ma mi dici dove l'ho comprato che su eBay non si trova?
5: Non si può dire. No, in realtà siccome adesso lo schermo non è completamente distrutto, mi avanza una compact flash, ok, perché interi subito. Si vede qualcosa?
0: In realtà,
5: ma se si vede tanto così va avanti.
0: La fine della shell. No.
5: È perché gli altri portali sono tutti
6: installati. Perché si serve.
0: Ma qua è finita. Vale,
6: no, sono un punto.
0: È finita?
6: Va? Guitarra, sono la guitarra domenica all'Africa.
0: Oh, no, cazzo.
6: Cioè,
0: ma perché queste
6: ma col PC?
0: Chi erano queste?
6: No.
0: La water dove spacchia fin?
4: C'è meno sodio.
6: Ma sì, quella l'ho riempita.
4: Infatti più e più volte. Allora c'è 10 volte.
6: Ci stiamo dentro.
0: Solo sodio.
6: Perché?
5: Che il mio 340 mega arranca.
6: No, non c'è. Quella non c'è. Purtroppo eccoci. Purtroppo è limitato.
0: Ma questa borsetta?
4: Bellissima.
3: Il viaggio è 2,16.
6: Dovrebbe andare. A questo punto fai Tinga.
3: C'è Tinga, non ha giù il
0: Che mi metti l'antenna qua?
5: Marco Pizzellonio,
6: non esce.
5: È un vibratore.
0: Sì.
6: sbagliato.
7: Eh già.
6: Questo.
7: Tra l'altro io c'ho un altro qui, questo è quello che ho registrato io.
6: Cioè?
7: Sentici questo. Poi cambiagli pure il name. Sì. Last.
6: Che fai? Guarda solo oppure devo fare un dietro?
7: Quindi.
0: Che spacchia è, non prende manco il GSM.
5: E vediamo
0: pronto.
5: Va bene.
0: Se è caso
5: il cavo grosso? No, il cavo grosso.
0: Senti, vedi, io ho soldi nel telefono e non posso chiamare. Rosso, non l'ho trovato. Dietro. Cioè, ho chiamato prima quando avevo soldi, però non rispondeva. Hai capito? No, io gli decisi di andare verso le 7, 7 e mezza, arriverò là alla stazione della Cumana, lì a quarto.
5: Giusto?
0: Io le vedi se tu
6: vedi
0: in qualche modo.
6: Ma che fai?
0: Magari poi lascia. Io ti sto dicendo, c'è qualcosa da chiamare, ma non la trovo.
7: Piccolo di altri
0: che ci provi. E ci provi a chiamare.
7: Dispone di una.
0: Io ci riprovo a chiamare, vediamo. Andando glielo dici tu, alle 7 ci sono lì, va bene?
6: La lingua del bove.
7: È bellissimo.
5: Allora, scusa.
6: Beh, dura 8 ore la batteria, dalle 8 alle 12 ore.
7: Figa, un senza disco, senza parte in movimento. È di molto figo l'oggetto.
6: Costa $100. Con $120 dai Bay Crash il più dritto l'ha trovata veramente buon prezzo con tutti gli optional dentro, qui c'è pure più RAM.
7: 128 e basta.
6: Qua c'è uno 16. 16 mega di RAM, un Mix Mac VR.
7: HPC in suo paese non c'hanno le mani piccoline, allora
6: 5-6 anni fa, quindi vengono proprio
7: questo. Sì, sì, sì.
6: La gente, perché è vecchio ormai,
7: è vecchio, non ci sia Office. Cazzo, è fighissimo, sta avanza, c'è più di quello, c'è l'USB?
6: No, però si è insieme.
7: Beh, ci mette la rete e ce la guardi su, no?
6: Sempre di qui ci gira solo la scheda. Mi crashano tutte le altre, mi cade nel panic.
0: Quale scheda?
6: La scheda di frigorifero.
0: Quale? Di che? Di che stai parlando?
6: Questa scheda Orinoco Avaya.
0: Orinoco, cosa mai? Orinoco.
7: Orinoco.
0: Invece nessuno ha un cavo cross.
6: No.
0: Cavo cross?
7: Questo è il testerino qua.
0: Ma allora, tron, tu ce l'hai il cavo cross, vero?
7: Vai su quella roba là e poi mi dai un'impressione tua su.
0: Ci deve essere un cavo nella tasca esterna.
7: Saranno messinesi, per cui non posso garantire.
0: Ma di che cosa tratta?
7: Vai su.
0: Cioè, ora c'è sta mania dei wiki merda e dei Wikipedia del cazzo che non si capisce mai come cazzo si usa.
6: Non so se è costo, penso che no, è
0: costo,
6: è dritto.
0: Ma esce?
6: No.
0: Dritto.
6: Non esce, vero?
5: Dobbiamo riandare nel...
0: Lo tagli, lo ricrim.
5: Tutto l'aiaio e poi...
0: Dovresti avere il plug, vero?
5: Buoni.
0: Il plug. Io ma provo una noia colossale. Con calma però, delicatezza.
6: Aspetta, lo parlo.
7: Non mi ruta male. Cazzo, comunque è notevole. Che mi trova su Mips?
6: Mips è quello che mi
5: avete pensato la minchia che
7: solo net
0: momenti di sclera
7: no net no te e quell'altro di fuori che lo usa siete in due te e quell'altro
6: mi piace completo, poi ci trovi cose che dici ah cazzo, ma questa l'avevo vista,
7: io conosco, io ho la forma di
6: lo so
5: io
7: open
6: quello
7: sei tu, sei io
5: open
7: pensavo che c'hai i pi, c'è pocket peter, infatti cosa? Invece guardare le cose, ecco, che mi dici?
6: Neanche la rete.
1: Ma hai fatto il...
7: Sono esio, sono accettabili. Sono messinesi, sono accettabili. Tra l'altro non capendo bene le sfumature del dialetto. Lì, cruciati arrivarunu a Gerusalemme.
8: I cruciati arrivano a Gerusalemme.
6: Ma segnato pure il
7: peso. Allora?
1: A Gerusalemme,
7: ah, no, c'è, c'è
6: salutando fuori.
8: No, dipende.
7: Editing, che dici di Björk? È da completare.
6: Lui lo dovrebbe ingare.
7: Però non c'è padano, dico, cazzo, non c'è in padano. Neanche in bergamasco. Che bergamasco, se
8: suona veramente bene Utopia per streamare,
1: Io ti pingo.
8: Utopia è ok.
7: Chi è Utopia? Una nuova creatura?
6: Questo, guarda.
1: Fai invio.
8: Sì, ma ogni volta che succede sta stronzata, si blocca lo stream, capito?
6: Siamo tutti caldi.
5: Tanto che c'è il sole.
8: No, tra Intro e Connect, cioè è Utopia che va giù.
7: Se non fosse che va solo con me.
1: Ancora di nuovo, allora è un coglione. Devi stare fermo.
8: Avendo smesso di fumare,
1: che combini dentro?
8: Sono diventato un rompicoglione.
1: Ah, va bene, va bene. Tra l'altro, nei posti chiusi, io sono pure d'accordo con la legge di non fumare nei posti chiusi.
8: Ah, sicuramente. Un attimo, che finisco di registrarmi sta cosa.
1: Quanta roba che scorre sul tuo occhio. Un sacco di roba che si muove.
8: Siediti. E vabbè, dai, ma non è sigaretta, allora vieni. Cioè.
1: Bello il legnato, non l'avevo mai visto, l'avevo visto solo in foto.
6: Però ci ha fatto veramente un bel lavoro,
1: Essere bravo, io tipo non ci sarei proprio in queste cose, sono troppo maldestro.
8: Ok, vediamo un po' se questo stream è tornato. Sembra funzionare in effetti,
1: Che streami?
8: Niente, il microfono.
1: Ah, il microfono di qua?
8: Sì, stiamo parlando. Ah, si sente in effetti. Qui il tempo è letteralmente cambiato, per cui si è annuvolato, c'è stato un vento della Madonna e si è pensato bene di smontare tutto quello che c'era in giardino, cioè i portatili, eccetera.
1: Ma stasera mi sa che ci sarà il diluvio universale, perché mentre salivamo a Frosinone c'erano proprio tuoni, fulmini, diluvio. Se l'abbiamo superato.
5: Tu hai già attuato.
8: No,
5: mi attui.
1: È smesso proprio del tutto.
8: Sì, sì.
1: Grande.
8: Beh. È successo, così.
1: Quanto tempo hai fumato? Tanto?
8: Tanti anni, sì. Oh, e allora?
5: Io ho due carte di identità.
6: Come sono i parametri per collegarsi in rete? È aperto l'access point?
5: No, io questa qua l'ho fatta prima di partire per la
8: classe. No, ce ne dovrebbe essere uno aperto in giro. Questo qua lo stiamo usando per Radio Cybernet, quindi è webpato. Se vuoi, no, entri in questo. L'access point è Rasta. L'access point è quello Rasta. La password è Rasta maiuscolo. Per cui...
5: Che dice le previsioni? Cioè, immagini...
8: Quando becco la mappa giusta.
6: Il dashboard con le previsioni del tempo.
0: Ah, no, usa per tenere le cifre di Santa Maria.
5: Che dice?
6: Però guarda, ci sta quello del...
8: Non lo so, io devo vedere.
6: Che è sempre aggiornato.
0: L'unico widget. Con Tiger me lo spacchio. Che merda. Gli vorrei mettere Linux. Però
6: la no, c'hai la macchina.
5: Hai Tiger,
6: c'è la macchina un po' lenta.
5: Quindi è la dashboard, ora c'è il tempo. Io il portatile l'ho tenuto con già con
0: ma io guarda alla luce dei fatti.
6: Guarda col 4.1
0: alla luce dei fatti
5: andare... Sì, però c'è un bug su iPhoto per cui qualunque tipo di modifica fai le foto ti cambia la calibrazione dei colori e se hai tipo 5.000 foto dentro la cartella di iPhoto diventa problematico.
0: Alla luce dei fatti
6: un bug così grossolano.
5: Hai foto 5 su Tiger su Tiger sì.
0: Alla luce dei fatti
5: sia 1.4 che 1.4.1 se fai qualunque modifica.
6: Ma il 4.0 faceva abbastanza cagare, nel senso che comunque c'era diversi problemi, non andava così veloce.
5: No, ma infatti
6: con l'ultimo update io ho visto
5: sì, che è tornato a essere. Ho anche quello che ho un titanium e l'ho installato lì sopra. Però c'è questo bug di iPhoto che
6: è una cosa di palla. Su, è quello che hai detto.
7: Stai collegato?
6: No, sto provando adesso.
5: Ma sto bug con le foto è preoccupante.
0: Cioè, ma dove?
5: Tu ruoti la foto e lui
0: ma dove?
6: È grossolano fondamentalmente.
0: Ma su quale versione?
5: Con Tiger.
6: È proprio la foto 5.
0: Minchia, io che.
5: È foto 5.
6: È proprio
5: Tiger.
6: Il problema di iPhoto.
0: Ma l'hanno fixato già?
5: No.
0: Minchia, ma no, non so.
5: Si nota di
0: non
5: più se utilizzi un profilo
6: per però se tu maneggi le foto dai foto, in realtà se sì, tu in realtà ovviamente. Le vedi e basta e poi le usi Photoshop.
5: Però siccome ad esempio hai foto è molto comodo per ruotarle.
6: Ah, quando la ruoti ti cambia.
5: Quando la ruoti.
6: E ti ricambia mettendoti che impostazione.
5: No, te li sfalza leggermente di foto. C'è una leggera dominante rossa.
6: Ma perché?
5: E lo fa di più se hai il profilo colore del monitor calibrato, cioè non di default, lo fa di più. Si nota ancora di più.
6: Cazzo, perché sa perché si impicci?
5: Ma il problema è che siccome è un bug, tra l'altro, non puoi tornare indietro, cioè su iPhone non è che puoi fare l'undo di quella cazzo di modifica.
0: No, lo puoi fare.
5: Siccome è un bug, se tu torni indietro, la calibrazione dell'immagine non ti ritorna.
0: Ah.
5: Cioè, se per dire ruota l'immagine e la rimetti come era inizialmente,
8: sì, su Rasta sì.
6: Lori, a me va,
5: Aia.
6: Io con la scheda integrata sto andando.
0: Come dire, ritacchio?
8: No, ci vuole l'estrattore per i fili, per le filettature qua e poi si può riattaccare.
6: Possibile, che scheda c'hai?
5: Ah, sì, la PC camminata sopra.
6: Attaccaci non ce l'ha, attacco no, non ce l'ha.
7: La LCM è l'antenna in macchina, però l'antenna di pensola, cioè non ho l'antenna, l'ho lasciato
6: io. Io sono con l'antenna.
8: A meno che non si fa un foro qui. E si piazza questa qua dentro di un pochino, certo perdi circa un centimetro e mezzo, perdi un centimetro,
0: sì.
9: Madonna.
8: Però è comunque questa parte che tira di giusta, questa di polo che tira di giusto, la parte sotto non lo so.
6: Dentro
0: radio, cosa stai irradiando?
8: Niente, il microfono. Sì, sì, sì. Però
0: sei scomparso. Sto qua. Sono sempre qua. Sto sempre veramente qua. Praticamente sono in mezzo come una casa, ma
6: c'era
0: questa
9: pezza. Ah, ma cosa fate? Cosa c'è? Cosa gira? Cosa gira? Sì, 2 secondi e mezzo. Mi ho sentito l'ora.
8: Ah, avete beccato il giornalista?
0: Boh, non so se hai capito bene, sono giornalista, sono di Rossinino, cose simili.
9: No, perché ho seguito la mailing list, non ci ho capito niente, però sono venuto qua a informarmi, così volevo vedere cosa succede.
5: Vabbè, se ha seguito la mailing list e non ci ha capito nulla, ok. Se ci hai capito qualcosa, era proprio qua. Le ultime due settimane di mailing list non l'hai neanche seguito.
9: Io sono gli ultimi due anni di mailing list non l'ho neanche seguito. Okay. Ho letto tipo un mese ogni tanto, per un mese mi sono messo lì a dire no, devo seguirla.
5: No,
9: e poi dopo mi sono arrivato tre giorni prima e ho detto che giorno è che si fa le clip? Ok, cercherò di fare.
10: Però la situazione era una
5: qua? Eravate due cadaveri stesi in terra.
9: Ah, sì.
6: Da quando è stato scoperto il giardino,
5: era entrato
6: il wifi.
10: Il wifi è
9: tutto morto. Perché sei andato a recuperare il jet?
5: Perché era verde prima di partire.
11: La verde era più carina, devo dire.
5: Colorisce col tempo.
10: Ma
5: siete
10: messi qua con la corrente dell'interno?
5: In realtà devo ritagliarli qua.
10: Quindi della corrente dal da dentro?
6: Via da
10: fuori. Quelli correnti da dentro?
11: Ah, li ritagli intorno.
5: Ma era una razza più sola.
9: Sì, per la parrucchiera quella che ha fatto la cosa con la
10: vata. Qui la corrente che fanno? Si sono attaccati da qualche parte? Qua si sono attaccati da qualche parte.
5: E poi resta
10: la corrente sicuramente.
5: Un po' più lunga. La casa di Crash. La casa di Crash. Qui per casare.
12: Perché e poi ho preso l'altra perché non so cosa voglia dire, però mi sembrava
5: un po' di
9: poi qui con i capelli ti c'è un picco
5: dove la preferisci, la testa al centro, a destra, a sinistra,
12: sai che bisogna fare per mangiare? A chi è dove?
9: Che ha smesso di collegare un satellite a caso?
5: Sto cercando di capire quali sono le previsioni del tempo.
9: Sto cercando di diventare meteorologo.
13: Gigi, se per caso ti interessi alla cena, alla cena, della partecipazione, mi consideri? Perché penso che bisogna. Ah, tu pensi di non mangiare? È Lorenzo che fa mangia? Allora mi conti pure a me? Ah, andiamo a mangiare una pizza fuori, dici? Per me è indifferente, cioè, insomma, se ti organizzi per la cena, conta.
14: Però ha detto che si stanno organizzando per mangiare, per cucinare. Se date l'adesione, c'è il piatto, altrimenti.
6: Io no.
14: No, tu che fai?
6: Non mangi pronto? C'ho tutto qua. Devo andare.
14: Puoi andare dentro. Sì. Così.
10: Aspetta che io dico.
14: Abbiamo bisogno di contarci, insomma, per capire le porzioni.
12: L'importante è che li affronti con un sorriso.
6: Tu succhi?
8: Decisamente.
6: Ah, bene. Ottimo.
8: Come va?
6: Stanco. Va bene. Come sono arrivati?
8: Noi ieri sera alle 7, 14 ore di viaggio, e ha funzionato bene, devo dire, nessun problema. Ah, c'ho un po' di morte, ma vabbè. Stanco anche tu, quanto avete fatto di viaggio?
6: No, noi poco. Alla fine da Roma.
8: Ma vieni dal lavoro,
6: praticamente. Io oggi oltretutto mi hanno chiamato, bisogna andare con Solar in Sanio. So che cazzo. Però hai detto io l'ultima settimana non faccio un cazzo, sono stato in Sicilia in realtà. Per cui non mandavo di dirgli no, non ci vado, quindi mi sono armato di tante cassette, sono andato là, ho fatto mezz'oretta e me ne sono andato. E poi sono scappato di stazione, sono salito con Sergio, Naima e Maia e siamo arrivati qua.
8: Bene, stasera arriva Lobo.
6: Sì, Lobo, sì, me l'ha detto.
8: Con
6: Michael.
8: Con Michael.
6: E non so chi altro c'è.
8: Elibus, forse.
6: Non lo so.
8: Stai bene, sì? Schienuccia?
15: Schienuccia, no. Avevo la faccia chiaro, ben ora è un po' che non ci vado, cioè sono anche giù. Dovrei riprendere settimana prossima, appena ci riprovo. Oggi sono stanco, stanotte sono tornato alle 3, stamattina mio fratello mi ha svegliato alle 8.
8: La morte.
15: Ci sono un po' di coglioni. Ho preso il buono, mi pare che non lo conosci pure. Il giorno lo volevo portare a tutti i costi, ma io la vestibilità ci sono riuscito.
1: Più belli spalermitano, scusa.
12: Teoricamente 5 euro. No, in realtà no,
15: Non lo so, se
13: come stanno a caricare imboscato da qualche parte?
8: Sì, ma c'ho già troppi portatili io qua. Cioè, allora, non ci sto a capire più un cazzo con tutte le borse qui.
13: Ah, no, io ho la borsa appoggiata qua, te la appoggerei così sopra. Tanto me lo prendo tra poco, con solo me lo carico. Se non è di...
8: Però lì non c'è corrente elettrica.
13: Questa qua dice la posso prendere.
8: Ah, c'è, perfetto, ok.
15: Attaccati un cazzo.
13: Ce la fai? Una che...
8: Sì, no, ma figurati. Sto usando la corrente del posto qui. Non...
13: Ma tanto dopo che l'ho caricato mi dura anche 5
12: minuti. Poi alla fine non piove, quindi io posso spostare. Meglio così. Ma perché se lo
1: morte, morte in
16: Posto, però, visto le foto, standard delle clip.
8: Sto vedendo la fine.
16: Aspetta, passo nel corridoio, va, non si riesco meglio.
1: Penetra, penetra.
8: Perché hai portato a chiudere?
16: Qual è il problema?
8: Che ora devo smettere, devo finire.
16: Quindi?
8: Niente.
17: gli Erebus, gli faccio, che fa, non vieni? Dove? Come dove?
18: Ma chi?
17: Erebus, non so se lo
18: ho capito, sì.
8: Allora.

0: Ma è italiano?
1: Sì, c'è anche l'italiano, solo che hanno fatto un adattamento che fa schifo.
0: Perché?
1: Non lo so perché, l'hanno tradotto malissimo, cambiando il senso di alcune frasi. Allora,
0: vedi, vabbè, giù.
2: Però, siamo su con la scorta.
0: Cos'hai deciso?
3: Da solo mi prenderei la pizza, ma da solo mi rompo i coglioni. Cioè, vediamo che fanno tutti. Cioè, se si può mangiare in compagnia. Qual è il web, la chiave web di Rasta?
1: Rasta.
3: Ma Rasta maiuscolo? E poi finirà la rete con 169? No, non va.
1: Va, va.
3: Qua spesso se l'è data.
1: Come va? Non funziona con DHCP. Special thing.
3: Forse già una rete un poco più, non c'è meno un bordello, no?
0: Oramai, è in grande.
3: Aspetta, non ho niente, sto qui.
0: Ma di questi non ci sento, devi guardare.

0: Il mio problema è cacare, ma bloccherò l'assorzione fino a domenica.
1: Arriverai a casa che scaricherai tipo la morte male,
0: oppure cago qua
1: nel cesso chimico.
0: Io sono a pisciare in un cesso e mancavo tipo nel cesso e vedevo un lago per te che stai allargavo io.
2: Vabbè.
3: Io credo nel merchandising. Io ho preso anche la cinnaca.
4: Vegana?
3: Sì, certo. Perché l'erbetta è uno dei miei cibi preferiti. La
2: questa è una della capanna dei succhi.
0: Non c'è, veramente non.
5: Dov'è il master of the succhi?
6: Non sono riuniti i succhi.
5: Lo volevano conoscere.
6: Il master dei succhi è a sucarla.
5: A sucarla.
6: Da che parte?
5: Ma qualcuno l'ha chiesto.
0: Succhi?
5: L'hai chiesto a questa, magari lui lo sa, che parlava con una testa.
0: Io con questo non ci parlo.
5: Ah.
0: Perché gli sto sul cazzo e neanche lui sa perché, quindi me ne porto, mi drogo e quindi ciao.
5: Tutto più bello.
0: Non c'è. Ma ah. Chi se la tira?
5: Già.
6: Un personaggio.
0: Io dovessi cominciare a parlare con te adesso. Non ci sono.
3: Va bene? Io posso essere la tua danzatrice del mentre?
0: Speciale?
3: Io ho un mentre enorme, perché posso fare dei grandi balli.
0: Questo è un ballo del tuo cuore.
2: Prima o dopo di Evangelion? Non lo so. Però questo no.
3: Thank you.
6: Alpta.
3: No, io da quando sono andato lì corro da
6: io dopo che da questo è dell'80.
7: Dell'80?
6: Forse anche 80, non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere 89.
7: Sì.
6: Perché?
7: No, l'89.
6: L'89 hanno fatto prima il, vabbè, poi ti spiego.
3: Io ho notizie di certo per via di casa, perché un altro tempo fa sono stato in Italia, c'era uno di Mirandola che conosceva allora è vivo, ho mandato i saluti.
8: Si essere pronto così.
3: spagnolo, hermano, è bello. Hermano, la casa davanti o viene sola. Di due anni.
6: La Mongolia.
9: Giulia mi ha scritto un messaggio e ha detto: sono arrivato tutto a posto. Mi fa: allora ce ne andiamo in Mongolia a Topor.
6: Io ho riso tantissimo.
10: Vai in Mongolia, poi venite giù.
9: Ho detto: ok, ci siamo in viaggio in Mongolia.
10: Ma veramente?
9: Ma
10: venite in Myanmar. Venite in Myanmar.
9: No, in Birmania mi ammazzano.
10: Dice antipatico?
9: Sì, perché io gli porto niente il Buddha, lì è vietato esportarlo.
10: Lì è vietato esportarlo. Sì.
3: Però mi si faccio un po' di te dalla Birmania.
9: Potrei emettere del copro.
10: Ti porterò un po' di
3: te. Io ti ringrazio tanto per fare questo.
9: Sì. Potrei coprirli di copro.
3: Perché il tè birmano, se poi si cucina, viene molto buono.
10: Domani ce l'ho a casa,
3: io l'altro
1: giorno sono andato a prendere le pizze. Io ho dato 5 euro a Xant per
6: aspetta, ti sono andati? Ti sono andati?
1: No, è la Xant. Te lo chiamo?
6: No, dai, io anche i miei.
1: Lo chiami Xant?
6: A questo punto anche io.
3: Ah, no, io
6: ho il... Non lo potete dire?
3: No, per me...
1: Prova di lasagna.
3: Asbesto.
10: Asbesto
6: è un...
3: Asbesto. Tu hai già da mangiare.
6: Evernine.
1: Evernine.
3: Perché io ho un...
6: E anche io. Sono tre.
1: Ah, no, tre?
6: Sì.
1: Uno,
6: io due.
1: Sono 10. No, due, tre, cinque...
6: Uno, due e tre.
1: E tre chi?
6: Io, tu...
1: Io già gliel'ho dati, so.
6: Quindi siamo noi tre più gli altri.
3: Ah, sì, sì, sì. Santa. Ciao.
10: E 5 euro.
3: È pazzo, devi picchiarlo.
10: Io devo solo sapere che quando mangio pallo te lo mangio anch'io.
9: Con sapone anale.
10: Io ce ne ho 5.
9: Vabbè, aspetta,
6: fai comprare.
9: Con il sapone eliminato.
1: Che noia.
10: Ancora te lo stai vedendo, non l'aveva finito ancora.
9: Cosa?
10: Ah. Ma te lo stai vedendo in inglese? Con i sottotitoli?
1: In giapponese.
0: Non ne ho idea.
10: No. Lo stai dando in inglese con i sottotitoli?
0: No.
2: Mi ha consigliato così.
10: Italiano. Vabbè. Lo capisci molto bene.
0: Newmark, che tu sappia, ci sono access point che fanno l'autenticazione radius che costano poco, cioè relativamente poco.
10: I Linksys
0: lo fanno?
10: No, lo fai fare tu.
0: Scusa,
10: puoi compilare un kernel, li fai.
0: Ah, perché hanno Linux?
10: La Linux.
0: Questo è buono.
10: Non è modificata. Per fare accesso
0: ok, e al di là di questi ce ne sono già che lo fanno da interfaccia che già lo fanno, non ne hai idea, vero?
10: Però quelli ci stanno. Ci metti quello che vale.
0: Quindi Linksys hanno embedded praticamente.
10: Queste è Linux embedded, tu li puoi. Ti puoi ricompilare. Non compilare.
0: Andare a vedere come funziona l'autenticazione.
10: Ricambi il boot. Li fai partire per esempio SSH invece della Telnet. Poi
0: stanno
10: le configurazioni.
0: Ho capito.
3: Ce ne sono?
0: Le 21:20. Mi ero dimenticato di essere moneta dotato, quindi pensavo di non potermi permettere la pizza, invece mi sono ricordato che
3: sei cretino,
0: perché non lo dici a me? No, non furavo.
3: E beh, se anche se sei moneta munito, ti muniamo di moneta.
0: Mi ho provato a cenare con i pannistelli.
1: Cristo, è porco.
3: Che hai fatto, Cattoccia?
1: Mi sono slavazzato il frenulazzo e quindi poi mi sono eiaculazzato sul clito pompo arcifisto.
3: Interessante.
0: Oddio, tu vieni con la 14.
2: Aspetta, ancora streamando?
1: No,
2: Aspetta, ancora streamando?
1: In teoria sì, se funziona. Non so se in questo momento sta funzionando. Però può darsi.
3: E io che posso, io ho detto.
1: Vaffanculo.
3: Vieni? Ma dove? Mi fa.
1: Ma chi?
2: No? Come ma dove?
3: Dove? Pazzo. Come dove?
1: Ah sì, pazzo gli deve dire. Testo di parole.
3: Ma non deve arrivare Nightolo?
1: Arriverà, tranquillo.
0: Tranquillone.
1: Sta
2: per estrarre.

0: 하셨던 머리 모양 제가 봤었어요.
1: 응?
0: 하여튼 머리 모양 제가 봤었어요.

0: Access point dov'è qua dentro? Quindi mi serve l'antennina.
1: Ah, si attacca?
0: Sì.
1: Ah, giusto, sì.
0: Razza grande, vero? Nel...
1: Sì.
2: Dove è asbesto?
0: Buh.
2: C'è asbesto? Mi dice che l'uovo è triste. È urgente, mi sta cagando il cazzo.
0: Fatemi sedere. Perdonami, Arpalassino.
1: No, non ti dura, Giancarlo.
0: Arpalassino, di ammessi di qua.
2: Cazzo spicchio.
0: Ma Tripz, io non riesco a entrare su Azzurro.
2: Dice un'imiglia stavo, dato saluto, mi sei ho bisogno di fare l'intro del disco in fretta, ho bisogno di lui.
0: Troppo cloni da questo host.
2: Mi ha autokillato.
0: Siamo cappallineati. Ma stai ascoltando lo stream?
2: Non lo so, io sono uscito dalla chat, l'ho buttato fuori.
0: Ma non l'ho beccato perché su Azzurro ci hanno cappallineato l'intero universo conosciuto.
2: In realtà vorrei cercare il mio telefono cellulare.
1: Da chi lo sai che vedi? Da che indirizzo in studio?
2: Non lo so.
1: Mi hai dato una shell, provo a imporre la mano.
0: Ah?
2: Perché?
1: Perché
0: hai la forza?
1: Un po' il corpo, io giuro. Che ci abbiamo messo di casa, ci lavoro io.
0: Ah.
1: E magari provo a chiedere.
0: Vabbè, intanto lo becco, dai, tanto chi se ne frega.
3: Non c'è Guli che.
1: Non c'è Guli. Sì. Però mi sa che non c'è a quest'ora collegato.
0: Minchia, incazza.
1: Devi passare. No. Questo era Pippo, io non facevo Pippo.
0: Vedi.
1: Non fa
3: Perché mi scassano la minchia dalla macchina?
2: Ma chi?
3: Prende degli scappi.
2: Che è il bricio per il pannistello.
1: Ne mangiare tutti i
2: No, vabbè, ma tanto... Allora arriva la pizza.
1: La pannistella le mangio. No, non ne vanno. Ho capito. Non basta anche il circo. Comunque è colpa mia, lo so.
3: Ma la fiesta? No.

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Rouse, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Rouse. Batterie non incluse nella confezione.
1: E allora, Radio Cybernet ritorna felice nella fece.
2: Interviene
1: con qualche aggiornamento anale da Napoli, dove ci troviamo. E che cazzo succede in questo momento?
2: Niente.
1: Appunto. Gli aggiornamenti sono che abbiamo dovuto smontare tutto per la merda di pioggia merda che non è arrivata.
2: Il tempo merda.
1: Per cui non piove, il tempo merda ci ha traditi.
2: Ma se apriamo un po'?
1: Se apriamo sicuramente pioverà. Perché Cristo...
2: mietitore.
1: Ci mietterà del suo. Devi abbassare il clistone. Sì. Yes. E ora spingi a pressione. E vedrai che il fisto...
2: Vado da fuori e tiro.
1: Odia! Perfetto. L'odio vince.
3: Zanzare che...
1: No,
3: non
1: sono zanzare, è tutta un'impressione.
2: No, sono solamente uccelli.
1: Va bene. Ora, questo frocio del tripz frocio, del trippone del merda che mi ha detto Ao, di è qua che me servi. Trips porco de Dio. Ah, la gente scoppia. Provo un dolore fortissimo.

0: cioè è froce il trip. Come sono bastardo!
1: Minchia, non è bastardo, non posso fare questo? L'acqua del radiatore?
0: Per bere?
1: No, per sciacquare.
0: No, è acqua da bere. Della... No,
1: ah, da bere?
0: Acqua da bere, per Carla, non per Carla.
2: Ma è l'acqua del rubinetto?
0: Sì, in effetti sì.
3: Ma bussa,
0: ma è l'acqua del palazzolo. Ma usa, la sciacqua, sì, effettivamente che cazzo sto a dire? Tanto ci beviamo quella,
3: sì, quella del rubinetto.
0: Infatti.
1: Sicuro che è buona quella.
3: Sì, vai, noi l'abbiamo bevuto, io non sono morto.
0: Vabbè. Sì, ma tu sei medda.
3: Anch'io l'ho bevuto, non sono morto.
0: Ma tu sei medda.
3: Pure?
0: Ma sì, un po'. Eh sì, usiamolo questo flash.
3: Ma il bagno dov'è questo?
0: Il bagno? Dentro.
3: Ma piano terra?
0: È una cosa orrenda.
3: A sinistra o sopra?
1: La cosa?
3: Il bagno. Se non va le mani.
1: Ah, e possiamo andare a cercare.
3: No, ma lo sanno veramente.
1: Ma non fa
0: troppo. Eh?
2: Dentro.
1: Faccio schifo al flash.
0: No, no, l'ho tolto io.
1: È qualcosa?
2: Sì.
0: Eh?
1: Ha detto quello che sta scritto?
0: Ah, sei tu? No, non stavo leggendo.
1: Perché mi ha detto ciao, non vedi, non c'è dato un server su cui... c'è dentro la locale. Io l'ho azzato, sta dentro. Se vuoi, non puoi, non c'è azzato. Però a me mi torna utile che provo. Ma tu c'hai una sorgente mute?
0: Sì, io sto streamando in questo momento, ci stanno ascoltando da fuori. Fuori.
1: Da internet.
0: Yes.
1: Come qua internet non entra.
0: Yes.
1: Cosa, se vuoi ti lascio lì tutto lo scritto là.
0: Eh?
1: Sto scritto là qui.
0: Sì, adesso lo tiro su.
1: Se vuoi.
0: Eh sì, ma anche perché ti è utile per le prove va benissimo, cioè. Facciamo prova, vediamo un po'. C'era un ad. Ogsbor Invis. Allora, il Mountpoint RCIB con la Y. Punto MP3.
1: Non,
0: Ah, aspetta, porta 8888 172 16. Sì. Che figo Muse.
1: Sì.
0: Sì, quando funziona è una figata.
3: Ti vengo nel Muse.
0: Ah, sei riuscito? Minchia.
2: Hai liberato il tuo...
3: Il minto.
1: Di chi è questo?
0: È del pallo porn.
2: Sborro.
0: E qua Akira, io ogni volta mi sconvolgo. Ok, abbiamo anche attivato finalmente uno stream locale anale. Non so quanto durerà questa cosa, spero che duri. Grazie a te tuo. Eh? banda per uscire, beh, fino adesso stiamo streamando, dai. Abbiamo avuto un bel po' di problemi. Già. Certo, mi piacerebbe il cavo cross. Che esso fu in tempo da qualche parte, ora non più. Forse nel valigione. Me lo prendi il valigione?
3: Che cazzo, me lo prendo tu.
0: Me lo preni? Il pompoid. Cristo sexual pompoid.
3: Che lo stavo dicendo?
2: Anch'io.
0: Attento.
1: Cosa deve essere dentro?
0: Ci deve essere un cavo di rete.
3: Un cavo di roito.
0: No, ma non è. Non è qui, non è qui, io ne morirò, lo so.
3: Ne morro.
0: No. Ah, quello. Vediamo? No, no, no, no, non è quello, porco Dio, porco Dio! Io ho crimpato un cavo cross. Dove finì? Ma forse è questo?
1: Chiudo il valigione.
0: Aspetta che emergo il minto. Dove va?
1: Lì in fondo legato, il vampiro non grazie.
0: Non so se è questo quel che minsi. Mi sa che è lui.
1: Posso mettere a posto il valigione?
0: Non lo so. Ci devo pensare. Ah, Gesù, sporco!
1: Però anche carico.
0: La macchina foto anal granfica, vorrei dire.
2: Ma tu sei un otorino la ingoiata?
3: L'odorino l'ha ingoiata.
0: Che foto è venuta?
3: A me, non a me.
0: Aspetta, psico horror.
2: Necro horror.
0: Dio mio, sembro frocissimo.
1: Tu sei frocissimo.
0: Perché?
4: No, c'è la scheda un miliardo.
0: Non ne vuoi? Sei paranoico?
4: Beh, ti ho preso l'anno scorso.
0: Allora, sono 60 minuti. Odio l'odio. Porco Yahweh. Oh no, Red, finalmente.

Gracias.